0: Ma guarda, il più che altro secondo quello è che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
1: Della testa,
0: frame, che,
1: la testa,
0: esatto, che
1: mezza
0: però
1: testa,
0: non
1: mezza testa.
0: era, non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro,
1: Soltanto
0: interferito
1: interferito
0: nell'azione, che ti è
1: nell'azione.
0: sembrato una cosa un po', cioè, fiscale,
1: Guardi, ti
0: anticalcistica o
1: posso
0: giusta?
1: dire, meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi, diciamo, dubbio che solitamente, mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo, vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione. Quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo, si può dire gergalmente mancia.
0: Sì, esatto, Mancia. Mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto: io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva: io non
1: Ma
0: ho
1: le
0: capito
1: occasioni che ci
0: perché
1: sono state,
0: poi ha
1: le occasioni
0: giocato.
1: che ha avuto Renzo sta incredibile, ma anche il palo di Cegrova, insomma.
0: Sì.
1: Poi vedi quel Cegrova della mattonella di Cegrova, dei 5 minuti di Cegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno, diciamo, amante del
0: Fumoso,
1: palleggio,
0: eh?
1: perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel. I suoi dribbling, ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, li ha dribblati tutti e due e è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono piacevoli, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco, perché vuole concretezza sotto porta. Quindi dice: è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare
0: Lì.
1: nell'area avversaria, è
0: Esatto.
1: là che tu puoi essere realmente pericoloso. E ha ragione, però Zegrom è uno che può essere realmente pericoloso
0: E
1: nella
0: magari può
1: Juventus.
0: essere fatto crescere durante questa, diciamo, estate nel quale può lavorare un pochettino di più.
1: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha
0: Questo è
1: ancora quella
0: vero.
1: gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
0: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto. Partita
1: Eh beh.
0: apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Reims su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro
1: Guarda,
0: fallo
1: ho
0: dell'attaccante, per il VAR rigore.
1: letto di tutto, gol al 94esimo e al 101esimo, cioè il 101esimo è il gol della vittoria, perché il rigore è discusso, c'è il VAR, eccetera, eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire? Mi lascia perplessa, soprattutto diciamo, l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari di poter voler portare avanti una squadra, insomma, queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
0: Ma tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene, a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no, che lascia
1: Esattamente questo,
0: perplessi.
1: perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza, e hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic proprio con il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
0: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?

0: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile. Perché
1: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
0: Aspettiamo poi il risultato di stasera. Di stasera, chiaramente, certo. Che pure è importante, c'è cioè quel Napoli-Bologna.
1: Che può chiudere un posto in Champions, perché se Napoli vince stasera due vanno in Champions.
0: Esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire, soddisfatto del piazzamento dell'Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento, cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla, non credo che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità, però mi è piaciuto il modo di parlare io, ribadisco, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente,
1: sì.
0: Nel Milan non vedo questa sicurezza e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante che ha agganciato il Milan ma è sotto il Milan come posizione in classifica anche se a pari punti, il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata odiata antagonista sicuramente c'è, e quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere queste ultime due partite, sia Roma sia Milan, sia Napoli, sia Juventus hanno l'obbligo di vincere.
1: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, alla fine ha vinto la Lecce più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Lecce più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno da Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
0: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta, è la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato un osso duro con tutte, ma anche con la Juventus, sicuramente è una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
1: Ci sono delle note audio, ce le vogliamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore. È Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici, non si può porre rimedio e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
1: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
0: Ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che diciamo parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui diciamo al bando di qualsiasi è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico o perlomeno il baluardo non può essere un protocollo, non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime

0: al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello. Quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, si veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale, chiede a Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedono, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del Toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori. Io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori. Cioè un giocatore, posso dire, può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei... come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona, mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, cosa posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse. Cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint Germain, poi il Paris Saint Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta, addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse. Ma insomma, questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca. Il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi e non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco.

0: attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio i giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertono per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire, proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, e inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato, perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare, diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori, l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornate cari amiche. Oggi abbiamo un po' di cosine di cui parlare. Io mi sono tolta un po' di curiosità lungo questo weekend. Innanzitutto, so che sono un pochino in ritardo, ma del resto questo è. Tanti auguri a tutte le mamme, tanti auguri ragazze, tanti auguri a queste meravigliose creature. Io non sono mamma, sono figlia, quindi e rimarrò figlia finché ci sarà comunque ancora la mia bellissima mamma. E la amo molto. E amo molto tutte le mie amiche che sono mamme, perché tendenzialmente sono tutte mamme giovani con i figli molto piccoli. Forse la mamma con i figli un po' più grandi, l'unica mamma con i figli un po' più grandi che io conosca è mia sorella, di cui la prima figlia ha quasi ormai 20 anni. Per il resto, tutte le mie amiche hanno figli molto giovani. Molto piccoli, scusate, quindi abbiamo un'età di, forse il più grande tra le mie amiche può avere 6 anni, 7 anni. Io sono circondata da mamme meravigliose, tutte con i loro problemi, perché la maggior parte di loro si preoccupano tantissimo dei loro piccoli, tantissimo dei loro figli, e io spero che nel mio cuore, da figlia, di poter dare loro delle, come si dice, delle consolazioni. Come figlia forse riesco a immedesimarmi meglio, nonostante tutto, nonostante anche l'età, nei loro ragazzi, e fargli vedere quanto. Sì, quanto il loro amore possa essere fastidioso, soffocante, ma nello stesso tempo importantissimo da un'altra prospettiva, quella proprio dei figli. Ultimamente, voi sapete che c'è Michael ancora che gira nelle sale cinematografiche e c'è una sovraesposizione dei loro figli, soprattutto di Paris. E nel girare, nel guardare le varie pagine sui vari social, mi sono soffermata sulla curiosità di questa paternità di Michael Jackson, che allora al tempo, cioè parliamo, lui è morto nel 2009, dal 2009 in poi ne hanno parlati in tutti i modi, in tutte le salse, ancora adesso parlano di Michael Jackson, parlano che non era lui il padre biologico di Paris e di Prince, ma era il suo dermatologo con la sua aiutante che si chiamava, dopo lo vediamo, perché il pettegolezzo era che lui ha voluto sposare questa donna per dare un senso di appartenenza ai loro figli, ma in realtà è solamente la madre biologica. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del fatto che nessuno dei primi due figli gli assomigliasse, ma il secondo sì.

0: Moltissimo, scusate il terzo, moltissimo, ma io più che altro tutto nasce, la mia interrogazione nasce dalla curiosità di Neverland. Voi sapete che Neverland è è stata la casa di Michael Jackson da sempre, la casa che lui ha costruito con tutto quello che nella vita gli è sempre mancato e amava circondarsi di bambini perché c'è una parte importante di questo personaggio che è rimasta tale. Cioè, ha voluto colmare quel vuoto esistenziale che è stato, quel buco nero che è stato la sua vita fino a diventare maggiorenne, a potersi comprare e fare qualsiasi cosa. Io ho chiesto molto onestamente a un'intelligenza artificiale, non faccio nomi perché non serve. Ho chiesto chi vive ora a Neverland, chi ha ereditato la casa, perché poi queste cose mi interessano un sacco. Che le questioni, tutti noi, chi più chi meno, ha avuto problemi di eredità, soprattutto parliamo di magari non noi così giovani, ma magari i nostri genitori quando hanno fratelli, perché tendenzialmente i rapporti in famiglia si rovinano solo e esclusivamente per il denaro, solo per quello. Ed è una cosa che io trovo talmente meschina, talmente. Forse dicono tu parli perché non ti è ancora capitato. A me è capitato. È capitato alla morte della madre di mio papà, con lui e altri tre fratelli a spartirsi un'eredità e vedere la guerra più inutile, più feroce. Vedere mio padre alzare le mani e dire ai suoi fratelli: scegliete voi quello che volete, quello che rimane va bene, a me va benissimo, perché mio padre dice: non è comunque qualcosa che mi appartiene, è il lavoro di mia madre, di mio padre, dei miei genitori, è ciò che loro hanno costruito, è la mia eredità, ma io non ho fatto nulla, cioè nel senso non è che me la merito perché sì, papà ha lavorato nell'attività di famiglia della nonna, per l'amor del cielo, però dice è tutto oro colato, è tutto grasso che cola, no? Come si dice quando hai un'eredità, soprattutto senza debiti. E quindi mio padre dice: tutto quello che mi viene mi sta bene perché non me lo sono guadagnato, non me lo sono sudato, è un regalo di mia madre. Mentre gli altri fratelli hanno avuto, è uscito il marcio che era in loro, uno è morto, lasciando comunque la sua parte anche lui ai suoi fratelli, ed è stata una cosa veramente molto triste vedere come uno zio si è dimostrato avido e privo di scrupoli nei confronti di un fratello maggiore, che poi si scoprono le invidie. Poi qui si scopre tutto, si scopre veramente com'è la personalità vera di una persona. E probabilmente anche al netto di quello che è successo alla mia famiglia, mi ha sempre incuriosito queste dinamiche, ma perché le dinamiche ereditarie sono molto interessanti. Quando vi capita mai di viaggiare e di vedere case meravigliose fatiscenti, oppure case di campagna con un podere fatiscenti. E allora lì io mi chiedo perché? Perché la potenzialità che ha quello che ormai è diventato un rudere, ma con del podere, un giardino, un frutteto, qualsiasi cosa, debba essere lasciato ai topi e ai piccioni. È veramente molto triste quando va bene ai topi e ai piccioni. Però più semplicemente ci sono dei debiti. Questa casa ha dei debiti e gli eredi non vogliono, ereditando la casa, ereditano anche i debiti, probabilmente la casa dei nonni piuttosto che la casa dei genitori, loro non hanno la potenza economica per riscattare casa e debiti e quindi la lasciano lì, la lasciano marcire.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile,

0: commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Vuoi i migliori materiali? Tutto quello che vuoi, ma ci devono mangiare sempre, sempre, sempre sopra. Quindi a volte sei anche demotivato nell'iniziare a poter dar seguito a un sogno, quindi quel rudere meraviglioso, quel frutteto meraviglioso rimarranno lì nei secoli, perché tra l'altro più vanno avanti le case, più marciscono, più un rudere diventa rudere, più diventano altissime le spese. Io mi ricordo che intorno agli anni 90, per rifare il tetto di una cascina che hanno comprato poi i miei genitori, doveva costare 70.000 euro solo a rifare il tetto, parliamo degli anni 90. Mi ricordo poi mio padre disse, riusciamo ad avere uno sconto perché il vicino ha noleggiato la gru, quindi la gru rimane lì e non dobbiamo pagare il trasporto della gru, quindi ci scontano i soldi, tutta una serie di cose che però quel tetto è fondamentale, e tu parti da un tetto, ti partono da pochi che partono 70-80 mila euro di tetto quando va bene, e parliamo degli anni 90, ora non so quanto possa costare rifare un tetto di una metratura importante, non ci voglio neanche pensare. Quindi tutto questo mi ha mosso una curiosità e allora ho fatto questa domanda. L'intelligenza artificiale mi risponde che attualmente la proprietà non è residenza pubblica o museo, ma appartiene al miliardario statunitense Ron Burke. Il proprietario di Neverland è il cofondatore della società di investimenti Companies ed ex socio d'affari dello stesso Michael Jackson. Ha acquistato la tenuta a dicembre del 2020, tra l'altro per una pippata di tabacco. L'ha pagata circa 22 milioni di dollari, una cifra drasticamente inferiore rispetto ai 100 milioni richiesti inizialmente nel 2015. 100 milioni gli hanno chiesto. Burke considera l'acquisto un'opportunità di land banking, cioè investimento fondiario. Sebbene avesse iniziato, inizialmente valutando di fare un club privato, tipo uno Soho Club, sapete, quelle cose un po' sofisticate, non so come potrebbero, dal momento in cui Neverland può essere tutto tranne che un, secondo me, un club esclusivo per adulti, ha poi accantonato l'idea perché la zona è troppo remota. Di fatto la villa non è abitata stabilmente in senso tradizionale. C'è gente che mantiene il verde, questo lo so, c'è gente che mantiene verde, quindi ci sono dei giardinieri, cioè chi dentro comunque si occupa della manutenzione della villa, però non c'è nessuno che ci vive stabilmente. È importante chiarire chi i figli di Michael Jackson, perché io ho chiesto ora chi eredita cosa, per chi e per come, perché sono molto interessata a questo. Questo è gossip, no? Anche se è il mio salottino, vi parliamo anche di cose molto importanti, a volte mi piace anche avere l'idea. Adesso che so, sono tranquilla, avete capito, una cosa di questo genere, se fossero nipoti miei. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson non possiedono più la casa. Neverland non è loro, poiché è stata venduta per pagare i debiti e finanziare il fondo ereditario. Vi ricordate che Michael, per comprare i diritti della Sony, andò praticamente in bancarotta. Michael Jackson ha lasciato il suo intero patrimonio a un fondo fiduciario, il Michael Jackson Family Trust. Secondo le sue ultime volontà, i beneficiari sono i tre figli, Prince, Paris, BG, Blanket Jackson, che detengono il 40%, la madre, Catherine Jackson, che detiene l'altro 40%, e gli enti di beneficenza il 20%. Poiché Michael Jackson aveva accumulato debiti enormi prima di morire, la gestione di Neverland era passata già nel 2008 a una joint venture tra il cantante e la Colony Capital. Dopo la sua morte, gli esecutori testamentari hanno deciso di vendere la proprietà per liquidare gli asset del fondo. Io non conosco tutte queste macchinari, ma ha fatto veramente delle genialate quest'uomo. Era veramente... Allora, indubbiamente uno delle persone che guidano comunque l'eredità di Michael Jackson sono il suo avvocato storico, che ancora si occupa dei suoi beni, quello di cui di prima acchito Michael ha avuto delle percezioni di fiducia proprio a pelle, ed è ancora lui che non ha mai tradito Michael Jackson, che non se ne è mai approfittato e che lavora perché il suo testamento venga rispettato. Sebbene i figli non vivano a Neverland, il ricavato della vendita, i 22 milioni di dollari, è confluito nel patrimonio ereditario a loro destinato, che oggi è gestito dagli esecutori testamentali, tra i quali l'avvocato, come dicevamo prima. Fino a quando i figli non raggiungeranno le età stabilite per il pieno controllo dei fondi, solitamente a scaglioni dai 30 e i 40 anni. In breve, Ron Burke possiede la terra, mentre i figli di Jackson hanno ereditato il valore finanziario derivato dalla sua vendita. E poi ho chiesto molto, molto tranquillamente cos'altro hanno ereditato. Lavorano per vivere o sono sufficientemente ricchi? Io capisco che a volte io posso fare delle domande molto, ma voglio, cioè, le domande che noi facciamo alle intelligenze artificiali sono domande importanti, perché dovete lasciare spazio a che l'intelligenza artificiale ti dica il più possibile. E c'è un'intelligenza artificiale, tra l'altro più di altre, che a livello proprio riesce a darti le notizie a livello globale, cioè tutte le notizie del mondo, dell'universo, dell'intero pianeta, lui le ha. Molto semplice, intendiamoci, potete dire quello che volete, ma io non è che chieda chissà che cosa, i file segreti di quel di Epstein. Io chiedo cose molto banali, molto semplici, ma che vanno a chiudere le mie curiosità, e questo a me basta. I figli di Michael Jackson sono decisamente oltre il concetto di sufficientemente ricchi. Grazie a una gestione postuma del patrimonio incredibilmente redditizia, soprattutto tramite la vendita dei diritti musicali e dei cataloghi, l'eredità che inizialmente sembrava minacciata dai debiti del cantante è diventata una delle fortune più imponenti dell'organizzazione.

show business. Il patrimonio finanziario, nonostante la villa di Neverland sia stata venduta, i tre figli, Prince, Paris e Bigi, hanno accesso a un fondo fiduciario che cresce costantemente. Secondo documenti legali recenti, ciascuno dei figli riceve un assegno annuale di circa 4 milioni di dollari per le spese personali. All'anno, perché all'anno, non al mese, all'anno. Ma il valore totale della loro quota nel fondo è stimato in centinaia di milioni di dollari. Che, tra l'altro, c'è una crescita post-mortem di Michael Jackson. Dalla morte di Michael nel 2009, il suo patrimonio ha generato oltre 3 miliardi di dollari. Recentemente, la vendita di metà del catalogo musicale di Michael Jackson alla Sony è stata valutata per 600 milioni di dollari, una cifra che andrà ad arricchire ulteriormente il trust dei figli. Sebbene non abbiano ereditato Neverland, perché sempre quello si rifà alla domanda principale, come residenza il fondo ha acquistato per loro proprietà di lusso per garantire la loro indipendenza. Prince e Perché dico Price? Prince e Paris vivono in zone esclusive della California. Bigi, appena compiuti 18 anni nel 2020, ha acquistato una villa da 2,6 milioni di dollari. Diciamo che fanno lavorare per vivere, nel senso che Price è il fondatore della King's Sound Production, perché produce video e, come si chiama? E musica, attivista con l'associazione Hell Los Angeles, è molto attivo nel sociale e nel dietro le quinte dell'industria musicale. Paris, che ha 28 anni, è una modella di alto livello, ma questo già noi lo sappiamo, attrice di serie come American Horror Story e cantante folk rock. E tra l'altro gira proprio in questi giorni. Uno spezzone, un piccolo video di lei che canta, è veramente una voce molto, molto, molto, molto dolce. È la più esposta mediaticamente, si è costruita un nome indipendentemente dal padre. Mentre l'ultimo, che è Bigi, che ha 24 anni, è regista e sceneggiatore di cortometraggi, oltre che attivista ambientale. Estremamente riservato, preferisce la vita privata e il lavoro creativo lontano dal tabloid. È quello che assomiglia di più a Michael Jackson, molto alto, molto magro, capelli neri. Vabbè, allora, qui dice che la loro ricchezza è blindata da un trust, come abbiamo letto prima, che erogherà loro somme ancora più ingenti quando avranno 30, 35, 40 anni. Età in cui riceveranno gradualmente il controllo totale delle loro quote miliardarie. Però in questo caso io mi sono chiesta: l'altro 40% può essere che sia la madre l'unica beneficiaria, nel senso che sia lei ha il controllo del questo 40%? Allora, vista un po' anche presa dalla festa della mamma, vista un po' presa dalla curiosità, sempre che mi spinge a capire le cose, perché la curiosità, quando è mera solamente per sapere, no? Per avere queste, come quando ci incuriosiscono i fatti un po' crime, cos'è che ci incuriosisce? Che c'è questa curiosità che non trovo sana. Mentre su queste cose, secondo me, cioè sapere un po' i fatti degli altri, ma sono altri, molto lontani da noi, non so, in qualche modo mi appaga. E voi dite, vabbè, una volta che lo sai, una volta che lo so sono tranquilla. Scusate, cioè io non è che io posso farmi i fatti di chi voglio, ma se faccio i fatti di gente che è molto remota, molto lontana da me, però io lo so, dico, ah bene, è una cosa in più, no? Noi partiamo sempre, non fa parte della cultura nel senso di cultura, ma cultura generale. Infatti chiedevo chi volevo sapere un pochino di più di questa Catherine. La figura di Catherine Jackson è fondamentale per capire come viene gestita la mastodontica eredità di Michael. Catherine, che ha compiuto 96 anni il 4 maggio, l'altro giorno, è la custode morale e materiale della famiglia, come quasi tutte le mamme. Facci caso, tutte le mamme sono queste. Ma la sua posizione finanziaria è un po' più complessa di quanto sembri. Il 40% di Catherine, sebbene sia beneficiaria di questo 40%, non ha il controllo diretto e totale su quei soldi, che ammontano a centinaia di milioni. Il ruolo degli esecutori, il patrimonio.

è gestito da due esecutori, John Branca e John McCain. John Branca è il famoso avvocato. Chi ha visto il film Michael è quell'attore fantastico, un po' adesso è diventato un po' cicciottello, quell'attore, io lo adoro quell'attore, che non so come si chiami, però è meraviglioso, è bravissimo. Catherine riceve un'indennità periodica generosissima per coprire ogni sua necessità, manutenzione della casa, sicurezza personale, domestiche, cure mediche e viaggi. Si calcola che dalla morte di Michael Jackson, Catherine abbia ricevuto complessivamente circa 200 milioni di dollari dal fondo per il suo mantenimento, che, se ricordiamo, che essendo una donna che cuciva da sola i vestiti ai propri figli, se ricordiamo di una persona che riusciva con quel poco che guadagnava il padre a sfamare una famiglia di 10 persone, se ricordiamo 200 milioni di dollari, sono una cifra spropositata. Cioè, con quella cifra lei avrebbe potuto tranquillamente veramente vivere, ma neanche con tutta quella cifra, con meno della metà di quella cifra. Infatti, secondo me, poi lei con molti di quei soldi ha aiutato anche gli altri fratelli meno talentuosi e fortunati di Michael Jackson, sebbene, e poi ci arriviamo. Gli dice Michael, è stato molto chiaro, Catherine ha diritto a questi fondi solo finché è in vita. Alla sua morte il suo 40% andrà agli altri figli, non andrà ai fratelli di Michael, ma ai figli di Michael, così per avere un 80% totale della sua, perché il 20% sono questi fondi benefici. La situazione è molto delicata, perché l'esclusione da Michael Jackson ha esplicitamente escluso dal suo testamento il padre, deceduto nel 2018, e i suoi fratelli, le sue sorelle. Non voleva che il suo patrimonio venisse dilapidato o gestito da chi, secondo lui, lo aveva sfruttato in passato. Ora, io posso capire il padre. Sappiamo tutti che era un padre manesco, anaffettivo, che non avesse proprio quell'amore nei confronti dei figli, che fossero semplicemente degli animali da educare e da addestrare. Io li ho visto così, anche nel film ho visto questa cosa, non ho visto mai un briciolo di gentilezza, ma anche che si trovano in internet le interviste di questo padre. Io non ho visto niente di questo, non ho visto neanche questa riconoscenza, anzi loro dovevano essere riconoscenti a lui, che in una piccola parte ci sta. Perché ci sta, perché probabilmente senza questa durezza, probabilmente neanche Michael avrebbe tirato fuori questa voglia, no, di indipendenza e di fare. Io credo, mi piace pensarla così. Dall'altra parte non sono d'accordo sui fratelli, nel senso, io se fossi stata per esempio in lui avrei detto... I miei fratelli comunque mi hanno amato, perché non mi hanno mai sfruttato, il padre li ha sfruttato. Ve lo ricordate che poi ha voluto che Michael Jackson andasse in tournée con i suoi fratelli, che però hanno presentato le canzoni di Michael, non hanno presentato le canzoni di The Jackson. Quindi io avrei detto, ok, cari fratelli, io vi do, a ciascuno di voi do questo, poi di cosa ne fate non mi riguarda. La dilapidate, qualsiasi cosa, una volta finiti questi soldi voi non avete diritto a nulla. E invece si sa che Catherine, da mamma chioccia, ha aiutato i figli meno fortunati, che però è entrata in conflitto con gli esecutori testamentari, voleva utilizzare i soldi di Michael Jackson per andare in tribunale contro gli esecutori del suo testamento, perché lei voleva fare aveva voglia di fare con i soldi di suo figlio, ovvero aiutare i fratelli meno fortunati, e che secondo me si aspettavano belli in pancioli, perché tutti hanno vissuto per anni in casa di Catherine con la servitù, cibo. Quindi questi 200 mila dollari, cioè aspetta, 200 milioni, perdonatemi, 200 milioni di dollari, questa donna mica li si è usati per sé. Ha mantenuto tutta la casa, tutti gli animali che Michael aveva dentro e tutti i fratelli con nipoti. Ha mantenuto tutti con cibo, servitù, macchine, vestiti, vacanze, tutto. Lei ha fatto questo,
ma ovviamente

Lei non poteva farlo perché i soldi di Michael Jackson, Michael ha detto: no, non devi darli a nessuno. Io onestamente in questa cosa un po' non l'avrei fatta, cioè io e i miei fratelli li avrei comunque aiutati. Non capisco, capisco non includere il padre nel testamento, ma i miei fratelli sì, e dai, fratelli, però hanno trovato comunque il modo, ecco, di mantenersi. Allora, qua dice: è noto, infatti, lo dico testualmente, è noto che Catherine, con i soldi che riceve mensilmente dal fondo di Michael, abbia spesso aiutato finanziariamente gli altri figli e nipoti. Per anni molti membri della famiglia Jackson hanno vissuto nella storica casa a Encino, le cui spese erano pagate dal fondo di Michael proprio perché vi risiede Catherine. Recentemente ci sono state tensioni tra Catherine e gli esecutori del fondo, e talvolta anche con l'ultimo figlio di Michael. Catherine voleva usare i fondi dell'eredità per pagare le proprie spese legali in una causa contro gli esecutori stessi. Luigi si è esposto sostenendo che non fosse giusto usare i soldi del fondo, che spettano comunque a loro, per battaglie legali che non avvantaggiano l'eredità. Io sono perfettamente d'accordo su questa cosa. E poi mi sono anche interessata di altre cose, perché, per esempio, l'unica che ad avere un patrimonio indipendente immenso è Janet. Gli altri sono, secondo me, sono un po' dei arraffatori. Io ora vi saluto, ci vediamo dopo per un'altra puntata perché continueremo questo discorso, ma la mia mezz'oretta di salottino è finita. Ci vediamo dopo. Un bacio.

Un uomo americano e una donna francese sono risultati positivi all'antivirus. Entrambi si trovavano a bordo della nave da crociera Ondius ed erano stati rimpatriati ieri. L'uomo presenta lievi sintomi, mentre più serie sarebbero le condizioni della donna francese che, secondo il Ministero della Salute, sarebbe peggiorata durante la notte. Intanto in Italia è stata disposta la quarantena obbligatoria per due nostri connazionali. Si tratta di due marittimi, un 24enne di Torre del Greco e un 25enne di Villa San Giovanni. Sono due dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita a pochi minuti una donna sudafricana, poi deceduta a causa dell'antivirus. Gli altri due sono in osservazione e in isolamento volontario. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace degli Stati Uniti è stata generosa e razionale. Il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Intanto via libera dal Consiglio degli Affari Esteri alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. Nelle prossime ore Parigi e Londra presideranno una riunione dei ministri della difesa UE sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera. E intanto la stampa iraniana torna a evocare uno scenario di confronto diretto con gli Stati Uniti e Israele dopo il recente scambio di proposte sul dossier nucleare respinto dal presidente Donald Trump. Si aggiungono nuovi particolari nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede unico indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura arriva a sostenere che Sempio, in un soliloquio, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Sempre secondo i PM, la fase della colluttazione dell'aggressione e dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti. Intanto emerge che i consulenti della Procura in materia di impronte hanno trovato un'altra traccia digitale di Alberto Stasi, la terza sul contenitore per sapone liquido che era posto in bagno al piano terra di casa Poggi e che, secondo la condanna all'ex fidanzato, sarebbe stato lavato prima di riporlo sul lavello. I magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia per Nicole Minetti. È quanto si apprende dalla Procura stessa, che ha ricevuto mandato dal Ministero della Giustizia di poter

0: richiedere, se necessario, anche una rogatoria. I magistrati potrebbero quindi ascoltare testimoni dall'Uruguay. Intanto oggi il Fatto Quotidiano è tornato a puntare i fari sulla vita dell'ex consigliera della Lombardia nel paese sudamericano. Stando alle dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato 20 anni come massaggiatrice nella tenuta di Minetti e del compagno Cipriani, l'ex igienista dentale non avrebbe mai cambiato vita, ma avrebbe continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione. L'11 maggio del 1946 Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura della Scala ricostruita dopo i bombardamenti che nell'agosto del 1943 avevano colpito Milano e la Sala del Teatro. Oggi, 80 anni dopo, le celebrazioni per quella riapertura piena di significato, 3 giorni di iniziative, a iniziare dalla cerimonia pubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Diversamente dal 7 dicembre, il Capo dello Stato era seduto in platea e non nel palco centrale dove oggi ci sono stati gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per artisti creata da Giuseppe Verdi. Sul podio dell'orchestra scaligera il direttore musicale del teatro Riccardo Chailly per il Nabucodonosor di Giuseppe Verdi in scena dal 16 maggio, in sala anche una registrazione della voce di Arturo Toscanini.
1: Buona domenica a voi. Tutti i nodi che non si erano sciolti vengono fuori, tutte le problematiche vanno evidenziate. Intanto mi dispiace molto che in un paese senza spirito di critica, perché vige lo scendiletto in giorni delle feste promozioni, il coinvolgimento, il conflitto di interessi, spirito di critica zero da parte dei giornalisti in generale, con qualche dovuta eccezione, mi duole molto dire cosa? Che se leggete il minuto di raccoglimento non fatto per Evaristo Bercalossi appartiene a un protocollo, perché se sei un passato in azzurro, e sappiamo bene quanto il mio grande amico Becca sia stato penalizzato da una scelta nell'82, non è stato mai in nazionale e quindi non si fa il minuto di raccoglimento, per dire come funziona questo paese degli scendiletto, della critica zero, del conflitto di interessi. Se tu sei coinvolto dentro una celebrazione della società, come potrai mai criticare quella società? Intendo dire che funziona in questo modo e dobbiamo accettare delle cose dal mio punto di vista inaccettabili, perché io sono l'ultimo a poter e a voler parlare, ma il giornalista deve avere uno spirito critico, altrimenti se trascorri 30 anni soltanto a rimorchio, dal mio punto di vista non hai fatto il giornalista. Premesso questo, sono emersi tanti temi significativi. Intanto le parole di Elkan confrontate con e rapportate a quelle che sono state le dichiarazioni di Spalletti rendono l'idea del momento Juve, no? Con Luciano Ildiz si può vincere, si deve vincere, e sono troppi mesi che Elkan fa questo tipo di proclama, che secondo me deve passare attraverso i fatti, perché se tu non vinci uno scudetto ormai da 6 anni e soprattutto non ti avvicini, credo che le parole contino zero e che occorra prendere, io ieri ho registrato un video prima delle dichiarazioni, occorra prendere come manifesto ineccepibile quanto detto Spalletti dopo la partita, quanto detto da Spalletti dopo la partita, quando ha parlato in campo di facce da C, da cazzo, puntini sospensivi. Tra l'altro ho letto delle pagelle oggi, Cop Manners 6,5, finalmente cattivo, ho visto un'altra partita, vi chiedo scusa, e credo che le indicazioni di Spalletti di fine partita debbano essere un proclama e anche un modo da parte di Elkan di memorizzare quelle che sono le vere necessità. Spalletti dice: sono state spese 2 lire, fa capire non posso chiedere la luna, ma quelle 3-4 cose fammele bene. Quindi tra facce da cazzo e 2 lire già spese, Spalletti dei segnali li ha già mandati, e credo che Elkan debba rispondere non mettendo il pilota automatico, ma andando dalla teoria alla pratica, parlando il meno possibile ma facendo i fatti. Vedremo cosa accadrà oggi, perché mentre sto registrando questo video gioca il Como, alle 18 gioca la Roma, il Milan contro l'Atalanta con il problema Pulisic dell'ultimo minuto che non parteciperà alla partita di stasera, quindi rispolverato Leao che era stato bocciato, e Vlahovic a precisa domanda ieri ha risposto: il mio futuro non so, vedremo, puntini puntini puntini. Mentre Spalletti, lo avete ascoltato cosa ha detto, i miei direttori, mi fido dei miei direttori, ci sono dei contatti in corso e spero che questi contatti puntini puntini puntini. Lui lo vorrebbe, la richiesta è alta, vi ho sempre detto che il Barcellona non è mai stato in lizza, vi ho sempre parlato di Allegri ma alle condizioni giuste da parte di Vlahovic, che se potesse scegliere sceglierebbe lui, ma il futuro di Allegri va scritto, e le parole di Vlahovic sono secondo me un guanto che lui lancia, un guanto di sfida. Se mi dai i soldi che io chiedo, bene, cioè non posso passare da 12 a 6 e mezzo. Se tu mi hai dato 12 milioni e mi dai adesso 6 e mezzo, io sto facendo gol e ti sto portando io in Champions, mi devi dare una cifra diversa. Quindi vedremo come si evolverà questa trattativa, ma siamo dentro un frullatore da dove possiamo togliere alcune cose, dove le parole di Spalletti secondo me sintetizzano quello che vi sto raccontando da tempo. Si sono fatti 20 nomi, hanno accostato alla Juve di tutto e di più, e il ragazzo con la clausola da 38 milioni, la trattativa per quello, sta andando a prendere quell'altro, ma sono tutte cose per riempire dei video, dei giornali che Spalletti ha smontato, perché ha detto chiaramente ce ne vogliono 3-4, non ha detto 3-4 ma lo dico io, per poter essere subito da corsa, per poter migliorare, questo lo dico io, la personalità, per non avere dei tempi morti durante la partita, per poterle aggredire le partite, per poterle chiudere e concretizzare, all'interno di un discorso che vede secondo me poca gente di grande personalità e di grande leadership. Se poi tu spremi Yıldız hai dei problemi. L'Inter di ieri, che non è stata ancora stabilita la data del derby perché sulle 12:30 vogliono prendere un po' di tempo, il furlanesimo stasera vivrà una fase molto importante, perché Milan-Atalanta è una partita delicata, il furlanesimo con gli adepti. Vi ho sempre detto che il mercato del Milan ha sempre più visto il coinvolgimento di Paolo Busardò, anche questa storia in pochi la trattano, che ha buonissimi rapporti con tante società, ma che non dovrebbe essere l'uomo di fiducia di un amministratore delegato quando hai un direttore sportivo come Tare. Infatti Tare in questo momento, ma già da quando si è insediato, conta quanto il due di denari quando regna bastoni. Questo per dire che il furlanesimo e i suoi adepti hanno portato alla decisione di fare una petizione con, non so, 35, 38, 40, io non penso che con le firme tu possa pretendere le dimissioni o il fatto che venga sollevato qualcuno. Penso che però con le firme sia una sintesi incredibile del momento di disaffezione e della non stima che c'è nei riguardi dell'amministratore delegato, perché il furlanesimo con i suoi adepti e un direttore sportivo che mai ha avuto un ruolo, e io sinceramente mi dispiace per Tare, glielo devo dire, non avrei accettato mai un ruolo in cui ha fatto più o meno il passacarte. Ecco che un grande club come il Milan vive una domenica essenziale per non correre rischi in chiave Champions, ma dal mio punto di vista ha dei problemi ancora più grandi in relazione al futuro. Tutto questo quando vedremo il giro dei direttori sportivi, tra l'Atalanta e D'Amico è finita, tra Palladino e l'Atalanta è quasi finita, chi si meraviglia adesso evidentemente non ha seguito le cose dell'ultimo mese, mese e mezzo, ma ci aggiorneremo, e già durante la giornata, prima di sera, spero di venirvi a fare nuovamente compagnia. Buona domenica, grazie.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebì. Si è aperta una settimana che risulterà ancora piuttosto dinamica, piuttosto movimentata sull'Italia in questa prima parte del mese di maggio, che si sta mostrando piuttosto piovoso. Anche quest'oggi, lunedì, ancora molta instabilità con temporali, soprattutto al centro-nord, che proprio al nord potranno essere anche di forte intensità, accompagnati anche da grandinate. Poi arriverà anche aria più fredda, tra giovedì e venerdì quest'aria fredda alimenterà una nuova intensa perturbazione che coinvolgerà un po' tutta l'Italia, formando un altro vortice di bassa pressione proprio nei pressi della nostra penisola.

Ma ci saranno anche giornate un po' più soleggiate, ad esempio domani martedì sarà una giornata buona su gran parte d'Italia e anche domenica poi il tempo dovrebbe migliorare. Andiamo adesso a vedere il satellite che ci mostra quest'oggi il passaggio di questa perturbazione sulle regioni settentrionali, che stava già portando a acquazzoni temporali e poi insisterà almeno fino a questa sera su gran parte del nord. Al centro-sud il tempo invece migliora, passa qualche nuvolata e stratificata, ma comunque senza grandi conseguenze nelle prossime ore. Andiamo a vedere la situazione attesa poi nel corso della settimana per quanto riguarda le temperature. Come dicevamo, valori ancora inizialmente miti sull'Italia, specialmente al centro-sud, le vedete le temperature 850 ettopascal, però vedete quest'aria fredda, quindi sull'Europa dilagheranno correnti artiche che porteranno un brusco e sensibile calo delle temperature anche sull'Europa centrale e su parte d'Italia, soprattutto nella seconda parte di settimana, quindi valori anche sotto le medie del periodo. Andiamo a vedere la situazione attesa adesso per la giornata di mercoledì, quando transiterà un nuovo fronte. Questa volta fronte più basso, impegnerà soprattutto il centro-sud, portando qualche acquazzone, qualche temporale da ovest verso est. Mercoledì andrà meglio al nord, ci saranno delle nuvole alte stratificate, ma giornate in prevalenza asciutta sulle regioni settentrionali. Chiudiamo infine con l'evoluzione prevista per la seconda parte di settimana. Tra giovedì e venerdì l'aria fredda nuovamente si ritufferà sul Mediterraneo occidentale e centro-occidentale e andrà a diventare un altro vortice di bassa pressione che coinvolgerà un po' tutta l'Italia proprio nel corso della fine settimana, in particolare tra giovedì e sabato, dopodiché è probabile un miglioramento per la giornata di domenica. Ma per le conferme necessarie di questa evoluzione rimanete aggiornati sul nostro sito o sull'app di Trebi Meteo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, oggi dedicata all'analisi del terzultimo turno di campionato che ha lasciato in dote altri verdetti, come per esempio la Fiorentina salva, ma soprattutto il Como che centra la prima apparizione in Europa nella sua storia, e una lotta Champions sempre più serrata perché il Milan è stato sconfitto dall'Atalanta in casa, la Roma appunto ha vinto a Parma con un rigore a tempo scaduto che ha lasciato non poche polemiche anche il giorno dopo e tanto altro ancora. Allora analizziamo tutto questo con un ex calciatore, lo ricorderete con la maglia della Fiorentina ma anche del Genoa o del Cagliari, ed è Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terzultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro. Mauro, come si inquadra secondo te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale, perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati, il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante secondo me per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male, e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions, perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan ovviamente, è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre, cioè la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona, sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco, dai, perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby.

0: derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
1: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo c'è anche la nazionale, perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, in tutto questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
0: Ma se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede a fine anno, se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, okay? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima, che era fuori quest'anno, e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se la analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare per le prime quattro. Poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando, soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente. E quindi, dovesse entrare in Champions, il prossimo anno dovrebbero avere degli obiettivi diversi, e non solo di ottenere una classifica forte, ma soprattutto un gioco migliore.
1: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
0: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister, dovrebbe vedere. Lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era di quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata della nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che guidare la nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui. Però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
1: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto. In lotta per la Champions League insieme al Milan, tra le altre squadre, c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione, perché anche guardando le pagelle.

0: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia, speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però la Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi, anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore, perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità. E la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
1: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande? No, perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati. L'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te qual è la sua prospettiva ad ora?
0: Beh, per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti. Ho letto 500 partite in Serie A, non è mai andato in Europa e quest'anno dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D e dalla C e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como andando in giro a dimostrare il proprio gioco è una cosa che l'ho letta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane e poi dopo, per gli anni successivi, ovviamente sarà destinato a una grande squadra. Ma vorrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
1: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ti disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri, il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso, Paratici avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore? Pareri?
0: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra, penso, si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
1: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
0: Quindi

0: e cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo quando è arrivato lui era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, facendo entrare nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli, intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi, però questo ovviamente dipende da Paratici. Non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
1: Mauro, grazie mille per il collegamento. A presto e buona serata. E
0: Grazie a voi, ciao.
1: a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove, oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il franchi e tutto il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreale, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché non ne sono nemmeno a conoscenza. Se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così secondo me.
3: Vuoi dire che Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata?
2: Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee, il mister sappiamo che storia ha. Che comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto dipende, ma domenica o lunedì, come sappiamo, va bene il derby.
2: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
4: Un bello stadio.
2: Non lo so ancora, non ti rispondo.
5: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
2: Anche questa è una bella domanda. Sto decidendo in questi giorni perché anche io dovrei fare delle vacanze, visto che a giugno rinizierò subito col ritiro, quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
6: Cosa, Giulio, ci sarà il mondiale. Che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo, magari?
2: No, in Inghilterra non è che ci siano state, non, non ho avuto modo di parlarne. Se questa è la domanda, io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto, perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio, conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, per me compreso.
7: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
2: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato, e sì, assolutamente, anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più, e questo non è assolutamente scontato, perché magari chi è davvero forte in campo poi non al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario, quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
6: Mourinho lo senti ancora, Edo? L'ultimo. Mourinho l'hai più risentito?
2: Sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico, è normale che se ho condiviso qualcosa poi dopo 2-3 anni anche lo continuo a sentire.
3: Ho vissuto un mese anche da dirigente durante questo periodo, ci saranno più le lezioni fisici, da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
2: Sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo. E il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Ovviamente mercoledì sarà molto diverso da parte loro. Ecco, volevo capire dove lavorerai in questi tre giorni.
1: Mantenere la serietà, i valori, i principi che abbiamo costruito, sapendo poi che una finale è diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
2: Grazie dello sport, prego.
3: Alza la mano.
1: Lì.
4: Buonasera.
1: Ah, non l'ho visto.
4: Ciao. Si parla tanto di Uff esterno destro, ma quanto invece in futuro Sucic può diventare di professione regista, posizione centrale?
1: Lui ha sempre giocato a due, sta giocando in nazionale a due, quindi è un giocatore abile a fare determinate cose. E sapevamo che la potesse fare, sapevamo che potesse giocare in quel ruolo, per qualità, per personalità che ha, per serenità, per quello che è la sua tranquillità nella gestione della palla, nel coraggio anche di fare le pressioni giuste, di rompere e andare a prendere magari qualcuno più avanti. Poi arriva anche al tiro e oggi ha fatto un gran gol, ha fatto una grande partita di personalità, forse nel secondo tempo dal punto di vista mentale è calato un po', perché un po' abbiamo mollato, abbiamo trattato con superficialità e leggerezza, soprattutto quando loro sono rimasti in 10. Impariamo la lezione, andiamo avanti, ma lui è un giocatore importante, lo ha dimostrato questa stagione dall'inizio, con alti e bassi dovuti a vari problemi o alla gioventù. Bisogna accettare e apprezzare anche il fatto che abbiamo un giovane giocatore che è bravo.
2: Aria.
5: Ciao Cristian.
1: Buonasera.
5: Quanta voglia c'è nel mondo Inter di centrare un secondo obiettivo per dedicarlo anche a Evaristo Beccalossi? E sei rimasto deluso che non ci sia stato un minuto di silenzio?
1: Questo non ci ho pensato. Ovvio che perdere una persona cara a noi, il padre di Nagaia, una persona che ha scritto la storia dell'Inter, con tutto quello che di buono ha fatto, ci crea un po' di rammarico. Facciamo le condoglianze alla famiglia, facciamo le condoglianze a tutto il mondo Inter che ha vissuto un giocatore straordinario, che ha vissuto una persona che ci è sempre stato vicino. E ci dispiace. Poi per quanto riguarda il minuto di silenzio, non sono in grado di farlo. Nei nostri cuori, in tutto quello che abbiamo vissuto da quando abbiamo saputo della notizia, abbiamo sempre pensato a lui, abbiamo sempre avuto il nostro momento dove, per amore, per quello che lui ha fatto per questi colori, abbiamo apprezzato.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
6: E quindi mi sembrano tutte molto evidenti. Io capisco la delusione di aver perso la partita così, i minuti di recupero, una partita che pensavi di aver vinto, e quindi questo ha creato sicuramente una delusione a parte loro, che hanno giocato giustamente con uno spirito straordinario, e questo è molto bello per il campionato.
7: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
9: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali.

0: Ali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Senza avere rammarichi di nessun tipo, tanto la situazione è questa, avere rammarichi non serve a niente, e dobbiamo sperare anche che qualcuno faccia qualche passo falso, però noi dobbiamo preoccuparci veramente di fare il massimo. Non sappiamo chiaramente se giochiamo domenica o lunedì, questo lo sapremo probabilmente domani, però noi oggi siamo molto felici di tutte queste risposte e dopo ci prepareremo sicuramente anche per il derby.
5: Buonasera mister, Bruno Conte, Corriere Salentino. Senta, gol al 12° secondo, poi due gol annullati, due occasioni del Lecce, due parate finali del portiere del Lecce. Il suo giudizio finale su questo risultato, che sembra di cortomuso, in realtà non è stata una partita di cortomuso. E poi una finestra sulle prossime due, visto che affrontate Torino e Fiorentina, che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato.
6: Il malessere che ho avuto io durante tutta la settimana si è evidenziato poi da come sono partiti stasera, che l'hanno avuta anche loro, per cui io sono a posto. Se la squadra subisce quello che è il mio stato d'animo da quelle che sono le partite, da quelli che sono gli eventi vissuti, io sono a posto, perché io so che dolore provo, che sensazioni ho dopo che non vinco le partite come quella di domenica, per cui il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto. Poi ci sa ugualmente questa alternanza da momento di gara dominante dove comandi, dove decidi, dove puoi scegliere quello che fare per andare a far male. No, non ci garba, si piglia, si ribalta tutto. Lo sai che da situazione a fai 2-0, ma gli do una possibilità io di fare l'1-1, così si diverte si divertono anche loro e si fa così, e si va ad abbassare il livello, si va ad abbassare quella che è l'attenzione, quella che è carattere, determinazione, voglia, forza, si abbassa tutto, il grafico fa pom, va giù in fondo e ti rimetti in discussione la partita, poi la riprendi per i capelli un paio di volte la palla perché può crearti quella situazione di difficoltà e ricominci e rifai la gara. Però la partita l'abbiamo fatta, la gara l'abbiamo fatta, la mentalità c'è, si sbagliano dei passaggi, si è leggeri, non si riesce a riconoscere quando è il momento della che bisogna fiabeggiare e quando è il momento che bisogna essere esecutivi. Questo passaggio qui te lo do giusto perché solo questo devo fare, pulito è facile, ce l'ho sul piatto, po' niente, e si rimischia ogni cosa, viene fuori tutta una roba così. Però la partita è vinta meritatamente e ci sono state delle cose molto belle dentro la partita che mi sono piaciute e che faccio i complimenti ai calciatori.
7: Don Paolino, mister, le chiedo quanto le è mancato uno come Vlahovic che in due partite...
6: Ragazzi, quanto mi è mancato? Siete con me dalla mattina alla sera, quanto mi è mancato?
7: Quando sono arrivato che qui, ha fatto nelle ultime due partite era
6: quando sono arrivato giocare. Io ho chiesto una cosa sola, vieni a allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa, che vuoi? Un centravanti fisico, si continua a ridire la stessa cosa, poi e non si è comprato, non sei riuscito a trovarlo e io non faccio mercato, mercato fanno altri, però era quello, ma è una cosa naturale, non è che ora bisogna continuare a dire una cosa che è già vista, detta, ridetta, ritrita e via dicendo. Come un calciatore che sulla tre quarti possa creare o che possa consolidare un vantaggio preso, qualche volta ci vuole, o che sia seconda punta o trequartista o centrocampista offensivo o... calciatore di qualità dell'angusto, chiamiamolo come ci pare, però ci vuole quel calciatore lì, anche quel calciatore lì un po' ti manca, perché quante volte siamo arrivati lì al limite dell'area, stasera basta metterli in porta e si arroventano delle situazioni che sono di una chiarezza, di una facilità, di scelta, però poi è in questa maniera, perché quando entri a dover lottare per queste posizioni sono livelli importanti, sono livelli alti e si perde probabilmente un po' di tranquillità, anche se non andrebbe fatto. Ma Vlahovic è un calciatore forte, è un calciatore ben definito, ci sono dei calciatori che hanno dei calciatori che sanno fare un po' tante cose, riescono ad essere dentro la relazione della squadra da più parti. Poi ci sono calciatori che sono precisi con quelle caratteristiche lì, pom, che questo te lo fanno bene perché è la loro qualità e lui è uno di questi. Il centravanti lo fa bene perché è la sua qualità, un calciatore forte per quel ruolo lì.
8: Bonsoir, volevo chiedere come stava Ildiz, nel senso che l'impressione è che ci abbia fatto tutto per esserci, poi alcune cose voleva fare e non ci riusciva.
6: Secondo me stasera ha fatto una grande partita, poi è chiaro che chiedergli, io l'ho lasciato in campo anche troppo, ma ha fatto 4-5 rincorse con il suo terzino dove ha lottato la palla, che deve far quello, perché lo deve fare, anche se poi lo penalizzano dalla parte di là, ma se non fa quelle rincorse lì poi gli altri ci prendono vantaggi in quel singolo episodio, perché ti viene a mancare un lavoro di un calciatore che diventa fondamentale per gli equilibri di squadra. Però stasera ho ritrovato l'Ildiz che mi aspettavo in molte situazioni di gioco.
9: Tempo per un'ultima domanda, perché
7: Mister, buonasera, Samuel Tafensi, Sport Paper. Mi ricollego anch'io alla domanda su Vlahovic. Oggi i suoi gol erano stati due, no? Stavo guardando proprio adesso il frame che, con il quale è stato, gli è stato annullato. Non capisco neanche io se è stato una parte di una spalla, qualche millimetro, non lo so. Volevo chiederle un suo parere, grazie.
6: Quello del frame del secondo gol, bisogna riuscire a far vedere quando parte la palla e quando poi viene preso fuori gioco. Quando sono dei centimetri così, è fondamentale anche come si mette naturalmente la linea all'inizio, che ci sarà un sistema ben preciso per metterla, però poi bisogna vedere tutte e due, perché vedere soltanto centimetri in fuorigioco. Però il direttore di gara stasera è direttore di gara di livello, è uno che ha preso delle responsabilità, che poi ci abbiano aiutato o penalizzato, però ha fatto la partita che doveva fare e ha fatto vedere di essere un arbitro di livello alto, di qualità alta. Grazie a voi.
7: Ciao Antonio, Paolino, Radio Bianconera. Un finale senza drammi, ma è stata una partita con tante emozioni, una diversa dall'altra, finita fortunatamente così come volevate, con una vittoria che vi tranquillizza un po', se non sbaglio.
9: Buonasera. Per me non è fortunatamente, per me è solo abbiamo provato tantissimo oggi e poi alla fine siamo stati comunque solido, anche se loro hanno spinto, ma è normale perché giocano per la loro salvezza e sapevamo che sul campo di Lecce sempre, per me personalmente, è sempre stata una partita molto disputata e oggi con tre punti molto, molto contento.
7: Ciao Pier, Samuel Tafensi, Sport Paper. Cos'hai pensato quando ti hanno annullato il gol e come giudichi l'arbitraggio di oggi? Grazie.
9: Allora, ho appena visto che era per pochissimo alla fine, pensavo che prima aveva detto fallo, ma per un'orecchia, allora, per me, perché ho tirato io, pensavo che sarebbe stato gol, ma siamo stati comunque in 0, allora ci sta. E poi l'arbitraggio oggi, per me è sempre meglio quando lasciano giocare, per me ha lasciato giocare comunque abbastanza, basta anche che non basta il gol annullato, ma sulle altre cose a caldo così penso che è stato bravo, non so come si
10: Buonasera Calulo. Stasera in questa partita si diceva che ballavano 80 milioni di euro, no, per la Juventus. Avete vinto, l'avete strappata. Adesso siete nettamente in vantaggio per la Champions, perché voi affrontate due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, mentre la Roma, dopo Parma, dovrà giocare il derby con la Lazio. Ce l'avete praticamente fatta? Ti chiedo.
9: Buonasera. Io non conto i soldi, vuol dire che so pochissimo su questa cosa lì, anche che dopo non vanno dentro la mia tasca, allora non mi, mi cambia poco. E sull'altra cosa, da quando sono arrivato alla Juve so che Fiorentina e Torino l'hanno sempre personalmente un po' contro di noi, allora penso che vanno fare tutto per, come si dice in maniera poli, vanno a fare tutto per non per essere la partita più difficile per noi, e le altre persone sole io le guardo poco, se, anche se loro fanno bene, se vinciamo tutti e due non c'era caso.
11: L'ultima che andiamo.
12: Ciao Pier, Cristiano Corbo, Tutto Sport. Si parla anche del tuo rinnovo di contratto in queste settimane. Ti chiedo se è un tuo desiderio, se ci stai pensando, se ne vuoi parlare soltanto a fine stagione. Grazie.
9: Ciao, penso che io sono molto contento qui. Sto facendo una stagione a livello personale in crescita, molto contento. E poi testa già arrivare ai nostri obiettivi e poi fine stagione con, spero, il mondiale, poi le vacanze, avere il tempo di parlare su queste cose lì.
11: Grazie.
9: Prego.
11: Grazie.

0: Nuovo terremoto giudiziario nel caso Garlasco, un'intercettazione dell'8 febbraio 2017 recentemente depositata dalla Procura di Pavia vedrebbe Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, indicare con precisione l'orario del delitto. Nelle trascrizioni Sempio direbbe è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i PM il 38enne si riferirebbe al momento in cui si presentò a casa della vittima. Questo elemento appare cruciale. Se l'omicidio fosse avvenuto alle 9:30, la condanna d'Alberto Stasi verrebbe messa in discussione, poiché l'ex fidanzato a quell'ora si trovava davanti al computer nella propria abitazione a 1,5 chilometri di distanza. Non si fa attendere la durissima reazione della famiglia Poggi. Il legale Gianluigi Tizzoni ha parlato apertamente di un vero e proprio accanimento da parte dei magistrati di Pavia nel cercare di riabilitare Alberto Stasi. Secondo Tizzoni, l'inchiesta su Sempio sarebbe unidirezionale e volta esclusivamente a sconfessare una sentenza passata in giudicato e confermata più volte in Cassazione. L'avvocato ha definito deludente il lavoro della procura, sostenendo che le prove contro Stasi restano inscalfibili e non vi sia alcuno spazio per una revisione del processo. Si aggrava il bilancio a bordo dell'MV Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus attualmente ormeggiata a Tenerife. I test hanno confermato la positività di un cittadino statunitense e di una cittadina francese. Mentre l'uomo è sotto osservazione, le condizioni della donna francese sono peggiorate drasticamente nella notte, come riferito dal Ministero della Sanità di Parigi. Intanto prosegue lo sbarco controllato degli altri passeggeri. I primi 14 cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid in regime di isolamento protetto. Svolta politica a Bruxelles. I 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciata invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Clima teso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della segreteria personale Elena Proietti. Alla base del siluramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giulia ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatori internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort e festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionali di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
1: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
2: Siamo partiti da un'attività legislativa importante, due leggi sul mare negli ultimi mesi ha votato il Parlamento. Il governo Meloni ha istituito una struttura ministeriale che possa per la prima volta occuparsi esclusivamente delle politiche del mare E poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sedi.

0: Azioni narrativa e saggistica, la prima per emozionare, colmare, la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
1: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
2: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente che ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
1: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
3: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire, e crea una comunità globale, e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita e l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
4: Ben trovate questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est e poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sud-Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio. Maggiori annuvolamenti al nord-est, Alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia-Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Internazionali d'Italia-Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero uno al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro contro la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milano sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con Strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Resch e il gol vittoria al 95esimo ancora con Male in su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli 2 giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il Clasico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi, una magia su punizione di Rashford all'ottavo e il raddoppio di Ferran Torres al 18esimo annichiliscono Real Abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle merengue, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Gran Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile, battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP e bronzo per Simone Mencarelli, sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei under 23. MotoGP, weekend di luce ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro un super Zarco e un ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, da sentite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. E è già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzot, cambia poco. Uomini del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro. Mi fa venire in mente Azeglio Bicini.
2: Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti.

alla fine di Milan-Atalanta, siamo 0-3, hanno appena annullato un gol al Milan, vi vorrei dire che quasi quasi lo metterei lo stesso se il risultato cambiasse, ma semplicemente perché il calcio non può essere sempre una questione di fortuna. Oggi, indipendentemente dall'ennesimo tonfo del Milan, l'Atalanta ha fatto una grande partita e non so se questa cosa cambieranno dopo questa vittoria, queste cose cambieranno nella valutazione, cambierà la valutazione dell'Atalanta che farà su Palladino, che era abbastanza in ribasso nelle ultime settimane, ma c'è un concetto che dal mio punto di vista è molto più semplice: quando giochi a pallone, quando sei organizzato, quando sei ispirato, quando respiri calcio e quando improvvisi. È la classica differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli, però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri, che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicati. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro dice, ma è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B, ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi, lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardò, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice, ma prodezza di carne secca. Ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri dalla porta, è evidente che Leao in questo momento non ci sia più, e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra. E

ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivasse al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da due partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa e quello che hanno fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente, dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina, e poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto, dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver, sempre stato quello di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza, per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose, al punto che Chiffi e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri Chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni, mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku. Quindi torniamo al discorso di prima, poi con gli episodi se volete possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no, io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando, dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi, probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un Nkunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Nkunku va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero.

Adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la pianura padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo e questi contrasti accesi saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla pianura padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dalla flussione d'aria più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda. Le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso di aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia, dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

Ascoltare il Litfiba è sempre un piacere, è sempre un per chi ama soprattutto il rock, per chi ama quello che era la musica rock dei nostri anni 90, Litfiba senza ombra di dubbio regnano sovrani ed è sempre bello ascoltarli. Ora, a parte la battuta polemica o comunque, sapete, il 1° maggio c'è sempre un po' di polemica, no? Anche per quello che è successo con la cantante che ha detto, no, ha tolto la parola partigiano, ha messo essere umano, o Piero Pelù che ha detto anche Mussolini è morto sul lavoro, ovviamente scandalo, la gente ha gridato allo scandalo. Bene, cari amici, benvenuti a questa nuova puntata del primo programma diffuso in Italia, cioè diffuso, lo spiegherò sempre proprio perché magari sono le prime volte che ci guardate sia su Next Un Channel sia su Teleroma 56, che è diffuso perché è una puntata che viene suddivisa in varie parti della giornata e quindi vi permette di seguirci sempre e comunque in ogni ora, cioè quando siete magari occupati a fare una cosa non ci potete seguire, bene, ci seguite l'appuntamento dopo, noi siamo con voi. Allora, prima di iniziare, oggi avremo un ospite importante, devo fare attenzione anche ad esprimere bene, perché avremo una professoressa, la professoressa Angela Biscaldi, che è una docente di antropologia culturale nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della Statale di Milano. Quindi tra un po' l'andremo a conoscere, andremo a chiedere a lei di cosa si tratta lo studio che stanno realizzando, le varie idee che appunto il mondo universitario sta portando avanti. Ma come fanno i bravi presentatori? Diamo il via al nostro programma. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con YesWeAre.com, Mauro e Simona. Simona in questo caso non c'è nella prima parte del programma, verrà nella seconda e nella terza parte. Il numero a cui potete far riferimento è il 338-59-14319 per mandarci i messaggi, per parlare con noi. Entriamo subito nel mood un pochino più istituzionale, perché ci va. Quindi adesso fammi trovare anche, voglio trovare anche una base istituzionale proprio per tenere, ovviamente non è che posso mettere la mia solita base, quella lì di io utilizzo, per chi magari se è la prima volta che ci segue e si collega con noi, utilizzo la base di Poliziotto Super Più, quella che io adoro, quei film, i film di Michael Jackson, di Michael Jackson, i film di Bud Spencer e Terence Hill, in questo caso Poliziotto Super Più era solo di Terence Hill, quando vedeva rosso perdeva i superpoteri. Come vi dicevo, oggi abbiamo come ospite la professoressa Angela Biscaldi, docente di antropologia culturale del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche alla Statale di Milano, dove appunto insegna antropologia culturale al corso di laurea triennale e magistrale in scienze sociali per la globalizzazione. Intanto già chiedo scusa in anticipo se qualche cosa dovesse sfuggirmi, proprio perché farei anche io l'antropologo. L'unico antropologo che conosco era l'antropologo forense di Bones, no? la serie TV. Inoltre la professoressa è da 20 anni anche referente per l'orientamento del corso di laurea, occupandosi dell'inclusione, della promozione degli studenti universitari. E appunto noi abbiamo invitato la professoressa Biscaldi per parlarci in dettaglio, perché loro stanno facendo una ricerca che sta svolgendo, che sta rivolgendo appunto in merito ai percorsi universitari degli studenti di prima generazione a Milano. Lo so, sembra complesso, quindi io adesso so che la regia cercheremo in qualche modo, nei modi tecnici. Intanto ringrazio anche Cinzia che comunque ci sta seguendo al telefono, quindi quando vuoi intervenire puoi intervenire tranquillamente. Vedo già la professoressa in collegamento, ovviamente non potremo stare in collegamento tutte e due contemporanea, quindi io cercherò di interagire con la professoressa. Intanto mi chiedo sempre scusa perché tecnicamente io mi sento sempre un po' a disagio quando ho a che fare comunque con chi insegna all'università. E di questo, quando parlavamo fuori onda, è una cosa interessante, perché molto spesso uno dice: ma io posso accedere all'università, è difficoltoso, ci vogliono soldi, come faccio ad accedere, ma perché la famiglia, il peso della famiglia. Io potrei parlarne tantissimo, magari poi lo dirò dopo, anche perché appunto, come vi dicevo, la professoressa ci parlerà in dettaglio della ricerca che sta svolgendo in merito ai percorsi universitari appunto degli studenti di prima generazione. Ma io vorrei chiedere alla professoressa che ci spiegasse, ovviamente spiegasse a me e al pubblico acculturato che abbiamo sia sui nostri canali che ci trasmettono comunque gli amici di YesWeAre, cosa si intende per gli studenti di prima generazione, e ovviamente ci raccontasse un pochino quello che è il progetto di cui si sta occupando. Prego professoressa.
1: Sì, allora, prima gen sono tutti coloro che sono i primi nella loro famiglia ad affrontare un percorso di studio universitario e auspicabilmente a laurearsi nei tempi previsti, quindi sono studenti e studentesse che accedono all'università per primi nella loro famiglia. Questo progetto rientra all'interno di un progetto più ampio della nostra università, che da sempre molto attenta alla promozione del benessere della popolazione universitaria, e cerca un po' di rispondere a un problema che esiste in Italia, che è dato dal condizionamento che la famiglia di origine esercita sulle scelte e sui percorsi formativi dei figli. Infatti negli ultimi tempi sono uscite molte ricerche che hanno messo in evidenza che c'è un legame tra il titolo di studio dei genitori e poi la scelta se accedere o non accedere all'università dei figli. Per cui, detto in maniera molto semplice, i figli di coloro che hanno fatto il liceo, poi sono andati all'università, tendono a frequentare un liceo e poi accedere all'università, i figli di coloro che non hanno fatto il liceo, non sono andati all'università, tendono invece a frequentare scuole professionali o tecniche e poi a non accedere a percorsi di studio universitari. E in questo modo si crea quella che noi antropologi chiamiamo riproduzione sociale delle disuguaglianze, cioè il fatto che il sistema di formazione non riesce a essere fattore di promozione sociale, di crescita sociale, ma piuttosto tende a riprodurre sempre il livello di istruzione di partenza delle
0: Certo.
1: famiglie di origine.
0: Allora, quello che mi chiedevo, proprio perché poi figuriamoci, professoressa, io vengo da una famiglia di insegnanti, io ho papà e mamma, tutte e due insegnanti, per quello che ogni tanto ho l'ansia, la famosa ansia da prestazione, essendo tutte e due insegnanti, tutte e due laureate,

0: infatti, ovviamente, nel mio caso si aspettavano che io o mia sorella, cioè, portassimo avanti la carriera universitaria. L'ho anche iniziata, eh? Attenzione, cari amici, l'ho anche iniziata la carriera universitaria. Ho iniziato a studiare giurisprudenza, ma il mio sogno era un altro, era quello di diventare un pilota di aerei. Quindi ho preso ovviamente un percorso diverso. Ma questo studio che lei di base sta facendo e sta realizzando è sicuramente un modello nuovo, pionieristico, che comunque magari non c'è ancora, soprattutto che è dedicato agli studenti di prima generazione. E quali sono gli elementi che si distinguono ovviamente diverso, quali sono questi elementi che ci sono di base in questo studio?
1: Sì, allora noi siamo partiti l'anno scorso con una fase di ricerca durante la quale abbiamo intervistato 60 studenti di prima generazione, più diversi, con provenienze più diverse, appartenenze familiari, alcuni migranti, altri no. E dopo questa fase di ricerca, da quest'anno, l'Università Statale di Milano ha attivato una casella di posta elettronica dedicata, due tutoraggi dedicati e stiamo iniziando ad entrare nella fase operativa, che è quella concreta di supporto e sostegno alle procedure di immatricolazione e poi alla regolarità delle carriere, perché, come diceva giustamente lei, essere i primi in famiglia, andare all'università significa non avere un supporto familiare, quindi trovare difficoltà che i figli laureati non trovano, e significa poi anche avere spesso un peso psicologico, un senso di disorientamento maggiore rispetto ai compagni che
0: Lo
1: magari
0: capisco
1: hanno fratelli,
0: benissimo.
1: cugini, i cui genitori sono stati laureati, quindi per i quali insomma l'università è un posto familiare anche nelle narrazioni, no? E nei ricordi associati alla storia familiare.
2: Che tipo di storie sono emerse durante la ricerca?
1: Guarda, sono emerse storie molto
0: Grazie,
1: diverse,
0: Cinzia.
1: perché la caratteristica dell'approccio antropologico è proprio quello di, attraverso le interviste in profondità, di raccogliere le storie di vita e quindi di entrare in dialogo con i soggetti per ascoltare proprio il loro vissuto, che parte dalla difficoltà nell'iscrizione, alla reazione della famiglia, a come ci si trova nell'ambiente accademico. Quindi sono emerse storie molto diverse che sono dovute sia all'essere primogeniti e ultimogeniti, nel senso che, non so, il primogenito ha un carico di responsabilità ancora maggiore perché si sente di dover aprire la strada, sia maschi che femmine,
0: Io
1: perché ci
0: sono il
1: sono
0: caso proprio,
1: purtroppo
0: certo.
1: contesti molto maschilisti in cui l'accesso di una donna all'università viene ostacolato, ad esempio, dagli uomini della famiglia, sia dall'abitare in una città piuttosto che in un piccolo contesto rurale, essere sede o fuori sede, come si dice, quindi un primo che arriva dal meridione, si trova a vivere a Milano, effettivamente magari ha delle
0: È uno
1: difficoltà in
0: shock.
1: più rispetto a un primo gen che abita. Deve anche affrontare il problema dello spostamento e dell'allontanamento da casa. E tutte queste diverse storie comunque hanno in comune il fatto che il ruolo della famiglia è un ruolo molto importante nell'immaginario, perché la famiglia può ostacolare oppure essere indifferente alla scelta del figlio e quindi non fornire supporto, quel supporto necessario, oppure può sovrainvestire il figlio di aspettative, no? E quindi
0: Troppe,
1: anche
0: troppe,
1: questo ci
0: certo.
1: capita di leggere anche fatti di cronaca, per cui questo sovrainvestimento a volte sul percorso universitario dei figli poi può convertirsi in una forte angoscia, adattazione e desiderio appunto di essere al passo con gli esami, insomma, può trasformarsi anche in vissuti difficili.
0: E ne abbiamo letti.
1: Quindi ci è parso molto significativo appunto lavorare su questo legame con le famiglie. Ci piacerebbe forse anche in seconda battuta fare una ricerca sulle famiglie da cui provengono i primi gen, perché questo rapporto, no, tra studenti e famiglie si è rivelato un po' decisivo trasversalmente anche con le differenze che le dicevo, no? Nell'essere diversamente posizionati. E abbiamo appunto scritto un articolo che si chiama Solitudine, Orgoglio e Resilienza, che un po' sintetizza le tre caratteristiche dell'essere di prima generazione, no? Un forte senso di solitudine perché si sente di essere i primi fare qualcosa e quindi di avere meno capitale familiare alle spalle, ma anche l'orgoglio di fare qualcosa. Quindi spesso ci hanno raccontato che quando si laureano la famiglia dice oggi ci laureiamo, perché si laurea non solo lo studente o studentessa, ma anche tutta la famiglia. forse anche i nonni, insomma. E resilienza è proprio questa capacità di resistere di fronte a difficoltà che si ha la consapevolezza di esprimere in maniera diversa rispetto ad altri che sono stati più privilegiati.
0: Allora, la domanda che vorrei fare, intervengo, intanto ringrazio Cinzia, intervieni sempre quando vuoi, tu sei al telefono, quindi grazie per le tue domande, per gli approfondimenti che magari appunto mi sfuggono. Io la vivo molto, soprattutto quello che sta dicendo la professoressa, proprio perché l'ho vissuta in prima persona, sia io che mia sorella, siamo figli di emigranti, cioè nel senso che siamo nati a Salerno, genitori salernitani, vissuti poi a Venezia, ci siamo trovati a dover studiare a Venezia da fuori sede, fortunatamente comunque avevamo la famiglia che era lì, ma ad essere comunque i primi rispetto alle cugine, rispetto a tutti gli altri familiari che si sono laureati, noi invece no. Questa cosa magari ha dato un over, come ha detto lei prima, un peso eccessivo a quello che poteva essere la nostra mente. Ci sono anche casi estremi, ne abbiamo visti purtroppo di ragazzi che comunque presi, pressati dall'ansia del genitoriale, poi non uscivano bene. E continuiamo perché poi avete avuto, immagino, anche delle difficoltà, no?
1: Allora, innanzitutto ci siamo resi conto che i prima gen non avevano la consapevolezza di essere prima gen. Quindi reperirli, intervistarli è stato abbastanza difficile perché inizialmente loro avvertivano un disagio, ma che non sapevano spiegarsi in termini di mancanza di supporto familiare. Quindi la sensazione di non essere all'altezza, di sentirsi smarriti, veniva più vissuta come una colpa personale. Quindi una volta che abbiamo cominciato a raccogliere queste interviste attraverso un po' un campionamento a valanga, che vuol dire per noi antropologi andare nei cortili, entrare durante i corsi universitari, sensibilizzare, chiedere chi di voi è primo in famiglia a frequentare l'università e vuole essere intervistato, ci siamo accorti che erano tantissimi, veramente, forse la maggioranza degli studenti che popolano la nostra università, ma soprattutto che loro stessi hanno quasi percorso un cammino di consapevolezza durante questa ricerca e queste interviste, hanno capito che non era tutta colpa loro, cioè che forse una parte di quelle difficoltà che trovavano era anche dovuta al fatto che effettivamente stavano facendo qualcosa di diverso rispetto ai compagni che erano laureati. Quindi direi una prima, se vogliamo chiamarla difficoltà, è stata questa, no? Quella di reperire gli studenti da intervistare, perché è stato necessario proprio per loro rendersi conto che appartenevano a questa, tra virgolette, categoria, e quindi anche il coraggio di poi partecipare alla ricerca. La
0: Certo.
1: seconda caratteristica della ricerca è quella che noi non intendiamo creare una nuova categoria di diversi, no? Ce ne sono già tante di categorie, però intendiamo aprire l'università con uno sguardo più inclusivo, perché ci siamo resi conto che il punto di vista che porta il primo genere e la sua famiglia sull'università è un punto di vista estremamente valorizzante per l'università e la rappresentazione sociale del sapere. Lo studente di prima generazione e le loro famiglie hanno spesso la sensazione che il figlio acceda ad un privilegio studiando, ad un mondo che ha ancora un valore sociale e di cittadinanza molto importante, no? E quindi attraverso queste interviste anche ci è tornata una parte di rappresentazione sul mondo universitario che è molto importante per l'università, che spesso è sotto attacco per moltissimi motivi, oppure viene svilita. Pensiamo a tutti i discorsi sul fatto che ormai il titolo di studio non serve più a niente, no? Oppure l'università dei baroni, l'università corrotta, eccetera. In realtà il punto di vista che hanno portato questi ragazzi è un po' una linfa vitale per l'università, perché
2: È un
1: invece
2: po' un
1: c'hanno.
2: riscatto, diciamo, per come è vista adesso l'università.
0: Hai ragione,
1: Ci hanno
0: sì.
1: raccontato appunto che per loro non si tratta solo di accedere al mondo del lavoro con una qualifica in più, che certamente è una cosa importante, però non si tratta solo di questo, ma si tratta proprio di avere uno spazio di crescita personale per loro molto importante. Abbiamo interviste bellissime dove un ragazzo in particolare dice: io questa cosa qua senza l'università, questa consapevolezza, questa capacità critica, questa apertura è impossibile senza l'università, no? Quindi l'università deve essere garantita a tutti perché è veramente un momento di crescita personale e anche di cittadinanza, molto importante. E questo da un lato restituisce una parte della storia che che accade nelle nostre aule. Da un lato ci fa anche prendere consapevolezza a noi accademici che nelle nostre aule ogni giorno avviene proprio un processo progressivo di inclusione che permette a studenti e studentesse di acquisire delle competenze relazionali e umane veramente molto importanti nella società contemporanea. E quindi questo progetto non solo favorisce il benessere dei primogeni, posso dire che forse favorisce anche il benessere dell'università come comunità di apprendimento.
0: Secondo lei ci sarebbe, cioè, qualche cosa da cambiare? Cioè, si auspica che qualche cosa possa cambiare nel
1: Ma io penso
0: sistema
1: proprio che
0: universitario?
1: da un lato l'inclusione degli studenti di prima generazione permette appunto all'università di arricchirsi di moltissime storie, di moltissimi vissuti. Pensiamo anche al patrimonio culturale delle famiglie migranti, no? Abbiamo anche bellissime interviste, no? Di ragazzi con una traiettoria
0: Certo.
1: biografica di migrazione che raccontano quanto è stato importante per loro mettere in dialogo la loro cultura di appartenenza con la cultura di appartenenza dell'università italiana. Quindi da un lato promuovere questo processo di inclusione rende un'università più ricca, più multiculturale, più attenta. Dall'altro lato, io mi auguro veramente che tutte le università abbiano questa attenzione, che credo sia un po' la sfida del futuro, cioè quella di aprire il sapere a sempre un maggior numero possibile di studenti e di famiglie. Perché al momento, appunto, la situazione italiana è una situazione che, come dicevo all'inizio, concorre a duplicare, no? Questa disuguaglianza sociale nel giudizio di orientamento delle scuole, nell'impossibilità anche per ragioni economiche di accedere ad alcuni percorsi. Pensiamo anche ai test d'ingresso che sono molto selettivi, ma non tutti arrivano con le stesse competenze ai test d'ingresso.
0: Certo.
1: Quindi è proprio una sfida quella di includere il più possibile e di costruire un'università in grado di valorizzare le competenze e anche l'umano delle singole persone che la frequentano per un mondo, diciamo, più eco e anche dove la giustizia sociale diventi un
0: Una
1: patrimonio
0: priorità,
1: condiviso.
0: certo.
2: Ora a che punto del progetto siete arrivati?
0: Esatto,
1: Allora, siamo
0: sì.
1: appunto nella fase operativa, dopo la fase di ricerca, in cui stiamo mettendo a punto delle misure di sostegno, di supporto, di dialogo con gli studenti di prima generazione. Le presenteremo all'Open Day d'Ateneo, dove ci sarà appunto uno stand prima generazione. C'era anche nell'Open Day d'Ateneo dell'anno scorso, dove eravamo nella fase di ricerca, quindi l'anno scorso cercavamo studenti da intervistare, informavamo di questo progetto. Quest'anno con gioia torniamo al termine della fase di ricerca e presentiamo appunto queste misure di supporto che sono importanti perché il dialogo tra i pari, la possibilità di avere uno sportello dedicato, di rivolgersi a qualcuno se ci sono difficoltà pratiche, burocratiche piuttosto che psicologiche, quindi di sapere che non si è soli, può veramente decidere della qualità di un percorso, quindi non abbandonarlo. A volte i primogeni lavorano, quindi devono
0: Certo.
1: conciliare il lavoro con lo studio, altre volte sono in difficoltà con la burocrazia, col pagamento delle tasse, quindi sapere che c'è un punto di riferimento può rasserenare e anche permettere l'iter della carriera più celere.
0: Quindi la domanda che io le faccio, e intanto ringrazio sempre Cinzia, intervieni sempre quando vuoi proprio perché mi stai aiutando in tutto e per tutto. E quando è il prossimo appuntamento?
1: Troveranno anche me, troveranno i tutor che si
0: Esatto.
1: occupano di questo progetto e oltre a trovare la presentazione di tutti i corsi di laurea triennali
0: Il 23
1: dell'università nel
0: maggio.
1: nostro cortile di Via Festa del Perdono. È sempre un momento molto gioioso l'Open Day perché accoglie tantissimi giovani con tante speranze. Cerchiamo di supportarli.
0: Allora, noi intanto la ringraziamo, ringraziamo la professoressa per averci dato queste informazioni. Vi aspettano quindi a Milano, ripetiamo, l'Open Day il 23 maggio alla Statale di Milano, dove appunto ci sarà la professoressa e tutti gli altri professori. E grazie ancora, noi siamo giunti al termine, abbiamo questo, lo spazio è questo, ci vediamo alla seconda parte di Yes We Are. Grazie ancora alla dottoressa Angela Biscaldi e a Cinzia di Lifestyle Made in Italy per averci aiutato in questa intervista. Ciao Cinzia, arrivederci professoressa, sigla!
2: Thank you.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa, qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere la Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per tre reti a zero con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola, ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa. Beh, del
2: posso,
1: Milan.
2: Sì. Ti posso sovvertire la scaletta per darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te li dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno diciamo continuando a fare l'allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma che è lì, proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang. Quindi due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, ecco, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta la zona Champions, è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscita a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
2: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da
1: Tare. Sì, da Tare, che l'ho comunicato ieri sera.
2: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, fa benissimo, ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
1: Ieri clamorosi.
2: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi, appunto, stiamo parlando di squadre non le principali del campionato, ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente, poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari. Cioè, non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora, io ribadisco.
1: La questione è solo tecnico o anche mentale, direttore?
2: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda. Però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, e il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
2: A me molto, diciamo, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata, che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questa

0: di questo suo periodo alla Juventus sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
1: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
0: Ah, guarda, io manderei alla scuola di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati,
1: ecco, con semplicità, ma chiarezza da estrema, sì.
0: No, ma li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare, tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande, è stato talmente esaustivo, talmente esauriente che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande, che vuoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto, questo perché devi passare indietro il pallone al portiere, non c'è motivo, perché devi disfarti del pallone, esatto, non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa. Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi, Bremer, per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, beh, Bremer era quasi quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Beh, nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori, cioè se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occhio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a
0: perché
1: caso, non a
0: le
1: caso
0: domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso, direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta, e fa da tempo, due precise richieste. il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
0: Che è Lobotka, cioè la figura, che dovrebbe essere riferita a Lobotka.
1: Lobotka o il Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque, esatto, quei giocatori
0: non
1: lì.
0: Nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo di,
1: esatto,
0: lavoro.
1: Di lavoro. E l'attaccante con la faccia di C, che però sia fisico e cattivo. E lui infatti ha elogiato Vlahovic. Poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti, praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Ildiz. È vero che c'è il momento del fioretto, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu, e invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
0: perché diceva, spiegandolo,
1: sì,
0: ma guarda, io perché mi si dice a Napoli mi arricreo,
1: bravo,
0: perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose,
1: esatto,
0: che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, poi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai il Diz, Bogà, e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. A centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose, cioè non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo,
1: no,
0: detto con tutto il rispetto per Bremer,
1: certo.
0: Quindi vogliamo abbondare, io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
1: Certo, questo insomma appunto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
0: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
1: La guarda, il più che altro il secondo gol, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
0: la
1: frame.
0: Testa. La,
1: che,
0: la testa.
1: Esatto, che mezza però testa. Non era non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito
0: nell'azione,
1: che è sembrata una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico,
0: guardi,
1: giusta.
0: Dire. Meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione, quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo si può dire gergalmente mancia.
1: Sì, esatto, mancia. mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto: io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva: io non ho capito perché
0: ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sono state incredibili, ma anche il palo di Jegrova, insomma,
1: sì.
0: Poi vedi quel Jegrova, non è la di Jegrova, dei 5 minuti di Jegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno, diciamo, amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling. Ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, e al dribblare di tutti e due è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono piacevole, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco,
1: sì.
0: Perché vuole concretezza sotto porta, quindi dice: è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso, e ha ragione, però secondo me è uno che può essere realmente pericoloso
1: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate, nel quale può lavorare un pochettino di più.
0: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
1: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Rensch su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro fallo dell'attaccante, per il VAR rigore.
0: Ho letto di tutto, gol al 94esimo e al 101esimo. Cioè il 101esimo il gol della vittoria, perché il rigore discusso, il VAR, eccetera, eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire? Mi lascia perplessa, soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari, di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
1: Ma tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no? Che lascia
0: esattamente
1: perplesso.
0: Questo, perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza, e hai fatto bene a citare il caso Vlahovic proprio per il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
1: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
0: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile.
1: Già.
0: Perché
1: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
0: Aspettiamo poi il risultato di stasera, chiaramente, che pure è importante, c'è quel Napoli-Bologna.
1: Che può chiudere un posto in Champions, perché se il Napoli vince stasera due vanno in Champions.
0: Esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo e quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire, soddisfatto del piazzamento dell'Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento, cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla, non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità, però mi è piaciuto il modo di parlare, io ribadisco,
2: il conduttore, cioè Spalletti, è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra, e queste motivazioni la squadra le sente. Nel Milan non vedo questa sicurezza, e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante, che ha agganciato il Milan, ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti. Il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente, tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amato, odiato, antagonista sicuramente c'è, e quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma, sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
1: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, e alla fine ha vinto la Lecce più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Lecce più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno da Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
2: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta. È la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato il nostro duro con tutte, ma anche con la Juventus. Sicuramente è una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra, e quando è stata presente, e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza, e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
1: Ci sono delle note audio, ce le dobbiamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore. È Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno, perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca, e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici. Non si può porre rimedio, e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica, perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
1: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
2: ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo. Non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano, e se tu il fallo di mano diciamo lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, beh, quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello, quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità, e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto, basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, si veda azione per azione e che poi alla

0: a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale, chiede a Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedo, no, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori, io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori. Cioè un giocatore, posso dire, può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei... come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona e mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, cosa posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse. Cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint Germain, poi il Paris Saint Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta. Addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca, il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi. E non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio dei giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire. Proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento: e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato, perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, Ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo

0: modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Questo è un time in Senato. La Premier Giorgia Meloni ha analizzato il rallentamento economico, sottolineando come il quadro internazionale complesso e le tensioni geopolitiche stiano frenando la crescita e la competitività delle imprese. La Presidente ha dichiarato di avere le porte aperte per un confronto concreto anche con le opposizioni per le emergenze nazionali, a patto di mettere da parte gli interessi di partito. Sempre nell'aula di Palazzo Madama, la Premier ha confermato l'impegno strategico sul fronte dell'autonomia energetica, annunciando che entro l'estate sarà approvata la legge delega e saranno adottati i decreti attuativi necessari per definire il quadro normativo utile alla ripresa della produzione di energia nucleare in Italia. Il presidente americano Donald Trump è atterrato a Pechino per un delicato vertice bilaterale. Rispondendo ai giornalisti sulla questione mediorientale, Trump ha mostrato fermezza, dichiarando che gli Stati Uniti non necessitano di aiuti esterni per gestire il dossier Iran, rivendicando la totale autonomia d'azione. Di faccia a faccia con la leadership cinese si preannuncia teso, con i riflettori puntati non solo sulla sicurezza globale, ma anche sui nuovi equilibri commerciali. Buone notizie sul fronte del monitoraggio sanitario. I test biologici hanno confermato la negatività dei due cittadini stranieri in Italia che erano stati posti in isolamento precauzionale al Sacco di Milano e all'ASP di Messina. Nonostante ciò, l'attenzione resta alta poiché sono stati individuati 6 nuovi casi sospetti attualmente sotto esame. Le autorità sanitarie continuano l'attività di screening e invitano alla calma, sottolineando che i protocolli di biocontenimento stanno funzionando efficacemente per circoscrivere ogni possibile focolaio. Vasta operazione della polizia coordinata dalla Procura di Napoli, smantellata un'organizzazione che rivendeva informazioni riservate e sfiltrate abusivamente dalle banche dati dello Stato. 29 le misure cautelari emesse. Il procuratore Nicola Gratteri ha illustrato un sistema basato su un vero e proprio tariffario, dai 6-25 euro per accertamento, che coinvolgeva agenti infedeli delle forze dell'ordine e dipendenti pubblici. In 2 anni sono stati eseguiti oltre 1,5 milioni di accessi illeciti per monitorare calciatori, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Svolta positiva per il caso di Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa da Castel Arquato, Piacenza, con i 2 figli minori il 20 aprile scorso. I 3 sono stati rintracciati dai carabinieri in Friuli in buone condizioni di salute. La procuratrice, Grazia Pradella, ha spiegato che l'allontanamento dei ragazzi è da considerarsi consenziente e legato a una situazione familiare definita dalla donna come fortemente problematica. Gli inquirenti mantengono riservo sul luogo del ritrovamento per tutelare la sicurezza e il benessere dei minori. Intervenendo sul caso del delitto di Garlasco, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi alla luce delle nuove evidenze e dei dubbi procedurali emersi. Secondo il guardasigilli, l'intera vicenda giudiziaria evidenzia la necessità di una riforma legislativa che renda più flessibile la revisione dei processi in presenza di nuovi elementi tecnici. Intanto ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i magistrati di Pavia, l'indagato Andrea esempio avrebbe mentito affermando di essere passato casualmente davanti alla villetta dei Poggi il giorno del delitto. Per l'accusa, Sempio sarebbe tornato consapevolmente sul luogo dell'omicidio subito dopo i fatti, fornendo una versione dei suoi spostamenti definita palesemente inverosimile. Presentati a Roma i dati dell'Osservatorio Antoniano sulla povertà, che delineano un quadro allarmante per il nostro paese. Non è più solo emergenza alimentare. Oggi l'11% delle famiglie e il 12% dei single chiedono aiuto per pagare le bollette di luce e gas. La povertà colpisce sempre più spesso nuclei monoreddito e lavoratori che non riescono a coprire le spese per scuola, salute e trasporti. A incidere pesantemente sono anche le tensioni geopolitiche, con un aumento dell'assistenza richiesta da cittadini stranieri in fuga dalle zone di conflitto. La sicurezza come presupposto imprescindibile per la tutela delle libertà, il sostegno allo sviluppo economico e il rafforzamento della stabilità del sistema Italia. Attorno a questo principio si sviluppa il progetto Nazione Sicura by Remind 2026, iniziativa pensata come spazio di confronto tra istituzioni, settore pubblico e privato, imprese e rappresentanti dei principali comparti strategici nazionali. A richiamare il ruolo delle istituzioni nel garantire sicurezza, legalità e fiducia è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
1: La sicurezza si afferma sempre più come diritto dei cittadini, chiamato a porsi come garanzia dei principi democratici e delle libertà costituzionali. Non esiste vera sicurezza senza libertà e non esiste libertà autentica senza sicurezza. Questo equilibrio rappresenta il cuore dell'azione del Ministero dell'Interno. Sicurezza è innanzitutto prevenzione. Prevenire oggi significa saper leggere la complessità e costruire sistemi capaci di anticipare il rischio. E questo richiede investimenti nella formazione, nell'intelligence, nell'analisi dei dati e nella collaborazione tra istituzioni. Significa anche rafforzare il presidio dei territori, valorizzando il ruolo dei sindaci e delle autonomie locali, che sono il primo punto di contatto con i cittadini.
0: Nella volontà di promuovere una visione condivisa della sicurezza risiede il valore strategico del progetto, non soltanto presidio dell'ordine pubblico, ma fattore essenziale per proteggere comunità, infrastrutture, luoghi di lavoro e filiere produttive.
2: Sicurezza economica significa non poter essere, diciamo così, minacciati oppure ricattati da un punto di vista economico, e quindi significa, nel nuovo contesto globale che viene definito il New Global Disorder, riuscire appunto a garantirsi gli approvvigionamenti di materie prime, per esempio, che sono necessarie per la nostra economia, per una grande economia di trasformazione, garantirsi anche i mercati di sbocco, perché la nostra economia si fonda su un elevato livello, quasi 650-660 miliardi di esportazioni annue, e significa garantirsi appunto anche la possibilità di commerciare, quindi trasferire questi beni di importazioni ed esportazioni.
3: Va sviluppata sul fronte digitale, e quindi sicuramente la cybersicurezza, che è fondamentale non solo per il gruppo e per la tutela dei dati del gruppo, ma anche per la tutela dei dati dei nostri passeggeri e dei nostri viaggiatori. C'è poi la sicurezza delle infrastrutture, che è assolutamente fondamentale, ripeto, non solamente per il gruppo ma per il paese, perché noi assicuriamo movimentazione sia a merci che a persone, e le infrastrutture del paese. E c'è un terzo livello di sicurezza su cui c'è un'attenzione specifica da qualche anno a questa parte, che è quella della sicurezza delle persone, intendendo per tali sia i nostri viaggiatori, i nostri passeggeri, ma anche il nostro personale.
4: Di fronte a queste sfide serve uno Stato forte, autorevole, capace di prevenire, proteggere e intervenire, ma serve anche una grande alleanza istituzionale e sociale che coinvolga pubblico e privato, amministrazioni, imprese e cittadine. Ed è proprio questo il valore di iniziative come quella di oggi, come Nazione Sicura: costruire un confronto serio, concreto e responsabile su un tema che riguarda il futuro stesso della nostra comunità nazionale.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Aria più fredda in arrivo dal nord Europa porta altre nuvole e piogge anche sull'Italia, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma sarà un giovedì molto variabile anche al centro-sud. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese, e in giornata torneranno piano piano ad aumentare le nuvole, arrivano principalmente dal nord Europa, ma poi richiamano anche nuvolosità alta dall'Africa. E quindi, insomma, sull'Italia giornata, ripeto, molto variabile e instabile. Le precipitazioni dove saranno più probabili e insistenti? Sulle regioni settentrionali, dove in giornata, specie nel pomeriggio, torneranno anche dei temporali nuovamente con il rischio della grandine, ma anche al centro-sud, a cominciare dal versante tirrenico, situazione molto instabile. Quindi, in definitiva, giovedì ancora in cui converrà tenere un'ombrella a portata di mano, soprattutto, diciamo, al nord. Probabilmente è saltato l'estremo nord-ovest, il Piemonte, l'estremo ponente ligure, ma per il resto al nord tornano degli acquazzoni, al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso. Poi ogni tanto la nuvola un pochino più estesa passa, e nel sud peninsulare tra pomeriggio e sera saranno probabili anche degli acquazzoni. Temperature che si mantengono relativamente contenute, non oltre i 22-23 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

0: Entra nel vivo la corsa alla presidenza della Federcalcio con la formalizzazione delle candidature principali. Giovanni Malagò rompe gli indugi e ufficializza la corsa alla presidenza. Sono stato di parola, ha dichiarato l'ex numero uno del CONI, che ha atteso la fine della visita a Roma della presidente Cio Coventry per rispetto istituzionale. Malagò, già candidato della Lega Serie A e sostenuto da calciatori e allenatori, in cassa oggi anche il sì della Lega Serie B guidata da Paolo Bedin, portando il suo pacchetto di consensi teorici al 54%. Sul fronte opposto Giancarlo Abete ha formalizzato la sua discesa in campo, forte del 34% della Lega Dilettanti. In questo scenario, da testa a testa, l'ago della bilancia diventa la Lega Pro, che per ora resta alla finestra in attesa di valutare i programmi elettorali. Il mercato di Serie A è attualmente paralizzato dall'incertezza sulla qualificazione Champions di Juve, Milan, Roma e Como. Il rinnovo di Vlahovic è in stallo, mentre l'agente di Lewandowski attende i verdetti europei prima di decidere tra Torino e Milano. Anche il futuro di talenti come Nico Paz, corteggiato dall'Inter ma opzione per il Como in caso di Champions, e il difensore Muremovic dipende dai budget che verranno garantiti dall'Europa. La Roma potrebbe trattenere Koné, ma solo con l'ingresso nella massima competizione, mentre l'Atalanta attende di blindare Ederson con una vetrina internazionale. Solo dopo l'ultima giornata il mosaico dei trasferimenti inizierà a comporsi. A 5 giorni dalla prelista dei convocati per la Coppa del Mondo 2026, Carlo Ancelotti suona la carica per il suo Brasile. Faremo un grande torneo, il popolo ama questa maglia. Il CT italiano ha parlato al Guardian, sottolineando che la stella sarà Vinicius, ma ammonendo sulla necessità di giocare come squadra. Resta il grande dubbio legato a Neymar, oggi 34enne. La sua convocazione dipende dalla forma fisica, il talento non si discute, ha spiegato Ancelotti. La Seleção cercherà negli Stati Uniti un titolo mondiale che manca ormai da 24 anni, facendo affidamento su un gruppo che il tecnico vuole alleggerito dalle troppe pressioni individuali. Tensione alta in casa Milan dopo i recenti risultati negativi e il clima di contestazione che circonda l'ambiente. Massimiliano Allegri e la dirigenza hanno deciso di cambiare i piani per la preparazione della cruciale trasferta di Genova contro i rossoblù. La squadra inizierà il ritiro da giovedì con un giorno d'anticipo rispetto al solito per ritrovare concentrazione e compattezza. La proprietà, rappresentata da Gerry Cardinale, osserva con estrema attenzione. L'accesso alla prossima Champions League è l'unico obiettivo rimasto per salvare una stagione complicata. Ogni errore da qui alla fine potrebbe sancire la fine del progetto tecnico attuale. Importante incontro istituzionale a Palazzo Madama, dove il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto il calciatore Edoardo Bove. Al centro del colloquio, definito molto cordiale, il disegno di legge sul primo soccorso, tema particolarmente caro all'atleta. Per me è stata una grandissima emozione poter incontrare il presidente La Russa e lo ringrazio per l'ospitalità, ha dichiarato Bove al termine della visita. Il calciatore ha poi espresso l'auspicio che il provvedimento legislativo venga approvato celermente, sottolineando l'importanza della formazione nelle manovre salvavita. Per Bove è stata anche l'occasione per visitare la prima volta la sede del Senato della Repubblica. Tutto pronto per il grande match di domani, che vedrà Jannik Sinner sfidare Andrei Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. L'azzurro, che ha eguagliato il record di Djokovic con 31 vittorie di fila nei 1000, arriva all'appuntamento dopo aver superato Hofner, Popri nel connazionale Pellegrino. Rublev ha invece eliminato Kekmanovic, Davidovic, Fokina e Basilashvili. I precedenti sorridono a Sinner in vantaggio per 7-3, con l'ultimo successo ottenuto agli ottavi del Roland Garros 2025. Il mondo del basket americano è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Brandon Clark, ala dei Memphis Grizzlies. Il giocatore è deceduto all'età di 29 anni, lasciando nello sconforto compagni di squadra, tifosi e l'intera Lega NBA. Clark era noto per la sua energia in campo e le sue straordinarie doti atletiche, che l'avevano reso un elemento fondamentale nelle rotazioni della franchigia del Tennessee. Le cause del decesso non sono ancora state rese note ufficialmente, ma la notizia ha scatenato una pioggia di messaggi di cordoglio da parte di tutte le stelle del basket mondiale. Memphis e l'intera comunità sportiva statunitense si fermano per onorare la memoria di un giovane talento.
1: Prestigioso riconoscimento internazionale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una delegazione del CEO guidata dalla presidente Christie Coventry.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
9: Sono temperature ben al di sotto della media tipica del periodo e qui su questa zona potremmo anche avvicinarci sui valori più bassi proprio per questa metà del mese di maggio. Poi da domenica la situazione andrà migliorando. Per vedere un miglioramento più deciso, diciamo, dovremmo aspettare intorno al 20 di maggio. Questa ovviamente è una linea di tendenza perché ci dovrebbe essere una rimonta dell'anticiclone, ma lo vedremo poi al prossimo aggiornamento. Vi rimando a tutte le nostre previsioni, scaricate la nuova app aggiornatissima, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
10: Ci sono serate all'interno del Vogliamoci Bene, Vogliamoci Tanto Bene. Ben ritrovati sul mio canale YouTube con i miei tre angeli custodi, ancora per tutta questa settimana. La settimana prossima avremo nuovi ospiti. Il Vogliamoci Bene che parte da ieri mattina, che finirà stasera, sai, abbiamo la finale di Coppa Italia, quindi stiamo lavorando sull'evento e quindi non chiedetemi e non chiedeteci quando si giocheranno le prossime partite, ma figurati, siamo a mercoledì quando sto registrando questo video, sono le 13 abbondanti, probabilmente quando avrete visto questo video, ma a maggior ragione se doveste guardarlo e verificarlo dopo le 18 di stasera, potreste aver avuto dei riscontri diversi, ma ritengo assurdo quello che stia accadendo, però vogliamoci bene, non è colpa di nessuno, sai. E tanto agli internazionali d'Italia le date le hanno fatte 15 giorni fa, certo, e quindi non potevamo assolutamente capire, immaginare l'evoluzione di Sinner, e quindi dai, oggi c'è la finale, non facciamo polemiche, siamo buonisti, ma non si tratta di essere buonisti, a me piace essere buonisti, ma soprattutto mi piacerebbe che ci fosse un criterio, riepilogando. E siamo a livello ormai di bussolotti. Prendete i bussolotti e pescate lì le date, che forse facciamo prima e non arriviamo a sabato mattina. Riepilogando, il presidente della Lega, l'amministratore delegato tra Simonelli e De Siervo, ci fanno capire molto chiaramente che la soluzione più logica sarebbe quella delle 12:30 di domenica, mi riferisco al derby. A quel punto il trasloco di altre 4 partite. Se non ricordo male ci sono tutte le altre cose collegate, giusto? La Juventus, il Como, il Napoli, insomma tutte le partite senza fare la conta, che non ha senso, legate alla zona Champions, e lo stesso Napoli che non è ancora aritmeticamente, devono traslocare a quell'orario lì, quindi si gioca il derby alle 12:30, si gioca la partita del Como alle 12:30, si gioca la gara del Napoli alle 12:30, quella del Milan, e noi facciamo un riepilogo rapido, però poi interviene il prefetto, che in quanto prefetto è comunque in generale il diktat, era stato quello di non far giocare il derby di sera, perché di sera c'è il rischio al buio, non lo so, di scontri tra le tifoserie. Non capisco la differenza tra il buio e il pomeriggio, se devono esserci degli scontri, sperando che ci sia.

siano mai, ma questo è un mio limite. Però lo mette alle 20:45. Interpellano la Lega che dice non se ne parla neanche. Poi la Lega fa un comunicato, dice speriamo che il buonsenso, questa è la sintesi, porti al ripristino della nostra data, ma il prefetto ha deciso, non ha deciso la prefettura, non è che ha deciso il tabaccaio sotto casa, con tutto il rispetto. E siamo arrivati a mercoledì. Premesso che 5 partite alle 12:30 sarebbero un qualcosa di sconvolgente a maggio, e io sono d'accordo con Sarri, che non lo dice egoisticamente per il derby, perché la Lazio è impegnata in una finale stasera e il derby sarà sicuramente per il blasone, ma non ti dà dei riscontri di classifica, perché la classifica è andata. Giocare 5 partite alle 12:30, 4 partite fate voi quante, 3 anche 3, ma anche 2, parlo in generale, alle 12:30 con 25 gradi di una domenica di maggio, sarebbe per me una follia, una cosa senza precedenti. E ieri sera ho cercato di, tra virgolette, provocare, ma in modo costruttivo, trovatemi in uno dei campionati di riferimento, ma vorrei andare anche a Cipro, con tutto il rispetto, in Romania, in Bulgaria, ma in Premier, nella Liga, in Bundesliga, in Francia, in Portogallo, hanno giocato 5 partite a maggio alle 12:30, mai. Ma soprattutto qui tu vuoi appellarti al TAR su una decisione del prefetto, minacci di appellarti al TAR su una decisione del prefetto, comunque vada, è un'altra storia incredibile del nostro calcio, è una storia che veramente ci fa capire quanto purtroppo sulle decisioni non ci sia il 5% di scenari positivi o di percentuali positive. Cioè le cose più normali da decidere sono in questo modo stabilite. Quindi ci meritiamo e meritiamo di non andare al mondiale? Sicuramente. Meritiamo di vivere questa storia? Sicuramente. Adesso si sono candidati in due per le prossime elezioni con Malagò favorito, ma adesso, ripeto, non passiamo al buonismo. Il buonismo, la critica deve essere una critica concentrata su fatti, altrimenti passiamo al buonismo e mi sembrano tutti quelli che fanno i biografi di Allegri, che qualsiasi cosa accada non è mai colpa di Allegri. Premesso questo, volevo dire alcune cose. Tanto complimenti alla Juve Stabia, che ha giocato una partita vera a Modena, moderna. Ignazio Abate è un candidato, vi ho anticipato questo, per il Sassuolo se dovesse andare via Grosso, corteggiato dalla Fiorentina. Complimenti al Catanzaro, che ha vinto meritatamente, va in semifinale e incrocerà il Palermo. Secondo me il Catanzaro ha una squadra per poter reggere e giocarsela fino in fondo, può andare in Serie A oppure meno, è un altro paio di maniche. Sugli allenatori stanno arrivando conferme su un video che vi ho fatto prima di fine aprile, Palladino in bilico, destinato più ad uscire che a restare, davano Palladino 100%, resta l'Atalanta, il grande lavoro, bla bla bla bla. Al momento vengono confermate queste voci, quindi due settimane dopo ci sono conferme assolute. Dice ma Lazio-Inter di stasera? Ma la suite di stasera, se guardiamo gli organici, ragazzi, parliamo di una cosa indirizzata. Poi ci possono essere notti magiche, c'è una differenza clamorosa all'interno di una stagione che è stata dignitosissima da parte della Lazio, e per Sarri potrebbe essere anche la sua terzultima panchina, o la sua terzultima presenza, panchina no, perché stasera va in tribuna alla Lazio. Vi ho detto alcune cose in passato, dobbiamo aspettare settimana prossima, quindi Palladino conferme su quanto dicevamo, c'è grande malcontento da parte di De Laurentiis per quanto riguarda il lavoro di Conte, non sto facendo un virgolettato, ho ricostruito, ma grande malcontento, perché pensa di aver speso tantissimi soldi per un obiettivo che avrebbe potuto raggiungere anche spendendo 70-80 milioni in meno, e questi sono i fatti. Togliete Noah Lang e togliete Luca, il Napoli in Champions ci sarebbe andato lo stesso, però invece ha speso 70-80 milioni e Conte dice che è tutto a posto, ma De Laurentiis, per De Laurentiis non è così. Per prudenza aspettiamo il contatto, il confronto, e poi vedremo come
cosa decideranno, però alcune cose

Se ve le ho già raccontate, adesso aspettiamo, ci vuole l'aritmetica che sancisca la qualificazione alla prossima Champions. E poi c'è l'Inter che secondo me sta lavorando in modo molto molto molto concreto su tutti i reparti, soprattutto sulla difesa, ed sono confermate le anticipazioni su Muharemovic, quello che vi ho raccontato anche su Solé a partire dalla scorsa estate, quando lui era in lizza per l'Inter, ma c'era la sua storia personale che andava chiarita e quindi anche l'Udinese non avrebbe voluto cederlo essendo arrivato non da tantissimo tempo a parametro zero. Se l'Inter prendesse due difensori così, visto che Acerbi andrà via, che Darmian andrà via e che è in bilico De Vrij, che ci sarà una rivisitazione del pacchetto difensivo con due difensori così, per me farebbe dei colpi straordinari per il presente e per il futuro. Ultima cosa, vi lascio. Mi avete scritto, ma sono informazioni sbagliate su Mann, sono sincero, con tutti i rispetti. Io credo che bisognerebbe informarsi, possiamo sbagliare tutti, ma dire che Mann sia in scadenza di contratto con il Napoli è disinformazione. Sui direttori sportivi bisogna, visto che parli di un argomento molto fatto molto di numeri e di certezze che tu devi dare, Mann non è in scadenza con il Napoli, Mann ha un contratto con il 2000, per fino al 2029 con il Napoli, stipulato al momento del suo arrivo, grande sorpresa, grandissima sorpresa di qualche anno fa, e vedo che scrivono tutti, la Roma sta lavorando per liberarlo, De Laurentiis chiede dei soldi, secondo me, rispetto chiunque, stanno scrivendo e dicendo delle cose che non hanno alcun tipo di senso, perché in questo momento il Napoli non sta pensando ad ascoltare offerte, stanno andando oltre su una cosa che secondo me oggi è battezzata in modo completamente diverso. Però aspetteremo, vi auguro un buon mercoledì, non so se siete in relax, a lavoro, in vacanza, come possa essere il tempo dalle vostre parti, a Roma è nuvoloso, speriamo che non piova. Buona finale a chi va allo Stadio Olimpico stasera e buon tutto ai miei amici che mi seguono più qui. Ciao ragazzi!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Di urla assoluta, noi perché noi della Juve, noi dell'Inter, perché voi, altri, cascazzonati, juventini, pianisti, questo non è un modo normale. Noi siamo abituati al peggio. Io dico la io ho detto basta, io ho detto dai pagini, quando sentivo il tifo dell'Inter, io ho detto sì, è vero, in corridoio denunciavo che i tifosi della Juventus e degli opinionisti della Juventus sono quelli che danno, sfociano più sul fuoco tutto sport in primis contro l'Inter, sperando che in qualche modo danneggiare. Però ricordo che anche quando la Juventus che diceva la Juventus e allora
4: c'erano i tifosi che parlavano di Suarez come se era
3: una roba che è stata vergognosa. Allora io mi sono detto, a tutto io dico anche basta, io mi tolgo da questa situazione, non sono mai stato uno, basta che andare uno vada a vedere i miei social e non troverà mai neanche uno sfotò, ma neanche un più timido contro la Juventus, Milan, la Roma, ma niente.
4: Però trovo le foto bellissime in compenso.
3: Alcune sono molto belle, ma sì, mi sono anche rotto le balle.
4: Perché di quelle?
3: Tu dici perché se tu fai una battuta di un certo tipo, chi non ha senso umorismo, ce ne sono un po' di tipi che non ce l'ha, finisce che tu fai una battuta raffinata e lui ti risponde con una cannonata che non fa ridere le volte. Perché la mancanza di consenso, la mancanza di umorismo è purtroppo un sintomo più grave che c'è in uno stesso. Detto questo, io non è che da esempio caso nel mio piccolo non avendo mai fatto nulla
4: ti sentiamo male Apo, che succede?
3: Non più nulla.
4: Ok, adesso ti sento bene, vai.
3: Allora mi hai ginocchiato un minuto.
4: Vai, non ti devi ginocchiare.
3: Allora mi devo ginocchiare. Allora detto questo,
4: capisco la reverenza, però
3: può dire una cosa, figurati. Allora rimane come manifesto questo, è un grido e urla nel silenzio questo,
4: sì.
3: Anche basta, cioè tifosi dell'Inter e della Juve, che tra l'altro non sono parte di una faida, non stiamo parlando di Palestina e Israele, ma sta diventando una cosa sempre più volgare, sempre più brutta, sempre più spietata, e dove non c'è quel tipo di passione né per il calcio né per lo sport né per la propria squadra, c'è più l'amore, anzi c'è più l'odio che la squadra avversaria per l'amore e per la propria. Allora basta, cioè veramente basta, finitela, piantiamola tutti. Io onestamente faccio fatica, perché ripeto, ieri ho detto anche, perché veramente continuo, cioè io devo pensare che da parte del tifoso e ma soprattutto da parte di chi è opinionista c'è più la passione a mettere a sporcare l'altro, no? Di quanto non ci sia passione per parlare di calcio, perché sai come funziona l'Apo, è inutile che ti scrisci perché quando è toccato a noi, ma adesso tocca a voi, perché anche non succederà niente, ma dai invece perché noi voi. Il noi e voi non porta da nessuna parte. calcio sta crollando miseramente, il sistema calcio, lo sport calcio e tutto quello che in qualche modo c'è intorno, i quotidiani che ne parlano, tutte le dinamiche che sta crollando. Il nostro calcio è un disastro, il nostro calcio non è appetito, non gliene frega di nessuno, il calcio di nero non lo guarda nessuno, gli stadi sono deserti, a vedere l'altro non c'è nessuno, a vedere la Sassuolo non c'è mai stato nessuno, a vedere la Verona, probabilmente dei gol è sempre mezzo vuoto, abbiamo del Chievo prima, potrei citarti altri stadi in cui non ci va nessuno. Ieri sera c'era il Canzaro che giocava una partita molto bella per andare in Serie A, un pareggio contro l'Avellino, ma c'è tutta un'altra parte di spazi che erano vuoti, perché poi i biglietti costano troppo. Il Monza viene per la prima volta in Serie A, c'era lo stadio praticamente, non dico mezzo vuoto, ma certamente non pieno, mai pieno, perché i prezzi erano enormi, esorbitanti, e nel frattempo non nascono campioni, non ne frega niente a nessuno. E chi è il ragazzino che va a calcio? E nel frattempo l'unica cosa che sente, il trasporto che sente, è vergogna, polemiche, ladri, già avete rubato il VAR, allo stadio del Maradona vedi un gigantesco striscione, non è per il Napoli, ma è per l'area di Marocca come oggi, per indicarlo come il burattinaio del calcio, il VAR, e dove ci credono quello che dicono? Loro sono veramente convinti di queste cose, perché ci hanno detto, noi lo sappiamo, abbiamo i dossier, abbiamo i fascicoli, sappiamo tutto, noi siamo qui, voi invece, e quindi lo smoke in bianco sono messi tutti qua, non soltanto l'Inter all'epoca. È ora di piantarla, ma da Dio, a parte tutti gli lavori, avete rotto palle, scusami, sto
4: guardando. No.
3: Avete distrutto il calcio, voi con la complicità dei tifosi peggiori, che sono quelli che non vedono ora, che aspettano tanto di sentirsi dire che la propria squadra è meravigliosa e gli altri fanno schifo, soltanto perché alla gente interessa il concetto di reputazione della propria squadra, non che la propria squadra giochi bene. La gente non viene a spiegare il calcio.
4: Din, mi è piaciuto tanto. No. Però mi fa piacere quando ti lascio andare, perché oltre che ti senti attuale, questo è importante, no? E su tante cose le condivido, parlando a fondo quello che è il tessuto sociale italiano, che è da strutturare.

0: ma penso che ci sia la difficoltà di metterci mano, è meglio guardarsi il testo se vuoi aspettarti un cambiamento.
1: Ma
0: ti sei girato un'altra volta.
1: Promettitori, ho fischiato dei un giocatore italiano, giocavo perché stava dicendo e non volevo che vincesse. E lui c'è rimasto malissimo perché gioca come? Magnificamente. Mi ricordo se non era Pellegrino, era un altro che è stato eliminato 3-4 giorni fa. E scommettitori che vanno, urlano, insultano, bestemmiano, al solo attacco impunemente perché sono scommettitori e devono vincere quelli che dicono loro.
0: Una follia. Follia. La buona, grazie come sempre, un grande bacio. La potete caro.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ci vediamo, ultima pausa, poi Lorenzo Beccarisi e Alain Valnecchi.

0: Adesso Casa Lazio, andiamo da Lorenzo Beccaresi. Ciao Becca, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ultimissimo intanto di formazione, poi parliamo un po' di quelli che sono gli umori in Lazio.
1: Sì, allora, intanto la notizia è che dopo mesi, dopo un'intera stagione vissuta con l'emergenza, Lazio ha solo un indisponibile per la partita di questa sera, che è Ivan Provedel, che non tornerà prima di agosto. Per il resto sono tutti preparati, come Danilo Cataldi, che ieri si è allenato, avrà uno spettro di partita, come ha detto Sarri, così come Pedro, che anche lui non è al 100%. C'è un dubbio tendenzialmente di formazione, se poi ci ha sempre abituato a subire, però c'è un dubbio. Per il resto la formazione dovrebbe essere abbastanza rista. Davanti a Motta, linea difensiva a 4 con Marzic, Chirila, Romagnoli e Tavares. Il dubbio a centrocampo, in cabina di regia, con Patrick leggerissimamente avanti rispetto a Rovella, diciamo 51-49 il ballottaggio. Per il resto nessun dubbio, con Taylor e Baccio ai lati del regista. E poi il tridente con il recupero di Zaccagni, che ha parlato ieri in conferenza stampa, che giocherà a sinistra. Nosle è il più in forma in questo momento lì davanti, già al centro dell'attacco, e Isaacsen, che dovrebbe puntarla su Cancellieri. Qui non parliamo neanche di ballottaggio, ne sta molto meglio dove toccare a lui.
0: Come arriva, al di là della formazione, Lazio a questa partita, stando anche un po' alle parole di Sarri, quali sono stati gli aspetti che vuoi evidenziare delle parole?
1: Ma allora, sicuramente la partita di sabato va ovviamente dimenticata. È tornato su quella prestazione che ha definito Sarri, diciamo, pessima. Non l'ha definito esattamente così, ma lo parafrasiamo per evitare di citarlo testualmente. Però ci arriva con quella che è un po' approccio della stagione. Sarri ha fatto un riassunto di quella stagione della Lazio, ha detto: abbiamo attraversato il deserto senza acqua e dobbiamo crederci fino alla follia domani, ovviamente riferimento alle parole di ieri. Quindi bisogna andare oltre la logica dice che l'Inter ha dei numeri che sono impressionanti rispetto alla Lazio: 46 gol segnati in più, 34 punti in più classifica, un 5-0 complessivo fra andare e ritorno in campionato, e entrato quasi non hai visto palla, e quindi la logica dice che non dovrebbe esserci partita. Per questo Sarri ha fatto riferimento alla follia, perché probabilmente per uno così legato, no, a logica, agli schemi, all'organizzazione, ecco, oggi forse dovrà fare appello anche un po' di stamattina su Fiamme Volo l'ho definita un po' di sana anarchia, di cui avrà bisogno un po' la Lazio. Distruggere e ricostruire dovrà essere un po' l'obiettivo per Lazio quest'oggi.
0: Follia come quella sta succedendo a proposito del calendario per la prossima partita. Non so se c'è ritornato Sarri, ma in generale ti chiedo: si dovrebbe giocare lunedì sera, il derby ovviamente non è minimamente, immagino, nella testa della Lazio in questo momento, visto che c'è una partita importantissima. In un senso o nell'altro, vittoria o sconfitta, è una Lazio che secondo te ha la forza mentale di restare accesa per il

0: derby perché il derby carica sempre, o c'è un rischio in un senso o in un altro?
1: Con le bollicine o senza? Indubbiamente il rischio c'è, è inutile, inutile nasconderlo. Avere un giorno in più, di fatto un giorno e mezzo in più, perché passa domenica alle 12.30 a lunedì sera, può magari aiutare da questo punto di vista. È chiaro che la stagione passa da oggi e non da lunedì, poi la puoi magari diciamo migliorare leggermente vincendo lunedì, ma tutto passa da questa sera, quindi ovviamente si pensa solo a questa sera. Per quanto riguarda lunedì, la Lazio ci pensa il giusto, chi ci sta pensando sta facendo fin troppi anni, e quindi forse è meglio non pensarci e concentrarsi solo su questa sera.
0: Esattamente. Grazie a Lorenzo Beccarisio Becca.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Alen, buongiorno. Allora Alen, se noi ci affidiamo chiaramente alla qualità della squadra, ai numeri che ha ricordato dell'Inter rispetto alla Lazio, il buon Beccarisi, è chiaro che non dovrebbe essere partita, però le finali vanno sempre giocate, anzi come si dice le finali non vanno giocate, vanno vinte, e in tal senso proprio perché vanno vinte è vero che pesa la qualità di una squadra piuttosto che un'altra, però è tanto vero che tutto può succedere. Come te la immagini la partita stasera?
2: Con l'Inter molto favorita, ma alla fine Lorenzo l'ha presentata bene. La Lazio deve fare l'impresa, deve fare una delle partite della sua stagione. È possibile, perché abbiamo visto comunque in certe partite comunque la Lazio è capace di alzare l'asticella. Spero che sia differente dalla partita di Serie A, lì non c'è vittoria assolutamente, però mi aspetto una Lazio molto più disciplinata, molto motivata, e comunque con le idee chiare per provare a creare sorpresa, perché sarebbe una sorpresa per tutti, però sappiamo che le finali, la Lazio comunque un rapporto con le finali abbastanza positivo, dunque specialmente quando non parte favorita, dunque vedremo se l'avversario riesce ad alzare la Coppa d'Italia.
0: Quale può essere secondo te la buccia di banana, dove può scivolare l'Inter eventualmente stasera che parte la favorita, l'arma invece che la Lazio può mettere in campo al di là della follia di parlava Sarri?
2: La Lazio è un'entità, l'Inter trova difficoltà quando trova comunque delle squadre non gli permette di correre, perché è una squadra verticale, e quando trova delle squadre equilibrate che difendono bene dietro la linea della difesa, dietro le spalle della linea difensiva, lì trova difficoltà. Poi in transizione la Lazio comunque ha comunque qualcosa da dire, perché in coppia è una squadra veloce, ha dei giocatori per poter far male all'Inter. La chiave sarà proprio lo spazio alle spalle della linea difensiva laziale, perché se riesce a togliere questo spazio è difficile, perché comunque l'Inter gioca in ampiezza, gioca con i quinti in ampiezza, dunque è difficile trovare l'equilibrio difensivo per poter difendere nel modo in cui te lo sto spiegando, però lo sa fare. La partita di sabato secondo me non fa testo assolutamente, perché più che l'Inter la Lazio aveva la testa della Coppa Italia e non voleva fuori dare delle piste a Chivu, e niente, adesso l'Inter dovrà essere paziente, dovrà far circolare il pallone con una certa velocità per obbligare la Lazio a fare quelle prestazioni difensive, dove comunque l'Inter trova i ridoi per poter trovare la verticalità della quale questa squadra vive.
0: Allora, al di là dell'ultima partita che ha detto cancelliamo proprio eccetera, questa parte finale di stagione, hai trovato una Lazio diversa, più convincente, più convinta soprattutto?
2: Intanto ha ottenuto comunque dei risultati molto positivi, la doppia sfida di semifinale contro l'Atalanta, la gara a Bologna pure,
0: la vittoria a Napoli.
2: A Napoli sì in campionato, è chiaro, sì, è qualcosa in più, sì, ha visto, frutto di aver recuperato tanti calciatori, frutto anche di secondo me dentro lo spogliatoio

0: c'è stato un patto, no? Tra giocatori e corpo tecnico per poter alzare un po' il livello al di là dei problemi, e penso che la squadra abbia risposto molto bene, perché alla fine se guardi individualmente la squadra comunque manca solo di profondità, ma l'11 titolare comunque è una squadra con dei giocatori che sanno giocare a pallone. Dunque vedremo stasera è anche un test per questi calciatori, al di là dei problemi sociali. Ci sono dei calciatori che probabilmente hanno chiesto di andarsene questa sera. Comunque è la classica partita vetrina, no? Per un calciatore, quando giochi in finale sono molti più occhi puntati. Poi anche nell'analisi, nel saper gestire certi tipi di sfide, comunque dà un altro credito a un calciatore.
1: Casaller invece, ci ritorno un attimo, perché possiamo andare a vedere il lago nel pagliaio, la stagione dell'Inter, che ha vinto lo scudetto perché è riuscita a fare benissimo, soprattutto con le medio piccole. Non sempre si è espressa bene con quelle un po' più forti. La Lazio in questo momento assomiglia più a una di quelle che l'Inter, con le quali l'Inter ha fatto più fatica, o più a quelle che è riuscita a battere senza problemi?
0: Sì, secondo me assomiglia a quello, sì. La Lazio Inter è una gran partita per la storia della Serie A, per il contesto generale. Comunque la Lazio è una grande squadra, rimarrà sempre una grande squadra, al di là dell'operato del signor Lotito. Sì, Inter, vedremo. Alla fine la gara di sabato non ci ha dato nessun elemento per poter fare una previsione comunque la partita che sarà. Io mi aspetto una Lazio combattente, una Lazio disciplinata, una Lazio che sa mettersi in vestito per l'importanza della gara di stasera. Poi giochi all'Olimpico, comunque una finale, non la giochi sempre, non sai mai quando torni. Dunque lì normalmente la squadra riesce a esprimersi al meglio. L'Inter adesso deve fare un passo, perché anche prospettiva dell'anno prossimo, dove immagino che ci siano comunque dei cambi, continuerà con il cambio generazionale, l'Inter deve iniziare a vincere anche gli utili diretti, perché altrimenti l'anno prossimo, se non riesco con questi limiti in Champions, continuerà a far fatica. Il salto qualitativo passa anche da una Champions sinceramente dove l'Inter possa arrivare o non uscire con modo, ecco.
1: Esatto, che è stata veramente la gara complicata. Tra l'altro quel Bove, se non ricordo male, la Lazio aveva battuto, quindi insomma squadra la Lazio difficilmente decifrata.
0: Era uscita ai rigori, la Lazio.
1: Vero, squadra comunque difficile da decifrare la Lazio, ma vedremo stasera che partita verrà fuori. Secondo te, ultima domanda che ti faccio, retropensiero al derby, Lazio ce l'ha?
0: Ma sinceramente più il tifoso che il calciatore. Cioè, se chiedi a tutti i calciatori di sacrificare o il derby o la finale, tu pensi che qualcuno risponda che preferisce vincere il derby che una Coppa Italia?
1: Credo
0: proprio, almeno di essere molto molto molto parziale.
1: Esatto.
0: Allora, però comunque è sempre un titolo, eh? Sempre esatto. Un titolo, lo dico da fuori, non sono romano, non vivo a Roma, e forse c'è una mancanza di analisi proprio contestuale, eh? Probabilmente ci sarà chi dice io preferisco togliere la Champions alla Roma, però lì no, lì ti fai male da solo, pensi così alla fine. È importante avere un trofeo, poi comunque è valido per l'Europa. Se elimini la Roma e comunque manca competitività in città, se la Roma comunque ha certi investimenti l'utito permettendo, però alza un po' l'esigenza. Ricordati gli anni Cagnotti, Sensi, c'era comunque sì, c'era una competitività e tutti e due si retroalimentavano. No, io sono dell'opinione che preferisco alzare un trofeo, preferisco perdere il derby.
1: Caro Allen, grazie, noi ci ritroviamo domani naturalmente, andremo a commentare quello che sarà di oggi. Ciao Allen.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Sta per tirare Maracanà, vi lascio in ottime mani, saluto e ringrazio Giorgio Sani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: apertura lunedì alle 20.45 e anche tutte le altre partite, le squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20.45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo, ben trovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, ma vista l'importanza della finale dell'Internazionale d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20.45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella Europa Champions si giocheranno in quell'orario. Che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare
1: vabbè,
0: queste difficoltà.
1: È un po' buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso, a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola, succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai visto una cosa del genere, che si deve organizzare a titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece farlo alle 12.30, farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17, finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa far giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando tratta la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15.30 della domenica. Tutte, molto semplice, non è che ci voglia
0: insomma la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio perché la Lega è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci, perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più tanto, mi sembra che non cambi nulla, nel sistema calcio
0: insomma, situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente.
1: Sì,
0: cambia.
1: Bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti, perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia.

0: E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambionetto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
0: Beh, Roma è un po'. Beh, sono tre squadre. Beh, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene, e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto, o quinto, quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi c'è Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: È un
1: teoria ci
0: peccato,
1: sarebbe anche il
0: no?
1: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: Ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se lo prenda domenica con il Pisa, per carità. Poi il Pisa è una società seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, e se dovesse chiudere la stagione con la situazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto,
1: Napoli,
0: secondo punto.
1: comunque, al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate, non ha convinto sul piano dei risultati, ma sul piano del gioco ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli dal punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche. Non credo ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza, quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per provare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non
1: sono
0: è che
1: ancora
0: ci
1: delle
0: sia,
1: immagini per vedere Conte?
0: ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi. Ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo. Poi è un po' come l'Atalanta, che sembra che cambi paradigma, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, per quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta e un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di Nico D'Amico
0: Sì.
1: che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, poi sempre questi nomi che girano, vanno da una parte all'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene, penso che sia una cosa normale il calcio di oggi. Cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco, fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come vedi? È un profilo giusto all'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma sì,
1: pressioni,
0: credo
1: giusto?
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il dato verde che parla. Quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene perché la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
1: A Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
1: Ti ha sorpreso
0: gennaio.
1: Malen?
0: Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'ha preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche il giocatore. Il giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a quei risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Ablax, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà, improvvisamente, come tanti spariscono nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono. E è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' di Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso è riuscito che si è
1: Sì,
0: retrocesso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Dopo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi Como ce l'ha, e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona, retrocesso in
0: Oh,
1: B, che tipo di ripartenza ci
0: dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È un dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio, che gridava il campione d'Italia di Verona.

0: Però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, è ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società, gente con soldi, ma soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero perché ho un'azione particolare per questa città e per questa società, quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre. Buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio!
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite da squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere. Appunto.
2: Ma come la vedi? Cioè, mi chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede imitato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a lei è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Il pregio principale di Gasperini in questa squadra.
3: Il pregio.
4: Cosa mi
3: c'era più di uno, secondo me, si è visto l'ultima partita del gruppo e la cosa più importante è che giocano anche per lui, per la maglia, per la sua età, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
5: non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua per innanzitutto il premio per Gianni e poi come hai detto è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova e comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sono stato bene un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene in questo momento qua. L'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va, c'è sempre più di un motivo. Non è mai un unico motivo. È un peccato da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club, a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Appuntamento domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio a Tutta C, ore 17.05, Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma, un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, anche perché c'è tanto di cui parlare in una serata che per il calcio professionistico chiaramente vede gli occhi di molti puntati sullo stadio olimpico per la finale di Coppa Italia, ma che invece regala anche tante sfide per quanto concerne i playoff di Serie C. Intanto saluto in cabina di regia Claudio Ferrarese che mi accompagna come sempre, saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TM Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Intanto però non perdiamo ulteriore tempo, se volete partecipare con i messaggi WhatsApp il numero è sempre quello 331 8200213. Intanto però, come dicevo, bando alle ciance, insomma, e andiamo subito ad accogliere il primo graditissimo ospite di questa puntata, e con noi ci fa molto piacere averlo in collegamento, il direttore Davide Mignieri. Direttore, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Ciao Lucio, grazie per l'invito.
1: Ma grazie a te. Grazie a lei, direttore, per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. E come dicevamo, è una giornata importante questa qui in ottica playoff, perché si disputano le 5 gare appunto alle ore 20, alle ore 21, alle ore 20 io ricordo un po' il programma: Lecco Pianese, Ravenna, Cittadella e Renate Catarano, alle 20.45 Salernitana, Casertana e poi alle 21 Potenza, Campobasso. Insomma, direttore, non possiamo non concentrarci su queste partite qui, le chiedo che cosa si aspetta, perché poi sappiamo chi accederà al turno successivo, poi affronterà le teste di serie, di conseguenza le seconde in classifica nei vari gironi, e quindi si comincia a fare sempre sul serio.
2: Eh sì, come dicevi, si sta entrando nella fase clou di questi playoff. Domani, dopo i sorteggi, entreranno le conde e lì poi uscirà la formazione che poi andrà in Serie B. Le partite che sono state interessanti, quelle dell'andata di questo turno, con delle conferme come poteva essere quella della Salernitana, che comunque a prescindere dal valore della Castana ha dato modo di fare una vera e propria prova di forza a Caserta, e una piacevole sorpresa che è quella del Renate, che andrà a vincere su un campo difficile dove l'atmosfera era veramente festosa, di una squadra che comunque, nonostante sia un promosso del Casarano, ha sciorinato una stagione veramente importante. Quindi tutte partite avvincenti, forse quella in questo momento più in bilico è quella fra Ravenna e Cittadella, anche se Ravenna
1: due all'andata
2: parte con un po' di favori del pronostico, dovuto anche al doppio risultato che ha la possibilità di ottenere. Ecco, sono delle partite ancora tutte aperte, tranne a Potenza, e chiaramente il pronostico in questo momento, a meno di clamorose sorprese, è abbastanza chiuso.
1: Direi di sì, dopo la vittoria per 0-3 a Campobasso proprio dello stesso Potenza, che però sta conducendo una grande stagione. Queste sono le squadre, dicevamo, che si giocano, direttore, il passaggio del turno, quindi l'accesso poi al prossimo turno dei playoff, ai quarti di finale. Le chiedo però, ecco, nel novero anche di chi si inserirà, quindi con seconde il Brescia per il girone A, l'Ascoli per il girone B, il Catania per il girone C, ha una favorita in questo momento o è ancora abbastanza presto, troppo presto per candidare seriamente una di queste squadre qui?
2: No, vabbè, credo che comunque le seconde partano con un vantaggio dovuto anche al doppio risultato del primo turno che andranno ad affrontare. Quindi io credo che comunque la volata per la Serie B si giocheranno il Brescia, l'Ascoli, il Catania e la Salernitana, che diventerà anch'essa una vera protagonista degli ultimi turni.

0: credo che scaturirà fra queste la squadra che poi andrà in Serie B. Si tratta di quattro grossi centri, quattro grosse squadre che hanno portano con sé storia di club gloriosi, e quindi credo che comunque sia fra questa squadra che poi andrà in Serie B.
1: Eh sì, anche perché abbiamo visto che ci sono squadre che per organico comunque non hanno nulla o poco da invidiare alcune squadre che sono già promosse, per esempio.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale, partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Gennaio a Trapani e sia lui che Martina, e devo dire che sono contentissimo del percorso fatto. Secondo me è un giocatore che ha avuto una carriera permettimi di dirlo, minore rispetto a quello che magari poteva fare,
1: rispetto
0: alle qualità che ha, che fare gli step totalmente diversi. Ha trovato finalmente continuità e la sua dimensione in una piazza come Campobasso, e sono contento per lui perché è un ragazzo che merita veramente tanto.
1: Eh sì, quest'anno tra l'altro re delle doppiette, ne ha siglate addirittura 4 nel corso della stagione, appunto, diciamo 14 gol a conferma del fatto che è diventato anche un bomber a tutti gli effetti. E poi però viene anche da chiederle di un altro giocatore, perché è stato impegnato ed è ancora impegnato in realtà nella corsa play out, a proposito poi di attaccanti, che è Lorenzo Di Stefano. Lei lo ha avuto sia a Gubbio, anche poi effettivamente nella finestra del Campobasso, ha sempre dimostrato di avere numeri importanti, sia in primavera, poi anche nell'approccio al calcio professionistico. A Gubbio fece 9 gol, a Campobasso ne aveva fatti 6 l'anno scorso, quest'anno ha raggiunto la doppia cifra con la Torres. La Torres ha vissuto un'annata un po' dannata, è finita i play-out, però nella grande andata contro il Bra proprio lui ha siglato il gol decisivo. È ancora comunque un calciatore mediamente giovane, perché ha 23 anni. Le chiedo che cosa si aspetta da lui, perché comunque è un ragazzo che in Serie C ha dimostrato di avere un certo tipo di rendimento.
0: Assolutamente sì, in un'annata, come dicevi bene tu, un po' disgraziata per la Torres, lui comunque il suo apporto lo ha dato in maniera sostanziale, diciamo, perché poi è stato determinante anche forse nella partita più importante della stagione, che era quella di sabato scorso. Lorenzo è un calciatore che secondo me ha delle qualità, molto qualità tecniche molto importanti, forse è uno di quelle con le qualità maggiori in Lega Pro. Deve continuare a lavorare tanto, e solo attraverso il lavoro si potrà guadagnare uno step successivo, che magari potrà essere la Serie B, e io glielo auguro, perché comunque ha delle qualità che anche in categorie superiori ci possono stare.
1: Sì, i numeri infatti poi parlano abbastanza chiaro, negli ultimi anni è sempre riuscito ad incidere in maniera molto diretta. E l'ultima domanda gliela faccio sempre in realtà ricollegata anche parzialmente a Campobasso, che Prosperi poi ha lasciato anche lui a sua volta lo scorso aprile 2025, anzi. Campobasso quest'anno ha raccolto la sfida della Cavese nel girone C, non è mai facile riuscire a mantenere la categoria, lui l'ha fatto direi abbastanza bene, comunque rimane un tecnico giovane, quindi le chiedo magari anche da Prosperi che cosa ci si può aspettare nel prosieguo di carriera.
0: Ma credo che comunque con una squadra tra le più giovani di tutta la Lega Pro, credo che abbia dimostrato delle ottime qualità valorizzando tanti di questi giovani. Uno ad esempio dopo qualche mese poi è stato venduto a Medighi all'Inter Under 23, quindi il lavoro svolto specialmente con i giovani è visto ed è stato secondo me un protagonista indiscusso di questa salvezza della Cavese, che secondo me non era scontata, visti tanti esordienti in rosa che aveva in categoria, visti soprattutto l'età media che è veramente bassa della Cavese. E quindi credo che sia stato un ottimo lavoro il suo, è un tecnico molto preparato, molto pericoloso, che secondo me ha davanti un futuro importante.
1: Eh sì, già poi però con tante esperienze nel corso della sua breve carriera, ma questo fa capire già come ci sia carattere e preparazione, come ha detto anche lei stesso. E l'ultima domanda prima di salutare la direttore è: per lei, dal punto di vista professionale, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, cosa si aspetta possa accadere?
0: Ma guarda, diciamo che comunque quest'anno non ho avuto l'opportunità di mostrare il mio valore, ma in realtà ho lavorato sicuramente vedendo centinaia di partite e osservando tantissimi calciatori. Questo perché mi voglio far trovare pronto nel caso di chiamata di qualche squadra. Credo che ho sempre dimostrato a livello di risultati e di crescita il mio valore, e spero che comunque questo possa essere attenzionato da qualche club, e io attendo con fiducia.
1: E non abbiamo dubbi su questo, e quindi io le auguro personalmente poi non solo un buon proseguimento di serata, ma anche un grosso in bocca al lupo per il futuro professionale. Grazie ancora, direttore, è stato un piacere.
0: In bocca al lupo, a presto, grazie a te.
1: Grazie. Grazie a Davide Mignani, direttore che noi abbiamo sentito poi anche quando era in carica, nelle sue precedenti avventure, sempre molto attento, sempre grande conoscitore anche di giocatori, di talenti, infatti bello riuscire a parlare di calcio anche con lui. Nel prossimo blocco già anticipo che avremo invece un approfondimento su una delle partite chiave, se non la partita chiave di questo turno dei playoff, ossia la sfida fra Salernitana e Casertano, con la Salernitana che sarà chiamata a difendere poi il vantaggio maturato nella gara d'andata, vantaggio che poteva essere anche più cospicuo. La Salernitana in vantaggio 0-3 a Caserta, poi nella seconda azione di gioco la formazione di Casa riuscita anche ad accorciare, alla fine il risultato si è assestato sul 2-3. Intanto però abbiamo ancora qualche minuto prima della fine del primo blocco da trascorrere insieme. Io vi riporto alcune notizie, alcuni approfondimenti sulla Serie C, e in particolar modo su alcune situazioni. Chiaramente per la Ternana sappiamo che ormai le ultime giornate sono state giornate sportivamente drammatiche, e la possibilità di avere un futuro nel professionismo chiaramente sostenibile è un po' streminzita, ma si apre un piccolo spiraglio, ve ne è riportato anche su tuttoci.com, perché c'è un tentativo estremo realizzato peraltro dal gruppo squadra stesso, che non ci sta a vedere fallire la propria società e cerca di fare il possibile per evitare il fallimento. Infatti il tribunale di Terni avrebbe dato l'ok per una seconda asta, essendo cambiati alcuni parametri. Che cosa che è cambiato poi nello specifico? Il monte debitorio a carico dell'eventuale acquirente, perché la squadra si è riunita, ha deciso di rinunciare, e questo merita decisamente un plauso, ad una cospicua parte degli stipendi in caso di acquisto. Questo significa che ufficialmente i giocatori della Ternana rinunciano alle mensilità per rendere più appetibile il club. Insomma, in soldoni, i giocatori rinunciano ad alcuni pagamenti di alcune mensilità per far sì che chiunque voglia poi tentare di acquistare la Ternana non debba ottemperare a quei pagamenti. È un tentativo estremo da parte dei diretti interessati, dei giocatori. Veramente, veramente un ultimo tentativo disperato, qualora poi non dovessero esserci risultati positivi, esiti positivi anche dopo questo tentativo, la Ternana perderebbe ovviamente il professionismo e potrebbe ripartire o dalla Serie D, qualora riuscisse ad acquistare un titolo di Serie D, un titolo sportivo di Serie D, oppure poi si troverebbe a dover ripartire dalle serie regionali, quindi dall'eccellenza, e questo ovviamente potrebbe poi per il ritorno nel professionismo un orizzonte molto più lontano. È un peccato, perché la Ternana è una di quelle tantissime piazze della Serie C che poi purtroppo nelle ultime stagioni si sono trovate a vivere delle anomalie. Si dice sempre in questi casi che piazze come la Ternana non possono scomparire dal professionismo così, punto in bianco, ma purtroppo le ultime stagioni ci hanno invece mostrato come sì, può accadere, non dovrebbe accadere, ma invece accade anche con una discreta continuità. Problema non è solo della Lega di Serie C in generale, il calcio professionistico italiano e del calcio italiano in generale. Questo sarebbe un discorso veramente troppo lungo da portare avanti. Casomai invece vi posso riportare per quanto riguarda il Latina delle notizie riferite alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore riguardanti il futuro del club, perché si era parlato insomma di un'instabilità, meglio, erano

girate delle voci non confermate su dei problemi societari, sulla programmazione della prossima stagione, ma perlomeno in questo caso invece il Latina Calcio ha proprio comunicato invece tutt'altro, ha smentito la situazione in vista della stagione 2026-2027. Viene detto che il club è quotidianamente operativo su ogni fronte organizzativo e programmativo, con l'obiettivo di dare continuità al corso intrapreso e a preparare al meglio quella che sarà la sesta stagione consecutiva nel campionato di Lega Pro. La società invita pertanto a fare riferimento esclusivamente a comunicazioni che provengano dai canali ufficiali del club. Quindi smentite le voci che riportavano poi dei possibili dissesti a livello societario, a livello progettuale calcistico, perlomeno in questo caso, perché il Latina abbia invece tutte le possibilità per partecipare stabilmente anche al prossimo campionato di Serie C. Intanto poi, per chiudere questo blocco, l'unica altra notizia che mi sento di riportare è sempre riferita al girone C, al Benevento. La Serie C ormai è quasi un ricordo per i giallorossi, dato che si stanno solo concentrando sul concludere la stagione con la Supercoppa di Serie C e poi voleranno in Serie B, ma intanto si sta pianificando già qualche mossa in vista della prossima stagione. E per quanto riguarda poi l'organigramma societario, il direttore sportivo Carli, anche qui si parla di una sorta di formalità, rinnoverà il contratto ma sverrà alle vesti di direttore generale, quindi cambia ruolo e verrà sostituito, per quanto riguarda la direzione sportiva, l'ex calciatore Emanuele Padella. Quindi è un cambio in dirigenza, una variazione più che altro in dirigenza. Carli ha lavorato benissimo gli anni nella direzione, ma direzione generale, la direzione sportiva passa a Emanuele Padella, che quindi vestirà questo nuovo ruolo, una chance per il futuro. Emanuele Padella, che ricordiamo si è ritirato neanche 2 anni fa, lui che aveva vissuto con il Benevento 3 stagioni tra il 2014 e il 2017, qui ritorna proprio in veste di DS nella società campa. Noi intanto siamo arrivati alla fine del primo blocco, fra poco ritorneremo nell'approfondimento sulla Salernitana e non solo, poi torneremo a parlare anche delle altre partite, le gare che si disputeranno dalle ore 20 alle ore 21 di oggi, perché ci sono 4 gare, o meglio 3 gare, perdona, alle ore 20, una 20:45 e una alle ore 21. Ricapitoleremo un po' il tutto, ma intanto noi ci andiamo in pausa e entriamo tra poco sempre qui su TM Radio a tutta città.

0: nuovamente in diretta su TV Radio, secondo blocco di A Tutta C. Continuiamo a parlare di terza serie, ma continuiamo anche a proiettarci verso le sfide di stasera. Le 5 sfide che riguardano i playoff. Alle ore 20, una alle ore 20 e 45 ed una alle ore 21, e come avevamo promesso andiamo ad aprire una finestra sulla piazza più importante coinvolta nella partita probabilmente più di valore da seguire di questo turno, perché che la Salernitana deve difendere il vantaggio maturato a Caserta contro la Casertana 0-3 fino ad un certo punto. Poi nel finale un moto d'orgoglio della Casertana ha fissato il punteggio sul 2-3 e adesso si attendono questi 90 minuti dalla posta in palio elevatissima. E proprio per parlare di questa gara dal punto di vista della Salernitana c'è con noi Giuseppe Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera, ben ritrovati.
0: E prima di andare nello specifico sulla partita, Giuseppe, ti chiedo che aria tira Salerno, perché comunque passare il turno significherebbe accedere poi ai quarti di finale, si inizierebbe a fare ancora di più sul serio. C'è un vantaggio

0: da difendere, diceva, ma alla fine è diventato un vantaggio minimo.
1: Sì, detto, l'area che è un'area sicuramente positiva, perché è il modo in cui è arrivata la vittoria di Carretta che ha fatto la differenza. Tanta commissione, come hai detto bene tu, il 3-0 ha sicuramente influito tanto su quella che era la prima parte della gara del Pinto, poi questi due gol che hanno portato un po' di malumore, ma poi Cosmi ha subito messo acqua sul fuoco, calmando quelle che sono state appunto le polemiche, le poche polemiche da parte di Cosmi, la seconda parte della gara. Questa appunto è la che tira Salerno, come ben hai detto tu, i quarti di finale sono un obiettivo concreto e il doppio vantaggio è sicuramente che si deve difendere, il doppio vantaggio che poi col sostegno del pubblico, hanno ben 16.000 persone allo stadio Rechi questa sera, si può sicuramente difendere e magari anche ampliare. C'è molta attenzione su quelli che sono gli altri cambi, in particolar modo su quello di Ravenna, che affronterà il Cittadella, perché l'obiettivo è anche arrivare a teste di serie per evitare i peggiori, certo, già di finale.
0: Eh sì, anche questo è un tema, chiaramente, per poi definire il tabellone effettivamente. Però parto anche dall'inferimento invece che fa l'andata, ovviamente, perché dicevamo questa vittoria è stata un solo gol di scarto, ma a lungo si è vista una grande Salernitana, un'ottima Salernitana perlomeno, tant'è che dicevamo è stata avanti 0-3. Ti chiedo se la Salernitana che hai visto prima del finale, dove un po' si rivedono magari quei difetti di attenzione della squadra, ti chiedo se però prima del gol della Casertana hai visto la miglior Salernitana della stagione o hai esagerato?
1: No, non è esagerato, e lo stesso Cosmi lo ha confermato, è stata la miglior Salernitana della stagione, è stata una Salernitana convincente in tutto e per tutto, soprattutto poi ci sono anche stati giocatori come lo stesso Ferraris, che poi ha anche fatto il gol del 3-0, lo stesso De Bruyne, che si stanno ricattando, stanno usando una continuità che in campionato non c'è mai stata, e se a tutto questo aggiungiamo anche le prestazioni di Lescano e di Ferrari in particolar modo, che sono appunto i tandem che anche questa sera molto probabilmente partirà titolare, la Salernitana può fare davvero paura, e quindi sì, è stata la Salernitana e stasera deve dare continuità soprattutto alla prima parte di match del Pinto.
0: Sì, decisamente. Poi è già toccato i temi sui singoli, perché ovviamente poi la differenza la fanno i protagonisti sul terreno gioco. Ti chiedo, proprio riferito all'attacco, come stai vedendo questa sintesi fra Ferrari e Lescano, perché a lungo non si sono visti insieme, hanno delle caratteristiche non facili proprio probabilmente per renderli compatibili, però l'impressione è che più giocano insieme più stiano trovando un po' la sinergia. Peraltro mi sento anche di dire, poi lascio la parola a te, stai seguendo la Salernitana anche molto di più del sottoscritto, ecco, Ferraris nelle ultime settimane, già dal finale della regular season, aveva iniziato a dare delle risposte in più, le ha confermate nella gara di Caserta, un po' sul pacchetto offensivo, e cosa ti senti di dire, non solo riferito alla grandata, ma appunto dell'ultimo periodo?
1: Certo, sicuramente sono tutti e tre gli interpreti nella migliore loro versione stagionale. Lescano ha dato continuità a quello che è stato il suo rendimento fin dall'inizio di gennaio, ha dato ben 10 gol in campionato quando è arrivato a vedere la maglietta granata, e a lui è servito, soprattutto da parte di Cosmi, dare e trovare qualcuno che lo supportasse. Ha provato prima con la scelta di Ashik, ma non è stata convincente al 100%, e allora ecco il cambio modulo, si passa dal 3-5-2 al 4-1 con Ferrari e Ferraris alle spalle di Lescano. C'è una sinfonia argentina, una sintonia anche tra i due attaccanti appunto sudamericani, Lescano e Ferrari. In particolar modo Ferrari ha superato quello che è stato un periodo di difficoltà, un periodo di secca che appunto l'ha visto non segnare diverse giornate, soprattutto nell'ultima parte di stagione, però si è confermato a livello tecnico e qualitativo l'acquisto veramente in più di Mister Cosmico. Come lo stesso discorso si può fare per Ferrari, che ha cominciato benissimo nelle prime le partite, infatti ne ho 3-4

0: 3 dei 5 gol totali stagionali nelle prime 6 partite, e poi praticamente le firme con il Giuliano a gennaio, un digiuno lunghissimo fino alla gara del Pinto di Caserta, e qui ecco, anche in questo caso il ruolo, no, trovato da parte di Cosmi a questo ragazzo sicuramente facendo la differenza, considerando poi anche che l'Aris è stato uno dei protagonisti della cavalcata del peccato nei playoff dello scorso anno, il tutto lascia pensare.
1: Sì, decisamente, insomma, le risposte, devo dire, seguo anche la linea, sono state positive nelle ultime settimane, la speranza è che possano esserlo anche questa sera, per quanto, ecco, l'avversario comunque che si ha di fronte non è un avversario scontato, Giuseppe, perché è vero, prima del finale della gara d'andata c'era un punteggio con un vantaggio ampio, ma la Casertana ha condotto una grande stagione, una squadra che tra l'altro vive anche di folà, spesso decide le partite nell'arco di 15-20 minuti, l'ha fatto tante volte nel corso della stagione, e quindi tutto questo per chiederti che gara ti aspetti, anche perché leggevo che potrebbe cambiare più che qualcosa rispetto alla partita d'andata con i Telli.
0: Sì, ci sono diversi cambi, alcuni anche obbligatori, come ad esempio la presenza di Bentivegna, che è della partita per l'espulsione, sì, rimediata l'andata. Poi ci sarà arrivo la presenza di Heinz, che non è stato presente invece nella gara d'andata, e già questo sicuramente porta molta più esperienza e sicurezza nella guardia della Casertana. E poi, come hai ben detto tu, ci sono state delle strisce di gioia molto importanti in campionato che hanno caratterizzato quella che è stata la stagione di Covidelli e della Casertana, un ottimo posizionamento che li ha portati a affrontare con tanto entusiasmo quelli che sono stati i playoff contro Atalanta e Andebbia e Crotone, prima di affrontare la Fermitana e trovarsi tutto ad un tratto praticamente in vicolo cieco, dalla quale però ne è riuscita parzialmente ad uscire nella gara d'andata. Appunto, adesso l'obiettivo è sicuramente quello di attaccare, non avere nulla da perdere nella gara di stasera alla Sì, che si preannuncia una vera e propria battaglia, come sia Coppitelli sia Proghi in conferenza stampa hanno fatto capire.
1: Sì, ma anche perché poi la Casertana ha dimostrato anche in alcuni momenti di avere un notevole potenziale offensivo, quindi bisogna prestare grande attenzione anche ai rifinitori in attacco della Casertana. Invece per quanto riguarda la Salernitana, Giuseppe, leggevo solo di, insomma, Arena, che non dovrebbe esserci proprio neanche in panchina, per il resto la formazione dovrebbe essere quella attesa da tutti?
0: Sì, 10-11 della formazione scelta da Cosmi a Casertana sarà presente anche qui allo Stadio Reghi. L'unico cambio, come ben detto tu, sarà Berla al posto di Arena. Ritornerà titolare il difensore ex Crotone, mancava sul terreno di gioco alla sfida di Benevento, è tornato soltanto per 45 minuti al Pinto, adesso avrà la possibilità nuovamente di amalgamare il reparto offensivo insieme a Golemic, che è andato assieme anche con la Casertana nella gara d'andata della regular season, ed è uno spazio.
1: E quindi non resta ormai che avviarci verso questa serata, questa partita, ancora ci separa qualche ora. E prima di salutarti, ci eravamo scritti in privato, ti chiedo il tuo programma per la gara, insomma, arrivare in largo anticipo allo stadio?
0: Sì, arrivare in largo anticipo perché ci sono grandi problemi di ordine pubblico questa sera, tant'è che anche la stessa Salernitana, attraverso una nota, ha consigliato a tutti i tifosi di andare un'oretta prima, almeno, perché un pubblico così caldo, così caloroso qui non si vedeva dalla sera praticamente. Vi era stata una situazione simile lo scorso anno, quando fu lanciata la vendita per il tryout, che poi non si è più disputato con il suo Sinone, che poi quindi è stata poi annullata. E ci sono stati anche tantissimi appelli da parte dei vari gruppi di tifosi che hanno incitato a portare date tutti quanti un vessillo granata, e quindi quello che si attende stasera è una rete di Stracolmo e soprattutto coloratissimo.
1: E beh, il bello anche poi di questi eventi è vederlo dall'esterno, da non tifoso, ancora più bello voi invece, e la vivrete con un pochino di ansia in più, Giuseppe. A questo punto non mi resta però che salutarti e augurarti poi una buona serata e una buona partita, facendo gli scongiuri dal tuo punto di vista, più che giusti, appunto. Buon calcio, ecco, in tutti i sensi.
0: Ciao, grazie mille, buonasera, grazie.
1: Grazie a Giuseppe D'Andrea, Salerno Sport 24, per il punto sulla formazione campana che oggi affronterà l'altra formazione campana, un derby regionale, quello fra due squadre che comunque hanno dei valori, uno anche storico perché la Salernitana fino a pochi anni fa calcava i campi Serie A, la Casertana storia ovviamente differente, ma anche qui piazza molto appassionata e dicevamo campionato condotto alla grande. Se non avesse avuto dei piccoli momenti di calo, probabilmente avrebbe anche potuto puntare al terzo posto, o addirittura, considerando anche il calo della Catania, anche al secondo. Abbiamo qualche ancora minuto da trascorrere insieme, anche qui vi porto nuovamente su tuttoc.com, perché si parla di varie notizie, riporto anche le news, soprattutto le esclusive di tuttoc.com, perché pare che il Cerignola sia disposto a riscattare comunque uno dei giocatori di quest'anno che si sono distinti in una stagione ad ogni modo positiva, che qui conclusa con la cavalcata playoff. Parlo di Gianmarco Disco, comunque un ragazzo interessante, non giovanissimo, ancora mediamente giovane, e secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, ci sarebbe già il via libera per il trasferimento poi definitivo in Puglia. Si parla addirittura di un contratto molto a lungo termine. Sappiamo che c'è in Serie C difficilmente si vedono contratti pluriennali. Qui addirittura si parla di un contratto fino al 2029 per Gianmarco Disco. Il trasferimento ovviamente avverrebbe dall'Avellino. Mi sento di dire che è un giocatore che può avere ancora margini di crescita nella sua carriera. Molto utile, può fare sia il terzo di difesa che il centrale, che il terzino, insomma è un difensore abbastanza moderno da questo punto di vista. Sull'out di destra si è ritagliato uno spazio molto importante nel corso di quest'anno, ha fatto con merito quasi sempre titolare nello scacchiere giallo-blu, e quindi il Cerignola vuole puntare al ricatto. Poi bisognerà capire gli accordi economici che cosa prevederanno, ma comunque Todisco si è meritato l'apprezzamento del Cerignola per la stagione assolutamente ottima che ha fatto, un salto rispetto al passato nel Sorrento, con tutto il rispetto ovviamente per la piazza campana, ma Cerignola negli ultimi anni ha dimostrato di avere grande ambizione, non a caso insomma continua ad essere una realtà della Serie C. Poi per quanto riguarda invece le ufficialità, per quanto concerne anche squadre del girone di la San Benedettese, lo ricordiamo, un'ufficialità già di oggi, qualche ora fa, ha confermato poi Boscaglia, quindi si andrà avanti con lui. È arrivato il comunicato ufficiale: per le prossime due stagioni Boscaglia sarà l'allenatore della Samba, una scelta ponderata negli obiettivi e nelle ambizioni del club, ma allo stesso tempo spontanea, naturale ed immediata per il rapporto autentico costruito giorno dopo giorno tra il tecnico e il presidente Vittorio Massi, perché prima dei risultati più importanti ci sono gli uomini, viene scritto così nel comunicato, e quando si incontrano valori, serietà, passione e senso di appartenenza, il futuro diventa una strada da percorrere insieme. Quindi elogio per il Boscaglia tecnico, ma anche per il Boscaglia uomo professionista, e non solo lui, che era subentrato in un momento non facile, era subentrato ad inizio anno solare chiaramente, a febbraio, e nel finale di stagione si è vissuto un exploit della San Benedettese, che poi sembrava essere quasi certamente condannata ai play-out, per quelle vittorie contro il Pontedera in casa la penultima giornata e contro la Vis Pesaro nell'ultimo turno, vittoria rocambolesca per 2-3, arrivata in maniera del tutto folle, lo ricorderete. San Benedettese era sull'1-1 fino al 96esimo, poi al 93esimo il gol della Vis Pesaro destro, al 98esimo il gol della Samba, al 99esimo l'incredibile 2-3, comunque una finale di stagione che ha permesso a Boscaglia di meritarsi la conferma

Senna, lui subentrato in corso d'opera in un momento dove poteva esserci qualche interrogativo attorno alla squadra, era un po' calata dopo aver perso la vetta dopo una prima metà di stagione veramente eccellente. Mandorlini è subentrato e dopo un fisiologico periodo un po' di ambientamento ha trovato nuovamente la quadra. La Ravenna ha chiuso molto bene la regular season con quelle 5 vittorie, peraltro senza subire gol, e Mandorlini ha detto che riferito alla gara andata contro il Cittadella non siamo stati superiori in niente. È stata una partita che ha avuto dei momenti differenti e questa è quella decisiva. Tutto quello che è stato di bello o di brutto bisogna resettarlo. Adesso non conta più e dobbiamo solo preparare questa partita e di conseguenza insomma si punta alla gara di stasera con grande convinzione. Bisogna essere pronti, abbiamo visto che basta poco per cambiare l'inerzia, molto sposterà il fattore psicologico come sempre nelle gare ad eliminazione diretta e soprattutto come lo è quando si inizia ad arrivare nei turni avanzati dei playoff. Qualche variazione nell'ottica della partita ci sarà, i nostri cambi sono stati determinanti l'ultima mezz'ora dell'andata, sono soluzioni importanti per noi. Chi è che non avverte l'importanza di questo momento? Del resto la città vive insieme alla squadra, ma ripeto, tutto quello che è stato non conta, conta solo stasera. E quindi bene ricordare quello che è stato il percorso della regular season, ma va bene anche concentrarsi esclusivamente sui 90 minuti di questa sera a Ravenna. La Ravenna aveva condotto appunto la gara d'andata, comunque io mi sento di dire in realtà in maniera positiva, mister Mandorlini è molto molto concentrato, quindi non alza troppo gli entusiasmi. Mi sento di dire che già prima dei gol del Cittadella Ravenna avesse giocato bene il proprio primo tempo e nel secondo poi ha veramente reagito alla grande, ha condotto una seconda azione di gioco ottima, bene la linea centrale del campo, benissimo Bani che effettivamente poi anche lui nelle ultime settimane è diventato un fattore sull'esterno lì a sinistra. Sappiamo che si tratta di un giocatore anche molto duttile, può fare l'interno di centrocampo, può fare l'esterno e sulla fascia di sinistra è veramente molto molto importante. Poi non si può non citare Manuel Fischnaller che continua ad essere veramente implacabile a livello realizzativo, ha segnato sì su calcio di rigore ma ha messo ancora una volta il timbro su questo finale di campionato. Lui è fra il 14 marzo e il 4 di aprile aveva trovato nell'arco di 4 partite 6 gol, segnando sempre in ogni singola gara. Il Ravenna, io mi sono esposto tante volte, una realtà che merita di essere protagonista nel professionismo. Intanto qui un messaggio di Felix Di Felice che scrive: stasera la Casertana travolge tutti con un netto 1-3, poi non nasconde la propria fede. Forza Casertana, non sarà facile, io mi sento di dire non sarà per niente facile questa partita contro la Salernitana. Certo, fare 3 gol alla Lecchi sarebbe veramente impresa. La Salernitana parte con i favori del pronostico, non voglio dire in maniera netta ma in maniera chiara. Poi sono curioso di capire Pitelli che scelte potrebbe fare nello specifico, perché si parlava di variazioni rispetto alla gara d'andata, proprio anche per lanciare quegli elementi che avevano fatto bene a partita in corso, che erano riusciti a rimettere un pochino in carreggiata, ecco, il doppio confronto, avevano inciso appunto poi gli ingressi anche di altri elementi che avevano fatto molto bene nella partita d'andata. Per quanto riguarda le proprie formazioni, dicevo, staremo a vedere quello che accadrà a Salerno, per quanto pare che la probabile 11 possa essere sempre il 3-5-2 in porta De Lucia, poi 3 di difesa Hans, Rocchi e Martino, linea 5 con Luca Dà, un esterno che mi piace veramente tantissimo, Pezzella, Toscano, Proia e Giano, e davanti Callona e Butic. Queste dovrebbero essere le scelte di Coppitelli per la propria Casertana, che si presenta appunto alla Rechi con il tentativo di ribaltare la sconfitta dell'andata. Non sarà facile, però staremo a vedere quello che si potrà fare. All'andata Butic comunque aveva condotto una buona prestazione, poi nella finale del primo tempo erano variati proprio alcuni nomi,
erano

0: di Pezzella, Iano Callone aveva variato lì in quel caso Capitelli, e infatti occasione per questi elementi in vista della sfida di questa sera. Noi intanto stiamo arrivando alla fine della puntata odierna di A Tutta Ci. Ricordo ancora però quelli che sono gli appuntamenti di questa sera. Va bene, la Coppa Italia giustamente da seguire, ma noi daremo magari qualche aggiornamento su quello che accadrà nelle 5 gare in campo oggi. Ci sono 3 gare, ore 20, lo ribadisco per l'ennesima volta, ma è giusto ricordare gli impegni. Alle ore 20 Lecco Pianese, si parte dall'1-1 dell'andata con il Lecco nettamente favorito, ma con la squadra di Ian Castagnaio vuole continuare a sognare. Poi ci sono le altre gare, sempre alle ore 20 per quanto riguarda questo turno dei playoff. A Ravenna ci sarà Ravenna Cittadella, si parte dalla 2-2 dell'andata, poi sempre allo stesso orario il Renate dovrà difendere il successo dell'andata contro il Cassarano 2-0 in trasferta. Adesso devo cercare di tenere questo risultato, un risultato che sarebbe molto importante. Poi appunto la Salernitana alle 20:45 dovrà ospitare invece la Casertana per tentare di mantenere quel vantaggio maturato proprio nei 90 minuti iniziali, con la Salernitana che addirittura vinceva 3-2 per cercare appunto di passare il turno e di far poi valere anche quello che si diceva precedentemente con il nostro Giuseppe D'Andrea, con la voglia di andare avanti. E alle ore 21 Potenza contro Campobasso, questa è la gara forse meno da attenzionare, perlomeno sulla carta. Il calcio è strano, ma il Potenza ha vinto a Campobasso per 0-3, dovrà cercare di difendere questo ampio margine di vantaggio nella gara casalinga. Siamo arrivati alla fine, io ringrazio la cabina di regia Claudio Ferrarese che mi ha accompagnato con il sottoscritto. L'appuntamento è fra non molto, perché poi alle ore 21 inizierà la partita di Coppa Italia, la finale fra Inter e Lazio. Noi saremo in live già da prima. Ricordo anche però Motorvalle poi alle ore 18:30 con gli approfondimenti sui motori. Io ringrazio ancora Claudio Ferrarese in cabina di regia, quindi mi raccomando, rimanete su TV Radio e a fra non molto.
1: Ciao Lucio, ciao bello,
0: ciao
1: ciao.
0: ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta ci. Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Bete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato in particolare, sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine di questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Lucio Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si va a giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale dell'Internazionale d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte in lotta Champions si giocano in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì, arginare queste difficoltà. È un po' la buffonata

0: l'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione esiste che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare come altro non si sapeva anche prima. Cioè, basta spostare il derby, invece di farlo alle 12:30, farlo alla sera, non so quando è il match,
1: Alle 17, la finale degli internazionali d'Italia.
0: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora, dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia
1: Insomma,
0: creare
1: la
0: un
1: Lega in
0: problema.
1: questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema,
0: Sì, no,
1: con
0: infatti,
1: l'Internazionale d'Italia.
0: è proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma non è la prima volta che si vede caos nel calcio italiano.
1: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Magò?
0: Ah, io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla. Nel sistema calcio
1: Insomma, una
0: sta
1: situazione
0: avendo.
1: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambia.
0: Sì, bravo, l'ho proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, come Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene, e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma, che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, e ai Milan.

0: mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma, quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida,
1: In
0: è un
1: teoria ci
0: peccato
1: sarebbe anche
0: perché
1: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se l'ho
1: Sì.
0: presa domenica con il
1: Sì.
0: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, e se lo retrocessa chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto, se
1: Napoli
0: non
1: che
0: metto il punto.
1: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo ci siano tutte queste polemiche o queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più andare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il prossimo anno, soprattutto la panchina, da chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non è
1: sono
0: che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: immagini per vedere Conte?
0: ma io credo di sì, che sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo poi, è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi dà il diritto di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane è fare bene in Champions.
1: Ecco, dice dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Ciuntoli al posto di D'Amico, D'Amico che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto, interessante.
0: Sì, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. E piace oggi, cambiano i giocatori, cambiano i giocatori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche
0: Ma
1: pressioni
0: sì,
1: da
0: credo
1: dosso.
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco, cambiare, vedere. Io credo che farà bene e poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo, quindi io glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
1: Allora, ci sono state tante critiche per Mazzara, per i dirigenti, per coloro che sono occupati del mercato, però comunque nell'elezione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me, come ho detto prima, se non porti a casa un titolo hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi qui la Roma ha fatto un ottimo acquisto.
1: Ti ha sorpreso Malen?
0: Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri per Gasperini, poi gliel'hanno fatto trovare. Mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. È un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabrax, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà venga emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia retrocesso dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema, e quindi Como ce l'ha, e quindi rimarrà sicuramente, cerca di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B, che tipo di ripartenza ci sarà? Sì, me lo immagino.
0: È un dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia del Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così. Speriamo, io spero, perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società, quindi mi auguro che faccia bene e ritorni più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro. E viva il calcio.
1: adesso dopo questa chiacchierata con Luciano Maragoni.

0: torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista a un vero e proprio simbolo giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
1: Come pensi il derby?
2: È meravigliosa, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere.
1: Appunto. La Roma come la vedi? Cioè, non chiedo un pronostico perché...
2: No, la vede meritato quello che sta facendo all'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
3: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
2: È il pregio.
3: La cosa migliore che ha?
2: C'è più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga quello che dice, perché è un allenatore forte.
1: Secondo te, Gasperini, che è successo? Le sei fatto un'idea?
2: Non lo so, no.
4: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
2: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio di marzo ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto un grande piacere essere qua per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando, sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene, sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi, mi adatto abbastanza bene in questo momento qua, l'ultima esperienza è stata in Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo, è un peccato, ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione, speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TM News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire in giro il nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Mod Valley.
1: Amici di Mod Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andiamo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare le nostre pagelle come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato!
2: Ciao a tutti!
1: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Con, io partirei subito così, la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
2: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità a partire dalla moto, e lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto. Quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
1: Allora, è stato fantastico Marco, sia nel sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare, chi era seduto si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un suo passo all'esterno e un cambio di direzione

0: strepitoso.
1: Sì, lì è stato praticamente impeccabile e direi anche, è anche fortuna un po' perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne. E poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
0: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni, poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto nei confronti di Betecchi, ha salutato tutti e se è andato.
1: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzè che è riuscito a approfittare di buona partenza, ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin e se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo e terzo posto, direi che non è proprio un accontentarsi, però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere anche se di poco la leadership mondiale.
0: Sì, di poco, di un punto, rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora l'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
1: Mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto con adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto. Ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce, dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
0: E poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che abbia veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
1: La mia opinione è che è veramente velocissimo e mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scavare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose le prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara addirittura negli ultimi giri era proprio il più veloce in pista, se fosse stata più lunga la gara anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo
0: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
1: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea, con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
0: Senti, lotta al mondiale, una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
1: E adesso è chiaro che Martino e Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. E

0: Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà una gara, l'ha già saltata, salterà la prossima probabilmente, anche quella del Mugello, i punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè, la vedo dura. Però un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così potranno lottare per vincere, magari vincere qualche gara, oltre a Marquez sempre che si prenda.
1: Senti, hai citato di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
0: Alla fine secondo me potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è da un po' che sta girando la 850 e non è escludere che possa fare una buona moto e comunque lì sarà ufficiale il sogno di quasi tutti i piloti di correre per una casa ufficiale e quindi ha rischiato perché lascia una Ducati però va su una sella ufficiale e ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda sia una moto da battere, non per forza la Aprilia o la Ducati.
1: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti, Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
0: Non si può fare altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche guidando alla Martin di quando e se tiene questo stato di forma, questo filo della moto, anche Bezzecchi insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
1: E a Bezzecchi che voto dai, che insomma comunque è riuscito ad arrivare al secondo, sembrava poter vincere la
0: Bezzecchi.
1: gara.
0: Per questa gara comunque gli do un 9 perché, ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non costissimo dove non è riuscito a trovare il setup giusto, si porta a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi solo ha vinto 3 gare e 2 secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione, gli do un 9. Anche lì non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo quei punti.
1: È vero, Marco,
0: Però
1: senti.
0: anche lui, vederlo guidare quando è a posto è veramente bello, cioè, va veramente forte.
1: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma, c'è un feeling perfetto tra moto e piloti. Quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione prettamente riuscita, diciamo così, siamo adesso in attesa di capire i tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale che, diciamo, una volta intervenuto con questa in artroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stai in attesa perché, sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po'
0: Con
1: follia,
0: Marquez ancora di più.
1: e
0: Esatto.
1: con Marquez ancora di più, con Marquez ancora di più. Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta data anche dalla caduta che ha avuto

0: che gli ha provocato anche problema al piede, perché è nata una polemica, no, su questa cosa. Dice: ma come mai non ha fatto prima, quando è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che ha un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata prossima, se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
1: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello, o magari l'hanno capito veramente tardi, questo era il problema, e l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima,
0: che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
1: Esatto, abbiamo trovato il motivo, sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto, cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente.
0: Tra l'altro,
1: però bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
0: Tra l'altro, Marco, mi spiegava proprio il professor Capua prima che questo, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1 è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poradiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi quando fa male tu riesci ad esercitare la piena forza, e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può creare una, ti può limitare proprio nel movimento, e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei limiti, sì, nel guidare, non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi
1: sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi io gli auguro veramente che di risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento credo che sia ancora l'uomo da battere.
0: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
1: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica il Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare i Marquez, quello vero.
0: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì, diciamo, proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
1: Come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare,
0: sì.
1: Se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista. Se ricordiamo, si faceva gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, ha una moto veramente tosta, che era all'inizio dell'anno, che vincono. Quindi la vedo veramente dura, ma ripeto, 17 gare, se lui ne salta altre saranno meno, ma sono comunque tante. Se non sbaglio ne abbiamo fatte 5 di gare.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Siamo proprio all'inizio. Può succedere ancora di tutto.
0: No, no, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? Quindi esatto. Naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
1: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il salto è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che, cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che è quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
0: Sì, senti, una cosa te la volevo, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece se un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultimo uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
1: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè, già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai rinspoverato da tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scusa il termine,
0: no,
1: però
0: no,
1: io spero da domenica prossima lo rivediamo subito.
0: Certo.
1: Se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere nei 8 almeno. Lui sicuramente prima di questa gara secondo me si è un po' buttato giù, cioè, non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
0: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
1: Ma in teoria dicono di no. Cioè, in teoria dovrebbe avere il contratto.
0: Sì. Sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
1: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione che si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione con il nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso Marquez il prossimo anno con la 850.
0: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, esatto, e puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
1: secondo me anche per me farà di tutto

0: vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sta fisicamente, perché se non sei a posto nella MotoGP adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto, prime gare, nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto, fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata. Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028. Però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca. Quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno così, Marco. Io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
0: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti.
1: Sì. Poi permettimi di dire adesso, non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, e questo bisogna dirlo, dai.
0: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
1: Sì, è vero.
0: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
1: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco!
0: Grazie a voi, ciao, ciao!
1: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento, adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya il prossimo, questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
2: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin De Zecchi augura una tripletta che previamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un bis storico per la casa di Noale, che veramente fa vedere che è lei la moto da battere, e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto, il suo con sprint con un sorpasso nelle prime curve dall'antologia nei confronti degli avversari, e poi anche la domenica è rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a 3 giri alla conclusione al compagno di box, da vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinero in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come 2 anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni, un weekend dove comunque ha faticato a trovare il filo giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo questo passo a 3 giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti a Mondiale, adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM, che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto in Eneri, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura, che è stato veramente impeccabile, riuscire a portare

0: guardare l'Aprilia Chaos in terza posizione, sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione in per altri, andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche un moto ufficiale poi per la prossima stagione. Di questo poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati, con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, ma dall'altra è dato secondo me poi anche una buona partenza nella gara domenica, una buona condotta di gara, poi il problema ai freni che purtroppo l'ha portato a cadere, un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altro Marc Marquez che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando, abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando e lo ha confermato di Gian Antonio, quarto migliore delle Ducati domenica, c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere anche per il mondiale con la Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po', perché comunque, ecco, senza Marc Marquez, sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale, e adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto, e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
1: È ora di far salire in giro il nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Ma io credo che ci sia, come al solito, una grande confusione tra i poteri istituzionali del calcio e poi i poteri istituzionali relativi. Perché è tutto evidente che una decisione di De Siervo non potrà essere critica, polemica, ma non difforme da quella che è un'ordinanza del prefetto di Roma, certo, che è preposto all'ordine pubblico.
2: Abbiamo visto con De Bruyne, ritorna dal Belgio in piena forma e poi fa contro il Milan, fa una partita ad addio e poi man mano incomincia a calare al punto che non scende in campo. Questo presunto taglio, a me Conte sinceramente quest'anno mi ha deluso tantissimo, e come diceva giustamente mister Sergio, il secondo anno con Conte è sempre un anno calante per un motivo molto semplice, perché forse i calciatori sono stati spremuti.
3: Tutto di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, ha fatto peggio
2: Conte di corto muso.
3: Io guardo, si possono guardare mille cose, tutto quello che ha detto Stefano, io guardo solo Fukrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro, e questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato eccetera, ha fatto peggio di Allegri.
4: Credo che tutte e due sufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro.
5: Le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista, non conta nulla, perché abbiamo visto il caso di Bala, ma ne abbiamo visti tanti altri.
6: Bene, ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
6: Lucio, ciao Lucio, ben trovato, benvenuto a questa prima di Maracanà. Oggi

giornata di Coppa Italia e quindi ci sarà un avvicinamento nel corso di questo pomeriggio. E vi ricordo, Lucio è qui, ma lo troverete a tutta C alle 17. Poi lo troverete pure stasera qui.

0: tra poco inizieranno i primi collegamenti per avere un po' le ultime, per sentire anche quello che emerge dall'assemblea di Lega che c'è stata, vi faremo sentire anche all'uscita, è stato intercettato immediatamente Abete, i candidati sono due, da una parte Malagò, dall'altra Abete, quindi adesso vediamo chi il 22 otterrà praticamente il comando della federazione, la nomina e poi cosa succederà. Dunque ci sono tanti argomenti che andremo ad analizzare, come sempre un saluto a tutti voi, come sempre un grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocca e Giorgio Sorani.
1: Buon
0: e anche
1: pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a coloro che ci hanno preceduto, ricordo anche, poi lo faremo anche nel corso d'opera, gli appuntamenti di oggi, oltre al serale live, come abbiamo detto, della finale di Coppa Italia, alle 17 il secondo appuntamento con A Tutta C, e vi ricordo anche alle ore 18.30 Motor Valley che... quest'oggi si concentrerà sulla MotoGP, sull'ultimo Gran Premio Le Mans, sul dominio dell'Aprilia, sull'infortunio di Marquez con degli aggiornamenti e ospite on the road, proprio l'abbiamo preso per strada, bellissimo, c'è l'ex pilota Marco Borciani, quindi ci racconterà un po' il suo punto di vista su tutto quello che è accaduto nell'ultimo Gran Premio di MotoGP. Detto questo, vi ricordo il contatto 331-8200213, saluto anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre ci seguono, poi saluteremo man mano coloro che si uniscono invece successivamente. Lucio, io andrei subito ai titoli.
2: Dai,
0: e cominciamo.
2: Lanciamoci.
0: C'è tante cose di cui parlare, vai! Bella sua Inter, una sorta, si divide tra impresa, quella che potrebbe essere la Lazio, il trionfo invece quello dell'Inter con la vittoria anche del secondo trofeo di questa stagione dopo lo scudetto alla Coppa Italia. Lazio-Inter tra tattiche e singoli, perché ci saranno le mosse tattiche con di Sarri che sta preparando qualcosa, la risposta di Chivu, ma poi ci sono dei singoli che possono risolverla soprattutto in casa nell'azzurra. Vlahovic e Juventus potrebbero essere queste le ore decisive, perché si parla di un possibile incontro tra la società, il giocatore e il padre del calciatore. Due giocatori che si allontanano sempre di più, lo abbiamo così sfiorato ieri l'argomento anche di Dybala, Leao l'abbiamo ampiamente trattato, ma i due giocatori al momento sono sempre più lontano dai rispettivi club. Vanoli sì o no? E il bivio viola. Oggi si parla di un incontro tra il direttore sportivo Paratici e Vanoli, naturalmente noi siamo in filo diretto con Firenze per capire che cosa verrà fuori e vediamo quale sarà la decisione poi della Fiorentina per quanto concerne la panchina. E da Vanoli a D'Aversa possiamo dire che la situazione è sempre la stessa, perché anche qui si parla di conferma sì o no. Con le ultime che sono riuscito così a raccogliere, l'obiettivo di Airo sarebbe quello di portare De Rossi alla panchina del Torino, ma al momento De Rossi non si muove. D'Aversa c'è, ma in realtà c'è anche l'idea di cambiare da parte del Torino. È giusto? Sì o no? Ne parliamo. Beh, strano, Lucio, un po' il destino di questi ultimi due allenatori che abbiamo messo nei nostri titoli, perché sono due allenatori che tutto sommato hanno fatto comunque bene entrando in corsa. Vanoli ha preso la Fiorentina che praticamente era data per facciata, ultima in classifica, comunque aveva fatto pochissimi punti, sì. Era quasi un'impresa impossibile. L'obiettivo era quello di salvare appunto la Fiorentina e l'obiettivo è stato centrato da parte di Vanoli, poi possiamo discutere se è giusto o meno confermarlo. Il discorso di D'Aversa addirittura è un po' simile, nel senso non era in zona retrocessione, non era così inguaiato il Torino, via Baroni, arriva D'Aversa e penso, dopo faremo vedere dei numeri, ha una media punti più alta, una media gol più alta, una media gol subiti migliore. E quindi ha cambiato un po' una squadra che faceva fatica sia nel reparto offensivo che nel reparto difensivo, e quindi però anche lui sembra in

0: uscita, anzi l'intenzione proprio della dirigenza attuale è di cambiare allenatore, si stanno sondando alcune alternative. Io non so se è giusto o sbagliato, poi magari lo chiederemo anche agli ospiti oggi, però sta di fatto che degli allenatori che hanno in qualche modo raggiunto degli obiettivi sono messi in discussione.
1: Sì, entrando in corsa in momenti non facili. È chiaro che sono situazioni e contesti differenti. Marco Vanoli poi peraltro negli ultimi giorni, nelle ultime settimane ha celebrato molto il proprio lavoro, ha parlato appunto di un percorso comunque virtuoso, mai nessuna squadra con un certo numero di punti era riuscita a salvarsi a fine campionato. Certo, la Fiorentina secondo me aveva i mezzi per fare meglio anche con Vanoli, francamente non è stato un grandissimo percorso generale, l'obiettivo è stato raggiunto, certo nulla di strepitoso, quindi si può fare.
0: Non era una situazione
1: non era scontata, è vero, non era scontata. Certo, secondo me insomma il livello,
0: secondo me ha fatto un'impresa, perché la Fiorentina era l'ultima in
1: io
0: classifica,
1: la vedo meno
0: lo so, però
1: meno miracolosa,
0: però quando arriva è una situazione,
1: no non è facile,
0: non era mai successo che dopo mi sembra poche giornate,
1: sì esatto, lui ha rimarcato questa cosa qui,
0: però questa è una cosa importante. È vero che la Fiorentina aveva dei valori, però esatto, la Fiorentina è retrocessa anche con Batistuta, con
1: però un'altra Serie A mi sento di dire,
0: lo so, però quando ti inguai secondo me non è facile, quindi penso che poi alla fine bisogna anche diciamo riconoscere che ha fatto un lavoro. Poi bisogna vedere se la società vuole continuare o meno, se ha questo progetto con lui oppure vuole andare in un'altra direzione.
1: Questo sì.
0: Detto questo, Caruccio, anche la giornata che ci porta da una polemica infinita che è nata ieri, nel corso della diretta abbiamo raccontato un po' tutta l'evoluzione, il giorno prima, ossia lunedì, noi stavamo chiudendo la diretta ed era arrivata appunto la news della Lega Serie A che aveva deciso che il derby si sarebbe giocato alle 12.30 di domenica, quindi in concomitanza tutte le partite dove c'è appunto un risultato in ballo si sarebbero giocate a quell'orario. Intanto qui sta venendo giù tutto.
1: Sì, stavamo dicendo prima, vabbè, però forse dai, non piove, tanti
0: forse mi sa che al Foro Italico oggi non giocheranno, credo, da quello che stiamo vedendo. E dicevo, chiudiamo subito la parentesi, poi che cosa succede? Che arriva il giorno dopo, eravamo qui in diretta ieri, quando appunto il prefetto, che ricordiamo è colui che deve garantire l'ordine pubblico e quindi prendere delle decisioni quando c'è un evento proprio per questioni di sicurezza, che cosa fa? Sposta da quell'orario a lunedì alle 20.45. Ora, detto che chi ha questo ruolo può fare questo spostamento per motivi di ordine pubblico, però la domanda che ci siamo fatti anche ieri fa, ma come non erano non consentite partite alle 20.45 perché c'era un problema di ordine pubblico?
1: Una volta è andata malissimo,
0: esatto,
1: peraltro, alle 20.45.
0: Vuol dire che lunedì c'è una giornata più calma, non fanno scontri perché è lunedì e quindi sono più tranquilli perché è iniziata la settimana.
1: Gli scontri lunedì.
0: Detto questo, che cosa succede? Ripeto, questo è un provvedimento preso da colui che ha un'autorità, che ha un ruolo, noi possiamo discutere se è giusto o sbagliato, ma lo prende chi ha un ruolo e appunto deve garantire l'ordine pubblico. A quel punto eravamo qui ancora in diretta, ci mandano ieri i vocali e stiamo ricostruendo un po' la giornata di ieri, di Servio della Lega Serie A, che cosa fa? Dice no, ne parleremo con serenità, però non accettiamo questa cosa, non si gioca di lunedì e noi agiremo attraverso il TAR, quindi ricorso al TAR. Quindi a questo punto siamo in una situazione dove in realtà non sappiamo se si gioca o non si gioca lunedì questo derby, che di conseguenza giocando il derby di lunedì ci dovrebbe essere uno slittamento delle
1: di quasi tutta la giornata,
0: perché ci sono le partite che ieri avevamo, magari riprendiamo un attimo, sì, Lucio, per avere il quadro completo delle partite che appunto devono andare in concomitanza, in contemporanea con il derby. Insomma, il solito casotto all'italiana.
1: Sì, nella mancanza di organizzazione abbiamo parlato veramente tantissimo nei giorni scorsi, le partite sono quelle note, 5 partite saranno in contemporanea, bisognerà poi verificare insomma quando si giocheranno, ma saranno Juventus Fiorentina, Como Parma, Genoa Milan, Pisa Napoli e appunto la derby della capitale. Poi bisogna capire, Marco, quando arriveranno le risposte del TAR, le ipotesi al momento sono fra la giornata di domani o al più tardi venerdì mattina. Certo è che siamo ormai a ridosso del fine settimana, è una follia. Si è a questo sì, punto qui, veramente, purtroppo no, sì, evidenzia ieri una totale carenza di organizzazione su questo
0: ieri, poco altro esatto, totale disorganizzazione, perché poi parliamo anche così, chiudiamo veramente il tutto, poi andiamo anche a recuperare un po' di vostri messaggi, andiamo anche a recuperare subito un contributo video che ci arriva dall'Assemblea Diega, perché nel mezzo di tutta questa situazione ricordiamo che i candidati sono due, sono appunto Malagò, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura, e età 67 se non erro, vado a memoria, correggimi se sbaglio, Lucio, per quanto riguarda l'altro candidato è Abete, che ha 75 anni se non erro, correggimi anche qui.
1: Infatti arrivano dei messaggi al riguardo.
0: E quindi questi sono i due candidati, sono sì, i due candidati. Che dove uno porta avanti un po' il programma, il discorso del precedente presidente della federazione, ossia Gravina, mi riferisco ad Abete, mentre per quanto riguarda Malagò, che è un po' diciamo così colui che dovrebbe presentare qualcosa di nuovo al programma eccetera, quindi vediamo, perché sinceramente non lo conosco e quindi potrei dire delle inesattezze. Questa è un po' la situazione che ci riguarda adesso per quanto riguarda la federazione. Ricordiamo che l'elezione avviene il 22 giugno e di conseguenza da lì in avanti poi dovremo conoscere anche il nome del CT nazionale. Nel frattempo Baldini sarà colui che traghetterà la nazionale italiana e ha detto anche che convocherà nelle amichevoli dell'Under 21. Per quale motivo? Per far conoscere al futuro CT della nazionale questi ragazzi a che livello sono, e credo che sia anche una scelta
1: legittima,
0: tanto, giusta, insomma, e legittima.
1: Non abbiamo nient'altro a cui combattere, quindi
0: sì. Allora facciamo una cosa, prima di andare a tutti gli approfondimenti che insieme andremo a condividere con Lucio Marinucci, farei sentire subito questo tratto video di Abete intercettato all'Assemblea di Lega all'uscita, così sentiamo un attimo al volo quello che dice, dura un minutino, lo sentiamo, vai.
2: In C abbiamo una media del 57% di verde rispetto al valore della produzione, quindi il problema di natura economica non è nel calcio di vertice, il problema di natura economica sta nel calcio professionistico di base, in B e in C, e quindi ovviamente a queste realtà bisogna dare attenzione, e mi sembra naturale, voglio dire, che al di là, diciamo, dire, dell'orientamento che ha manifestato, voglio dire, la Lega di B, lo stesso presidente Bedin ricordi, e che poi ci si dovrà confrontare sui programmi.
3: In sintesi, cioè, la Lega Pro deve vedere poi i programmi.
2: Deve vedere i programmi, ma penso che dire, dovrebbe essere un fatto naturale per tutti. È stato innaturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma. Quindi di naturale c'è stato solo quello. Tutto il resto dovrebbe essere naturale,
4: quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare per la presidenza federale?
2: Ma io guardi, io non sono espressione, devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti, è basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà creative, perché i tre punti per la vittoria, i play-off, i play-out, il budget tipo, le funzioni integrative sono nate addirittura in Lega Pro quando io ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C, quindi io, come dire, io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione tra virgolette di poteri forti.
4: È ottimista.
0: Quindi, insomma, un paio di frecciatine a Malagò gliel'ha mandata.
1: È una battaglia, Marco, di elezione,
0: chiaro. Come dire, hanno scelto una persona che non ha presentato ancora il programma, è stata nominata la persona. I poteri forti, insomma, vabbè, poi ho qualche dubbio, però mi fermo qui perché non voglio entrare.
1: Vabbè, ma la campagna elettorale a tutti gli effetti.
0: Però quando vedo questi personaggi, con tutto il rispetto, sapete cosa mi viene a me? Che poi il tempo non passa mai e quindi mi sento anche un po' giovane, perché insomma se penso
1: tu dici erano lì
0: ed ero
1: tanto
0: più
1: tempo
0: giovane
1: fa.
0: io facevo altre cose quando lui era il presidente della federazione, mi ricordo, insomma, ci ricordiamo che lui si dimise, no, dopo l'esperienza
1: in Brasile
0: del mondiale, però lì torno indietro, però insomma gli anni non sono passati così velocemente, perché no?
1: Beh, ancora prima ricordava presidente della Lega Serie C, ancora precedentemente.
0: Mi rincuora questa cosa, come dire che il tempo...
1: Non ti rendi conto di quanto sia passato.
0: Dai, capito, penso che questa è una cosa, è l'unica cosa positiva. Bene, dai, non voglio essere terribilmente cattivo oggi perché c'è questa partita che ci vogliamo possiamo godere per questa assegnazione appunto del trofeo, la Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tra poco andremo un'occhiata anche alle informazioni, andremo a discutere dal punto di vista tattico che cosa potrebbe avvenire meno.

0: Sentiremo di nuovo le parole dei due allenatori nel corso di questo pomeriggio. Mi è piaciuto molto ieri il discorso che ha fatto Sarri davanti al presidente Mattarella, sottolineando quanto poi tutti quanti, giocatori di Lazio e Inter, nonché loro, sono spinti da una grande passione più che dal non lo considera un lavoro. Lui diceva ieri: ma non faccio un lavoro, ma sono spinto dalla è una passione. Quindi chi fa una cosa che è difficile anche inquadrare come lavoro lo fa ancora meglio, no? Quindi chi ha la fortuna, perché poi non tutti hanno questa fortuna. Caro Lucio, certo. 331-820-213, andremo adesso, facciamo un giochino pure con i nostri ascoltatori oggi, no? Cioè chiediamo
1: il gioco pronostici anche in mezzo alla settimana.
0: Chi la vince e come la vince questa finale di Coppa Italia, no? Vale anche il discorso tempi supplementari, poi rigori, vince X, no? Vale anche così.
1: Chi alza il trofeo,
0: vale
1: dai.
0: Tutto, vale tutto. Se volete dare il punteggio esatto, quindi va bene. Se invece volete dire ai rigori, è chiaro che lì basta dire se vai ai supplementari, poi rigori, vince X, no? Quindi divertitevi voi al 331-82-0023 chi si aggiudicherà questa sera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Lucio.
1: Vedremo chiaramente.
0: Non puoi fare il pronostico.
1: Io lo faccio. Lo dico 2-0 Inter.
0: Faranno
1: gli scongiuri i tifosi nerazzurri, ma io vedo nettamente insomma, vedo favorito l'Inter. E quindi vediamo, poi in una finale possono esserci tante variabili.
0: Assolutamente. Bene, allora andiamo a dare un'occhiata alle news, poi sentiamo anche un po' i messaggi dei nostri ascoltatori tra testi scritti e messaggi vocali. Lucio, vengo da te.
1: Sì, parto anche dalla Lazio, allora appunto proprio dato che stiamo parlando della finale di Coppa Italia, ci sono anche approfondimenti per quanto riguarda inevitabilmente i protagonisti in campo e qui si parla di Romagnoli, Marco, che non ci sarà nel derby, è stato squalificato in campionato, mentre stasera sarà ovviamente in coppia con Mario Chila. Però non si parla solo di presente, ma si parla anche di futuro. Infatti il pezzo di Raimondo De Magistris titola Romagnoli, ultimo giro di valzer in estate, addio probabile, l'Al-Sadd ci riproverà. Ci ricordiamo chiaramente il tran tran che si prolungò nel corso dell'ultima finestra di mercato. Romagnoli sembra sostanzialmente ceduto.
0: Aveva salutato,
1: era praticamente andato via e poi invece è stato tutto bloccato. È rimasto al momento, però, dalla trattativa saltata venne scritta e cambiato poco o nulla. I rapporti restano gelidi. La trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 non si è mai riaperta. La conseguenza di ciò sembra un addio rimandato di soli 6 mesi con l'Al-Sadd, che ha già fatto sapere di essere interessato effettivamente anche per l'estate. Quindi al momento la strada sembra questa qui. Il mondo De Magistris chiude dicendo però occhio anche ad altre eventuali proposte. Nel mezzo un'avventura bianco-celeste, però ormai giunta ai titoli di coda, quindi le ipotesi possono essere varie. Quella più accreditata rimane quella dell'Al-Sadd, però la certezza è che ormai il futuro di Romagnoli sembra essere lontano dalla capitale.
0: Bene.
1: Lui che pensava di chiudere la carriera a Roma con la Lazio.
0: Questo
1: invece
0: è il momento, la situazione, lo scenario, poi ci sarà da capire anche quale sarà il futuro dell'allenatore Sarri, perché anche lui ha un futuro tutto da scoprire e addirittura adesso si parla di un inserimento dell'Atalanta con il DS Giuntoli, si dovrebbe ricomporre una coppia che ha già lavorato insieme e quindi questo potrebbe cambiare qualcosa nel futuro di Sarri. Si parla naturalmente sempre anche del Napoli come pista. Ci sarà dopo questa finale un colloquio tra Sarri e la dirigenza della Lazio, perché ricordiamo lui è sotto contratto ancora con la formazione biancoceleste fino al 2028, quindi il contratto è anche abbastanza lungo e di conseguenza bisogna vedere che cosa succederà.
1: Sì, decisamente. Poi peraltro insomma Percassi, Luca Percassi, qui riprendo sempre tutto Mercato Web, ha detto rispetto a Giuntoli, ha detto penso che rappresenti uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, si è formato nelle categorie inferiori, vedremo cosa succederà, sono ben consapevole che ha tante squadre che lo chiamano, vedremo se sarà un matrimonio che si può realizzare, se così fosse sarebbe molto contento. Insomma, più apertura di così francamente non poteva esserci e Sarri rimane un'idea appunto per l'Atalanta. Certo, chiudo dicendo che sarebbe cambiamento importante, quasi radicale, perché l'Atalanta ha avuto un certo tipo di gioco negli ultimi anni, Sarri

0: calcisticamente a dei dettami quasi diametralmente opposti.
1: Sì, però c'è sempre stata la cultura del lavoro, la cultura questo dell'applicazione, quindi si va appunto un club che, e quindi con un gruppo di giocatori che, hai detto bene tu, ha avuto un'impronta tattica diversa, però quando hai una cultura del lavoro e quindi di lavoro anche molto sul campo, secondo me non è, è una strada più percorribile, ecco, rispetto magari ad altre parti sì, dove tu devi essere un po' più da zero. Vediamo, naturalmente dopo questa finale è chiaro che i discorsi saranno un po' più diciamo così intensi da questo punto di vista, per capire le scelte delle società, perché ci sono delle macchine che ballano e quindi di conseguenza sarà un primo atto di estate dedicato molto alle panchine. Allora, 331-8200-213, io direi stanno già scatenando
0: quasi come tutti pro Lazio, sì, incredibilmente
1: a Gianni, ma ci sono problemi, però ci sono anche i tifosi juventini che giustamente vogliono che
0: vedo juventini milanisti,
1: juventini milanisti giustamente fanno il pronostico così. Poi c'è di chi ha sognato 1-0 per la Lazio, Vittorio, ce lo segniamo questo pronostico. E poi c'è invece un altro ascoltatore al 331-8200-213 che ci saluta e dice: Sarri ha già vinto dopo ieri, sembrava lui il presidente della Repubblica. Tra l'altro anche molto elegante,
0: sì, è molto istituzionale, cosa che non siamo abituati a vedere. Invece
1: di solito non siamo abituati. Allora diamo spazio a qualche audio, anzi dobbiamo andare in break, mi dice
0: ci richiamano.
1: L'orologio è volata questa prima parte di trasmissione, allora picco e torniamo.

0: Bene, benvenuti a Maracanã. Come sempre in studio Marco Piccheri e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, ben ritrovati di nuovo.
0: Salutiamo anche gli amici che sono collegati in questo momento sul canale GoTV 11 del Virale Terrestre nel Lazio, e quindi li salutiamo in visione con noi. Dunque, oggi è una giornata, come dicevamo, appunto densa di impegni, perché tra l'Assemblea di Lega, o il CONI e poi la Coppa Italia, questo lungo avvicinamento, tra poco iniziamo con una serie di collegamenti. Abbiamo già avuto la possibilità di sentire un contributo, quello di Abete, all'uscita dell'assemblea, insomma il candidato insieme a Malagò per la presidenza della federazione. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi stiamo anche chiedendo un pronostico di questa partita di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Il risultato, come finisce, potete anche scegliere i rigori e vincere i rigori, chi, questo lo scegliete voi. Allora, ne sono già arrivati tantissimi, così ci divertiamo anche un po' giocare. Ci sono anche i vostri audio 331-8200-213, ma ci sono le news di Lucio Marinucci, gli approfondimenti di Lucio. Vado subito, abbiamo già dato un'occhiata a quelle che sono le situazioni appunto in casa Lazio, quella di Romagnoli. Dove andiamo adesso?
1: Siamo in casa Inter, chiaramente le formazioni poi verranno ribadite, le probabili più avanti, esatto, con i prossimi collegamenti, ma intanto che qui si parla di futuro, abbiamo parlato di futuro per quanto riguarda Romagnoli, però c'è anche un altro giocatore, a mio modo di vedere, imprescindibile per l'Inter, che è ancora legato a qualche interrogativo, e si parla di Denzel Dumfries. Infatti, salvo i rischi dell'ultima ora, Dumfries sarà assolutamente fra i protagonisti della finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera, ma si parla soprattutto futuro, perché qui il titolo appunto riguardava la finale di Coppa Italia, il mondiale con la sua Olanda, la clausola Dumfries, 2 mesi decisivi per il futuro. Infatti quella di oggi sarà solo la prima tappa di un paio di mesi per Dumfries, che diranno molto del suo futuro. Farà parte della lista dei convocati che verrà diramata da Advocaat, il tecnico dell'Olanda. I Paesi Bassi inizieranno la loro Coppa del Mondo il 14 di giugno, girone F con tante ambizioni, e poi nel mezzo del mondiale, Marco, si arriverà per Dumfries anche la clausola risolutoria da 25 milioni di euro. La valida nel mese di luglio, e già la scorsa estate tirò diversi ammiratori. Ricorderemo il pressing anche del Barcellona. La prossima estate proprio i catalani potrebbero tornare alla carica qualora non dovesse restare João Cancelo. Occhio però anche alla Premier League, anche al Liverpool, un'altra squadra che è stata accostata al giocatore negli ultimi mesi. E quindi Dumfries, perno dell'Inter questa sera in generale, perno dell'Olanda, ma anche nome sui quini di squadre. Beh, per
0: i giocatori che fanno bene, è chiaro che vanno nel tappino di altre squadre, quindi poi bisogna vedere quale sarà.
1: Cresciuto molto negli ultimi anni, è diventato si è completato.
0: Sono molto questi esterni di grande pinta, di grande proposizione, che hanno sempre durante la partita. Lui è cresciuto tantissimo,
1: si è disciplinato anche molto di più nei tempi.
0: Ricordo che quando insomma arrivò era un po' tutto da scoprire.
1: Doveva sostituire Hakimi,
0: era un dramma, si dà più gioco a calcio, quindi invece mi sembra che abbia fatto molto bene e che si è inserito benissimo. Poi lì fa due esterni che sono veramente due spine nel fianco, perché delle squadre avversarie, da una parte Marco, dall'altra due.
1: Si sposta perfettamente, peraltro, per caratteristiche sono perfetti insieme.
0: Ma secondo me i migliori esterni, quel ruolo in questo momento,
1: in Italia,
0: quindi per interpretazione, per applicazione, per tutto, credo.
1: La coppia di esterni è la migliore.
0: Forte. E poi soprattutto se puoi giocare con quel tipo di modulo, sono veramente due che hanno veramente una grande capacità di interpretazione da questo punto di vista.
1: Si completano, completano.
0: Assolutamente. Magari un po' più tecnico, mi sembra, di Marco.
1: Molto questo non c'è dubbio.
0: L'altro dice uno di grande.
1: La solita giocata è cross perfetto di Marco dalla sinistra, inserito di Dumfries sul secondo palo, classico quinta quinto, lo fanno benissimo.
0: Che poi quello è stato un principio che portò Inzaghi fortemente, che aveva anche la Lazio, perché anche nella Lazio si vede questo quinto
1: grossissimo. È rimasto
0: ed è chiaro che che cosa ha fatto, ha portato avanti questo tipo di concetto che veniva fatto molto bene. Poi in futuro vediamo, si parla di un possibile cambio tattico da parte dell'Inter, questo lo scopriremo soltanto il prossimo anno, ma anche vedendo che tipo di mercato avrà l'Inter durante l'estate, se vuole andare in quella direzione o meno, lo scopriremo. Intanto stasera si riparte dalle certezze. Dunque sul discorso derby, premesso che bisognava, leggo un messaggio, provvedere prima a non farlo coincidere con la finale di tennis, penso che non si possa avere paura degli scontri, i tifosi devono prendersi delle responsabilità se si dovessero riscontrare dei disordini, porte chiuse per 5 anni, Roma e Lazio si meritano tifoserie calorose ma responsabili senza vincoli d'orario. Ma guarda, io sono d'accordo, Antonio, sul discorso che scontri non ci devono essere, è chiaro che ci deve essere chi deve garantire la sicurezza, questo è fuori discussione.
1: Dicevo, non possono pagare tutti, ecco.
0: Lo so, però
1: chiuse per 5 anni sarebbe forse un po' eccessivo,
0: insomma, ci fu una squalifica così per il calcio inglese, per, insomma, ve lo ricordate tutti,
1: belli, parliamo
0: che succede
1: all'Ice, esatto, anche non solo lì, nel corso degli anni in Inghilterra, esatto, quegli anni ci furono veramente delle stragi a tutti gli effetti.
0: Allora 3182200213, prendiamo un audio, poi vado di nuovo da Lucio per un altro approfondimento, vai.
2: Ciao Marco, sono a San Miniato. Io so che della Coppa Italia alla maggior parte delle persone non interessa, ma io ci tengo, soprattutto se una squadra vince lo scudetto, secondo me se riesce a arrivare in fondo anche a una competizione come Coppa Italia è sempre una cosa in più, è una cosa che secondo me dà valore anche allo scudetto, perché io credo che chiude i cerchi della stagione in, diciamo, nel campionato italiano, una stagione quasi perfetta. È vero che l'Inter quest'anno in Champions è uscita male con una squadra non di valore, però...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seie Comment Rabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Che si sarebbe sovrapposta al derby alle 12.30 allo Stadio Olimpico, quindi per l'altro nello stesso luogo, affollato da decine di migliaia di persone, e infine il rischio di scontri tra ultra, che purtroppo è una possibilità che deve essere presa in considerazione sempre in occasione del derby. Poi ecco, qui è proprio sulla decisione di far giocare il derby in sala alle 20.45, Giannini spiega che è stata avviata una riflessione sul fatto che il 18 maggio è un giorno feriale, le persone lavorano e a quell'ora l'evento calcistico all'Olimpico avrebbe avuto un impatto significativo sulla normale vita del quartiere e di quelli vicini, nonché sul traffico e la circolazione stradale, con un aumento di tensione e quindi di problemi di ordine pubblico. Quindi l'ha spiegata in questa maniera.
1: Poi, no, ripeto, beh, ognuno può avere la sua idea. Razionale, evidente, sotto gli occhi di tutti. Peraltro c'è un'altra notizia che mi sento di dare, che molti non hanno riportato, non vorrei essere nei panni di quello che lo scoprono adesso, perché io effettivamente non lo sapevo. 18 maggio c'è lo sciopero dei mezzi nazionale. Esatto. Sì. Io l'ho scoperto poche ore fa. L'ho scoperto ieri o l'altro ieri.
0: Sì, c'è un altro problema.
1: No, quando l'ho scoperto, veramente mi sono cascate le braccia, ti devo dire la verità.
0: Vabbè,
1: Marco,
0: ma quando tutto deve coincidere, capito? Poi dopo fai però guardate.
1: Non so immaginare.
0: Quello che, diceva il ministro dell'Interno prima, io sono molto d'accordo. Cioè, tutto nasce. Allora, la storia, il problema da dove nasce? Nasce da chi ha fatto il calendario.
1: La prima responsabilità
0: è quella, ragazzi, quindi chi ha fatto il calendario, quindi in questo caso la Lega, deve assumersi tutte le responsabilità di un gravissimo errore. E qui lo dico e l'ho detto subito, sono d'accordo con Sarri.
1: Quando...
0: chi ha fatto questo errore è un errore pesante, insomma, dovrebbe assumersi delle grosse responsabilità, perché è un errore pesante, non puoi, cioè questa è una cosa che tu sai, ieri scherzando Piantanide è intervenuto qui e ci ha detto la data della finale degli internazionali del prossimo anno.
1: Ma sì, si sanno, cioè, in larghissimo anticipo,
0: stiamo parlando di eventi che tu sai, non è che dici sai è spuntata

0: all'ultimo non potevo fare nulla, e questo già è un altro discorso. E quindi l'errore principale lo fa la Lega, e questo anche comportamento della Lega che diciamo così va a fare ricorso al TAR e quindi si oppone, è qualcosa che sinceramente è un messaggio negativo, nel senso tu stai andando anche contro delle regole, parliamoci chiaro, detto proprio francamente in parole.
1: Ma poi c'è stato anche un duro parole. Comunicato addirittura da parte della Lega nei confronti della prefettura, insomma erano cose che andavano calcolate prima, si sapeva benissimo. Chiaro che c'è stata, si può dire, c'è stata la sfortuna che a Lazio sia finita in finale di Coppa Italia, perché qualora non ci fosse stata la finale di Coppa Italia con Lazio si sarebbe anticipata al sabato. Ma il dovere di una Lega professionistica, quando stila i calendari, è di calcolare ogni tutto. Possibile eventuale variazione, ogni
0: questo di lavoro,
1: ma certo,
0: fai questo di lavoro,
1: ogni variabile, ecco, va considerato.
0: Esatto.
1: Il fatto che non sia accaduto è grave.
0: È gravissimo.
1: È grave.
0: Allora, 331-800-213, qualcuno ci dice, ma perché non spostano la finale del tennis?
1: Quello non si può fare, perché anche i calendari appunto del tennis sono molto meno soggetti a variazioni, e peraltro anche nelle tabelle di marcia sostanzialmente degli atleti un giorno può cambiare tantissimo nella programmazione di un torneo.
0: Ma io dico, ma tu sapevi da un anno devo spostare
1: peraltro, ma non poi dice anche giustamente non sarebbe. Però no, è meno praticabile. Certo, qui Antonio scriveva: e se piove a Roma domenica tutto il giorno e non si gioca la finale, slitta lunedì, che no, succede?
0: Però lunedì hanno messo domenica ha messo bel tempo, quindi
1: sì, infatti è vero, abbiamo visto.
0: No, però, dovrebbe però tenere, lasciatemi dire una però, cosa, certo, ancora una volta non vengono tutelati i tifosi. Questo bisogna dirlo, perché adesso qui c'è un discorso da fare. Rinviando una partita, tu devi mettere in contemporanea anche altre. Quindi chi ha preso i biglietti, chi ha pagato gli hotel,
1: i messaggi.
0: Come leggevamo giorni fa, subisce un danno clamoroso, un danno che va risarcito, assolutamente, assolutamente, perché siamo sempre di fronte al solito discorso, lo dico da tempo, che dei tifosi non gli interessa niente a nessuno, perché poi si fanno tutte cose che mettono sempre in difficoltà i tifosi, quindi come le partite alle 18:30, perché poi adesso, permettetemi, viene da sorridere il fatto che non si può giocare alle 18 per il traffico che ci sta praticamente a Roma, no? Il lunedì, va bene, ma perché il sabato le partite nelle grandi città alle 18:30 secondo voi hanno diciamo l'idea, o alle 18 hanno l'idea di far fronte al traffico? Di sabato c'è più gente che va in giro, c'è più gente che esce, che fa shopping, che va in giro, e quindi l'ingorgo si comunque a prescindere. Quindi anche questa mi sembra una mezza spiegazione che sinceramente possiamo anche rimandare al mittente, con tutto il rispetto, ecco.
1: Sì, ma poi insomma, ad ogni modo si può discutere gli orari. Lunedì alle 18, certo, non avrebbe, o 18:30 non avrebbe permesso a molte persone che lavorano di presenziare ugualmente.
0: No, ma poi guarda, ma io sono
1: il problema alla radice, Marco.
0: Sono anche contro, detto. Ma non voglio andare oltre, cioè per me del tifoso in questo momento, al tifoso non gli viene resa la vita facile in niente.
1: Ma
0: in
1: io
0: niente.
1: Credo che il tifoso
0: però il tifoso gli si chiede soltanto: compra i biglietti,
1: esatto.
0: Abbonati allo stadio, abbonati alle televisioni, perché devi non è
1: fruitore di servizi.
0: Esatto, ma vogliamo parlare del lunch match delle 12:30 domenica? Ma vogliamo parlare di questo? Cioè, questo vi sembra una cosa che va incontro alla passione ai tifosi del calcio? Il lunch match delle 12:30? Che è una, non me voglio
1: spesso
0: esprimere.
1: Non è che regali grandi emozioni,
0: no, poi
1: devo
0: mettono
1: dire,
0: delle partite che dopo 5 minuti dici vabbè, ma vado a pranzare, che faccio? Un pranzo per queste partite, cioè non c'è rispetto di niente, di niente, di niente, di niente, della cultura, della passione, zero. E mi fermo qui, perché poi come le partite lunedì sera, poi che partite lunedì sera, perché ci sono le partite.
1: Anzi,
0: che
1: ultimamente paradossalmente abbiamo visto partite
0: quindi,
1: meglio di lunedì
0: stare,
1: che,
0: quindi non voglio andare oltre, perché poi noi dobbiamo sempre prendere ad esempio le cose degli altri paesi, che da noi se fai non le fai la stessa cosa, che invece le cose positive non le prendiamo, non andiamo a capire che certe cose lì funzionano, noi andiamo a prendere quelle che secondo me sono un superfluo, come sempre facciamo, vabbè, vedi, lo fanno lì, lo facciamo pure noi, e magari le cose che lì funzionano non si vanno a prendere, non si manda qualcuno che si fa stare lì per capire perché lì funzionano certe cose. Va bene, dai,
1: alcune cose andavano fatte anche prima, è un discorso molto lungo.
0: Non ci avveleniamo oggi che c'è una partita, andiamo a leggere un po' di cose, dai, vai.
1: Sì, ti porto sulla Roma, anche perché è vero che oggi

0: nella capitale lo sguardo è più verso la sponda biancoceleste per la finale, ma si parla tanto anche della Roma, perché ci sono dei temi contrattuali ma anche dei temi di infermeria. Io parto dai temi di infermeria, perché Gasperi comunque può sorridere. Pellegrini e Dobbing infatti stanno rientrando in gruppo, e qui viene scritto 5 o 4 giorni dal derby, proprio perché non sappiamo quando si disputerà effettivamente la stracittadina. Ad ogni modo, il calciatore italiano e quello ucraino sono tornati oggi in gruppo e a disposizione del tecnico Di Pugliasco, due armi in più in vista di un derby tra i più importanti degli ultimi anni ai fini della classifica, con la Roma impegnata nella rincorsa ad un posto Champions. Pellegrini ha avuto problemi nelle ultime settimane, Dobbing addirittura assente da gennaio, però ritrovarli in questo momento può comunque garantire una mano più, e molti si chiedevano, con il rientro soprattutto di Pellegrini, quali mosse possa fare sulla tre quarti lo stesso Gasperini, perché è tornato a rinfoltirsi quel reparto lì, anche grazie al recupero di Bala e poi già quello di Sule da alcune settimane.
1: Allora facciamo una cosa, siccome ho parlato del tema Roma e tramite appunto il sito di Tutto Mercato Web abbiamo la possibilità di ascoltare, e così andiamo a sentire anche il punto, Gianluca Di Marzio, che è appunto autore del podcast in questo caso, è dedicato proprio alla Roma e a Dybala, perché tra l'altro uno dei temi di questi giorni
0: è quello lì.
1: Dybala, Leao, appunto, il cui futuro sembra abbastanza lontano dalle rispettive squadre. Dybala che ha fatto capire che non è stato chiamato dalla società nell'ultima partita, proprio al termine nell'intervista, e quindi questo potrebbe essere il suo ultimo derby, la sua ultima apparizione magari proprio all'Olimpico di fronte al suo proprio pubblico. Sentiamo il podcast di Gianluca Di Marzio tratto da Tutto Mercato Web.
2: Caffè Di Marzio.
3: Eppure si muove la Roma, si muove anche senza avere ancora un nuovo direttore sportivo, anche perché in carica c'è ancora Ricky Massara, che però è stato praticamente esautorato. Oppure Ricky Massara sta comunque lavorando sulle trattative di rinnovo di contratto dei giocatori in scadenza della Roma, perché Gasperini negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si è impegnato con i giocatori in scadenza, promettendo loro che si sarebbero aperti i dialoghi e i tavoli di trattativa per rinnovare i loro contratti. Quindi Gasperini è sceso in campo perché vuole comunque mantenere l'ossatura, vuole mantenere anche all'interno dello spogliatoio la forza dei giocatori che rappresentano comunque la Roma, che sono giocatori che evidentemente in questa stagione hanno dato a Gasperini l'opportunità di trasmettere anche il suo credo al resto dello spogliatoio e soprattutto dei nuovi acquisti. Ecco perché ieri l'agente di Dybala era a Roma, ecco perché si sta lavorando anche per rinnovare il contratto di Pellegrini, ecco perché anche il Shaarawy e Celik sono due giocatori che sembravano lontanissimi. Su Celik addirittura nelle settimane scorse c'è chi lo dava la Juve, c'è chi lo dava all'Inter, addirittura con accordi già presi. In realtà anche la gente si affrettava a smentire, ma lo faceva perché era così, che non c'era nessun tipo di impegno già sottoscritto con altri club, e che comunque la volontà di Celik sarebbe stata quella di dare priorità alla Roma se ci fossero state le condizioni economiche. Ed ecco che anche il Shaarawy, che sembrava destinato anche lui a lasciare la Roma, ad essere insomma sulla chiusura, no, di una bella storia d'amore, adesso è ancora lì pronto per eventualmente trattare e rinnovare il contratto. Ci sono quindi queste opportunità che la Roma vorrebbe cercare di risolvere anche prima della prossima partita in casa, per permettere a eventualmente quelli che non troveranno un'intesa economica tra Dybala, Pellegrini, Celik e Shaarawy di comunque salutare l'Olimpico nella maniera migliore. Quindi la Roma cercherà nei prossimi 10 giorni, 7 giorni, 8 giorni, insomma prima della prossima partita di campionato, cercherà di risolvere queste situazioni sull'impegno di Gasperini, su Massara, che comunque sta facendo il direttore sportivo ed è quello che farà le trattative economiche con gli agenti, e poi le porterà alla proprietà per avere eventuale ok di massima per rinnovare questi contatti. La Roma quindi vuole ripartire da questi giocatori per poi, con il nuovo direttore sportivo, vedremo a fine chi sarà, costruire poi quella Roma che Gasperini vuole dal punto di vista della qualità, soprattutto offensiva.

0: La Roma quindi cercherà di sistemare queste situazioni nei prossimi giorni. Nel frattempo Sugolini, giocatore che inizialmente Gasperini non avrebbe voluto nel suo gruppo, poi dopo i primi allenamenti invece ha spinto perché rimanesse Sugolini, è tornato di nuovo al Besiktas nei giorni scorsi in maniera anche abbastanza forte, quindi non è escluso che alla fine invece possa essere lui a lasciare la Roma nelle prossime settimane per fare questa esperienza in Turchia, visto che c'era stato un interessamento molto forte, un prestito che poi la Mare spinse e alla fine Besiktas prese Vázquez, Nolex, portiere del Milan. La notizia comunque è che la Roma lavora sui rinnovi, che cerca di risolverli in tempi brevi, vedremo se lo farà per tutti. Il tema dei giocatori a scadenza di contratto è comunque sicuramente all'ordine del giorno, non solo per la Roma, anche per tanti altri giocatori. Una volta si risolvevano molto prima, una volta mi ricordo già a febbraio, il 90% dei giocatori forti a scadenza, qui parliamo di giocatori forti, e nella squadra ci sono Vlahovic nella Juventus, per andare all'estero Goretzka nel Bayern, Bernardo Silva in Manchester City. Questi giocatori a scadenza di solito avevano già trovato degli accordi, hanno già firmato con altre squadre. Invece questa volta, al di là di non voler magari far uscire la notizia, voler la terza segreta, qui non è una questione di tattica, qui è una questione che questi giocatori oggi nel calcio moderno si prendono più tempo possibile per valutare le varie prospettive e cercano di non impegnarsi magari subito, perché sperano che dal mercato possano venire fuori delle opportunità diverse. La Roma in questo caso spera di blindarli, perché Gasperini in prima persona, nei colloqui avuti privati con questi giocatori, ha detto: ragazzi, voglio ripartire con voi, non preoccupatevi, vi metterò a sedere con la società per trovare un accordo, vedremo se ci riuscirà.
1: E quindi questa è un po' la situazione in casa Roma, Lucio, sì, che ci ha prospettato Gianluca Marzio. Quindi poi più tardi naturalmente andremo a qualche approfondimento con il nostro ospite. Noi siamo arrivati al termine di questa anteprima, Lucio, con te alle ore 17, ricordiamo, con esatto, tutta C dagli studi di Roma, mentre questa sera sempre con Lucio Manucci, lo studio a partire dalle 20, in live per Lazio Inter finale di Coppa Italia. Lucio, buon proseguimento.
2: Grazie, buon a te Marco, ci vediamo più tardi.
1: Break, torniamo con Stefano Palomeni e tutta la squadra tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Pippi e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Chi?
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Eccoci qua, ci siamo. Marco Piccari.
7: Stefano Impallomeni, ciao Marco.
6: Buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, la giornata della finale, caro
7: piovosa,
6: Stefano.
7: Piovosa,
6: sì, ma che c'è un tempo qui che... Ma
8: che
6: è proprio un tempo strano, cioè una cosa proprio
7: molto
6: arriva,
7: piovosa, sì. Bombe d'acqua.
6: Sì, che altro sembra
7: il giorno della finale,
6: sembra sta Londra, insomma, non vabbè, comunque dai, giorno da finale, vediamo che succede. È un giorno però molto intenso di lavoro perché siamo tra l'assemblea delle che abbiamo sentito a bere,
7: Ah, sì?
6: Vuoi sentire? Vuoi risentire?
7: Sentiamo.
6: Io te lo faccio risentire,
7: lo
6: guarda. Voglio far risentire, così salutiamo anche gli amici che si sono collegati in questo momento su Italia 7, canale 17 in Toscana del digitale terrestre, sempre del gruppo Network, così salutiamo loro. Abbiamo salutato quelli che sono su Gol TV nel canale 11 nel Lazio. Abbiamo salutato anche gli amici del canale 61, tutti coloro che sono davanti all'app. Ma quanti ci stanno gli amici? Ma qui è un saluto continuo. Ma è un saluto continuo. Dobbiamo fare una clip ogni giorno così salutiamo,
9: vai via, vai via.
6: Va bene Carlo, Carlo oggi chissà come Carlo, starà Carlo in attesa di questa finale,
7: Carlo messo.
6: Sarà carico, dai, su, allora
7: lo
6: ti faccio
7: sicuramente il giorno domani
9: una cagnata
6: domani, sicuro domani per forza.

0: insomma, c'è l'analisi della partita, ci scateniamo tutti. Allora, caro, tra l'altro avviso anche che questa sera noi a partire, oggi Lucio Marinucci ha fatto l'anteprima, poi fa a tutti alle ore 20 qui.
1: Spazierale,
0: beh, insomma, i giovani devono correre, insomma, è così, eh?
1: Devono lavorare, sì.
0: Tu hai corso, ma i giovani, tanto.
1: Sai che rimpiango.
0: Davvero?
1: Sì, vorrei correre ancora. Ancora, tu corri a queste...
0: Ma lascia aperto. Dovresti ancora correre, ma sì, come correre fisicamente, correre tutto quello che facevi?
1: Stare meglio, fare, sì, questo assolutamente importante.
0: No, no, vabbè, correvi tanto col lavoro, tutte le cose.
1: Correvo sempre sì. Corso, continuo a correre.
0: Certo, sì.
1: Questo sì. Sennò poi io non
0: però voglia. Abbiamo vissuto dei periodi di grande intensità,
1: di grande intensità.
0: Adesso
1: grande.
0: Si corre un po' per gestire, sì, diciamo così.
1: Orari, orari...
0: Beh, tu insomma hai fatto gli anni, sbaltato da una parte all'altra.
1: Ma è importante secondo me nell'arco delle 24 ore scoprire tutte le ore del giorno, per sì. Capire che...
0: Quelle erano le ore dove fruttavi meglio tu?
1: Sai che quando uno si sveglia all'alba, dice, ma sveglia all'alba, invece quando si sveglia all'alba stai meglio.
0: È vero, sai, io adoro andare per esempio, all'inizio sei un po'
1: rincoglionito, però poi riprendi, fai il giorno...
0: Cioè,
1: è meglio.
0: La fascia aria delicata sono le due, le tre. È una fascia proprio che. Cioè,
1: pennica.
0: Se tu stai con noi in diretta, siamo attivi. Però se sei in una situazione, diciamo, un po' tranquilla, è quello l'orario difficilissimo. Ho capito, quello è un orario delicatissimo. Allora,
1: sentiamo bene.
0: Sentiamo un attimo, te lo faccio vedere e sentire perché tra l'altro è proprio stato intercettato all'uscita dell'assemblea, quindi lo sentiamo un attimo, così ti hai un attimo un'idea. Senti che cosa dice, voglio. Vai.
2: Abbiamo una media del 57% di perdite rispetto al valore della produzione, quindi il problema di natura economica non è nel calcio dei vertici, il problema di natura economica sta nel calcio professionistico di base in B e in C, e quindi ovviamente a queste realtà bisogna dare attenzione. Mi sembra naturale, voglio dire, che al di là, diciamo, come dire, dell'orientamento che ha manifestato, voglio dire, la Lega di B, lo stesso presidente Brin ricordi che poi ci si dovrà confrontare sui programmi.
3: La Lega però deve vedere un po' i programmi.
2: Deve vedere i programmi, penso che come dire, dovrebbe essere un fatto naturale per tutti. Okay. È stato il naturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma. Quindi di naturale c'è stato solo quello. Tutto il resto dovrebbe essere naturale.
4: Quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare per la Presidenza federale?
2: Ma io guardi, io non sono espressione, come devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti, è basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà credibili, perché i tre punti per la vittoria, i play-off, i play-out, il budget tipo, le commissioni creative sono nate addirittura in Lega Pro, quando ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C. Quindi io, come dire, io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela dei componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti.
4: È ottimista.
0: Ma con chi ce l'aveva poteri forti e quello che è stato presentato senza programma?
1: Ma non lo so, comunque.
0: Non lo sai, non ti fai un'idea.
1: Avete è molto preparato. No,
0: per
1: questo
0: caso.
1: Non
0: per
1: ci caso. Sono dubbi. Poi insomma si sceglierà il nuovo presidente federale. Chi sta fuori dalle urne, però io credo che insomma, cioè, mi sembra di sentire le parole tanti anni fa.
0: Certo. Con le società professionistiche. Ma è bello perché il tempo non passa, non è mai passato. Vedi,
1: le riforme,
0: anche a noi, ma ci giovaniscono anche a noi queste cose.
1: Quindi,
0: e tu rivedi i personaggi di qualche anno fa, quindi, però il tempo non è passato così.
1: Non è passato, però sulla preparazione avete, insomma, è indiscutibile perché è molto preparato. No?
0: Vabbè, speriamo bene, dai. 331-820-213, tra pochissimi i vostri messaggi, io andrei subito. Tutto il collegamento, così cominciamo a sentire un po' questo clima partita, poi andremo anche a vedere un po' di formazione. Ma io sono
1: la prestazione è un risultato
0: Una
1: cosa,
0: ma ieri era elegantissimo da Mattarella, hai visto?
1: È partito,
0: porca miseria, veramente
1: no, in conferenza stampa
0: ha fatto un bel discorso, anche da Mattarella ha fatto un bel discorso, sembrava istituzionale, sì, ha parlato della passione. Ora, ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, riferendo sia il giocatore di Lazio che il giocatore dell'Inter a loro che fanno gli allenatori, dice: noi più col lavoro facciamo una cosa che ci appassiona, no? E quindi

0: difficile anche classificarlo lavoro.
1: Spesso se lo dimentica.
0: E quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare, non se lo devono dimenticare neanche i ragazzi.
1: Ma insomma, dal basso,
0: questo è indiscutibile. Allora, 331-8200213, ci siamo? Possiamo? No, ancora no, non è pronto, non ci siamo. Non si è connesso il nostro Lorenzo Beccarisi. Poi, andando a questa partita, caro Stefano, io dovremmo avere anche una schermata sulle formazioni, così diamo un'occhiata, poi ci andiamo un po' nel dibattito successivo. Queste dovrebbero essere le scelte, caro Stefano, quindi formazione a 4 del Lazio con rientro di Tavares sulla corsia di sinistra, Zaccagni a sinistra, quindi questa corsia diciamo così di grande corsa. Qui Patrick è stato messo esterno, ma in realtà giocherà davanti alla difesa, e quindi dopo magari la modifichiamo. Taylor invece farà un po' lì interno così come Basic e il resto così. Dall'altra parte Turam gioca, hanno detto che lo danno in formazione recuperato. Zielinski farà il ruolo di Çalhanoğlu, quindi questa è l'assenza più importante dell'Inter in questa partita, Stefano.
1: Zielinski
0: sa fare molto bene quest'anno,
1: è stato il pilastro di questi.
0: Assolutamente. Poi c'è Sucic.
1: Sono scelte quelle che sapevamo, poi è bello messo così, insomma, credo che sulle corsie esterne ci possano essere duelli molto importanti. Bisogna vedere chi sta in forma, chi vincerà nei duelli, chi tecnicamente anche, insomma, voglio dire, prenderà il rischio anche di fare qualcosa di importante. Da West Dumfries è un bel duello là. Ma anche qui a sinistra Isaksen potrebbe mettere in difficoltà la coppia Bastoni di Marco in qualche momento, in una fase di uno contro uno, per un po' stressare quella zona di campo. Ma per il resto mi sembra che la solidità in mezzo al campo dell'Inter sia no? Importante, però Marco, queste sono partite che veramente è sempre banale dirlo, ma hanno una storia a sé.
0: Una potrebbe essere un'intesa, dall'altra potrebbe essere il trionfo, quindi una vittoria da giungere.
1: La Lazio ha fatto grandi partite con interlocutori tecnici di rilevanti. Infatti Sarri mi ha colpito in conferenza stampa, ha detto che se facciamo partite del campionato, invece grazie.
0: Sì.
1: Ma probabilmente non vedremo quella Lazio.
0: Bene, è pronto Lorenzo Beccarisi.
1: Ciao Lorenzo.
0: Vediamo un po', eccolo lì dallo stadio dei Marmi, quindi ci siamo. Caro Lorenzo, buon pomeriggio, sei tra nuvole e cielo azzurro, così, sprazzi di cielo azzurro.
2: Buon pomeriggio a tutti, sì, ma anche un pallido sole che tende a scaldare una giornata fresca qui allo Stadio Olimpico, in una Roma dal tempo piuttosto variabile, perché dove si è voi prima poco fa diluviava, che invece qui adesso c'è questo pallido sole. In realtà dall'altra parte della telecamera stanno arrivando nuvole piuttosto grigio, però al momento il cielo tiene. Qui allo stadio dei Marmi, dove alle mie spalle vedete che oltre allo stadio olimpico c'è anche l'arena del tennis, che per oggi non è in uso, e ci si sta preparando a questa finale Coppa Italia. A pochi passi da me c'è anche il CONI, dove sta per iniziare anche l'assemblea di Lega, quindi temi su temi che si stanno sviluppando in questa mattinata. Ovviamente il teatro principale è quello che vedete alle mie spalle, così alle 21 spiderà la finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter.
0: Assemblea di Lega che seguirai anche, Lorenzo, prima della partita, sì. Quindi gli eventuali aggiornamenti ci verranno dati appunto nel corso di questo pomeriggio. Abbiamo già sentito prima stanno le parole di Abete, appunto l'altro candidato, quindi due candidati, da una parte Malagò, dall'altra Abete. E senti, per quanto riguarda la partita, abbiamo dato un'occhiata alle formazioni, sono quelle. Tra poco sentiremo anche i passaggi, uno di Sarri e l'altro di Chivu, i due allenatori. Scelta, diciamo, io vi chiedo una cosa, parlava di qualcosa di tattico, Sarri, che cosa vi aspettate? Ecco, una mossa particolare per mettere in difficoltà l'Inter, oppure no?
2: Intanto, partendo dalle formazioni, dalle probabili, l'unico dubbio è relativo al regista, ovvero se giocherà Patrick o Pella, è un discorso anche fisico, possiamo dire, per certi aspetti. Ha recuperato anche Cataldi, Lazio, solo Vedella non è a disposizione, il resto ci sono tutti. Vediamo anche cosa vorrà fare Sarri. Anche questa scelta potrebbe incidere e far capire un po' che tipo di partita vuole fare, magari un po' più di distruzione con Palchia davanti alla difesa, un po' più di costruzione con Rovella. Oltre all'aspetto tattico, detto, possiamo avere tutta la preparazione tattica che vogliamo, se ci andiamo con l'atteggiamento di sabato la partita neanche inizia, e dobbiamo crederci fino alla follia. Ecco, adesso dovrà cercare di fare un qualcosa di probabilmente irrazionale, perché i numeri ci dicono che l'Inter ha 34 punti in più in classifica, ha segnato 46 gol in più della Lazio in questo campionato, e quindi la puoi preparare praticamente quanto vuoi, hai bisogno anche di qualcosa che vada oltre la preparazione di questa partita per cercare quella che a tutti gli effetti è un'impresa.

0: Cioè, quindi ti aspetti una Lazio più
1: se
0: bassa.
1: Se vuoi fare una partita tecnica, elaborata,
0: lasciando la partita a loro, ecco.
1: Esatto.
0: Lasciando la partita
1: in transizione, la Lazio, ma anche in campionato, io ho visto 20 minuti la Lazio con i Saxon, ha avuto palle gol, e forse se l'è dimenticato Sarri, insomma, io ho visto una Lazio che può far male, a patto, come ha detto Ben Lorenzo, che giochi in questo modo. Se invece la mette sullo stesso piano tecnico, se non me la perde prima di scendere in campo. Ecco perché scegliere Patrick, Taylor e Basi, cioè, voglio dire, un centrocampo che si dovrebbe dedicare soltanto a una fase, quella difensiva, di proteggere la difesa, di guardare bene, insomma, i duelli, coprirli.
2: Certo.
1: Attenzione, rinunciataria, però quel tipo di partita lì, perché i nomi che ha detto Lorenzo ne ho implacato.
0: Sì. Lorenzo, senti, ascolta, Patrick è in vantaggio in questo momento, quindi penso che sarà lui la scelta. Poi Patrick ha fatto bene anche con il Milan, mi ricordo, in quella posizione, no? Se non erro.
3: Sì, in realtà non, è un vantaggio non troppo netto, anche perché lo stesso Patrick non era meglio, è uscito un pochino acciaccato anche dalla partita di sabato. Diciamo che di tre registi, Patrick, Rovella e Cataldi, per condizioni fisiche la Lazio ne tira fuori uno che possa fare 120 minuti. Non è da escludere anche una staffetta a tre, se si dovesse arrivare poi ai supplementari. Questo anche si può prendere in considerazione. Quindi bisogna capire, Patrick avanti non nettamente, nel senso che è veramente un lottaggio abbastanza tirato, lo diamo avanti anche per il tipo di interpretazione di partita che dicevate, partita che la Lazio però ha fatto bene in questi ultimi mesi, perché andiamo a vedere dalle partite di Coppa Italia col Milan, soprattutto la trasferta di Bergamo con l'Atalanta, la trasferta di Napoli, campionato, anche la trasferta di Torino con la Juve, Lazio era avanti fino a veramente agli ultimi minuti, la vittoria in casa col Milan anche in campionato. Cioè, questo tipo di partita, escludendo l'Inter, con cui Lazio non l'ha praticamente mai vista, anche andata e ritorno, e fin da 5-0 nei 180 minuti di campionato, allora questo tipo di partita l'ha fatto bene. Se la riesce a tenere in equilibrio, Lazio ha dimostrato che questo tipo di partita è quella che probabilmente per caratteristiche ad oggi le si dice meglio. È chiaro che di fronte all'avversario più difficile possibile, dove Vico c'è questo piccolo dubbio di formazione, anche la Inter, Thuram, Bonini è l'unico dubbio che si porta. Thuram sta crescendo sempre di più nel ballottaggio, però va tenuto aperto, perché comunque Thuram non è meglio del resto.
0: Nella formazione dell'Inter lo danno tutti dal primo minuto, Stefano. Sì. Chiedo però una cosa, Stefano: qualora non fosse al meglio, è preferibile rischiarlo dall'inizio o a partita in corso? Un giocatore come
1: dall'inizio,
0: cioè tu dici meglio dare subito un segnale in partenza?
1: No, ma anche per il calciatore, se entrare in partita, se c'è un problema, ti scaldi, provi, parti e poi vedi un attimo.
0: Tanto sai eventualmente un cambio di giocare, no?
1: Comunque senza, se gioca o non gioca, fa una differenza, secondo me.
0: Beh, in queste partite è più in forma.
1: No, il giocatore che secondo me ha determinato la parte finale
0: del corso,
1: sì, sì. È stato un po' criticato, è stato un po' in ombra, non ha offerto un rendimento eccezionale nell'arco della stagione, però la parte finale della stagione, insomma, nella parte finale si è fatto vedere, ha marcato la differenza. E quindi è un giocatore, secondo me, molto importante, senza nulla togliere a Bonini e a Pio Esposito.
0: Assolutamente.
1: Ci guadagnerebbe la Lazio, ecco, se non ci fosse.
0: No, poi, come hai detto tu, in questo momento il giocatore più in forma è quello che è stato determinante in questa ultima parte di campionato, che ha dato una grossissima mano. E poi c'è la grande carica di Lautaro. Ieri Lorenzo ha detto basta vincere, come la serie, come arriva basta vincere, insomma.
3: Assolutamente, ma l'ha ripetuto anche chi
0: più giusto.
3: Anche io ho detto il doppletto non me ne frega nulla, cioè l'obiettivo è vincere, non importa come. Ed è stata un po' la mentalità, no, dell'Inter anche tutto quest'anno, nonostante sia stata anche, direi, sicuramente la squadra con Como che ha giocato meglio in questo campionato, nettamente il miglior attacco, ha dei numeri impressionanti, trascinata anche dallo stesso Lautaro, che però ieri ci ha tenuto a sottolineare come anche senza di lui la squadra ha risposto presente alla grande. È stato veramente leader e capitano a 360 gradi nella conferenza di ieri. Discorso simile anche per Zaccagni, torno sulle conferenze di ieri, che hanno vissuto periodi diversi in stagione, perché Zaccagni ha vissuto la stagione più difficile, Lautaro invece ha avuto una grande annata che nonostante l'infortunio chiuderà da capocannoniere, però in questo 2026 entrambi sono stati condizionati molto dagli infortuni. Lautaro ha risposto presente, Zaccagni non segna dalla prima partita di Coppa a dicembre,
0: ecco,
3: contro il Milan, e ha detto per me è un'occasione doppia, tripla, è per lui l'occasione di vincere il primo trofeo, di alzare il trofeo da capitano

0: per la Lazio, che non vince un trofeo da 6 anni e mezzo, e in più ho anche la possibilità di riscattarsi dopo un'annata complicata, quindi sicuramente anche il discorso dei capitani è interessante. Vi segnerò anche qualche nota di colore, essendo qui arrivato verso le 13.45, ho già visto diverse maglie della Lazio a Ponte Milvio, ci sono già diversi tifosi, e vi dico che dalle 16.30-17, appena finisce l'assemblea di Lega, saremo anche lì, e quindi ovviamente tutte immagini, video che vi faremo vedere anche su tutto il mercato web sul sito. E poi qualche tifoso interista che invece è qui in zona stadio, qua intorno qualcuno che si è già fatto le foto con l'Olimpico alle spalle, e mi segnalano anche dei colleghi che sono all'interno degli internazionali, ci sono anche diverse maglie di Lazio e Inter ad assistere alle partite degli internazionali, perché magari ne approfittano, la giornata la passano lì e poi la sera possono allo stadio Olimpico, visto che il centrale dista, diciamo, 500-600 metri a piedi dallo stadio Olimpico.
1: Bene, Lorenzo, facciamo una cosa, noi adesso ti lasciamo, ti puoi spostare per seguire,
0: evitando anche il camioncino che rischiava di
1: essere attento. Insomma, evitiamo problemi in diretta. No, ci sentiamo tra poco, naturalmente più tardi, qualsiasi aggiornamento tu, cioè, siamo sempre qui a disposizione. Per il momento grazie, a più tardi. Ricordiamo che stasera insieme a Lorenzo allo stadio seguiremo appunto la partita, la finale con il pre-partita, la live e il post-partita. Lorenzo, a più tardi, buon lavoro.
2: Ciao Lorenzo.
1: Bene, questo è un po' quanto, poi tra poco ci ritorniamo a parlare, ci sono un po' di messaggi, caro Stefano, ritorniamo insomma per quanto riguarda invece il discorso dell'orario. Oggi c'era un bel titolo sul giornale Romanista, no?
2: Quando vi pare,
1: insomma,
2: grande.
1: Bel titolo, sì.
2: Il Romanista è un grande giornale.
1: No, nel senso, veramente siamo di fronte...
2: Ha dei titoli fantastici, poi sì. Un po' di lavoro.
1: No, però siamo di fronte così, vediamo che
2: succede. Quando vi pare, il Romanesco dice tutto.
1: Certo,
2: noi siamo qua,
1: a certo punto,
2: fate quello,
1: fate
2: insomma,
1: quello che volete,
2: cercate,
1: vabbè,
2: insomma, di fa giorno, come
1: sì, insomma, di guagliare, no? Di trovare una soluzione,
2: ma insomma dai, era inevitabile.
1: No, io prima ho letto anche le parole sia del prefetto, certo, che del ministro, che insomma,
2: sì, io ribadisco quello che ho detto ieri, Marco, poi per carità, ognuno fa il suo,
1: certo, non c'è dubbio.
2: Adesso vedremo il tarma. Ma poi voglio dire, anche il gruppo quadra, no? Un calciatore, una squadra, un allenatore, non sa quando gioca, ma guarda che alteri emotivamente la settimana. Poi tra l'altro si sta giocando alla Milan, Roma, Juve, anche ci mettiamo il Napoli, perché insomma l'aritmetica ancora si deve pronunciare in questo senso. Si stanno giocando tanti soldi, no? Il derby sappiamo che è una partita speciale, quindi voglio dire, il giocatore si prepara, secondo te incide o non incide? Secondo me un pochino incide,
1: certo,
2: perché tu non sai, cioè un atleta non sapere quando scendere in campo, quando disputare una gara, sia il calcio oppure che ne so, una gara di atletica o di sci, fate voi, insomma. E dice, ma io non so quando gareggio, ma guarda che mi togli il punto di riferimento, sì, quindi sì. Devo dosare anche adrenalina, l'ansia, magari è un appuntamento più importante del solito, degli altri, e ci arrivo male. C'è chi magari ci arriva serenamente, altri ci arrivano male.
1: No, ma stai dicendo una cosa che Malen. condivido condivido completamente.
2: Malen ci arriva,
1: ma anche
2: bene.
1: Ma anche a mancanza di rispetto, permettimi di dire, verso i tifosi, verso tutti quelli che fanno.
2: No, questo
1: è una roba veramente.
2: Perché poi in tutto questo discorso di retorica, ognuno dirà la sua, no, ma allora la sera, invece il pomeriggio, e poi uno dà la colpa al prefetto, quello dà la colpa alla Lega, un casino. Succede tutto, il tifoso sta là e quello danneggiato.
1: Esatto.
2: Ma non il tifoso di Roma Lazio, il tifoso della Juventus, il tifoso del Milan, il tifoso del PIE, il tifoso di tutto, perché ti porti dietro quattro squadre.
1: Esatto,
2: partite.
1: Esatto. Della serie non ci interessa niente di quello che poi possono
2: quindi, ma allora ci si poteva fare prima, dai, su.
1: Sì, no. Una roba che, come abbiamo detto più volte ieri, lo ribadiamo.
2: Non
1: che,
2: solo la data di internazionale, rincaro e chiudiamo il discorso. Sì. La dose. Cioè, dai, Sinner. Cioè, noi ti dicevi, se sono internazionale in Italia, c'hai
1: nessuno.
2: 36 pippe nei primi 100 posti.
1: Oppure non c'è manco un italiano.
2: C'è Sinner, che è il numero uno al mondo, che al primo turno fa sold out. Tipo le partite della Roma, ecco. Certo. E lui è del Milan, però insomma, ecco. Se fosse stato romanista sarebbe stato perfetto, nel senso dei sold out che poi...
1: Ma guarda, piace... targa, però,
2: no, è la verità, perché fa sold out le partite della Roma, una o l'altra, sold out, non c'è posto. Il primo turno, al fuori Italico, 12.000, secondo 12.000, sempre pieno, ieri con Pellegrini,
1: esatto.
2: Sempre. E poi il villaggio, cioè non è che tu devi considerare, Marco, tu gli internazionali hai mai fatti?
1: No.
2: Allora, ci sono quelli che vanno a vedere le

0: partire poi quelli che girano, no, perché è un po' così, che come stai, ciao, quanti sono? Sono altri 20.000. Quindi devi contare un movimento di 50.000 persone fuori e contestualmente quasi l'orario altre, parlando, cioè se avessero voluto decidere, insomma, di giocare, se avessero deciso di giocare nel 12:30, altri 80.000, 60.000 dentro Stadio Olimpio. Oh, certo. 120.000 in un quadrante di tre piazze di Roma, di un quartiere di Roma. Dai, lo sai, il Foro Italico e lo Stadio Olimpico sono proprio così, vicinissimi.
1: Esatto, sono attaccatissimi, sì, sì, sì.
0: Quindi valutazioni tecniche la prefettura le ha fatte e ha deciso giustamente, dice, sai che c'è, sì, per garantire l'ordine pubblico,
1: abbiamo letto proprio
0: qualche problemino. Esatto, la Lega dice, noi correremo al TAR e adesso TAR ci farà sapere quando.
1: Guarda, questa è una situazione. Poi dopo facciamo un approfondimento anche questo, però ti leggo questa cosa da Tutto Mercato Web prima di andare in pausa, velocissimo, perché poi dopo ripartiamo con l'analisi insieme ai nostri ospiti. Allora, caos arbitri, AIA commissariata, ma solo dopo parere del collegio di garanzia. Quindi è arrivato il comunicato che vi leggo al volo: tenuto conto delle criticità politico-organizzative dell'associazione, su proposta del presidente Gravina si è deciso di rivolgersi alla sezione consultiva del massimo organo di giustizia sportiva, si legge nel comunicato. Una volta illustrata la comunicazione del comunicato nazionale dell'AIA, il consiglio ha ratificato la decadenza del presidente Antonio Zappi a conclusione dell'iter disciplinare processuale che ora visto condannato a 13 mesi di inibizione. In seguito il presidente Gravina, che ha ringraziato il vice presidente vicario dell'AIA Francesco Massini per il senso istituzionale mostrato in un periodo così complesso, ha illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l'associazione, e quindi si procederà verso appunto il commissariamento. Questo è quanto vi daremo poi nota successivamente. Adesso noi ci fermiamo, break, ripartiamo sempre proprio dall'analisi della partita, più altre situazioni che riguardano, ad esempio, potrebbero essere ore decisive per il rinnovo di Vlahovic, il futuro di Vanoli, oggi possibile incontro tra Paratici e Vanoli per decidere il futuro di Dybala e Leao, insomma, guardiamo da avanti, dai.

0: Dunque, ben ritrovati, sempre saluto da Marco Piccari e da Stefano Lomeni.
1: Ciao Stefano. Marco, ciao a tutti, di nuovo
0: allora,
1: pomeriggio.
0: Ci siamo, Stefano, per questo pomeriggio che ci porta veramente dritti alla partita di questa sera, alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Abbiamo già fatto il primo collegamento allo Stadio dei Marmi con Lorenzo Beccarisi, poi ne seguiranno altri, insomma, per questo avvicinamento. E allora andiamo a dare, così cominciamo un po' dalla partita, ma poi andiamo anche ad altri temi. Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Enzo. Un pomeriggio a voi.
0: Ben trovato, Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per accettare il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato. Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene, per me. Di nuovo?
2: È buona l'acustica, spero di sì.
0: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento di la linea disturbata.
2: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie, forse è meglio, ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì. Riproviamo decisamente.
1: Senti proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, sì, insomma, dai, sulla carta è fortissima, valori, diciamo, è una finale totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
1: Ne abbiamo viste tante, Marco. Ne abbiamo viste tante.
0: Il pronostico è troppo scontato.

0: stato.
1: Quindi che vuoi dire?
0: No, io chiedo a voi, no, così.
1: Dipenderà dall'Inter, insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì, ripeto, secondo me quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
0: Quindi tu dici, ma una partita avrà poche chance
1: di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, di sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di conoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi, perché non, cioè, io capisco una finale, allora diciamo favorita, non favorita, però insomma è sempre una partita, 90 minuti e lì è più forte.
0: Certo, su questo non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Macone. Mister, ci sei?
2: Meglio?
0: Oh, perfetto, ti sentiamo forte e chiaro, benissimo. Bene. Arrivo subito da Tenso, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta.
2: Ma sì, beh, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di championship, di serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque, se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto campo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
0: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista della...
3: Buongiorno dalla redazione. Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque l'economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinese alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
4: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
3: I carabinieri e la DIA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mensata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un ferro di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Azzano e comuni limitrofi.
4: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi, completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.
3: Piogge temporali ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino da meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
4: Il calcio, dopo la conquista del 21esimo scudetto all'Inter, festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da Mr. Christian Kivu. Abbiamo fatto una buona stagione, ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a un fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
5: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMU Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMU Radio.
8: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo TMU Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente con focus completo sulla Serie C è solo TMU Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, pardon, in questa prima puntata giornaliera di questo giovedì 14 maggio 2026, giornata di post per quanto riguarda i playoff promozione di Serie C, perché ieri sono andate in scena, ieri sera, praticamente in contemporanea con la finale di Coppa Italia delle Big, che ha visto l'Inter trionfare in casa della Lazio, insomma, sul prato dell'Olimpico per 2-0, andando in scena appunto le gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff, con risultati assolutamente interessanti. Vi ricordo che potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale o tramite il canale 61 del digitale terrestre. Ricordo anche il nostro numero per i messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Saluto Giorgio Sani in cabina di regia, che come di consueto al mattino ci assiste e ci permette di tenerci in contatto sul mondo della serie.

0: E adesso do il benvenuto, il buongiorno e ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Luca!
1: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora Luchino, sono uscite le qualificate per il secondo turno della fase nazionale. È concluso ieri con le gare di ritorno il primo turno. Andiamo velocemente a riepilogare i risultati per chi non avesse avuto modo di seguire le gare di ieri sera. Le 5 gare di ieri sera: Lecco Pianese 1-1 con il Lecco che passa in virtù del miglior posizionamento in classifica. Sorani è meraviglioso, ci propone anche la grafica. Ravenna Cittadella 1-1, passa il Ravenna sempre in virtù del miglior posizionamento in classifica. Il Casarano ribalta il 2-0 dell'andata. Renate si era imposto in casa del Casarano 2-0, Casarano che vince 3-0 a Meda ed elimina il Renate. Salernitana Casertana finisce 1-1 dopo il 3-2 dei Granata sul campo del Pinto di Caserta nella serata di domenica. E poi si conclude con la seconda vittoria in due gare del Potenza sul campo basso. L'andata era finita 3-0, il ritorno è finito 3-1 per la formazione rosso-blu. Quindi Lecco, Ravenna, Casarano, Salernitana e Potenza raggiungono Ascoli, Union Brescia e Catania nel secondo turno. Vi ricordo che oggi a mezzogiorno e 30, alle 12.30 è in programma il sorteggio degli accoppiamenti e poi successivamente anche gli accoppiamenti per le semifinali e la finale. Luca, sorprese a tuo modo di vedere ce ne sono state?
1: Sì, il Casarano, che avevamo detto proprio ieri che il 2-0 comunque sembrava il Renate che dovesse poi in casa, a giocare in casa, forte 2-0 dell'andata proprio a Casarano, chiaramente poteva far presagire un passaggio, no, ai quarti del Renate. Così non è stato, perché il Casarano è la squadra che in questo momento è più in forma di tutte. L'ha dimostrato con un 3-0, quindi, perché il 2-0 bastava, il Renate comunque serviva anche il pareggio, poteva bastargli anche il pareggio. Invece il Casarano, con sempre il Gandolfo, che comunque è il giocatore che oltre a Chiricò ha portato avanti i pugliesi nei playoff, però va sottolineato addirittura che in ben 40 minuti il Casarano ha giocato 10 uomini, quindi 57esimo l'espulsione di, mi sembra, di Versenti, per cui una lode particolare quindi al Casarano, che in questo momento è la squadra che sta dimostrando di aver capito come funziona i playoff. Conta molto, al di là dell'aspetto fisico, giocare ogni 3 giorni, ma anche quello mentale. Quindi credo che la squadra di Pugliese, la squadra di Vito Di Bari, che se ne parla poco di questo allenatore, ma ne sentiamo parlare, sta davvero facendo molto bene.
0: Mentre chiedo al buon Stefano in cabina di regia di alzarmi un po' il volume della mia voce, perché non sento, mentre Luca sento perfettamente, mi sento un po' basso in cuffia. Ecco, perfetto, va già decisamente meglio. Stefano è un drago assoluto quando c'è da risistemare le situazioni. A Salerno, Luca, dicevamo ieri nel collegamento proprio di ieri mattina come quel blackout sul finire della gara d'andata al Pinto potesse costare tanto alla formazione di Serse Cosmi, perché la Casertana si era portata sul 3-2. Che gara è stata ieri quella invece alla Rechi?
1: Ma basta leggere il mio articolo sotto Mercato Web: una brutta Salernitana, a me piaciuta moltissimo la Casertana, è uscita dal confronto, dalla contesa, testa altissima. Quindi la Salernitana non ha gioco, la Salernitana vive di individualità, come ecco la Schick è entrato, ha spaccato la partita, ha fatto gol, ha regalato 1-1, ricordiamo Proia, il calciatore attaccante che per la seconda volta ha segnato la Salernitana. Poi c'è stata una super parata di Donnarumma su Butic, poteva essere 2-0 al 90esimo e chiudere i discorsi, perché la Salernitana in bambola, quando ne abbiamo parlato ieri, la squadra che quando prende gol va in difficoltà. Invece poi ci ha pensato a Schick, giocatore che invece era stato inspiegabilmente assente, anche perché, ripeto, questa squadra non ha gioco, è inutile che ci giriamo intorno. Serse Cosmi non ha fatto più del suo predecessore.

0: una squadra che gioca con la Gilunghi, non c'è un fraseggio, è un dato di fatto. Però ecco, in questo momento la fortuna sta aiutando la Salernitana, la fortuna di cui parlava, ricordiamo, Machiavelli, che è una componente importante, però oltre alla fortuna ci deve essere anche il principe deve avere l'abilità a condurre la nave in porto e quindi Cosmi non ci sta mettendo granché, anche perché cambi tardivi, non capisco, anche se lui in conferenza stampa ha detto non per forza devo fare cinque cambi, però che quando c'è la necessità bisogna pur fare. Quindi una Salernitana rimandata, adesso vedremo. Non è, anzi, i tifosi della Salernitana speravano in un passo falso del Ravenna perché avrebbe significato che avrebbe comportato alla Salernitana come miglior terza e quindi testa, ancora testa di serie. Non sarà così, adesso bisognerà affrontare, bisognerà capire dal sorteggio, dall'urna, cosa uscirà tra appunto le squadre, le migliori seconde, che sono appunto, ricordiamo, oltre a Ravenna, la migliore terza, poi c'è il Catania, l'Unione Brescia eppure l'Ascoli di Tomei che ha ben fatto, si è ben comportato nel girone B.
1: Se il Casarano continua a sorprendere, io a questo punto al Potenza mi aspetto tutto il contrario di tutto, perché la formazione rossoblu ha vinto con merito la Coppa Italia, si è guadagnata l'accesso diretto alla fase nazionale di questi playoff e ha eliminato di fatto un Campobasso che comunque finora aveva assolutamente ben figurato, non solo nel corso della stagione regolare, ma anche nelle prime partite dei playoff. Secondo te questo Potenza con, diciamo, quella fortuna che citavi tu, magari nell'accoppiamento del tabellone da qui alla fine, può davvero essere una variabile impazzita? Mi viene in mente il Cosenza di Braglia di qualche anno fa che arrivò da nono, da decimo ai playoff e poi arrivò addirittura in Serie B.
0: No, da quinto era il Cosenza di Braglia, perché erano cinque
1: Quinto,
0: le quinto. Da ultimo, diciamo,
1: è vero, è vero.
0: per
1: Sì,
0: intenderci. Sì, sicuramente.
1: giusto, giusto.
0: Sicuramente Luca, il Potenza anche lì sta facendo abbastanza bene, quindi è come il Casarano, sono le sorprese se voi guardate un po' le squadre che sono nel girone C, sono ben il Casarano, c'è la Salernitana, c'è dal Catania, c'è il Potenza, quindi significa che davvero quest'anno è stato difficile, un campionato tosto e quindi anche il Potenza, come detto prima del Casarana, è una squadra che non ha pressioni, non ha quella pressione di vincerlo il campionato, non deve vincerlo, però si stanno, diciamo, anche si sono ambientati, diciamo così, hanno capito come funziona, come detto anche per il Casarano, il copia e incolla, hanno capito come funziona, quindi Potenza è un'altra bella squadra con De Giorgio che fa giocare bene la squadra, l'abbiamo vista anche durante la regular season, una squadra davvero che mette in difficoltà, ha messo in difficoltà anche le big del girone C, e poi bravo anche Dybala che quando c'è stato il blackout, si era parlato anche di un esonero, ha difeso a spada tratta il tecnico e quindi ha fatto bene perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti e si stanno vedendo.
1: Tra l'altro, giustamente mi facevi notare come 4 delle 8 formazioni sono del girone C ed è, a mio modo di vedere, anche una bella rivincita per quanto riguarda il girone C che solitamente quando arriva ai playoff le formazioni che partecipano al girone Sud si perdono un po' per strada, probabilmente perché la stagione regolare è talmente stressante anche sul piano emotivo, ambientale, molto di più rispetto agli altri due gironi che le squadre spesso arrivano un po' in debito d'ossigeno. Abbiamo detto il Casarano, Salernitana, Potenza, Catania. Per il girone C c'è una graduatoria, secondo te, che possiamo stilare, diciamo, delle formazioni più credibili per centrare la Serie B. Chiaramente il Catania ha dimostrato nella stagione regolare di essere la più continua, la più forte, ha tenuto testa al Benevento per un buon tratto di campionato, però è ferma da 20 giorni e questo può incidere.
0: Luca non si sente, il microfono si sente disturbatissimo, problemi forse al microfono, la cuffia del microfono, però penso di aver capito che nel giorno C si può uscire una squadra vincente, può essere l'anno del girone C, ho capito bene. Dunque, sì, diciamo, hai detto anche bene tu, ci sono quattro squadre che stanno, sono ancora, lottano, sperano, e tra anche il Catania, una squadra che va per la maggiore, c'è la Salernitana che ieri davvero è stata spinta da un pubblico, c'erano ben 20.000, 19.000 qualcosa sugli spalti, davvero un bel colpo d'occhio con una squadra che milita in Serie C, quindi ci entrerà anche il Catania, anche lì non scherzano i tifosi, quindi sicuramente il Girone C dopo tantissimi anni, abbiamo prima parlato del Cosenza, da allora mi sembra che il Girone C non ha più vinto i playoff tra Girone B e Girone A, noi ci auguriamo, noi che seguiamo un po' la Serie C, ma in particolar modo il Girone C, spero che davvero che quest'anno sia una delle squadre meridionali dell'aggruppamento meridionale a tagliare il traguardo.
1: Non so se mi senti come mi senti, ma ti volevo coinvolgere anche sulla questione play-out di Serie B, che potrà decidere una delle ultime, cioè la quarta retrocessa dalla B alla C. Bari su Tirol, il Bari secondo te rischia e quanto rischia di tornare dopo tanti anni con la gestione De Laurentiis in Serie C? Te lo chiedo perché siamo alle porte del play-out.
0: Ma secondo me rischia più su Tirol che da un mese a questa parte non vince la partita, è andata in difficoltà, sembrava un mese fa, si parlava di play-off, si è ritrovato adesso nell'imbischiato nella zona bassa e non lo so, sinceramente il Bari. È vero che Bari, non che stia psicologicamente, anche mentalmente, non è che messo meglio, però almeno ha vinto l'ultima partita a Catanzaro, ha dato maggiore consapevolezza alla squadra di Mister Longo, di Moreno Longo, di potersela giocare. Chiaramente bisognerà adesso affrontare il Sutiolle, una squadra che, ripeto, non facile, però ripeto, mentalmente, a livello mentale, secondo me la squadra di Longo ha quasi più rispetto a Castore, che ha perso quella compattezza, ha perso quella fluidità di gioco, ha perso quella consapevolezza di squadra, quel gruppo che aveva comunque ben fatto nella prima parte del campionato, ricordiamo addirittura tanti risultati importanti, però ripeto, è crollata nella seconda parte di oggi di cercare di mantenere la categoria. Però se mi chiedi quale delle due squadre, vedo il Bari favorito.
1: Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon lavoro Luca.
1: Salutiamo Luca Esposito della redazione di tuttoc.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto il mercato web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis dopo lo scudetto, vincendo la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di TV che controlla agevolmente il gioco, sfiorando anche Tris. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Chivu entra invece nella storia dell'Inter, è doublette. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Cristian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mindset.
1: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione, abbiamo vinto campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere, vincere due trofei, siamo felici per questo.
0: Torniamo ora sul calderby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Arderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3-7 di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner. Era reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero uno del mondo sfida Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andalus. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno con Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma da lunedì domani ora italiana. A Detroit non bastano i 30 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Speriamo, anzi siamo sicuri di aver risolto i problemi audio che avevamo nella prima parte con il collegamento con Luca Esposito, Giorgio Sorani, Stefano Carlesi, Sara Mastrosimone, il piccolo Stewie, insomma sono tante le persone che ci permettono e lavorano anche fuori, lontano dal microfono, lontano dalle telecamere per permetterci di andare in onda. Bentornati alla seconda parte di A Tutta C, sempre Luca Pargellini al microfono, sempre Giorgio Sorani in cabina di regia. Cambiamo però il nostro ospite. Se prima avevamo Luca Esposito di TuttoC.com, adesso diamo il benvenuto e ringraziamo di aver accettato il nostro invito a Mister Stefano Cuoghi. Buongiorno, Mister.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato, mister. Allora, è terminato il primo turno nazionale dei playoff. Vengono promosse al turno successivo Ravenna, Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza, a cui si aggiungeranno Union Brescia, Ascoli e Catania. Le chiedo queste otto società, quali sono le sue prime impressioni? Ci sono sorprese? Si aspettava qualche altra squadra? Quanto le seconde qualificate, quindi Brescia, Ascoli e Catania, dovranno sudare per arrivare fino in finale, fino alla promozione?

0: Sicuramente dovranno sudare, anche perché la sosta delle volte può produrre effetti non benefici, ecco. Però credo che siano arrivate le squadre sulla carta più meritevoli, ecco. Anche se è vero che il Casarano ha fatto impresa, perché dopo che aveva perso 2-0 all'andata, riuscire a ribaltare il risultato con Renate non era cosa assolutamente semplice. Però diciamo che le 4 seconde, diciamo le 4 che sono qualificate, le 5 che sono qualificate adesso, sono squadre importanti che possono dare veramente fastidio alle seconde arrivate.
1: Allora, se per
0: se Ravenna, poi penso che sia Ravenna, no, che fa parte del gruppo come miglior classifica, se non sbaglio, assieme alle tre che sono arrivate seconde. Ecco, testa di serie.
1: Testa di serie insieme a Brescia, Ascoli e Catania, sì, esatto. Superando Cittadella. Dicevo, la formazione romagnola, quindi appunto quella di Mandorlini e il Lecco hanno portato a casa, diciamo, il bottino previsto contro una Pianese che ha sorpreso e probabilmente è andata anche oltre le attese, eliminando la Ternana e la Juventus Next Gen. Il Cittadella non è riuscito a superare il Ravenna, ma il Cittadella quest'anno è stata quanto di più discontinuo si potesse immaginare. Io da questo primo turno si evince come le formazioni del girone C la stiano facendo da padrone, perché il Casarano passa il turno ed elimina il Renate del girone A, il Potenza passa il turno ed elimina il Campobasso dal girone B, poi c'è stato il derby campano Salernitana-Casertana con i Granata che passano il turno. Tradizionalmente, lo dicevamo anche prima, mi riallaccio al discorso fatto con Luca Esposito, ai playoff le squadre del girone C hanno sempre avuto qualche difficoltà in più, probabilmente per la competitività del raggruppamento nell'arco della stagione regolare. Queste quattro squadre, quindi Casarano, Salernitana, Potenza e Catania, al netto che ancora dobbiamo scoprire gli incroci, secondo lei tutte e quattro hanno la possibilità davvero di arrivare fino in fondo, arrivare a quella promozione che per soprattutto Casarano e Potenza sarebbe qualcosa di pazzesco?
0: Sì, avere il girone C ha 50% delle squadre nelle ultime 8, quindi vuol dire che almeno quest'anno è stato un girone molto molto competitivo, ecco. Portarne 4 su 8 non è assolutamente semplice. Potenza sta facendo un ottimo percorso, il Casarano altrettanto, quindi la Salernitana molto discontinua, però adesso sembra che abbia trovato un pochettino la quadra. Il Catania si aspettava probabilmente che lottasse un po' di più per vincere, ma ha fatto un campionato importante, quindi direi che, e questo dà anche molto più merito ancora al Benevento per aver vinto il campionato, ecco. Però sì, sicuramente, però io diffiderei di questa cosa, perché abbiamo già visto tante altre volte che anche squadre di altri gironi hanno dato qualcosa di importante. Secondo me l'Ascoli è una squadra che è mesi che sta facendo veramente molto molto molto bene, quindi è da prendere veramente con le molle. Io l'ho visto giocare qualche volta e mi hanno fatto un'ottima impressione. Però è chiaro che c'è il Catania e la Salernitana, a livello di pubblico, a livello di forza della rosa, sono due squadre veramente importanti. Però non dimentichiamo che sono curioso di vedere cosa fanno le altre due, perché mi hanno dato un'ottima impressione sia durante l'annata che anche in questi playoff.
1: Tra le squadre ci sono in questi playoff, tra le squadre che sono già state eliminate, una formazione da cui si attendeva qualcosa di più, perché di vittime eccellenti ovviamente ce ne sono già state. Mi viene in mente il Crotone, mi viene in mente la Ternana, che poi purtroppo aveva altre cose per la testa, mi verrebbe da dire. C'è una squadra che è già fuori dai giochi, da cui si aspettava qualcosa di più?
0: Il Cittadella, dico la verità, è stato troppo discontinuo, perché io considero una società modello con un direttore veramente molto molto bravo, e ha avuto un campionato veramente con degli altri dei bassi incredibili, e anche se in questa semifinale, diciamo in questa partita, in queste due partite con Ravenna, ha dimostrato di

0: essere all'altezza, però purtroppo non è, secondo me è stata un'annata, e sono convinto che la pensano anche loro, e forse non lo diranno mai, sotto assolutamente alle aspettative. Che io credevo che Cittadella lottasse fino alla fine per vincere il campionato, la stagione regolare, e oltretutto poteva anche non farcela, questo ci sta benissimo, perché Vicenza è stato veramente stratosferico. Però pensavo che riuscisse ad andare molto più avanti e lottasse per vincere questi playoff. Ecco, io direi, non è che sia rimasto deluso, però sono rimasto, cioè pensavo, perché c'ha dei giocatori che per la categoria, come capitali, eccetera, sono sprecati, fra virgolette, e quindi credevo, certo, con la società che ha, col direttore che c'è, che riuscisse a fare qualcosa di più, e sono convinto che anche loro sono molto delusi.
1: Mister, per quanto riguarda i playoff, c'è sempre l'eterna diatriba che non si risolverà mai tra chi dice è meglio fare qualche partita in più ma non staccare la spina, e chi invece, io i 10, 5, 20 giorni di riposo dopo 38 giornate me li prendo e li uso per fare un richiamo di preparazione, recuperare gli infortunati e tutto il resto. Le chiedo di quale partito è, e nel caso quanto potrà incidere, per esempio, su Brescia, Ascoli e Catania, l'essere fermi da 20 giorni. Con il Catania, mi viene in mente, ho fatto un amichevole con l'Inter Under 23, ma poco altro.
0: Guardi, io sono del parere che dipende sempre dai casi. Se c'è una squadra che hanno qualche infortunato o qualche giocatore che ha tirato la carretta veramente tanto, questi 10, 12 giorni, 15 giorni fanno veramente bene per recuperare tutto. E anche perché chi gioca, sì, ha un vantaggio che gioca, ma c'è anche poi le storie di 90 a 180 minuti.
1: Mister, non la sentiamo, chiedo al buon... Oh, mister, ci siamo?
0: Io vi sento benissimo.
1: Ok, pronto? Adesso l'abbiamo recuperata, adesso l'abbiamo recuperata, mister.
0: Ecco, allora, io stavo dicendo che tante volte avere un giorno di riposo...
1: No, niente, non la sentiamo, mister. Chiedo al buon Giorgio Sorani di ripristinare un secondo il collegamento con mister Stefano Cuoghi, che ci stava facendo un po' il punto, ci stava dando un po' il suo punto di vista per quanto riguarda l'eterna lotta tra il bene e il male, mi verrebbe da dire, tra chi preferisce fare gare in più e iniziare i playoff dall'inizio per non perdere il ritmo della stagione, chi invece preferisce fermarsi, recuperare un po' di energie, recuperare magari qualche infortunato. Mi verrebbe da dire oggi, caro Giorgio, che se c'è qualcosa che tecnicamente poteva andare storto, la stiamo affrontando tutte. Speriamo di aver finito il giro ripristinando il collegamento con mister Stefano Cuoghi. Tra l'altro vi ricordo che il sorteggio per il secondo turno nazionale e i successivi accoppiamenti per le semifinali e la finale dei playoff si terranno oggi in diretta su Sky Sport, sul canale 200, a partire dalle ore 12:30, quindi un appuntamento assolutamente da non perdere per capire quali saranno gli accoppiamenti. In attesa di ripristinare il collegamento con mister Cuoghi, vi leggo alcune dichiarazioni di Antonio Grana Sergio, il presidente del Casarano, che ha commentato il passaggio del turno della sua formazione dopo aver ribaltato con un clamoroso 3-0 la sconfitta per 2-0 incassata nel primo turno. Dovremmo aver ripreso il mister. Mister, ci sente?
0: Io vi sento bene, spero di farmi sentire anch'io
1: chiaro e cristallino. Mi verrebbe da dire, mister, se stavamo dicendo la differenza tra entrare a playoff in corso e iniziare da subito.
0: Stavo dicendo che se c'è giocatori infortunati, se c'è giocatori un pochettino stanchi per aver tirato la carretta tutto il campionato, questi 15 giorni fanno veramente bene. È chiaro che se invece viene un momento di massima produzione a livello di gioco, di risultati, eccetera, può dare fastidio. Quindi bisogna vedere da caso a caso, ecco, non tanto che una regola fissa per tutti. Ecco, io credo che ognuno ha le proprie problematiche e quindi vedere come risolverle nella miglior maniera possibile. Ecco, io credo che dopo un campionato così importante, così difficile, così lungo, avere qualche giorno in più possa fare bene per recuperare energie sia a livello fisico che a livello mentale e anche qualche acciacco.
1: Allora, considerando, mister, che Lecco, Casarano, Serenitana e Potenza saranno le squadre non testa di serie, mentre testa di serie saranno ovviamente Brescia, Ascoli, Catania e Ravenna, che era la miglior classificata, diventa testa di serie perché è stata la migliore tra tutte nell'arco della stagione regolare, qual è a questo punto tra queste otto la sua favorita per la promozione in Serie B?
0: Adesso dico, così si toccano tutti per far mancare io.
1: Tanto
0: credo...
1: in radio, mister, non ci vede nessuno.
0: Tanto, se no è troppo facile dire tutte hanno le stesse possibilità, io credo, certo, che io penso che Ascoli e Tania abbiano qualcosa in più per vincere questi playoff. Poi dopo, se ci devo mettere una sorpresa, io in questo momento mi intriga il Potenza.
1: Ok, il potente mister De Giorgio. Perfetto, mister, l'ultima domanda, poi la saluto e la ringrazio, la porto fuori dai confini della Serie C, perché con 4 anni da calciatore a Pisa, 107 presenze, insomma è uno che la piazza nerazzurra la conosce. 34 anni per raggiungere la Serie A, 34 partite purtroppo per abbandonarla. Quanto rimpianto ci deve essere per Pisa, inteso come società, soprattutto per aver affrontato in questa maniera la stagione di Serie A, o se insomma alla fine il Pisa ha fatto la stagione che un po' ci si poteva attendere?
0: No, credo che ci siano tanti rimpianti, perché non è possibile che una squadra, una società, una squadra come Pisa sia stata per tutto il campionato con l'acqua alla gola, che abbia vinto 2 partite in tutto il campionato, che ha speso anche soldi senza riuscire a trovare la quadra, quindi vuol dire che non sono stati spesi bene. E mi spiace anche sentire poi da qualche dirigente dire, così mi hanno detto, forse l'abbiamo sottovalutato il campionato. Ecco, sarebbe, se fosse vero, sarebbe veramente una cosa molto triste, ecco. E quindi a me personalmente dispiace molto. Io sono molto attaccato alla piazza, sono molto attaccato alla tifoseria, ma vedere una squadra che riesce a fare pochissimi gol in casa, che vince 2 partite in tutto il campionato, che praticamente hanno retrocesso quasi a metà campionato, è brutto. Ecco, dopo aver fatto tanta fatica e tanti anni passati per andare nella massima serie, ecco, questo dispiace.
1: Mister, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, arrivederci. Grazie.
1: Salutiamo mister Stefano Cuoghi, il quale ci siamo permessi anche di uscire un po' dal recinto dal perimetro della nostra Serie C per un commento sulla stagione del Pisa. Prima di recuperare il mister, stavo però per leggervi le dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, intervistato da Antenna Sud dopo appunto la clamorosa vittoria per 3-0 del Casarano su Renate, che ha di fatto cancellato il KO per 2-0 dell'andata a favore delle Pantere Nerazzurre. È stata una partita memorabile, questa sera abbiamo scritto una grande pagina di storia, ieri sera ovviamente perché le dichiarazioni sono della nottata. Giocare in 10 uomini nell'ultima mezz'ora di partita non è stato facile, è una grande impresa di questi ragazzi straordinari, superare questo tipo di ostacoli è davvero qualcosa di bello. Non so cosa stia accadendo in questi momenti in città, adesso anche la festa di San Giovanni avrà un sapore migliore, qui si unisce insomma anche il bello del campanile, del folklore, delle piccole realtà della nostra Serie C. Prima di andare in fascia andiamo a proporvi, grazie al lavoro del buon Giorgio Sorani, parlavamo del Casarano, quindi mi sembra perfetto darvi appuntamento a dopo la pausa per la terza e ultima parte di A Tutto C, andandosi a sentire le parole di Vito Di Bari, il tecnico di Casarano, dopo la vittoria 3-0 sul Renate.
2: Fabrizio Degno, Antenna Sud, mister, complimenti. non per il risultato, ma per tutto quello che ha fatto da contorno, l'intensità.

0: tattico, la grinta che ha trasmesso ai suoi ragazzi. Non è stata una partita, è stato un film, perché è successo di tutto prima, durante e dopo.
1: Intanto grazie.

0: ma io lo credo, ma non perché lo dico a parole, perché io ero un gruppo di uomini, un gruppo di ragazzi che si butterebbero da un ponte per me, per la società, per questi corsi. E poi la partita dell'andata, secondo me, meritavamo di perdere 2-0, l'abbiamo analizzata bene, eravamo convinti che qui potevamo avere delle possibilità. Non pensavo di andare 2-0 in vantaggio primo tempo, però poi abbiamo sofferto, dispiace per Leo e per Carlo. Questa vittoria la dico a Bersenti e a Luic, perché Leo piangeva in uno spogliatoio, si sentiva in colpa, e Carlo speriamo di non, ma sembra che abbia avuto un brutto infortunio, quindi la dedico a loro perché lo merita.
1: Mister Antonio Garofalo, per il supporto di Serrano, buonasera, intanto complimenti. Le
0: Grazie.
1: do una notizia che sicuramente non la sorprenderà. A Casarano sono letteralmente impazziti, totalmente impazziti.
0: Ma io c'è una frase di Fulvio Aragone che a tavola, prima della partita in casa, mi ha detto: non si viveva, non si respirava quest'aria a Casarano in tempi miei. Quindi io, quando sono arrivato a Casarano, si parlava sempre degli anni 80, quando giocavo Fulvio. Io penso che fra 20 anni si parlerà di questa squadra, questa storia, si parlerà di questi ragazzi straordinari, di questa società, di questo staff. Quindi è giusto che Casarano impazzisce, lo merita, perché comunque va a dei momenti difficili, comunque ha risposto anche presente ovviamente in un campo stracomodo, e abbiamo regalato una contropartita in casa, qualcosa di immaginabile. Oggi è la quarta partita in 13 giorni, viaggi, cose, mi sa che decimo gol, 10 gol, 3 partite fuori casa, avevamo vinto ad Altamura 4-0 a Latina, quindi questa è una squadra che ora gioca a memoria. Tanto da dire, questo per un allenatore è molto gratificante.
1: Quanto pagherete per sapere che cosa passa per la testa degli avversari che adesso dovremo affrontare, diciamo, quelli che sono rimasti in corsa?
0: Ma siamo partiti su con 29 squadre, ora ne siamo 8. Io non ho visto la storia del playoff, però non so quante squadre da ottava abbia fatto 3 vittorie consecutive fuori casa, facendo 10, secondo me nessuna. Normale che ora ci temo, però noi dobbiamo portare avanti con questo entusiasmo, questa voglia, questa unione, perché i ragazzi ce lo dicevano sempre questa settimana: stiamo bene insieme, quindi io non volevo che finisse oggi, perché comunque è un piacere andare al campo e allenare questi fantastici ragazzi.
2: Buonasera, mister.
0: Buonasera.
2: Davide Bernabà, supporto Scatenano. Al di là della questione emotiva, del tema emotivo, qual è stata la chiave tattica della partita che secondo lei ci ha concesso di vincerla? E poi aggiungo, a nome di tutti i tifosi catalanesi al nord e all'estero che oggi erano presenti, grazie.
0: No, tanto è stato bello vedere tanti tifosi che da lontano hanno avuto questa possibilità, perché comunque quando giochi al nord unisci un po' i fuorisede, diciamo, e quindi è stato bello vedere un colpo d'occhio, regalare anche a loro che non vivono Casarano questa emozione. Secondo me la chiave tattica di questa squadra è che gioca sempre a calcio, gioca a calcio, non butta una palla, a volte prende dei rischi, sì, prende dei rischi, però secondo me è un piacere vederla giocare, è un piacere le tante occasioni che noi creiamo. La partita in casa, noi abbiamo avuto un indice di pericolosità di 1,95, loro 1,68 e hanno fatto 2 gol, quindi io su quello ho battuto, ho detto che avevamo delle possibilità, abbiamo battuto anche io tanti calci d'angolo, dell'andata 12, quindi quando ci sono questi numeri, perché non credere? Poi quando loro ieri in aereo cantavano le lontane, quando una squadra crede, come fa un allenatore a non crederci? Quindi dentro di noi sapevamo che era quasi impossibile, però ce l'abbiamo fatta. Grazie.
2: Certo, ben
0: Ciao,
2: trovato.
0: ben ritrovato.
2: Ti chiedo come ti spieghi il miglioramento di questa squadra in trasferta, perché hai citato prima Latina Altamura, poi altre 3 vittorie che hai ho sono 5 di fila, era forse una delle difficoltà imposte sui campi delle avversarie durante il campionato. Dove hai trovato la chiave per fare questo passo avanti?
0: Allora, questa è una squadra che si è creato un progetto, diciamo, biennale, quindi un progetto dove si poteva portare avanti un discorso di 2 anni, perché comunque a gennaio abbiamo cambiato anche tanto, abbiamo avuto delle difficoltà, nei momenti difficili avevamo 10-11 giocatori fuori, e io penso che anche sul piano tattico, passando 4-3-3 in un possesso e 4-2-4 in fase di possesso, ha aiutato un po' a valorizzare quelli che sono i nostri giocatori in avanti. Però questa è una squadra che in casa poi

0: in casa giocare comunque sempre per offendere, sempre per fare un gol in più. Non so quanti gol siamo arrivati dalla nostra gestione, mi sa che abbiamo superato 120, quindi è una roba allucinante. Io amo il calcio offensivo, amo vedere giocatori che offendono. Io penso che il calcio deve andare su questa direzione, sta andando su questa direzione. Oggi sapevamo che trovavamo una squadra difficile, che specula tanto, che comunque andava molto in verticale, con due giocatori forti in avanti, però se penso che questa squadra ha fatto la quarta partita in 13 giorni, oggi sembravano trasformati miei. Quindi a volte vedi la stanchezza è anche mentale, se va la testa le gambe vanno. Quindi oggi abbiamo fatto anche, secondo me, in difficoltà con 5-3-1, per dire anche di io stavo giocando. Comunque va bene, io dico sempre ai ragazzi, Geka, che non stava giocando, io dico sempre ai ragazzi di tenersi bene, perché quell'occasione capita e bisogna farsi trovare pronto. Questo è un gruppo talmente unito che i primi a festeggiare sono quelli che stanno in panchina, quello è anche la fortuna di avere un presidente come nostro, perché quella è una fortuna. E quindi stiamo sognando, non ci sembra, a volte mi sembra tutto così surreale, però è giusto sognare. Ora, pensare che domenica c'è un'altra partita diventa impegnativo anche a studiare, pensare che ora dobbiamo capire domani chi è la nostra diretta concorrente, però è il bello del calcio. Io sono un allenatore giovane, quindi è anche una grande possibilità per me, ed è un'altra pagina bella della mia vita.
1: Grazie.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Chivu che controlla agevolmente il gioco, sfiorando anche il 3. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Chivu entra invece nella storia dell'Inter, è doblete. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Cristian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
1: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere, vincere due trofei, e siamo felici per questo.
0: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'andaluse. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 la fine dei tempi regolamentari. Vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma dall'una di domani, ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte di A tutta Cina, la sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Giorgio Sorani in cabina di regia su tmvradio.com, sulla nostra applicazione di TMV Radio, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre, per raccontarvi il day after delle gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Abbiamo sentito le parole del tecnico del Casarano, rivelazione Vito Di Bari. Arrivano anche ovviamente dalla sala stampa dello stadio di Ravenna, dal Benelli di Ravenna, quelle di Manuel Iori, tecnico del Cittadella, Cittadella escluso, eliminato dalla Run Playoff. Rimane tanto rammarico, dice Iori, soprattutto per aver trovato questa compattezza e questa coesione, forse soltanto nel finale di stagione, a riprova, insomma, che avevamo detto nella prima parte di stagione come, di trasmissione. Pardon, come il Cittadella sia stato discontinuo a livelli epici quest'anno. Anche stasera, secondo me, abbiamo fatto una prestazione molto seria. Poi Iori ovviamente si porta in avanti, parla anche di futuro. Io sono tranquillo, non sto dietro alle voci o a quello che viene scritto, ho pensato soltanto a lavorare nel miglior modo possibile con i miei ragazzi. Adesso parleremo con la società e faremo tutte le valutazioni del caso con serenità. Che il Cittadella sia una delle delusioni, possiamo dirlo, credo, in maniera abbastanza onesta e oggettiva di questa stagione. È un dato oramai di fatto, cioè è passato in archivio. Bisognerà capire se il Cittadella deciderà di ripartire da Manuel Iori oppure da un altro allenatore. Si è parlato, insomma, anche di un ex giocatore del Cittadella, adesso allenatore romano, Perticone. Andiamo adesso a sentire un altro contributo, poi torniamo per gli ultimi 2 minuti, così diamo anche tutte le coordinate di quello che succederà nella prossima parte dei playoff promozione. Adesso però ci riserviamo qualche minuto per andare a sentire Serse Cosmi, tecnico della Salernitana. Uscito con prima una vittoria all'andata in casa della Casertana e poi il pareggio ieri alla Rechi. Nel match di ritorno ci sentiamo Cosmi e poi preannuncio al buon Sorani che mi lasci un paio di minuti in chiusura prima della fine per riepilogare, insomma, tutto quello che succederà da oggi in poi, da ora in poi nei playoff.
1: Un po' questa sintesi, questa doppia sfida. La sintesi è un po' la bellezza anche del calcio, no? Si rischia di andare a fondo, poi arriva il guizzo del giocatore entrato dalla panchina, una qualificazione sofferta che può dare ulteriore slancio ad una Salernitana che regala comunque emozioni in un modo oppure in un altro. Complimenti alla Casertana, ma complimenti anche alla

0: salernitana.
1: Ma guarda, io ho premesso dando un grande valore alla nostra qualificazione per un semplicissimo motivo, che abbiamo affrontato a mio giudizio la squadra più forte di tutte quelle che potevamo affrontare. Lo sapevo e ero sorpreso dal primo tempo a Caserta, dove abbiamo sbagliato niente e dove molto probabilmente la casertana contemporaneamente non si è espressa secondo quelle qualità che gli riconosco, come nella mezz'ora finale non riconoscevo la Salernitana, invece la casertana aveva ritrovato le proprie qualità. Casertana è una squadra che ti mette in difficoltà perché ha tante risorse tecniche e di giocatori, quindi mette dentro due giocatori alti, ha giocatori veloci, giocatori esperti, sono allenati bene, per cui ripeto, questa qualificazione ha un valore enorme per me. Io ho fatto finta di accettare quei due gol di Caserta come un evento naturale, ma sapevo benissimo che avrebbero a livello psicologico creato due situazioni: A, che la Casertana aveva capito che non eravamo dei mostri, cioè non eravamo quelli del primo tempo, e che loro erano una squadra che poteva metterci in difficoltà. Questo a livello psicologico conta, perché se tu giochi la partita di ritorno, non voglio dire con un 3-0, ma anche con un 3-1, è diverso. La loro partita era molto chiara, cioè aggredirti e trovare il gol per metterti in una condizione psicologica di non sapere come giocare, perché noi, è inutile che si dice, quando hai un vantaggio ottenuto dalla vittoria in trasferta, da un lato giochi in casa con questo pubblico, vorresti vincere, dall'altro è mio figlio, no, tante volte, dall'altro invece c'è l'attenzione al risultato, e quindi di conseguenza non è facile, lo sapevo. Ho cercato di convincere la squadra di stare attenti, e tatticamente noi abbiamo cercato di riproporre il primo tempo di andare ad aggredirli alti. Errore gravissimo, non la ricerca. Loro erano molto più bravi a venire fuori. All'andata noi eravamo sui punti di riferimento e non recuperavamo palla in ogni zona del campo. Invece oggi eravamo alti e loro uscivano. E insieme ai tre attaccanti c'era Tascone e De Boer, che seguivano troppo gli attaccanti, e dietro c'era un vuoto davanti ai nostri difensori, e quindi lì loro si buttavano molto bene. Io mi sono sgolato dal 25esimo del primo tempo, 30esimo diciamo così, per fargli capire che bisognava giocare più bassi. Quando non riesci ad andare alto, perché gli avversari in quel momento sono bravi, devi giocare più bassi. Uno, perché fai meno corse, perché quando sei saltato gli attaccanti poi devono ritornare e recuperare, fare 30-40 metri, e quindi stare compatti. Devo dire che il secondo tempo non abbiamo rischiato niente, anzi quando abbiamo subito il gol eravamo, penso, in completa gestione della partita. Per quanto si può parlare di gestione, perché sapete benissimo che può succedere qualcosa. Il gol era il minuto peggiore che puoi subire in gol. Nel 31esimo, nel 32esimo ti dà il tempo giusto per poter fare il 2-0 e a te il tempo per poter aver paura. Devo dire che è stato decisivo Donnarumma, ma prima loro è stato anche il portiere loro decisivo. Perché se no noi guardiamo sempre, cioè su Tascone ha fatto una gran parata, Donnarumma, sono felice per Cadonio. È giusto che venga criticato, come è giusto che venga criticato l'allenatore, come è giusto che vengano criticati i dirigenti, e fa parte del nostro mestiere. La sensazione è che su Antonio ci sia una piccolissima prevenzione in più. È sbagliato, perché vi ho detto che è un ragazzo d'oro e ci aiuta moltissimo, e questo per me è fondamentale. Poi quando conta sa parlare. Oggi parlare di uno solo dopo una qualificazione così è forse ingiusto, però mi sento di farlo perché Antonio se lo meritava, e se lo meritava di fronte a 18, 15, 20.000 persone, non lo so quante erano.
2: Alessandro Mosca, la città.
3: Buonasera. Partiamo alla fine.
0: che abbiamo visto una scena un po' che ci ha ricordato un po' quello che era il vecchio Osmi, sul gol di Hašek l'abbiamo vista correre.
1: Il giovane Cosmi,
0: esatto. L'abbiamo vista correre verso
1: non arrivavo mai.
2: E il buon Serse Cosmi, l'ironia grazie al cielo non la perderà mai, non arrivavo mai in merito alla corsa di ieri al gol di Hašek, credo che si presenti al meglio il personaggio Serse Cosmi, che è diventato iconico soprattutto per chi, come il sottoscritto, il buon Sorani, se lo ricorda anche nelle imitazioni della Jalappas, con quel richiamo a Fabio Liverani. Beh, questi sono un off topic da nerd televisivi che era assolutamente inutile in chiusura di trasmissione, però che cos'è che non è inutile? Riepilogare quello che succederà. Allora, ricordiamo le 8 formazioni che parteciperanno al sorteggio che andrà in scena oggi 12:30 diretta su Sky Sport canale 200. Teste di serie: Union Brescia, Ascoli, Catania, le 3 formazioni arrivate al secondo posto nella stagione regolare dei 3 rispettivi gironi, più la miglior classificata delle qualificate dal primo turno nazionale, ovvero il Ravenna. Teste di squadre, non teste di serie, Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza. Secondo turno fase nazionale, le gare di andata domenica prossima 17 maggio, ancora non sono ufficiali gli orari, ma tendenzialmente andremo su serare come accaduto nel primo turno, ritorno mercoledì 20 maggio, poi si passa alla Final Four. Semifinale domenica 27 andata, domenica 24 maggio l'andata, mercoledì 27 maggio il ritorno, poi la finale, la finalissima anche questa, da giocarsi tra andata e ritorno, l'andata martedì 2 giugno 2026, il ritorno domenica 7 di giugno. Nel sorteggio che andrà in scena oggi alle 12:30 capiremo non solo gli accoppiamenti del secondo turno nazionale, ma anche tutto il tabellone, quindi semifinali e finale compresa, quindi chi ipoteticamente sarà chi sarà in casa, chi sarà in trasferta anche nella doppia sfida di finale. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare TMV Radio con tutto il palinsesto che seguirà dopo di noi, ovviamente partendo da Maracanà, Stefano Impallomeni e Marco Piccari in conduzione. A tutta ci torna oggi pomeriggio con l'appuntamento pomeridiano dalle 17 alle 18. In conduzione ci sarà Claudina Marrone, per l'appuntamento invece mattutino 9:45-10:45 nella mattinata di domani, in cui ci interfacceremo, cercheremo di raccontare l'avvicinamento, analizzeremo gli accoppiamenti e l'avvicinamento poi alle gare d'andata di domenica. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
4: Christian Kivu si è decisamente meritato il rinnovo con aumento di contratto dall'Inter. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Come Mourinho, come Mancini, il doblete, la doppietta, 2 titoli in una stagione da debuttante, straordinariamente, Christian Kivu, che inizialmente era stato visto, un po' da tutti come una scelta di ripiego. Lui che è allenatore in Berre, lui che non era il primo nome, ma l'ho confessato molto molto sincero anche la proprietà, poi aprendosi, spiegando che Cesc Fabregas sarebbe stato la prima scelta. Poi le valutazioni su Patrick Vieira, i contatti con Roberto De Zerbi e poi la scelta forte di andare su Christian Kivu. È stata una scelta lungimirante. L'Inter di questo aveva bisogno, di un tecnico capace di creare empatia con il gruppo, capace di gestire uno spogliatoio che stava vivendo anche un momento molto difficile. L'Inter stava attraversando un momento profondamente complicato. Kivu inizialmente ha fatto un passo indietro, ha detto: io non ho ancora lo spessore, la gestione, l'autorità per poter navigare nel mare agitato del caso Çalhanoğlu, Lautaro, Marotta. Ha lasciato tutto alla società, è stata aziendalista in questo caso, ma non è stato pavido, è stato

0: visto a posteriori, riflessivo, ha voluto capire che cosa stava accadendo. Proprio quel giocatore che inizialmente, no, era stato criticato, additato, che poi si è dimostrato invece centrale, e bene ha fatto lui a convincere evidentemente il club che aveva ragione, come Calhanoglu. Proprio lui ha stretto un rapporto, un legame fortissimo con Christian Kivu. Questo significa che Kivu è riuscito a tenere insieme tutte le anime dello spogliatoio: Lautaro, Thuram, Tula che è ritornata ricca di gioia, Calhanoglu, i gruppi degli italiani, tutti con un unico scopo, quello di vincere lo scudetto, quello di non sfaldarsi dopo l'uscita col Bodø/Glimt. Kivu è stato bravissimo, Kivu è bravissimo nella comunicazione. Inizialmente l'abbiamo visto come un tecnico forse incapace di avere personalità, e su qualche polemica arbitrale con qualche scivolone ha parlato una volta sola, e quando l'ha fatto non l'ha fatto bene, errori di gioventù. Kivu fatichiamo a trovare un difetto a questa, alla gestione del gruppo di questo allenatore. Poi l'uscita dalla Champions fa parte del suo percorso, il percorso dell'Inter, uscire col Bodø/Glimt è velenoso e sanguinoso, va bene. Però vincere due titoli significa che questo allenatore si è completamente meritato il rinnovo, quello che sarà fino al 2028, un aumento di contratto e tutto il mercato che verrà, che adesso potrà iniziare a vedere Kivu anche protagonista in qualche richiesta, qualche indicazione. In passato non poteva farlo, né nell'alzare la voce né nel prendere posizione, adesso sì. Kivu sta imparando, forse ha già imparato. Questo signore che arriva dalla Romania è pronto per diventare un grande allenatore.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
3: La Champions League è l'obiettivo attuale, Spalletti però ha già in testa chi della rosa resterà alla Juve. Tanti di loro, aveva detto il tecnico, alla vigilia della trasferta di Lecce, strategia per tenere tutti o quasi sul pezzo. In fondo immaginiamo abbia una triplice lista, nella prima ci sono i punti fermi, il tizio in testa, salvo offerta irrinunciabile, McKenny, Locatelli, il prossimo ad essere blindato sarà Kalulu. Rispetto agli altri ci sono dei livelli, Bremer e Conceição per esempio sarebbero due perni, primo però una clausola rescissoria, l'altro è nel mirino della Premier League, in questi casi tutto può accadere. Idem Cambiaso, su quale pare ci sia il Como, possibile l'addio di Gatti, impiegato poco da Spalletti, che ha chiesto invece il riscatto di Boga. La Juve poi ha una lista di giocatori in sospeso, non sicuri della permanenza, che né Thuram oggi sono punti fermi, ma guai a definirli incedibili. Perin dipende dalla sua volontà di continuare ad essere vice, e se ha offerte, incerto anche Zegrova, la truppa dei sicuri bocciati è abbastanza chiara, in testa Openda, autentico flop di Comori, David idem, seppure qualcosa ha fatto, Coop Mainers è out come Cabale Azic, rispetto ai ritorni dai prestiti Lucas Lewis, Nico Gonzalez e Rugani dovranno preparare di nuovo le valigie, come João Mario, forse potrebbe favorire il riscatto di Holm dal Bologna. Vlahović merita un capitolo a parte, se dipendesse solo da Spalletti sarebbe il centravanti titolare della Juve anche per il futuro.
1: Tutto Juve in podcast.
4: Conto presenta Storie di numeri.
5: È solo un numero in basso a destra nella fattura. Qualcuno penserà che sia poco, altri troppo. Io penso che sia giusto. È quello che si merita il mio lavoro. Quello che invece non si merita è dover sollecitare 12 volte il cliente per farsi pagare.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Incontro a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese ha evocato la trappola di Tucidide, invitando a evitare il conflitto fra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale.
6: In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1560 droni contro le nostre città e comunità. Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino Zelensky. Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo, aggiunge, spiegando che sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto.
7: Salesse il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sacco Bacari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne e 4 minorenni, tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato al morte il lavoratore agricolo. Oggi inizieranno gli interrogatori.
6: Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati per l'incendio di un'abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un'autopompa e un'autobotte con ulteriori due mezzi e l'autoscala inviata dalla centrale di Pordenone. Una persona anziana è stata portata in salvo incolume dalla casa accanto. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere le fiamme, evitandone la propagazione ad altre parti dell'edificio e alle strutture vicine. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l'ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Sul posto anche i carabinieri.
7: Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare del felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo.
6: Calcio la Lega Serie A.
8: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
9: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
10: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
11: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
10: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
12: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
13: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
14: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
15: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
16: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese in isolamento fiduciario. A darne conferma il Ministero della Salute, secondo cui il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Dello stesso parere il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha sottolineato che il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave Ondius pone un rischio molto basso, dimostrando una limitata capacità di diffusione da persona a persona, e al momento l'antivirus non ha subito nessuna mutazione. Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi il 20 aprile scorso da Piacenza. Dopo settimane di ricerche senza sosta, Sonia Bottacchiari è stata rintracciata a Tarcento in provincia di Udine assieme ai figli. La donna, che aveva fatto perdere le proprie tracce da 23 giorni, ha chiesto che non vengano divulgati particolari sul luogo dove si era rifugiata. In caso contrario, ha detto agli investigatori che l'hanno trovata, si renderà nuovamente irreperibile. Sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli elementi ritenuti dall'accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra questi i PM indicano il suo DNA sulle unghie della giovane, l'impronta palmare 33, i soliloqui in cui menzionerebbe i video intimi, ma anche le sue bugie sulle 3 telefonate fatte a casa Poggi pochi giorni prima dell'omicidio, le sue ricerche sul web sul tema del DNA e sul processo Alberto Stasi nel 2014. Per la procura poi Sempio non ha un alibi per quella mattina del 13 agosto e dopo il delitto è tornato sulla scena del crimine per ben 2 volte. Intanto, mentre la difesa del 38enne prepara una memoria contro le accuse dei PM pavesi, sul caso è intervenuto oggi anche il ministro della giustizia Nordio, che ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo 2 assoluzioni. Una legislazione, ha proseguito il ministro, che dovrebbe essere cambiata. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto, mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump, dopo aver incontrato i vertici delle forze armate, starebbe valutando la ripresa dei raid. Improbabile però che la decisione venga presa prima dell'incontro di domani in Cina con Xi Jinping, nel quale il presidente americano premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran, che per bocca del vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie fa sapere che Hormuz è sotto controllo iraniano e se Trump sbarca sull'isola di Kharg, il Golfo Persico diventerà il cimitero delle forze americane. Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e con uno scambio di informazioni con la Procura di Milano. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, 4 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 19 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Le accuse contestate sono accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match,
0: alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia,
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio perché... E proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni, non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è, cioè, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: sarà una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente cambia.
1: Sì, bravo, lo vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti, perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto. Però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene, e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto, o quinto e quarto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma, che sì, si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In teoria ci sarebbe anche il Napoli, che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo anno.
1: Ma io credo che il punto matematico se lo sì, prenda domenica con il Pisa, sì, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto.
0: Sì. Napoli, che comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro, e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. Penso che la società stia già pensando al prossimo anno, di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo ma te ci sono ancora le immagini per vedere Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo, poi è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà, dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane è fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico sì, che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia... Che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche
1: Ma
0: le pressioni
1: sì, giallorosse? Credo proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo, quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
0: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me, come ho detto prima, se non porti a casa un titolo hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: gennaio. Ti ha sorpreso Malen?
1: Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha,

0: ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono. E è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retrocesso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
0: Oh,
1: B, che tipo di ripartenza ci
0: dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È un dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè, speriamo. Speriamo, io lo spero perché ho una affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono. Soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: A. Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'era
4: fatto?
3: più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
3: non lo so, no.
2: secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a

I campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato

0: È un peccato, è da ormai un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robdick JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario, presentato ufficialmente.

0: La candidatura a capitale italiana del libro 2027, con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni e la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze e affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
0: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
0: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
8: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa,

0: La manifestazione dedicata all'arte casearia, che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche dei stazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafaretino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e ai fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupo, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata estremamente

0: sicuramente efficienze e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
1: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni, in modo come esprime al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, in un modo diverso, semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, ma parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
3: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
4: Che state preparando?
5: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
6: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
7: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
8: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppietto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito dell'interrogazione parlamentare, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci

0: voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantelosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
1: buongiorno
0: Napoli.
1: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
0: Tu questa... devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
1: No,
0: questa.
1: Ma dico, già da oggi, si sa, l'anno prossimo, quando si giocheranno gli internazionali di Roma?
0: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo lasciare
1: però,
0: una nota.
1: Però ti voglio dire un'altra cosa.
0: Sì.
1: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutto insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12:30, quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
0: Certo.
1: Si entra dalla stessa parte, al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Sirve e Company, quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè con 60.000 spettatori, possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma, tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente, ci sarà un italiano Sinner a fare la finale.
0: No, ma
1: io rimango basito.
0: Guarda Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un portone proprio aperto, perché due sono le domande che mi fa, anzi ne sono tante le domande, tre te le faccio. La prima: anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis, e va bene, tu dici ho sbagliato una volta, il prossimo anno, adesso è il derby, il prossimo anno dici vabbè, il prossimo anno mi aggiusto, invece niente, allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer: vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno, fatevi una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR, ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire, la sicurezza non viene stabilita dalla Lega, deve garantire una contemporaneità.
1: Massimo Golini, che come te vive a Roma, lì è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000,
0: certo,
1: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio, cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il Foro Italico, sinceramente significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
0: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
1: No, ho sorriso sinceramente, più che...
0: cioè, vedo tutti abbiamo sorriso.
1: No, ma non mi arrabbio più, perché proprio, cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20:45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso, che

0: che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
1: Esattamente. Dopodiché io ti faccio una domanda e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori eccetera. Qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possono ancora andare in trasferta se non sbaglio, però ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi insomma di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro perché si gioca di lunedì un giorno feriale eccetera, magari il martedì non puoi andare perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se si gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla, poi fanno le campagne giuste per carità contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo preparare queste partite.
0: Ma domani il VAR, scusami, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo, e si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che al torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita. Quindi...
1: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella. Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
0: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio. O da farla giura, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente, anzi se c'è è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
1: Sì.
0: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby e gli fanno un favore, se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
1: No, questo... Però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante. Sì. È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
0: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda
1: gli altri. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dell'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo le strade con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
0: Se Giuntoli va all'Atalanta, se lo porta lì.
1: Infatti,
0: però,
1: pensavo
0: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è, e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche i rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo chiamo, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo, De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
1: Detto che
0: chiamato, diciamo, detto, il 4-3-3, sì, di questi qua.
1: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
0: Sì, ma scusami, caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti. Mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano, o Spinazzola, o Gutierrez, che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noaland, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne chiamati già 5.
1: Sì.
0: Questi uomini sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo in squadra, perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come, sì, come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico. E anche tattico, e poi si chiedono e i tifosi ci chiedono perché il Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio e gioca male a Parma, cioè col Parma ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna ha cominciato ad andare a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione. Oh, sì. Ma Højlund è il 24esimo giocatore in Serie A per tiri calciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli. Cioè, di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque sì, rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante,
1: molto
0: perché
1: importante.
0: Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
1: No, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abet e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non ci abbiamo ancora il presidente federale, non ci abbiamo il designatore arbitrale, non ci abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abet e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
0: Vedi quanti... 70, c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
1: No, è una cosa incredibile, guarda,
0: cioè, Salvatore, io sono il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
1: Roberto Baggio,
0: ma c'è.
1: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo. Correggimi se sbaglio, il Napoli ha fatto già 8 sconfitte. Ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E seppure dovesse vincere le prossime due partite, farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
0: Allora, il Napoli negli ultimi 10 anni l'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo di 102 punti con la Juventus, ma non è mai stato sotto questa base. Di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
1: sì,
0: in pantofole,
1: sì,
0: perché non è il Verona, non è il Parma.
1: Sono due squalificati nel Pisa, finiti di 9 l'ultima partita.
0: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce, Poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
1: sì,
0: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile. Però anche...

0: anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità. Scarso approccio, cioè, non mi è piaciuto per il secondo tempo, e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, ha messo noi abbiamo messo, con tutto il rispetto che la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato, e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara, giocateli 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha. Cioè, Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno, ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù, non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba. Poi lascia che nella ripresa col gol di Di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, non è normale, sinceramente. Io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande, ed è per questo che la gente, quando sente Maurizio Sarri, si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
1: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
0: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti. Ma possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo, ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta. Ragazzi, ma non è possibile, sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, io non lo so.
1: No, però concordo.
0: Usa lo sfogo.
1: No, ma
0: sfogo della gente.
1: È legittimo, anzi secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nel finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
0: sì,
1: non ti dico in vacanza, satura, ma quasi, è anche satura, è di satura. Conte.
0: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via. Cioè, questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos, perché Alisson Santos in 14 gare, 758 minuti, ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare. E quindi mi auguro veramente che si possa trattenere, ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
0: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fredkin che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
1: sì.
0: Via anche Spalletti, e sappiamo come è successo, perciò ti dico la continuità, la programmazione.
1: Ma tu
0: il
1: infatti pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente eventualmente?
0: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
0: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte io credo che potrebbe prospettarsi l'arrivo di un parato.

0: paratici credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta con l'arrivo di Giuntoli lì, però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo ti fa, poi per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Lucca.
0: Ma tutti devono ritornare, Langa, deve tornare Rafa Marin, devono ritornare quasi 10 giocatori. Deve ritornare Chedira, ritorna Fuoruscio. Comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Luc e Bekema, è rimasto solo Bekema, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di volte rischiare.
0: Ma delle prime sette solo il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutto tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi
1: in Europa facciamo le figure,
0: non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare. Lapsus. Si cambia per non cambiare? Potremmo sintetizzare?
0: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, non me voglio Abete, io confido in Malagò, sì, perché comunque è uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia, quindi è uno che guarda lontano, è uno che... voglio fare una battuta, la faccio,
1: vai
0: perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurentiis, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
1: Senti, invece
0: è una battuta,
1: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, probabile, anche che possano chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
0: Sì, il primo.
1: Detto, sì, chiaramente poi se arriva a Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire guarda che lo sappiamo per chi tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
0: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi 2 anni di consegnare il Napoli a Conte e di non parlare però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi i soldi, Napoli ha bisogno di quei soldi. Però poi Conte, De Laurentiis fa 2 conti, Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano, il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
1: Eh sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te. Grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come presidenti, possibili presidenti della FIGC, le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è l'Apo De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli internazionali d'Italia, che è un evento che

muove tante persone. Il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quello.

0: suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi, poi per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30, farlo alla sera, non so quando è il match
1: Alle
0: della
1: 17, la finale degli internazionali d'Italia.
0: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo, oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia
1: Insomma,
0: creare
1: la
0: un
1: Lega in
0: problema.
1: questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo
0: Sì,
1: problema,
0: no, ma
1: con gli
0: infatti
1: internazionali d'Italia.
0: è proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
1: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
0: Ma io lo conosco perché l'ho visto, io giocavo, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
1: Insomma, una
0: sta
1: situazione
0: avendo.
1: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
0: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: È un
1: teoria ci sarebbe
0: peccato
1: anche il
0: però per
1: Napoli
0: loro.
1: che ancora non ha...

0: alla matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: Ma
0: anno.
1: io credo che il punto matematico se lo
0: Sì.
1: prenda domenica con il
0: Sì.
1: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto.
0: Sì. Napoli, che comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro, e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. Penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: ma
0: te ci sono ancora le immagini per vedere Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo poi, è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà, dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo, quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti. perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
0: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi. Più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema, e quindi il Como ce l'ha, e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
1: Oh,
0: B, che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio, che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero, perché ho una affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono. Soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie
0: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
1: A. Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions. Come la pensi?

0: pensi quel derby?
1: È meraviglioso, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
0: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché...
1: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
2: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
1: Il pregio.
2: La cosa migliore che ha fatto?
1: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
3: Secondo te...
0: successo, che si è fatto l'idea?
1: Non lo so, no.
3: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
1: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
4: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua per innanzitutto il premio per Gianni, e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene in questo momento qua, l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
4: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso il proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI. E allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino, presso l'Allianz Training Center, c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero, hanno incontrato Viola Calligaris e Pierre Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
2: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha, e penso che questa è proprio la forza nella squadra, perché se siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questa è proprio la forza nella squadra.
3: Siete voi il futuro, siete voi che vado a fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, siamo tutti fatti di abitudini, avere un buon riflesso subito aiuta tutti, e voi direi che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevole delle difficoltà e tutto. Per me è una cosa molto bella, e mai essere silenzioso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
1: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi, ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia, come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a forti tinte azzurre al Napoli Training Center a Castelvolturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
4: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti trovi di fronte ragazzi che vengono da altri paesi, da altre nazioni, con altre culture, e questo è anche secondo me la cosa bella, ti apre la mente, cerchi di conoscere altre persone, altre culture.
1: Infine, dopo aver scambiato la maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
4: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà, e insomma faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti, e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
1: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
0: Grandissimi campioni. A proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati diversi in varie discipline. cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
5: La Riviera delle Palme del Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo della CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifica alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como, campioni uscenti, che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camuno, terzo in graduatoria. Como torna in arriva al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e i 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori, uno con Ancona che festeggia anche un argento ed un bronzo.

0: bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.
1: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 20 nuove scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi, ai primi tre classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
1: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
3: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno due campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie i 60 km della sesta ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apricena. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
1: Le due ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria, vediamo dove.
4: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XC-MTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dall'ASD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
1: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go in Basilicata a Nova Siri. Lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
3: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport & Go, riservato alle categorie Under 8, 10 e 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli.

0: con gli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e del Levante Caprarica nella Under 12, mentre la Under 10 ha sorriso al quintetto verde andriese Icaro del comitato di Bat. Bari e Lecce hanno festeggiato nel calcio a 7 gol vittoria dell'Olimpia Bitonto e della Grecia Cursi Calcio. Al Parasport Vito Gentile, il mini basket pugliese, ha parlato brindisino visto il successo della New Virtus Mesagne Under 8 e della Brin Sport 2021 Under 12, mentre primi a canestro negli Under 10 si sono piazzati i salesiani baresi della polisportiva Gioventù Don Bosco.
1: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso sulle spiagge di Cesenatico.
2: Oltre 1500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme 4 intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie Under 10, Under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre, di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corta campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
1: Il 1° maggio sugli Appennini emiliani all'ombra della pietra di Bismantova è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monti, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa, l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il 1° maggio, per il CSI Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della Diocesi di Videnza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tanto tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile. Anche lo sport del CSI capitolino, Roma città aperta.
2: Aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio, con 2 importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato i kimono in gara nel Trofeo Montona 2026, la manifestazione gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI, ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica.

0: Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Aquanier.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio, doppio appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale ciclo-scalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio. Da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.
8: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro, greco. Tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa, con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, non.

No, no, assolutamente no. Mi sono portata a pensare al malocchio, è questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possono pensare di portarcelo. Allora io, che come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazioni di cose che dici, vabbè, oh, ma arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno, va benissimo, l'invidia è molto più credibile, ripeto, non è vero, ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia, cioè ti capita una serie di sventure, se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandato, sì, io la vedo così. Mi sono interrogata su da dove sia nato il malocchio, che non è assolutamente nato in Italia, né tantomeno è nato a Napoli. Mi sono interrogata sui vari tipi di malocchio, ma la base, secondo me, è sempre l'invidia del prossimo. Perché? Perché c'è stato e non ne fa mistero, una serie di concatenazioni di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in goppa a Mondagna, come si dice qui, e chiedere al saggio. Non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, è che è stato veramente portato da questa persona che si occupa di queste cose, e lui gli diede semplicemente, gli disse: no, non hai il malocchio, non c'è nessun demone alle calcagna, diciamo così, ma stai bene attento a chi o come fai sapere dei tuoi successi o delle tue gioie. Perché? Perché a volte non sai che anche nella famiglia più stretta è quella che sembra più, non parliamo di mamma e papà, attenzione, però mamma e papà possono riferire in maniera orgogliosa ad altre persone i successi dei propri figli. E dal momento in cui queste persone non hanno successo nella vita, sono delle tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, avere, rischiare, ma sono belli pacifici, tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono tutti i giorni dover pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma per fare in modo che la propria attività, che quello che per il quale si investe tempo, denaro, fatica e muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore, non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, no, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga, quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca. Ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa. Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque.

La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta. Era come se. Immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbinio, questo turbine di vento che vi avvolge. È come un cartone animato manga. Ecco, forse è più facile così. E sono stata avvolta da questo vortice di vento che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare. Quindi non c'era della vera poesia con un luogo poetico. No, eravamo in centro alla città, sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico: io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi diceva: ma non abbiamo parcheggiato da 3 minuti. Sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto: io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete, il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo, non si, si, si, siamo al nord, si è perso proprio l'anno da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro, sicuramente è il mio lavoro da fare. Però è stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità. Perché? Perché non stavo più bene. E capita a tutti. Non puoi, tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa. Beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno. Perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite e ve lo posso garantire. Io, quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre, ho avuto qualsiasi cosa, ve lo giuro. Non vi starò a dire anche le cose più. Però mi sono presa 2 volte la storta, lo stesso piede, ma forte. Roba che da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre 2 cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, che lo dice? Basta la salute? Sì, avercela però, perché qualcuno comunque secondo me ha cominciato a minare anche la mia salute, perché ci sta il pensiero di trasferirvi, vi trasferite nel luogo dove volete stare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi, ma ci vogliono un sacco di soldi anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 km costa. Io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto lì.

insieme di cose, tutto l'insieme di cose. Se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa è comunque quello che ti cerchi, ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, anche a livello mentale non ce la, non, uno non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente ci vuole. E poi abbiamo cominciato e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista. Però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto. E questo mi dovrebbe dare la forza. Però ci sono eventi come quello che, vabbè, ci è successo nel fine settimana scorsa, che ti mettono alla prova. Ti mettono alla prova tantissimo e dici, guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, è Flora, la mia amica napoletana, ma ha scritto questa cosa. Ah, ok. Pulcinella lo guarda. Ah, no, non è napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene qualcosa. Guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, e questo dice tutto. Quando sei veramente, hai ottenuto quello per il quale hai lavorato tanto, ti sei prefissato, allora ti guardano e ti guardano: ah, guarda quello, guarda quanto è fortunato. Oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso. Qui è una cosa pazzesca, qui è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice, io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono, e puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono quando vogliono, magari pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia, tipo le dicono sei fatta gatta, ma è una cosa che va giù di testa, è una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di te, ti sei fatta gatta, e non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso, ed è non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè, ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare, per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato. Anche quello che abbiamo passato la settimana scorsa, il weekend scorso, è stato. Io mi sono veramente stupita di come ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi, riguardante quello che è. Magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo. Era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati.
E mese dopo mese abbiamo, con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori.

Però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, che non è che, cioè tanti ci entro, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti, ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ma ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro, disse non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica, insomma è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa, non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico, che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange. Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica, oppure fare un gesto scaramantico di sì, perché fondamentalmente così, beata te, che Dio mi benedica, probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa, sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori, io ho fatto dei sacrifici per essere qui. Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che mille volte la semplicità della mia vita ora, che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle, però ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi dice, anche qua, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembra il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata. Però è così, quindi non capisco, davvero, tutto questo atteggiarsi. Io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù, io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo i capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie, che non vi ho elencato, è il fatto che sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello, infatti erano disastrosi, adesso pian piano sto tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, ricci, ma una roba meravigliosa, ma comunque torneranno. E quindi sono basita, cioè la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare, ma io ci lavoro al mare, cioè non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink, no, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro, cioè tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio. Non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno.
Fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone

marginali. Quindi non è un solo folklore innocente. In certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia. Ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che però che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no! A noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevolo alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari andava a lavorare, ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente che vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia. È forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa, e poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella. Quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte. Però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione. E credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, ero una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione, nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette. Cioè, non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica. Quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio. Poi è peggio, davvero diventi sempre più ansiosa. Non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, beh, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi. Però poi dici, ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe.
Io indossavo le stesse scarpe, queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo, ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio e queste scarpe, due volte che le ho indossate, le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe.

Quindi dico, è colpa mia, che con queste scarpe non ci so più camminare, che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68, qualcosa del genere, quindi sono quelle col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta. E ho detto, ah, guarda che sono io che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe e non sono più portata, non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente, io mi basta il nulla per perdere l'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, finché la do a me la responsabilità di quello che mi succede, il raffreddore super forte. Ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo, era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me e non a una qualcosa di nefasto che può, diciamo così, alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio. Ma è normale perché se so che dipende, può dipendere da me, che dipende da me, e quindi in logica, ne faccio un'analisi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro. Perché se dipende da me, lo posso controllare. Capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare. E allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo, ok? Credo tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io ho Santa Rita che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata. Prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero. Ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita, nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio e ci vediamo domani. Un bacio!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade.
2: Largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questione.

0: lunedì alle 20.45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto, che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20.45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20.45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà?
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitante non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio Italia. È proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla, nel sistema calcio che
0: sarà una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente cambia.
1: Sì, bravo, lo vedo proprio così, anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo ora è in quarta, quinta, sesta fascia, E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite ai giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto come Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In
1: Beh,
0: teoria ci sarebbe
1: peccato
0: anche il
1: però che
0: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: ma
0: anno.
1: io credo che il punto matematico se lo
0: Sì.
1: prenda domenica con il Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
0: Sì.
1: punto, se
0: Napoli
1: non
0: che
1: i tre punti.
0: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco, ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: Ma
0: te ci
1: non
0: sono
1: è che
0: ancora
1: ci
0: le
1: sia,
0: margini per
1: non
0: vedere
1: è che ci.
0: Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma voglio però, sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia.

0: che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco, fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma
1: pressioni
0: sì, credo
1: giallorosse?
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società, sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori. E alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco, cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
1: Sì. Alla
0: e che ha avuto per tanti anni.
1: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
1: Ti ha sorpreso
0: gennaio.
1: Malen?
0: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato, e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retrocesso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema, e quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B,
0: Oh,
1: che tipo di ripartenza ci
0: dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio, che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero perché ho una affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che li competono, soprattutto alla città e i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio!
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meraviglioso, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché...
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: È il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
3: non lo so, no.
2: secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene in questo momento qua. L'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va, c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornate cari amiche. Oggi abbiamo un po' di cosine di cui parlare. Io mi sono tolta un po' di curiosità lungo questo weekend. Innanzitutto, so che sono un pochino in ritardo, ma del resto questo è tanti auguri a tutte le mamme, tanti auguri ragazze, tanti auguri a queste meravigliose creature. Io non sono mamma, sono figlia, quindi e rimarrò figlia finché ci sarà comunque ancora la mia bellissima mamma. E la amo molto. Amo molto tutte le mie amiche che sono mamme, perché tendenzialmente sono tutte mamme giovani con i figli molto piccoli. Forse la mamma con i figli un po' più grandi, l'unica mamma con i figli un po' più grandi che io conosco è mia sorella, di cui la prima figlia ha quasi ormai 20 anni. Per il resto, tutte le mie amiche hanno figli molto giovani. Molto piccoli, scusate, quindi abbiamo un'età di, forse il più grande tra le mie amiche ha, può avere 6 anni, 7 anni. Io sono circondata da mamme meravigliose, tutte con i loro problemi, perché la maggior parte di loro si preoccupano tantissimo dei loro piccoli, tantissimo dei loro figli, e io spero che nel mio cuore, da figlia, di poter dare loro delle, come si dice, delle consolazioni. Come figlia forse riesco a immedesimarmi meglio, nonostante tutto, nonostante anche l'età, nei loro ragazzi, e fargli vedere quanto. Sì, quanto il loro amore possa essere fastidioso, soffocante, ma nello stesso tempo importantissimo da un'altra prospettiva, quella proprio dei figli. Io ho ultimamente, voi sapete che c'è a Michael ancora che gira nelle sale cinematografiche e c'è una sovraesposizione dei loro figli, soprattutto di Paris. E nel girare, nel guardare le varie pagine sui vari social, mi sono soffermata sulla curiosità di questa paternità di Michael Jackson, che allora al tempo, cioè parliamo, lui è morto nel 2009, dal 2009 in poi ne hanno parlati in tutti i modi, in tutte le salse, ancora adesso parlano di Michael Jackson, parlano di che non era lui il padre biologico di Paris e di Prince, ma era il suo dermatologo con la sua aiutante che si chiamava, dopo lo vediamo perché il pettegolezzo era che lui ha voluto sposare questa donna per dare un senso di appartenenza ai loro figli, ma in realtà è solamente la madre biologica. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del fatto che nessuno dei primi due figli gli assomigliasse, ma il secondo sì moltissimo, scusate, il terzo moltissimo, ma io più che altro, tutto nasce. La mia interrogazione nasce dalla curiosità di Neverland. Voi sapete che Neverland è stata la casa di Michael Jackson da sempre, la casa che lui ha costruito con tutto quello che nella vita gli è sempre mancato e amava circondarsi di bambini perché c'è una parte importante di questo personaggio che è rimasta tale. Cioè, ha voluto colmare quel vuoto esistenziale che è stato, quel buco nero che è stato la sua vita fino a diventare maggiorenne, a potersi comprare e fare qualsiasi cosa. Io ho chiesto molto onestamente a un'intelligenza artificiale, non faccio nomi perché non serve. Ho chiesto chi vive ora a Neverland, chi ha ereditato la casa, perché poi queste cose a me interessano un sacco. Che le questioni, tutti noi, chi più chi meno, ha avuto problemi di eredità, soprattutto parliamo di magari non noi così giovani, ma magari i nostri genitori quando hanno fratelli, perché tendenzialmente i rapporti in famiglia si rovinano solo e esclusivamente per il denaro, solo per quello. Ed è una cosa che io trovo talmente meschina, talmente. Forse dicono tu parli perché non ti è ancora capitato. A me è capitato. È capitato alla morte della madre di mio papà, con lui e altri 3 fratelli a spartirsi un'eredità e vedere la guerra più inutile, più feroce. Vedere

Mio padre alzare le mani e dire ai suoi fratelli: scegliete voi quello che volete, quello che rimane va bene, a me va benissimo. Perché mio padre dice: non è comunque qualcosa che mi appartiene, è il lavoro di mia madre, di mio padre, dei miei genitori, è ciò che loro hanno costruito, è la mia eredità, ma io non ho fatto nulla, cioè nel senso non è che me la merito perché sì, papà ha lavorato nell'attività di famiglia della nonna, per l'amor del cielo, però dice è tutto arrotolato, è tutto grasso che cola, no? Come si dice quando hai un'eredità, soprattutto senza debiti. E quindi mio padre dice: tutto quello che mi viene mi sta bene perché non me lo sono guadagnato, non me lo sono sudato, è un regalo di mia madre. Mentre gli altri fratelli hanno avuto, è uscito il marcio che era in loro, uno è morto, lasciando comunque la sua parte anche lui ai suoi fratelli, ed è stata una cosa veramente molto triste vedere come uno zio si è dimostrato avido e privo di scrupoli nei confronti di un fratello maggiore, che poi si scoprono le invidie. Poi qui si scopre tutto, si scopre veramente com'è la personalità vera di una persona. E probabilmente anche al netto di quello che è successo alla mia famiglia, mi ha sempre incuriosito queste dinamiche, ma perché le dinamiche ereditarie sono molto interessanti. Quando vi capita mai di viaggiare e di vedere case meravigliose, fatiscenti, oppure case di campagna con un podere, fatiscenti. E allora lì io mi chiedo perché? Perché la potenzialità che ha quello che ormai è diventato un rudere, ma con del podere, un giardino, un frutteto, qualsiasi cosa, debba essere lasciato ai topi e ai piccioni. È veramente molto triste quando va bene ai topi e ai piccioni. Però più semplicemente ci sono dei debiti. Questa casa ha dei debiti e gli eredi non vogliono, ereditando la casa, ereditano anche i debiti. Probabilmente la casa dei nonni piuttosto che la casa dei genitori, loro non hanno la potenza economica per riscattare casa e debiti, e quindi la lasciano lì, la lasciano marcire, decidono che non vale la pena. O magari c'è un solo erede che vive lontano, che non è assolutamente interessato alla casa dei nonni. Ci sono tantissime motivazioni, più o meno, che si ripetono sempre quelle. E generalmente chi non accetta di ricevere in eredità una casa di campagna, un terreno o qualcosa del genere, è perché questo terreno è pieno di debiti. Per cui viene veramente molto difficoltoso, ci deve essere un impegno economico, cioè tu devi essere quantomeno una persona molto giovane, tipo a 25 anni muoiono i nonni e ti lasciano in eredità una casa che però stanno ancora finendo di pagare, ne capite? È una casa meravigliosa, un rudere che magari è appartenuto anche ai loro genitori. Devi avere la forza di dire: questa casa comunque la voglio, questa casa potrà diventare. Vedono in prospettiva, con lungimiranza, cosa può essere questa casa di campagna: può essere diventare un bed and breakfast, può essere qualcosa che magari una posizione fantastica, che dove dici: ok, ci investo qualcosa, ma so che posso metterla a profitto. Tendenzialmente le persone più lungimiranti possono vederla in questo modo, quindi faccio il sacrificio, mi indebito. Faccio un mutuo, però questa cosa poi deve ritornarmi. Ecco, questo cosa sì, qui per esempio nella campagna di Salerno, che è circondata, cioè che comunque c'è la litoranea, non mai molto lontano, c'è una casa meravigliosa dove il porticato è fatto ad archi, dove comunque si apre su una bellissima terrazza, non è vista mare, però è vicino a Pestum, se non ricordo male. E ha tutto un terreno pieno di frutteto, è abbandonata. Io ormai sono 3 anni o 4 anni che frequentiamo Salerno, che frequentiamo, che alloggiamo in diversi posti prima di venirci a vivere, e la vediamo sempre abbandonata e chissà ancora da quanto lo è. E ogni volta che lo vedo dico: io qui sognerei veramente di fare un piccolo hotel, una piccola cosa molto familiare, qualcosa dove io posso cucinare, dove Mauro può badare agli ospiti. Sapete queste cose, no? Questi sogni ad occhi aperti che fai, e probabilmente è inaccessibile proprio perché è piena piena di debiti.
due persone comunque di 40 anni, non, a nessuno gli dà un mutuo, che ne so, di 300.000 euro per sistemarla. Verrebbe, che poi, quando sapete benissimo, quando andate a mettere le mani su un rudere, è più quello che vi costa di muratori e di architetto e di risanamento che neanche poi gli interventi veri e propri, perché voi stanziate un budget, ma non esiste mai, mai, mai che si possa rispettare un budget di lavori in previsione, mai. Certo, dice, è un preventivo, sì, più o meno la spesa è quella. Sì, ragazzi, però poi se si parte, ok, il preventivo è di 200.000 euro di lavori e poi si sfora, ma neanche di pochissimi, 2-3 mila euro, no, si sfora sempre di 50, e tu non capisci, non capisci, ma dove sono andata, come mai da 200 io passo già a 250? Ma sai, qui c'era da... In qualsiasi modo te la vogliono far passare, ci provano sempre. Io non ci credo, non ci credo. Poi con i materiali, cioè, sicuramente vuoi i migliori materiali, tutto quello che vuoi, ma ci devono mangiare sempre, sempre, sempre sopra. Quindi a volte sei anche demotivato nell'iniziare a poter... dar seguito a un sogno, quindi quel rudere meraviglioso, quel frutteto meraviglioso rimarranno lì nei secoli, perché tra l'altro più vanno avanti le case, più marciscono, più un rudere diventa rudere, più diventano altissime le spese. Io mi ricordo che intorno agli anni 90, per rifare il tetto di una cascina che hanno comprato poi i miei genitori, è costato, doveva costare 70.000 euro solo a rifare il tetto, parliamo degli anni 90. Mi ricordo poi mio padre disse: riusciamo ad avere uno sconto perché il vicino ha noleggiato la gru, quindi la gru rimane lì e non dobbiamo pagare il trasporto della gru, quindi ci scontano i soldi, tutta una serie di cose che però quel tetto è fondamentale, e tu parti da un tetto, ti partono da pochi che partono 70-80 mila euro di tetto quando va bene, e parliamo degli anni 90, ora non so quanto possa costare rifare un tetto di una metratura importante, non ci voglio neanche pensare. Quindi tutto questo mi ha mosso una curiosità e allora ho fatto questa domanda. L'intelligenza artificiale mi risponde che attualmente la proprietà non è residenza pubblica o museo, ma appartiene al miliardario statunitense Ron Burke. Il proprietario di Neverland è il cofondatore della società di investimenti Companies. Ed ex socio d'affari dello stesso Michael Jackson. Ha acquistato la tenuta a dicembre del 2020, tra l'altro per una pippata di tabacco. L'ha pagata circa 22 milioni di dollari, una cifra drasticamente inferiore rispetto ai 100 milioni richiesti inizialmente nel 2015. 100 milioni gli hanno chiesto. Burke considera l'acquisto un'opportunità di land banking, cioè investimento fondiario. Sebbene avesse iniziato, sebbene inizialmente valutando di fare un club privato, tipo uno Soho Club, sapete, quelle cose un po' sofisticate, non so come potrebbero, dal momento in cui Neverland può essere tutto tranne che secondo me, un club esclusivo per adulti, ha poi accantonato l'idea perché la zona è troppo remota. Di fatto la villa non è abitata stabilmente in senso tradizionale. C'è gente che mantiene il verde, questo lo so, c'è gente che mantiene verde, quindi ci sono dei giardinieri, c'è chi dentro comunque si occupa della manutenzione della villa, però non c'è nessuno che ci vive stabilmente. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson, perché io ho chiesto ora chi eredita cosa, per chi e per come, perché sono molto interessata a questo. Questo è gossip, no? Anche se è il mio salottino, vi parliamo anche di cose molto importanti, e a volte mi piace anche avere l'idea. Adesso che so, sono tranquilla. Avete capito? Una cosa di questo genere. Se fossero nipoti miei. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson non possiedono più la casa. Neverland non è loro, poiché è stata venduta per pagare i debiti e finanziare il fondo ereditario. Vi ricordate che Michael, per comprare i diritti della Sony, andò praticamente in bancarotta. Michael Jackson ha lasciato il suo intero patrimonio a un fondo fiduciario, il Michael Jackson Family Trust. Secondo le sue ultime volontà, i beneficiari sono i trentenni

figli, Prince, Paris, Bigi, Blanket, Jackson, che detengono il 40%, la madre, Catherine Jackson, che detiene l'altro 40%, e gli enti di beneficenza il 20%. Poiché Michael Jackson aveva accumulato debiti enormi prima di morire, la gestione di Neverland era passata già nel 2008 a una joint venture. Tra il cantante e la Colony Capital. Dopo la sua morte, gli esecutori testamentari hanno deciso di vendere la proprietà per liquidare gli asset del fondo. Io non conosco tutte queste macchinari, ma cioè, ha fatto veramente delle genialate quest'uomo. Era veramente. Allora, indubbiamente uno delle persone che guidano comunque l'eredità di Michael Jackson sono il suo avvocato storico che ancora si occupa dei suoi beni, quello di cui di primo acchito Michael ha avuto delle percezioni di fiducia proprio a pelle, ed è ancora lui che non ha mai tradito Michael Jackson, che non se n'è mai approfittato e che lavora perché il suo testamento venga rispettato. Se i beni figli non vivono a Neverland, il ricavato della vendita, i 22 milioni di dollari, è confluito nel patrimonio ereditario a loro destinato, che oggi è gestito dagli esecutori testamentali, tra i quali l'avvocato, come dicevamo prima, fino a quando i figli non raggiungeranno le età stabilite per il pieno controllo dei fondi, solitamente a scaglioni dai 30 ai 40 anni. In breve, Ron Burkle possiede la terra, mentre i figli di Jackson hanno ereditato il valore finanziario derivato dalla sua vendita. E poi ho chiesto molto tranquillamente cos'altro hanno ereditato. Lavorano per vivere o sono sufficientemente ricchi? Io capisco che a volte io posso fare delle domande molto, ma voglio, cioè le domande che noi facciamo alle intelligenze artificiali sono domande importanti perché dovete lasciare spazio a che l'intelligenza artificiale ti dica il più possibile. E c'è un'intelligenza artificiale, tra l'altro più di altre, che a livello proprio riesce a darti le notizie a livello globale, cioè tutte le notizie del mondo, dell'universo, dell'intero pianeta, lui le ha. Molto semplice, intendiamoci, potete dire quello che volete, ma io non è che chieda chissà che cosa, i file segreti di Epstein, io chiedo cose molto banali, molto semplici, ma che vanno a chiudere le mie curiosità. E questo a me basta. I figli di Michael Jackson sono decisamente oltre il concetto di sufficientemente ricchi. Grazie a una gestione postuma del patrimonio incredibilmente redditizia, soprattutto tramite la vendita dei diritti musicali e dei cataloghi, l'eredità, che inizialmente sembrava minacciata dai debiti del cantante, è diventata una delle fortune più imponenti dello show business. Il patrimonio finanziario, nonostante la villa di Neverland sia stata venduta, i tre figli, Prince, Paris e Bigi, hanno accesso a un fondo fiduciario che cresce costantemente. Secondo documenti legali recenti, ciascuno dei figli riceve un assegno annuale di circa 4 milioni di dollari per le spese personali all'anno, perché all'anno, non al mese, all'anno. Ma il valore totale della loro quota nel fondo è stimato in centinaia di milioni di dollari. Che, tra l'altro, c'è una crescita post mortem di Michael Jackson. Dalla morte di Michael nel 2009, il suo patrimonio ha generato oltre 3 miliardi di dollari. Recentemente, la vendita di metà del catalogo musicale di Michael Jackson alla Sony è stata valutata per 600 milioni di dollari, una cifra che andrà ad arricchire ulteriormente il trust dei figli. Sebbene non abbiano ereditato Neverland, perché sempre quello si rifà alla domanda principale, come residenza il fondo ha acquistato per loro proprietà di lusso per garantire la loro indipendenza. Prince e Paris vivono in zone esclusive della California. Bigi, appena compiuti 18 anni nel 2020, ha acquistato una villa da 2,6 milioni di dollari. Diciamo che lavorare per vivere, nel senso che Price è il fondatore della Kingston Production, perché produce
video.

e come si chiama? E musica, attivista con l'associazione Hell Los Angeles. È molto attivo nel sociale e nel dietro le quinte dell'industria musicale. Paris, che ha 28 anni, è una modella di alto livello, ma questo già noi lo sappiamo, attrice di serie come American Horror Story e cantante folk rock. E tra l'altro gira proprio in questi giorni uno spezzone, un piccolo video di lei che canta, è veramente una voce molto, molto, molto, molto dolce. È la più esposta mediaticamente, si è costruita un nome indipendentemente dal padre. Mentre l'ultimo, che è Bigi, che ha 24 anni, è regista e sceneggiatore di cortometraggi, oltre che attivista ambientale. Estremamente riservato, preferisce la vita privata e il lavoro creativo lontano dal tabloid. È quello che assomiglia di più a Michael Jackson, molto alto, molto magro, capelli neri. Vabbè, allora, qui dice che la loro ricchezza è blindata da un trust, che, come abbiamo letto prima, che erogherà loro somme ancora più ingenti quando avranno 30, 35, 40 anni. Età in cui riceveranno gradualmente il controllo totale delle loro quote miliardarie. Però in questo caso io mi sono chiesta: l'altro 40% può essere che sia la madre l'unica beneficiaria, nel senso che sia lei ha il controllo del questo 40%? Allora, vista un po' anche presa dalla festa della mamma, vista un po' presa dalla curiosità, sempre che mi spinge a capire le cose, perché la curiosità, quando è mera solamente per sapere, no? Per avere queste, come quando ci incuriosiscono i fatti un po' crime, cos'è che ci incuriosisce? C'è questa curiosità che non trovo sana. Mentre su queste cose, secondo me, cioè, sapere un po' i fatti degli altri, ma sono altri, molto lontani da noi, non so, in qualche modo mi appaga. E voi dite, vabbè, una volta che lo sai, una volta che lo so sono tranquilla. Scusate, cioè io non è che io posso farmi i fatti di chi voglio, ma se faccio i fatti di gente che è molto remota, molto lontana da me, però io lo so, dico, ah bene, è una cosa in più, no? Noi partiamo sempre, non fa parte della cultura nel senso di cultura, ma cultura generale. Infatti chiedevo, che io volevo sapere un pochino di più di questa Catherine. La figura di Catherine Jackson è fondamentale per capire come viene gestita la mastodontica eredità di Michael. Catherine, che ha compiuto 96 anni il 4 maggio, l'altro giorno, è la custode morale e materiale della famiglia, come quasi tutte le mamme. Facci caso, tutte le mamme sono queste. Ma la sua posizione finanziaria è un po' più complessa di quanto sembri. Il 40% di Catherine, sebbene sia beneficiaria di questo 40%, non ha il controllo diretto e totale su quei soldi, che ammontano a centinaia di milioni. Il ruolo degli esecutori? Il patrimonio è gestito da due esecutori, John Branca e John McCain. John Branca è il famoso avvocato. Chi ha visto il film Michael è quell'attore fantastico, un po' adesso è diventato un po' cicciottello, quell'attore, io lo adoro quell'attore, che non so come si chiami, però è meraviglioso, è bravissimo. Catherine riceve un'indennità periodica generosissima per coprire ogni sua necessità, manutenzione della casa, sicurezza personale, domestiche, cure mediche e viaggi. Si calcola che dalla morte di Michael Jackson, Catherine abbia ricevuto complessivamente circa 200 milioni di dollari dal fondo per il suo mantenimento. Che, se ricordiamo che, essendo una donna che cuciva da sola i vestiti ai propri figli, se ricordiamo di una persona che riusciva con quel poco che guadagnava il padre a sfamare una famiglia di 10 persone, se ricordiamo, 200 milioni sono una cifra spropositata. Cioè, con quella cifra lei avrebbe potuto tranquillamente veramente vivere, ma neanche con tutta quella cifra, con meno della metà di quella cifra. Infatti, secondo me, poi lei con molti di quei soldi ha aiutato anche gli altri fratelli meno talentuosi e fortunati di Michael Jackson, sebbene, e poi ci arriviamo. Dice Michael: è stato molto chiaro, Catherine ha diritto a questi fondi solo finché è in vita. Alla sua morte il suo 40% andrà agli altri figli, non andrà, scusate, alla morte il suo 40% non andrà ai fratelli di Michael, ma ai figli di Michael, così per avere un
un 80% totale della sua, perché il 20% sono questi fondi benefici. La situazione è molto delicata perché l'esclusione del Michael Jackson ha esplicitamente escluso dal suo testamento il padre, deceduto nel 2018, e i suoi fratelli, le sue sorelle. Non voleva che il suo patrimonio venisse dilapidato.

0: Io mi immagino Simona, cioè, è la cosa più complicata. Allora, giusto perché sennò poi dopo, giustamente, chi guarda la televisione dice: ma perché sento se. Allora, lei ha la capacità che fa i cavoli suoi per 3-7 minuti e mezzo di canzone, eccetera. Poi, quando mancano, di solito tecnicamente lo spieghiamo, quando mancano 5 secondi, 6 secondi alla fine della canzone, si accendono i microfoni, si dà allo studio, si fa l'ok, comprare un'insegna verde che dice microfono attivo, e così in modo tale che il conduttore, il presentatore può iniziare a parlarci sopra o comunque dire qualche cosa, entrare sulla canzone. Lei puntualmente in quei esattamente 3 secondi tossisce, parla, borbotta, si incazza, muove la sedia, muove il microfono, parolacce, dipende da quando, da come ti gira, eccetera. Quindi quando sentirete ogni volta alla fine della canzone un eccetera, capito? È lei che quando si accende il microfono decide di favellare, quindi dar voce a quello che le passa
1: per la capuccetta
0: nella testa, cari amici, che meraviglia. Come posso non divertirmi a fare questo programma con lei, se non è così, cioè,
1: anche ma nella vita in generale.
0: Nella vita in generale.

0: fai? Come hai fatto senza di me?
1: Come ho fatto io a vivere tranquillo e poi a 50 anni arrivare? Allora, perché vedo, io mi immagino questo, cioè io ovviamente non mi paragono a tot personaggi, allora immagino Mike Bongiorno, o sai, questi grandi presentatori italiani, molto precisi, molto pignoli in quello che è il mestiere, a lavorare con Simona, vedo che stanno per iniziare la puntata, cioè, che ne so, ma Simona diventa la valletta di Mike Bongiorno, vedo, e Mike Bongiorno che sta per iniziare la puntata, e allora signore e signori, benvenuti alla ruota della fortuna, e lei...
0: Non sono così, dai.
1: E Mike Bongiorno che sbrocca. Perché allora basta, hai rotto le palle, la dobbiamo rifare, ripartiamo da capo. E tutto il pubblico, sai, quando fai le registrate dovresti ripartire da capo perché le sbavature. No, ma il nostro programma si chiama Yes We Are. Sì, siamo noi così.
0: Siamo noi così,
1: e lei così, quindi va bene. Cara Simona, tossisci quando vuoi, quando apriamo i microfoni, non ti preoccupare, vai. Olle.
0: A me piace di più quando parli calabrese, bro.
1: Capito, sì, adesso non è che posso mettermi a fare sempre tutti gli accenti quando mi viene, anche perché non lo so. Il calabrese ovviamente è l'unico accento che mi viene malissimo, perché non è facile.
0: Un accento teronico è davvero molto delizioso, mi fa troppo ridere. Anche perché è l'accento che dai sempre a tua madre quando la imiti. E tua madre è salernitana, non c'ha sto accento.
1: No,
0: ma mi fa troppo ridere.
1: Lo so, ma io non. Per qualche motivo mi viene la madre calabrese.
0: Ah, tra l'altro, a proposito di calabresi, saluto la mia migliore amica che è mezzo sangue calabrese.
1: Ciao
0: Sabri, siamo con te.
1: È sempre caldo, Sabrina ha sempre caldo. Sì. Lei, il suo mezzo sangue, anche se no, lei gira in mutande sempre, adesso non è vero, però comunque in
0: braghettine. Ci sono tipo meno 5 gradi? Lei ha un cappottino normalissimo, senza calze, e magari, non so, l'anfibio piuttosto che lo stivale, ma rigorosamente senza nessun tipo di calze.
1: Bene, anche in pieno inverno.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Signorina Simona Monaco, allora facciamo una cosa. Lei adesso mi lancia la sigla, ok? Visto che lei è molto brava, io dico signore e signori, poi se lei vuole fare un colpo di tosse o qualche esclamazione, la faccia pure, basta che poi mi dà la risposta esatta, che è
0: sigla.
1: Esattamente. Allora, signore e signori, buonasera.
0: Piano piano è arrivato, non ce la fa.
1: Aiutatemi. Signore e signori, buonasera, benvenuti o buongiorno, buon tutto, quando state guardando questa seconda parte di Yes We Are, benvenuti da Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, quelli seri. Signore e signori, benvenuti per voi.
0: Sigla.
1: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, sempre con voi, noi due, in tre puntate, il primo programma appunto diffuso della televisione italiana. Allora, stamattina nella prima parte, per chi ha visto la prima parte, ho parlato di bullismo, ho parlato di eventi, perché il fine settimana sono stato a Roma, all'International Tattoo Expo Roma, ho conosciuto un sacco di tatuatori, ho conosciuto un sacco di persone, ho parlato anche con tatuatori, con combattenti, poi appunto se avrete modo di rivedere la prima parte ne ho parlato lungamente.
0: Combattenti hai detto?
1: Combattenti, gente, fighter, per non dire fighter, combattente, però si dice sempre in inglese,
0: è inglese. Mi vengono in mente i miei nonni.
1: L'italiano ha una lingua e si chiama, e dobbiamo utilizzarla, perché sempre questo fighter.
0: Noi abbiamo il pugilato, cioè, non abbiamo questo genere di cose. Questi generi di cose arrivano da un'altra nazione e secondo me è giusto chiamarli col nome che gli ha dato la sua nazione.
1: L'arte del pugilato, l'arte della lotta, la lotta era la lotta greco-romana, non è la lotta anglofona, e quindi i combattenti o gladiatori o quelli che erano. Ieri ho conosciuto il team, si chiamano i Centuria, loro fanno l'antico calcio romano. Sono degli armadi umani e

0: Ma non solo perché vengono a tutte le discipline, perché mi spiegavano, adesso non voglio ripetermi, però comunque loro sono dei combattenti, perché comunque combattono una battaglia in questo caso di antico calcio romano, che è il predecessore poi del calcio storico fiorentino, no? Dove si fanno un sacco di male, danno un
1: Sì,
0: sacco di
1: ho visto dei
0: botte.
1: video, sì.
0: Perfetto, bellissimo, però combattenti. I fighter, che fa figo dire sono un fighter, perché fa quasi paura, e rientra poi anche quello nella famosa storia del no, perché siccome combatto allora devo essere anche un bullo. E vedi, la lingua purtroppo, e adesso mi collego a quello che stai dicendo e di cui ci parlerai tu oggi, è quella un po' ti frega su alcune volte. Perché? Perché vedi, sì, parliamo di Eurovision. Noi italiani, in qualche modo, siamo bullizzati per via dell'italiano, perché il nostro è una musica melodica. Ora, dopo l'ascolteremo, te la metto, l'hai chiesto, c'è Saldavinci, no? Che va a
1: Una musica,
0: partecipare.
1: la chiamano melodica, ma è la nostra lingua, senza parlare della canzone, è poesia pura la nostra
0: Esatto,
1: lingua.
0: però capito, un po' è sempre quello, l'italiano che deve fare pizza mandolini, cioè siamo un po' bullizzati in quel
1: Patata,
0: mondo.
1: patata, kartoffeln.
0: Vai, esatto, vabbè, il tedesco entra, e poi i francesi che bubulano. Vabbè, ieri l'altro giorno c'erano una tatuatrice che era stata in giuria francese, quindi cercavo di farmi aiutare dalla gente che sapeva, please, le potete votare le tatuage più belle. Allora, oggi parleremo in questa seconda parte, parleremo di Eurovision, o meglio, ci parlerai perché lo sai, a me mi interessa relativamente, so che ti sei preparata lungamente
1: Ma che cosa
0: sull'Eurovision Song
1: dici?
0: Contest.
1: No, io
0: Sì,
1: ho fatto
0: sì.
1: semplicemente delle domande che vorremmo sapere tutti.
0: Esatto, quindi ti sei preparata all'Eurovision, poi dopo ci ascolteremo, poi Saldavinci giustamente per dargli l'imprinting forte. Vai.
1: Cosa è? Posso? Ah, non c'è musica? Devo parlare?
0: Senti, non
1: Ah,
0: c'è,
1: ok, no,
0: vedi,
1: l'ho capito. Non so
0: tossisci
1: più
0: se vuoi,
1: fare
0: fa qualche cosa.
1: tanto.
0: Signorina Simona, allora.
1: Allora, io ho semplicemente, visto che voglio vedere l'Eurovision, perché voglio vedere in realtà, è sempre molto divertente, secondo me, l'Eurovision, perché vedi come sono vestiti quelli che hanno vinto gli altri Sanremo dell'Europa.
0: Ma i Sanremo
1: I Sanremo
0: europei,
1: europei.
0: esatto, capito.
1: Ed è interessante vedere anche come si veste, una cosa che mi è sempre piaciuta ed è uno dei motivi per cui anche guardo Sanremo, come sono meravigliosamente vestiti i nostri, gli altri un po' meno. Allora ho chiesto, vabbè, ma quando è che arriva sto Eurovision? Quando è che lo fanno vedere? La prima semifinale è martedì. Cacchio, oggi? Stasera? Stasera?
0: Esatto.
1: Perché io questo glielo ho chiesto, è martedì
0: E
1: 12.
0: domanda, chi lo guarderà?
2: Saremo io e te per sempre.
0: Chi lo guarderà?
1: Io assolutamente alle 21, seconda semifinale giovedì 14, sempre alle 21, e venerdì no, pausa, e finale sabato 16 maggio, sempre alle 21. Quindi questo weekend ci sarà l'Eurovision. Sarà carino perché ci sarà quello dei Trio Medusa con Electra Lamborghini.
0: Ah, sarà
1: Sarà sicuramente
0: divertente,
1: divertente, sicuramente. Io
0: sì.
1: spero, allora, Elettra è sempre sopra le righe. Spero un attimino che la sua emilianità romana, insomma, questa sia un attimino placata. Tutto qui, perché
0: Ma
1: allora.
0: lo fa anche un po', secondo me, per gioco e anche per divertirsi, no? Perché sennò poi è tutto pari. Comunque,
1: L'Italia
0: dicevi.
1: sarà rappresentata da Saldavinci, lo sappiamo.
2: Saremo io e te per sempre.
0: Esatto, vai.
1: Con il brano Per sempre sì, e come membro dei Big Five è già qualificata per la finale di sabato, anche se si esibirà per presentare la canzone già durante la prima semifinale. Quindi lui presenta la canzone, però è già nei Big Five, e quindi va già subito sabato a.
0: Esatto.
1: Ok, e poi ho scritto. Ma. Sì.
0: Continuiamo, continuiamo.
1: A pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision 2026 a Vienna, i bookmaker e i sondaggi online hanno idee piuttosto chiare su chi potrebbe portarsi a casa il microfono di
0: Perché dovete sapere
1: cristallo.
0: che anche lì c'è il gioco delle scommesse, anche lì si entra tutto in un meccanismo
1: Vabbè,
0: di
1: certo.
0: scommesse, potremmo anche scommettere anche noi, però a quanto pare i bookmaker dicono che.
1: Dicono che i principali favoriti, secondo le ultime rivelazioni, la Finlandia è al primo posto, è il duo da battere. La Finlandia è attualmente la grandissima favorita.

Il duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen con il brano Lie Kinhentin, Madonna Santa, domina i pronostici con una probabilità di vittoria che sfiora il 40%. La loro performance è considerata la più solida e originale di quest'anno. Voglio vedere che noi ci mettiamo la bandiera italiana, l'altare dietro.

0: Ma dai, ma che cazzo, ma che cazzo, ma mi dovete far bestemmare,
1: poi,
0: dai.
1: Poi, sei pronto. Gli inseguitori Grecia e Danimarca, subito
0: dimmi,
1: dopo trovi...
0: Dimmi, Grecia chi sono?
1: Grecia
0: chi
1: e Danimarca, Achilas con Ferto.
0: Mamma mia, fa...
1: Gli inseguitori sono sono Grecia e Danimarca.
0: Fammi sentire un attimo, fermo un attimo.
1: No. Ma questa da noi andava di moda negli anni 90.

0: δυνατά φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να
1: È il Gangnam Style
2: del Confetto.
1: Greco.
2: È molto alto in classifica grazie a un sound che convince sia le giurie che il pubblico del televoto. La Danimarca è Søren Torpegaard Lund con Før Vigar Hjem.
1: Saremo io e te.
2: Ma è una neomelodica. È il favorito della seconda semifinale.
1: Sono tutte molto, vogliono fare tutta la roba molto dance, ma
2: dunque, poi le grandi potenze come l'Australia e la Francia, l'Australia Delta Goodrem con Eclipse. Oddio, Eclipse. È la favorita assoluta per il voto della giuria di qualità.

0: lei è considerata una delle migliori interpreti vocali dell'edizione. Francia, per la Francia c'è Monroe con Regard. Continua a salire nelle quotazioni.
1: Perché ricorda quello di Rosalia?
2: Con tous ces lumines dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici.
0: Ma il francese.
1: Allora, vedi, ti faccio un esempio. Ah, l'intro che... Oh, fermati. Ah, l'intro che rassomiglia a quella di Rosalia e come si chiama? E Bjork. E c'ha la parte del pianoforte che ricorda Miners Brent dei Rammstein.
0: Sì, sì, vero.
1: Cioè,
0: vero.
1: Quindi la novità dov'è? Cioè, ma la novità arsta, è avanti.
0: Salda Vinci con Per sempre sì trova una posizione interessante. Le quote lo danno tra il quarto e il decimo posto. No, secondo me no. Secondo me...
1: Allora facciamo così.
0: Mentre alcuni bookmaker internazionali lo vedono come un outsider di lusso, in Italia c'è molto ottimismo. Il carisma di Sale e la sua capacità di emozionare dal vivo potrebbero far scalare diverse posizioni durante la finale di sabato,
1: anche secondo me.
0: Specialmente se uscirà a conquistare il pubblico più maturo, quello legato alla tradizione melodica.
1: Bene, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio.

0: Quello che avete sentito era lei che se la cantava tutta e ogni tanto l'ho messa. Madonna, allora, Madonna. Vedi perché dico, abbiamo poco tempo purtroppo, perché dico che siamo bullizzati. Ora, lasciate perdere le parole, che a noi danno un'emozione, ci piacciono e adoriamo, in italiano va bene. Però musicalmente voi vi rendete conto di che pezzo musicale è sotto? La prossima volta vi faccio ascoltare solo la base. Musicalmente è una cannonata dance, altro che quelle cagate, scusate adesso, ma mangio un cazzo su sta cosa, altro che quelle menate che abbiamo ascoltato con robe strane. Cioè musicalmente c'è tutto il mondo della musica, del funk napoletano, della musica bella, violini, archi, chitarre, basso, tutto, cioè quella della canzone deve essere votata per quello. Poi Kenna perché canta un po' in napoletano eccetera, sì, rappresenta l'Italia, va bene,
1: ma dice la Cussì, l'unica cosa in napoletano
0: è l'unica alla fine, tra l'altro Edo, quello dove uno deve valutare la musica è quello che ti dà la musica.
1: Io avevo la pelle d'oca a cantarla,
0: quindi è bellissima. Siamo giunti al termine, cari amici, parleremo ancora dopo nella prossima parte. Signore e signori, grazie ancora, e per voi signori, signori, per voi
1: sigla.
0: Ma perché? Dillo tu, sigla. Una cosa devi fare, una.

Come fai a non rimanere incantato, totalmente e completamente incantato da... Bellissimo, grande Michael Jackson sempre, ma tu hai visto quanti stili di danza...

0: di Esham, perché uno pensa sempre a Michael Jackson per le mossettine, no? E dice, ah, fa quello, ha fatto il moonwalk, eccetera. È un grande cantante, sì, ma è talmente completo anche a livello di danza, perché molte dei suoi, c'è un video che gira del 1974, ne avevamo già accennato a questo nome, Bob Fosse, che è uno degli ideatori di quello che è il musical, il teatro storico newyorkese a Broadway, un coreografo della, cioè è veramente nel 74 aveva, e Michael Jackson ha preso molto dello stile di Bob Fosse, che ha inventato determinate movenze che poi sono state modernizzate, modificate, create su se stesso da Michael Jackson. Ma poi c'è il locking e il popping, fa talmente tanti stili di danza Michael, che lo rende veramente la completezza totale. E i ballerini, cioè devi avere veramente le cose sotto per poter riuscire ad avere quella sincronia con Michael Jackson. Comunque, cari amici, abbiamo iniziato alla grande, proprio in omaggio. So che oggi, in questa terza e ultima parte, anche se dovremmo fare
1: Sì, lo facciamo.
0: il coso, vorrei che mi raccontassi
1: Ma no,
0: brevemente qualcosa
1: allora
0: su.
1: ho fatto un'intera puntata perché mi sono rimasta affascinata, perché mi sono fatta proprio gli affari degli
0: Possiamo far
1: altri.
0: partire la sigla e poi parliamo, visto che
1: Certo.
0: abbiamo. Quindi, signore e signori, benvenuti a quest'ultima parte di Yes We Are. È l'ultima? No,
1: Sì.
0: è l'ultima. Sì, è l'ultima,
1: Sì.
0: perché mamma mia, va così veloce. Quindi, benvenuti a tutta parte, signore e signori, per voi
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are. E quindi Simona, scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo, no, parlando di Gossip, immagino,
1: sì, hai fatto la puntata. Sì, ho fatto una puntata intera parlando di Michael Jackson, ma perché? Perché sull'onda del film, di tanta gente, di nuove generazioni che non tutti sanno chi è Michael Jackson, se non ho sentito dire.
0: Durant!
1: Ricitando fuori un sacco di reel, un sacco di cose, un sacco di spezzoni anche di film amatoriali, eccetera. E ho visto casualmente l'altra sera, nella mia solitudine, Neverland. Ho visto Neverland e mi sono chiesta, ma di chi è adesso Neverland? Chi ci vive? La casa, parco giochi di Michael Jackson, dove c'erano solo bambini praticamente. Allora,
0: domanda, avendo noi l'almanacco, questa cosa di Neverland che lei ha lanciata adesso,
1: sì,
0: ce la possiamo poi giocare o comunque raccontare nel dettaglio nella puntata di domani? Perché
1: certo,
0: l'almanacco sarebbe un peccato poi perderlo,
1: bene,
0: perché gli amici lo sanno, quindi sappiate che domani poi parleremo e ci racconteremo.
1: Neverland,
0: un po' di Neverland,
1: Neverland, Eredità,
0: esatto,
1: percentuali,
0: gomblotti anche su Michael Jackson, perché anche là ci stanno dei gomblottini, quindi magari la dedicheremo e ci faremo un piccolo approfondimento,
1: sì,
0: anche
1: poi,
0: su quello.
1: E poi è giusta la coda di tutto quello che c'è stato, di cui abbiamo parlato, anche di Michael Jackson. Ma sai che a volte, cioè, ti fai delle domande molto banali,
0: sì,
1: che però vanno a darti a tranquillizzare la tua curiosità, che
0: certo,
1: è una mera curiosità,
0: certo.
1: E mi chiedi tipo, ma Neverland adesso di chi è? Cioè, perché è una domanda che non mi sono fatta solo io, è una domanda molto semplice.
0: Ce ne sono fatte in tanti,
1: una
0: certo,
1: domanda molto semplice, però ho voluto avere una risposta. E poi, ma i suoi figli che lavoro fanno? Ora, vabbè, ne parliamo poi domani.
0: Queste sono le domande da cui parliamo oggi e ci riporteremo poi nella puntata di domani, ma che è la puntata di mercoledì. Ma oggi noi cosa facciamo? Proprio per quello, siccome
1: di mercoledì,
0: esatto, quindi ci anticipiamo, oggi vi diamo l'almanacco del giorno dopo, quindi l'almanacco di mercoledì 13 maggio. Il pifferaietto. Sempre bella questa canzone, comunque è sempre rilassante in qualche modo da ascoltare. Buonasera, ecco, mi avvicino un attimo al microfono.
1: Che calda.
0: Magari, ciao. Cari amiche che ci guardate, cari amiche che mi guardate, ciao.
1: Non guardatelo, ragazzi.
0: Perché, che vuoi, scusa. Buonasera e

0: benvenute. Lo dedico solo alle amiche. Buonasera e benvenute. Ci ritroviamo per sfogliare insieme le pagine di domani, mercoledì 13 maggio. La Chiesa ricorda Beata Vergine Maria di Fatima. È importante, comunque molti ti mandano.
1: Sarà
0: cose.
1: Felice tuo papà.
0: Nel giorno, perché povero mio papà.
1: Ah, tuo papà
0: nel giorno, lui è più Gesù. Nel giorno della sua prima apparizione a Fatima, appunto, ai pastorelli nel 1917. Il sole sorgerà alle 5.45 e tramonterà alle 20.25, quindi esattamente un minuto dopo quello di ieri, cioè quello di oggi. Un minuto di luce in più per accogliere la bellezza del mondo che si risveglia. Domani accade nella storia che il 13 maggio è una data di grandi eventi e soprattutto di svolte personali e profonde. Nel 1981 il mondo rimase col fiato sospeso per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, un evento che segnò indelibilmente la storia del Novecento. Ma il 13 maggio è anche il primo giorno in cui, nel 1909, partì da Milano il primo Giro d'Italia. 127 corridori che iniziarono a scrivere la leggenda del ciclismo sulle nostre strade.
1: Nessuno in fila indiana.
0: Che cacchio c'è? Come di, ma che cos'è?
1: Ma si sono messi
0: stessi. Ma no, poverini. Due momenti diversi, uno di dolore e speranza, l'altro di sport. Io direi allora uno di sport e passione popolare, perché nasce prima ovviamente il Giro d'Italia, l'altro invece è uno di dolore. Molto bello il film dedicato al Giro d'Italia con Totò, ti ricordi, avevamo visto, dove sì. Lui che vuole andare in bicicletta però non ci sa andare, è molto ricco eccetera, però vuole conquistare appunto l'amata che, e fa un patto col diavolo,
1: non lo ricordo,
0: fa il patto col diavolo e vuole vincere il Giro d'Italia, se non sbaglio è proprio Totò al Giro d'Italia, e diventa super campione, vince questa bicicletta via, e vince tutto. È molto divertente, fa molto ridere,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: come
1: lui
0: film.
1: Lui chiede di vincere il Giro d'Italia ma non chiede che la ragazza si innamori di lui, infatti lui vince il Giro d'Italia.
0: Beh, è bella questa cosa,
1: però perché lei dice ti sposerò solo se vinci il Giro d'Italia. Lui di una certa età, un po' rachitello, un professore tutt'altro che sportivo, gliela butta lì come una cosa impossibile, e lui, facendo il patto col diavolo, chiede di vincere il Giro d'Italia, e lui lo vince, ma non vince l'amore della bella, perché
0: in effetti è vero, guarda che bella questa cosa che hai fatto notare, cioè io posso chiedere, e questo rientra nel mio meccanismo dei desideri che esprimo la notte per addormentarmi, perché per esprimere tre desideri la mia mente pensa talmente tanto che poi si addormenta, non arrivo mai alla fine, però vedi, cioè è vero, cioè io perché dovrei chiedere, se io voglio stare con te, io chiedo nel patto fammi stare con Simona, ma in realtà il mio subconscio non vuole questo, perché tu devi stare con me perché mi ami, non perché
1: ho fatto una determinata cosa,
0: esatto,
1: che ti compiaccia,
0: esatto, cioè io quindi chiedo di arrivare a te con magari altri mezzi, quindi vincere il Giro d'Italia, ma il tuo amore deve essere sincero, non finto da, o meglio non motivato dal diavolo, che in questo caso dice ti innamorerai di lui, punto.
1: Esatto.
0: Bene, a te natura e territorio. La prossima
1: vedete, se anche se faccio la voce sensual, un movimento sensual,
0: tu il movimento sensual. Scusa, sei mia amorosa, ma tu quando hai voglia di muoverti sensual,
1: avevo altre,
0: diciamo,
1: qualità.
0: Che
1: non ho altre qualità.
0: Sì.
1: Vabbè, non sono sensuale, però probabilmente non sono neanche un ramarro, cioè.
0: No, ci mancherebbe altro,
1: vabbè, ok, io la sensualità
0: no, però cioè, diciamo, prego, dimmi.
1: Ho altre doti, dimmi. Allora, mercoledì è il giorno dedicato a Mercurio. Mercoledì pianeta della comunicazione e della rapidità. Il giardino, in questo dinamismo,

Si vede nella crescita rigogliosa delle rampicanti, come il glicine, che in questo periodo regala le sue prime spettacolari fioriture. È il momento ideale per controllare il sostegno.

0: Chi ama le erbe, ricordiamo la malva. Facile da trovare anche nei prati incolti. I suoi fiori violacei sono perfetti per una tisana emolliente, capace di calmare i ritmi spesso troppo veloci delle nostre giornate.
1: Bene, prima di passare al punto della cucina che ci raccorderai, già lo vedi, già l'hai visto, guarda che te regalo.
2: It's okay, Jim, take a break.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione,

0: realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Il pensiero di Albert Einstein. La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Muoviamoci con grazia verso la giornata di domani. Grazie per la vostra compagnia, cari amici. Noi ovviamente io vi invito sempre a seguire il programma Gossip di Simona, perché è sempre interessante. È il salutino dedicato alle tue amiche, no? Che ti scrivono, ti mandano i messaggi. Potete entrare a far parte del suo gruppo di ascolto. Vi ricordo il numero di telefono, quello sotto in sovraimpressione, sotto, cioè 338-59-14-319. Domani ci racconterai di Neverland.
3: Non vedo l'ora.
2: A un certo momento lei, quando deve parlare, si spegne. Aspetta, ti spengo il microfono e lo riaccendo così. Così fai.
3: Cosa? È che io penso sempre, cioè, è scientificamente impossibile non pensare.
2: Esatto.
3: E quindi io pensavo a quando tu mi hai dato questa cosa, ho detto cavoli sì, ma perché ne avevo già parlato anche in un'intera puntata di Gossip nel mio salutino di Neverland.
2: La settimana scorsa.
3: Sì, certo. Okay. Sì, mi sono tolta proprio delle curiosità elementari, cioè le domande che faremmo tutti, io me ne sono andata proprio a spulciare, a cercare qual è la verità, cioè cosa i figli
2: ne parleremo ovviamente domani, era giusto per lanciare questa cosa, quindi restate con noi, seguiteci, perché avremo modo anche di parlare di questo. Bene, io saluto tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano e ci seguono, vi ringrazio ancora e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
3: Sigla.
2: Ma perché è così difficile dire?
3: Sigla. Ma no, volevo fare la...
2: No, fai te stessa che...
3: Sigla.
2: No, eccola là.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli.

0: del libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni e la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto da

0: dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una location assolutamente fantastica.
1: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16° festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
2: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
3: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
4: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
5: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
2: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
6: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show

0: cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo infatti il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
5: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio.
6: Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fa-

0: fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine. Proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
1: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
2: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
3: Che state preparando?
4: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
5: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
6: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
7: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia, questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppietto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due, per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito dell'interrogazione parlamentare, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono gli internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
2: buongiorno
1: Napoli.
2: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
1: Tu devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
2: No,
1: questa.
2: Ma dico, già da oggi, si sa, l'anno prossimo, quando si giocheranno gli internazionali di Roma?
1: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo lasciare una nota.
2: Però ti voglio dire un'altra cosa.
1: Sì.
2: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutti insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12.30 quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
3: Certo.
2: Si entra dalla stessa parte, al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Sirve e Company, quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè con 60.000 spettatori, possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma, tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente, ci sarà un italiano Sinner a fare la finale.
3: No, ma
2: io veramente, io rimango basito.
1: Guarda Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un portone proprio aperto, perché due sono le domande che mi fa, anzi ne sono tante le domande, te le faccio. La prima, anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis, se va bene tu dici ho sbagliato una volta, il prossimo anno, adesso il derby, il prossimo anno dici vabbè il prossimo anno mi aggiusto, invece niente, allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer: vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno, fatevi una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR, ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire, la sicurezza non viene stabilita dalla Lega, deve garantire una contemporaneità.
2: Massimo Angolini, che come te vive a Roma, lì è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000,
3: certo,
2: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio, cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il Foro Italico, sinceramente significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
1: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
2: No, ho sorriso sinceramente, più che...
1: cioè, vedo tutti abbiamo sorriso.
2: No, ma non mi arrabbio più, perché proprio, cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20:45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
1: Esattamente. Del Dopodiché io ti faccio una domanda e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori eccetera. Qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possono ancora andare in trasferta se non sbaglio, però. Ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi insomma di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro, perché si gioca di lunedì un giorno feriale eccetera, magari il martedì non puoi andare perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se si gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla, poi fanno le campagne giuste per carità contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire: oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando

0: quando si gioca, dobbiamo prepararle queste partite.
1: Ma domani il VAR, scusami, il VAR, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo, e si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che al torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita.
0: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella. Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
1: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente, anzi se c'è è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
0: Sì.
1: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby e gli fanno un favore. Se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
0: No, questo... però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante.
1: Sì, sì, sì.
0: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
1: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda
0: che altri. Ci arriviamo. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dall'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
1: Se Giuntoli va all'Atalanta se lo porta lì.
0: Infatti, però pensavo
1: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è, e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche i rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo chiamo, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo, De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
0: Detto che
1: chiamato, diciamo, detto, il 4-3-3,
0: sì,
1: di questi qua.
0: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
1: Sì, ma scusami caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stata proprio a Bologna, aperto, e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti, mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano o Spinazzola o Gutierrez che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noah Lang, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne chiamati già 5.
0: Sì.
1: Questi uomini sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo Isco? Perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come, sì, come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico, è anche tattico. E poi si chiedono, i tifosi ci chiedono, perché il Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio, gioca male a Parma, cioè col Parma. Ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna comincia ad andare a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione, oh sì. Ma Holiun del 24esimo giocatore in Serie A per tiri cacciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli, cioè di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante,
0: molto
1: perché
0: importante.
1: Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Olli un 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
0: No, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non abbiamo ancora il presidente federale, non abbiamo il designatore arbitrale, non abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abete e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
1: Vedi quanti... 70, c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
0: No, è una cosa incredibile, guarda, Salvatore,
1: io
0: sono
1: ma il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
0: Roberto Baggio,
1: ma c'è.
0: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo. Correggimi se sbaglio, il Napoli ha fatto già 8 sconfitte, ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E seppure dovesse vincere le prossime due partite, farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
1: Allora, il Napoli negli ultimi 10 anni l'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo dei 102 punti con la Juventus,
0: certo.
1: Ma non è mai stato sotto questa base, di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche per in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
0: sì,
1: in pantofole,
0: sì,
1: perché non è il Verona, non è il Parma,
0: sono
1: due
0: squalificati nel Pisa, fino di 9 l'ultima partita.
1: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce, poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
0: sì,
1: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile. Però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità, scarso approccio, cioè, non mi è piaciuto per il secondo tempo e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, noi abbiamo messo tutto il rispetto che la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi alla deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara, gioca degli 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha, cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno. Ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba? Poi lascia che nella ripresa col gol di Di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, non è normale. Sinceramente io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande, ed è per questo che la gente quando sente Maurizio Sarri si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
0: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
1: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti. Ma possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo, ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta. Ragazzi, ma non è possibile, sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, io non lo so.
0: No, però concordo.
1: Scusa lo sfogo.
0: No, ma
1: sfogo della gente.
0: È legittimo, anzi secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nel finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
1: sì,
0: non ti dico in vacanza, satura. Ma quasi, è anche satura di Conte.
1: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via, cioè questa è una squadra che va rivista e corretta. Con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos, perché Alisson Santos in 14 gare 758 minuti ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare. E quindi mi auguro veramente che si possa trattenere, ho dimenticato, parlando di mercato,
0: sì,
1: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fredkin che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che è l'anno dello scudetto 2023, Giuntoli va via,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: via anche Spalletti, e sappiamo come è successo. Perciò ti dico la continuità, la programmazione.
0: Ma tu
1: il
0: infatti
1: progetto...
0: pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente eventualmente?
1: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muoverà. No?
0: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
1: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte, io credo che potrebbe... potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì, però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
0: No, certo, questo ti fa, poi per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Luca.
1: Ma tutti devono ritornare, Langa, deve tornare Rafa Marin, devono ritornare quasi 10

0: 10 giocatori. E tirare che tira, ritorna Folo Ruscio. Comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori. Cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Lucca e Beco, ma è rimasto solo Beco, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato due anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di rischiare.
0: Sei ma delle prime sette solo il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutto tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi
1: in Europa facciamo le figure,
0: non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare. Si cambia per non cambiare, potremmo sintetizzare.
0: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, io confido in Malagò, sì, perché comunque è uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia, quindi è uno che guarda lontano, è uno che... voglio fare una battuta, la faccio,
1: vai.
0: Perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurentiis ci potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldi.
1: Senti, invece
0: è una battuta,
1: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, probabilmente chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
0: Dopodiché ha
1: detto sì, chiaramente, poi se arriva Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire lo sappiamo perché i tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
0: Vabbè, ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi due anni di consegnare Napoli a Conte e di non parlare. Però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi soldi, Napoli ha bisogno di quei soldi. Però poi Conte, De Laurentiis fa due conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano, il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
1: Sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te. Un grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come possibili presidenti della FIGC, le elezioni previste per il 22 giugno, se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è la Po De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi in Val Negri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali

non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no?
1: Queste difficoltà. È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitante non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia.
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio Italia. È proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi dal di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è, cioè, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: sarà una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente
1: sì,
0: cambia.
1: Bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti, perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: E quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo te ci sono ancora le immagini vedere Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi. La società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo poi... È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà, dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico sì. Che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia... Che sia una cosa normale. Il calcio di oggi, cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, all'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le pressioni?
1: Sì, credo proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo, quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che, sì. e che ha avuto per tanti anni.
0: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me, come ho detto prima, se non porti a casa un titolo hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a gennaio.
0: Ti ha sorpreso Malen? Poi.
1: Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabrax, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà venga emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia retroceso dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
1: Oh,
0: B, che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A. E quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così. E vediamo, speriamo che, cioè, speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e ai tifosi, meritano di stare in Serie A.
0: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
1: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio!
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
5: Come la pensi con i derby?
6: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere,
5: Forza
6: punto.
5: Roma vince! La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
6: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
7: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
6: Il pregio.
7: La cosa migliore che ha
6: C'era
7: fatto?
6: più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
5: Secondo te, Gasperini, che è successo? Le sei fatto
6: non lo so,
5: un'idea? Secondo te la società
6: Non c'entro
5: dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
6: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
8: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi, mi adatto abbastanza bene. In questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va, c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Buonasera, buonasera gentili telespettatori, ben trovati al consueto appuntamento del martedì su Prima TV con Fuorigioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Ed è difficile obiettivamente raccontare quello che sta succedendo al Napoli da un mese a questa parte, perché era stato celebrato, diciamo così, lo scudetto, la difesa dello scudetto fino a un certo punto, la sfida con l'Inter e va bene. Poi l'Inter ha allungato, però il Napoli aveva un netto vantaggio sulla quinta in classifica e quindi è stato celebrato l'ingresso in un posto Champions in maniera serena. Ma adesso, a due giornate dalla fine, sapete che è successo? Che il Napoli

0: con 5 punti nelle ultime 5 partite, nel post lunedì in Albis con il Milan, è a 2 partite dalla fine in dubbio l'accesso alla Champions del Napoli. Cioè, gli azzurri si giocheranno clamorosamente nel giro delle prossime 2 partite l'accesso alla Champions League, e onestamente nessuno poteva aspettarselo, ed è anche difficile raccontare quello che sta accadendo. Noi ci proveremo qui nel nostro studio, a cominciare da Antonia Carannante, che è oggi più bionda che mai qui in postazione web. Buonasera Antonia.
1: Buonasera.
0: C'è un numero WhatsApp qui?
1: Sì. Allora, il numero WhatsApp...
0: Ti sei distratta
1: stasera,
0: sul biondo?
1: Sì, esatto. Ecco. Il numero WhatsApp di stasera è 366-890-9306.
0: Manuel Parlato, buonasera Manuel.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: Buonasera ad Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco.
3: Buonasera.
0: Buonasera a Mimmo Malfitano, ti vedo nervoso Malfitano.
4: No, no, sono calmissimo.
0: No, guarda. Io ti vedo nervoso.
4: Sono calmissimo.
0: Noto che muovi le mani...
4: E spero che voi non mi facciate arrabbiare stasera.
5: Io poi ho scoperto le fonti di Malfitano e sono rimasto basito.
4: Guarda, io...
0: Malfitano in 50 anni ha avuto fonti che nessuno ha mai avuto.
4: Preferisco non raccogliere la provocazione, perché altrimenti la puntata inizia molto male, molto male.
0: Va bene, professore Guido Clemente di San Luca, professor emerito, tra virgolette, diciamo così, è una metafora. È una metafora di diritto amministrativo, grande tifoso del Napoli e giurista delle regole del calcio, possiamo definirlo così. Lezioni di giuridicità delle regole del calcio è un libro che è uscito 2 anni fa e che verrà presentato al Salone del Libro di Torino dopodomani, mentre invece domani uscirà un nuovo libro scritto dal professore, si chiama Malattia Azzurra.
6: Malattia Azzurra e Identità.
0: Ma non parla di regole.
6: Anche.
0: Anche di regole, no, perché...
6: Parla del Napoli, della passione, dell'antropologia cittadina, di tutte le cose...
5: No, basta che non parli di aspetto tecnico. Che...
6: E parlo anche di questo.
0: Immagino che...
6: Soprattutto parlo di Conte.
0: Appunto, immagino che in copertina ci sia Antonio Conte.
5: Vinto uno scudetto, una supercoppa...
6: Che non ha nulla a che vedere con l'identità azzurra.
0: Va bene, Salvatore Soviero in collegamento da Genova, non si sa se con le tartarughe ninja oppure no. Stasera, Salvatore, ci sei? Eccole le tartarughe ninja, eccole lì. Buonasera Salvatore,
5: non ti sentiamo però.
0: Ecco, adesso forse sì. No, non ti sentiamo, però abbiamo visto le tartarughe e questo al momento ci basta. Allora, guardiamo la prima slide, cominciamo subito a entrare nel vivo della trasmissione. Che brutta fine abbiamo titolato, eccola qui, la guardiamo? Che brutta fine, ma che brutta fine, no? Che brutta fine ha fatto il Napoli, perché comunque il Napoli resta secondo in classifica. Insomma, quindi che brutta fine.
5: Che brutta fine che abbiamo fine fatto con questa regia.
0: Che brutta fine di campionato. Mimmo Malfitano, perché questa fine così brutta di campionato, dico, fine di campionato ha fatto il Napoli?
4: Ma guarda, qui ci sono come sempre i soliti due schieramenti, no? Chi dice, ma che volete, il Napoli è secondo, quindi accontentiamoci di questo secondo posto, della Champions raggiunta e ovviamente della Supercoppa vinta. Però è chiaro che questo è un discorso, direi, molto ma molto spicciolo, perché se poi si va ad analizzare ciò che è stata la stagione del Napoli, considerando anche la mediocrità di questo campionato, perché in effetti, ragazzi, io credo che questo sia stato il peggior campionato di Serie A mai visto negli ultimi 20 anni, con poca qualità, ma non parlo del Napoli, parlo proprio in generale del calcio italiano, che non riesce più ad esprimere tecnica, non riesce più ad esprimere qualità, ed allora succede anche che una squadra che in 5 partite totalizzi soltanto 5 punti riesca ancora a stare al secondo posto e a difenderlo, perché mancano 2 partite alla fine, c'è da difenderlo, però resta, secondo me, un aspetto che io continuo a sottolineare, potrò anche come dire, essere criticato per ciò che io penso, però guardate, si esalta tanto questo secondo posto, si esalta tanto questa conquista del posto in Champions che arriverà, perché sarebbe veramente assurdo se il Napoli non andasse in Champions con 6 punti a disposizione. Il fatto che si continui ad esaltare tutto questo mi fa capire veramente la pochezza di tutti quanti noi, nel senso che se dobbiamo accontentarci, perché dobbiamo, salvare la stagione.

0: ragione di Antonio Conte, io obiettivamente mi offendo da solo e dico che fin qui, anche se Napoli dovesse arrivare secondo, come arriverà, e andare in Champions, secondo me veramente ha ottenuto il minimo sindacale, considerando gli investimenti fatti nella scorsa estate e considerando di avere in panchina un allenatore super titolato come Conte e considerato obiettivamente quanto mediocre siano state le antagoniste.
1: A proposito di Conte, sentiamo uno stralcio delle parole che ha detto ieri, poi andiamo in pubblicità e ci ritroviamo dopo il preambolo di Malfitano, che vi sta facendo riflettere, vi vedo insomma lo sguardo dagli occhi, Manuel Parlato, il professor Guido Clemente, anche Antonio Corrado, anche Salvatore Soviero, lì ha tante cose da dire, avete tutti tante cose da dire su questo tema, quindi Conte.
2: Alla domanda, avreste la possibilità di avere quasi tutti a disposizione nelle ultime due? Qualcosa, lui risponde, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e a giocarci la Champions. Mancano due partite che ci dobbiamo inventare? Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede.
1: A proposito del cambiamento di modulo, credo, dalla difesa a 3 alla difesa a 4, ha risposto in questi termini.
0: Sì, sì, anche perché poi questa difesa a 3 contro la Cremonese per
1: vabbè, Malfitano, ma noi dobbiamo andare in pubblicità, tu vuoi
0: andiamo, forse
1: la vuoi lanciare tu?
0: Sì, dai, andiamo in pubblicità così zittite Malfitano, su, pubblicità.

visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi insieme ad Antonia Carannante in postazione web, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Mimmo Valfitano, Guido Clemente di San Luca, professore emerito, e Salvatore Soviero in collegamento da Genova con noi. Anzi, ne approfittiamo, è finito nel pomeriggio di oggi un grande economista, è uno che ha lavorato tanto per la città, anche i progetti di Bagnoli Futura tra le altre cose, professore universitario alla Federico II di politica economica e finanziaria, veramente un grande economista, Ugo Marani. Facciamo le condoglianze alla figlia e alla famiglia di Ugo Marani, una scomparsa che ci addolora davvero tanto. La città perde un pezzo importante, ecco, del suo intelletto, ecco, dell'intelletto cittadino. Allora, professor Guido Clemente, voleva dire qualcosa sulla base di quello che, tornando al calcio,
1: vuoi giocarti gli schieramenti non alternati, prima uno e poi l'altro?
0: Non lo so, lei è alternato.
1: No, dico dopo.
0: Non lo so.
1: No, come voi, come
0: preferisco. No, io a caso vado, a caso.
1: Allora, io poco a dicembre, in questa trasmissione, se vi ricordate, tutti quanti dicevano, ma come fa, che sei una coppetta? No, io dissi, ma quale coppetta? Questa è una cosa, una coppa importante. Qua rischiamo che non facciamo niente tutta l'annata e vincere la Supercoppa è una cosa importantissima. E manca a farla apposta, le uniche due partite in due anni in cui il Napoli ha giocato a calcio, le ha giocate per quella Supercoppa e l'abbiamo vinta, con mia enorme soddisfazione e con una città tutto sommato tiepida. E invece era l'unica cosa seria da fare.
0: Così. Non la pensa così, Malfitano.
1: E lui, infatti, lui era che diceva una coppetta, mi ricordo. Lui, pure Vincenzo Montefusco.
2: Io non ho mai usato le coppette.
0: Vabbè, però non è entusiasta, non lo è entusiasta.
2: Ma fa questa coppa? Ho detto, l'unica cosa che continuo a dire, non contrabbandiamo la Supercoppa con la figuraccia fatta in Champions. Io quello dico, poi
1: no, questo
2: è dopo, trofeo,
1: la figuraccia fatta in Champions
2: è un trofeo
1: dopo,
2: che va a arricchire la bacheca, ma non è che
0: è arrivata dopo. Adesso, col Copenaghen il Napoli aveva pareggiato a gennaio, sicuramente.
1: Perciò sto dicendo, abbiamo messo in saccoccia e va benissimo. Io ieri ho sofferto le pene dell'inferno. Arrivando allo stadio ho incontrato gli amici giornalisti fuori, Manuel, Titti,
0: questo prima della partita.
1: Prima della partita sono arrivato e ho detto: siete pronti? Mi aspettate una lezione di calcio o no? E mi hanno preso in giro. Io poi sono andato allo stadio.
3: Perché questo dobbiamo immaginare: tu fai il mago, non fai il professore. per avere già il pronostico.
1: Non avevo pronostico, io non parlavo di pronostico.
3: Anzi, il pronostico, avevo già il risultato.
1: No, no, il risultato no.
3: C'è la sfera magica anziché il libro.
1: Ma io guardo il pallone, l'italiano gioca il pallone, Conte è il non calcio. E questo avevo detto.
0: Adesso non esagero.
1: Per me è non calcio. Vabbè, questo lo parliamo con calma con dopo. Allora, avevo detto questo prima della partita. Durante la partita ho sofferto le pene dell'inferno. Perché al di là del fatto che io non mi identifichi in nessun modo con la guida tecnica della squadra,
0: vabbè, questa è
1: quella resta la squadra mia, e quindi quando la squadra mia perdi sto male. Allora al 2-0 io stavo proprio sotto il sediolino e dentro pensavo: questa è la conferma della verità del mio amore per la mia squadra, perché io potrei essere, come posso dire, salire sul coso e dire così, che vi sto dicendo da due anni? Non me ne fregava niente, perché dentro avevo una sofferenza pazzesca. La stessa,
0: vado a chiudere, professore.
1: La stessa sofferenza che al 3-2 di Rowe ha fatto sì che un avvocato che io non conosco personalmente, ma che vedo sta seduto poco distante da me, si è alzato in piedi come un pazzo per, diciamo, imprecare, ha perso l'equilibrio, è caduto a terra e si è aperto tutto qua in fronte, uscendo, sì, ieri inizi al 93.
4: Aspetta, hai visto l'ambulanza che usciva
1: a fianco a me? E lui, so che è un avvocato, perché è sempre solo, vede la partita concentrativa, per certi versi con mare.
0: Preso dal pathos, anzi dalla rabbia in quel caso.
1: Quando ha segnato Rossi, ha esata coppo, sedolino, con una molla, imprecando, evidentemente è uscito sugli scalini, c'erano gli scalini stretti, e infatti, se mi stesse sentendo, vorrei abbracciarlo sperando che tutto stia, perché l'hanno poi ricoverato, non so che fine ha fatto, ho cercato.
0: Ma speriamo che stia bene, che non abbia
1: certo,
0: avuto nessun
1: tipo. Però è stata una scena impressionante. Ma questo per fare capire che vuol dire il pathos di questa città, di questa gente per la squadra.
0: Ma non è parlato, dopo aver incontrato il professore, voglio capire, la partita ieri è andata in un certo modo. Devo dire che responsabilità sono dei calciatori, ma anche di Conte, che nel primo tempo ci ha capito poco, e ha ragione il professore, Italiano lo ha incartato nel primo tempo dal punto di vista tattico, soprattutto a centrocampo.
3: Ma guarda...

0: sicuramente non è indubbia la qualità del gioco dell'italiano, del Bologna, però dobbiamo dire che la squadra non è entrata in campo, cioè veramente sembrava una squadra mentalmente già in vacanza, come se avesse già i tre punti in tasca, cioè io ho avuto questo tipo di sensazione. Infatti il secondo tempo è stato un secondo tempo diverso, l'italiano ha fatto le scelte giuste, ha fatto giocare prima Bernardeschi, sembrava che dovesse giocare Rov dall'inizio e poi lo ha sfruttato bene. Poi ricordiamoci che comunque tornava un capitano Di Lorenzo che mancava da 11 partite, diciamo le disattenzioni più clamorose sono
1: tre
0: state,
1: gol sulla coscienza,
0: state, però forse state, però non c'è, non c'è da gettare la croce addosso adesso al capitano che tornava. C'è un calciatore che è rimasto in panchina e per la seconda volta consecutiva non si è nemmeno scaldato.
1: Anghissà.
0: Parlo di Anghissà, e questa è una cosa secondo me molto grave. Fa capire che è ormai fuori dai giochi, quindi tutti quelli che dicevano beh, Conte non ha cambiato, doveva fare 4-3-3, doveva tornare la difesa a 4 con il centrocampo a 3, ma se Anghissà non si scalda neppure, tu il centrocampo a 3 come lo fai?
1: Il problema è che voglio capire una cosa, perché non si riscalda Manuel? Perché, non, perché c'è un problema di contratto, chiedilo, di un rinnovo di contratto?
0: Chiedilo a Sasà, dice Sasà, se un tuo compagno di squadra non si scalda nemmeno per due volte consecutive, non esce nemmeno dalla panchina e si riscalda con i compagni, secondo te che cosa significa? Lo voglio sentire da un calciatore.
1: Voglio sapere una cosa, no? Perché col Como, cioè, scusa, con la Cremonese non si era riscaldato.
2: Te lo feci notare io, ti ricordi?
1: Anche con la Lazio, ma anche con la Cremonese o no?
2: Con la Lazio.
1: Quindi è la seconda sconfitta. Poi, Salvatore, è una curiosità, perché se un calciatore non si riscalda neanche e tutti gli altri compagni della panchina sì, c'è un significato in questo stato di cose?
3: L'allenatore ha fatto delle scelte.
0: Esatto.
3: Sicuramente è stato chiaro e deciso che lui è fuori da giochi.
0: Non può essere che si è tirato lui fuori da giochi?
3: Anche una chiave di lettura giusta. Sì. Però o è l'una o è l'altra, voglio dire. Io non conosco la situazione. Però obiettivamente è così. Però
4: ma facendo ipotesi astratte, Salvatore,
3: al di là della prestazione, fa capire che il Napoli deve cambiare proprio registro.
4: Ragazzi, però posso fare una domanda al calciatore pure io?
1: Sì, poi dopo interviene Antonio.
4: Salvatore, ipotesi per ipotesi, non è ipotizzabile che lo spogliatoio non è poi così compatto per Conte?
3: Ma guarda, lei mi ha interrotto, io le stavo dicendo questo. Al di là dell'allenatore abbia fatto delle scelte e c'è anche un malcontento da parte della squadra, voglio dire, però se Conte va via e c'è un malcontento generale, alla fine gioverà a Napoli questo?
4: Certo che no, ma io mica sto parlando di questi giovani.
0: No, non gioverà, però Sasà, la verità è un'altra, che con tutto questo presunto malcontento di cui si parla, nonostante tutto, comunque in un campionato, come dite voi, mediocre...
3: Il campionato è archiviato, secondo me il Napoli arriva secondo, perché ha le partite per arrivare secondo.
0: E ti pare che con uno spogliatoio spaccato una squadra può arrivare... Bravura di chi è stata, secondo te?
1: Fai parlare
0: il calciatore. Chi più del calciatore ti può dire queste robe qui?
3: Obiettivamente non mi sembra uno spogliatoio proprio che tutti la pensano allo stesso modo. Si vede già negli atteggiamenti che qualcosa non funziona, però se sono arrivati alla fine.
1: Quali atteggiamenti? Scusa, Salvatore, al di là di quello di Anghissà, quali atteggiamenti ti alzano agli occhi da questo punto di vista?
3: Lobotka non è più quello dello scudetto.
4: Ma l'atteggiamento è una cosa e la condizione è un'altra, perché con Lobotka sono 4-5 partite che non è più lo stesso.
3: No, andò sugli atteggiamenti.
4: Io l'atteggiamento, dove vedo l'atteggiamento strano, è indolente, è in Spinazzola, per esempio. Sbaglierò, però vedo uno Spinazzola quasi scocciato. Dopo
3: però voglio dire, il Napoli fa sempre una politica di rinnovi di contratto. C'è gente che deve, non può aspettare sempre l'ultima partita di campionato per sapere
0: un altro problema. Voi
1: date credito. Però...

0: alle, a Fabrizio Corona. Scusate, date il credito a Fabrizio Corona.
1: No, no, voglio bene.
0: C'è qua, no, voglio capire, c'è qua. Chi dà, professore, lei dà credito a
2: quello che dice? Ma che...
0: Allora, sì, risponda solo sì o no. Risponda solo sì o no.
1: Io penso
3: che...
1: No, dice che l'11...
0: Risponda sì o no.
1: Oggi è l'11.
4: Che mezza squadra, non lo so.
0: 8 gennaio lui tirerà fuori delle cose che gennaio, se noi sono maggio, cioè fra 6 giorni, 18 maggio, che tirerà fuori
1: una serie di documenti
0: secondo, Conte, cui, secondo cui Conte avrebbe creato un caos all'interno dello spogliatoio e mezza squadra lo odia, così a... ha detto a Fanpage in un'intervista attraverso la quale ha anticipato le cose.
4: Ragazzi, prima vi rendete conto che stiamo parlando?
1: Però prima aveva detto,
4: noi dobbiamo, stiamo facendo gossip con Corona. Ma parliamo di cose serie.
0: Okay, ma io voglio capire una cosa, è gossip, no, te la faccio dire subito. Io ho chiesto solo se secondo me è gossip o no. Perché se non è gossip, lo dobbiamo prendere in considerazione.
4: È offensivo la nostra intelligenza parlare, abbinare situazioni di calcio a Fabrizio Corona.
0: Ah, ok.
4: Detto questo,
0: è un giornalista.
4: Detto questo, lo conosciamo bene Fabrizio.
0: È un giornalista
4: Corona,
0: professionista.
4: Forse tu non lo conosci bene. Io lo conosco personalmente. Detto questo, mi porto avanti. Anghissà, ragazzi, ma voi l'avete visto le 3-4 uscite che ha fatto Anghissà?
1: A Como è entrato a posto e Bruni ha fatto benissimo.
4: Era un fantasma, ragazzi, era un fantasma, irriconoscibile.
1: Era irriconoscibile De Bruni. Ma tu dici cose che non sono esatte.
4: Ma non sono esatte per te. Tu, per esempio, reputi Meret un fenomeno.
1: Non c'è ombra di dubbio che ieri abbiamo perso per il Mormone.
4: Io no, Conte no, Soviero no, però tu lo reputi un fenomeno. Quindi non tutti la possiamo pensare, però nessuno è il depositario della verità. Posso concludere il mio pensiero?
1: Prego.
4: Detto questo, io voglio fare un passo indietro. Cioè, noi stiamo parlando di un allenatore, è vero. Nelle ultime 5 partite, io faccio un'analisi non nell'ultima partita, la faccio nel medio periodo, perché ti dà sempre più una visione più precisa. Nelle ultime 5 partite il Napoli ha fatto 5 punti, con una media di un punto a partita, media retrocessione. Questo ciclo negativo inizia post Parma, la partita che di fatto ha chiuso il campionato.
0: Post Milan, Anto.
4: No, sto dicendo i risultati, nelle ultime 5 partite, Parma...
0: Post Milan quindi, post vittoria col Milan.
4: Post Parma è venuto, a Parma c'è stato un crollo, perché col Milan comunque avevi vinto. Dopo il Parma, quella partita, c'è stato un crollo mentale secondo me.
2: Sì.
4: Prima, secondo me, un crollo mentale. Tant'è che il Napoli ha fatto 5 punti. Peggio il Napoli, solo il Milan 4. Il Napoli in queste 5 partite ha perso 8 punti con la Roma, 6 con la Juventus, 2 col Como e fortunatamente il Milan dietro con Allegri, altro...
1: hai fatto bene a dire altro.
4: Allenatore.
1: Questo è un lapsus freudiano.
4: Altro allenatore come il nostro.
1: Che non sanno cos'è il gioco.
4: Il risultato, fortunatamente, sta facendo peggio. Però, ribadisco, noi dobbiamo decidere che vogliamo fare da grande. Vogliamo una divertirci calcio champagne alla Sarri senza vincere niente? O vogliamo un
1: allenatore? Ma chi hai?
4: Beh, fai finì, però. O vogliamo un allenatore come Antonio Conte, che in 2 stagioni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa italiana, rischia, ha grandi possibilità di chiudere al secondo posto, cosa nei 100 anni di storia è riuscita soltanto altre 8 volte. Mo penso che, non lo so, a Napoli siamo diventati tutti quanti di pancia piena, che abituati a vincere. Abituati. Allora io dico, cerchiamo di capire cosa vogliamo fare. Se vogliamo una linea improntata allo spettacolo, una linea improntata ai risultati, dopodiché diciamo, vabbè, allora questo va bene e questo va male. Fermo restando che a me risulta che ci sia un mezzo accordo per un rinnovo fino al 30 giugno 2021.
0: Va bene, detto questo, noi non abbiamo parlato di Conte, abbiamo soltanto evidenziato che il Napoli, dopo il lunedì in Albis, cioè dopo Napoli-Milan, partita nella quale il Napoli è riuscito a vincere perché nell'ultima mezz'ora ha avuto più convinzione del Milan, è partita attraverso la quale il Napoli ha tenuto a distanza il Milan, è partita dopo la quale il Napoli più o meno è andato in vacanza, perché così questo dicono i risultati e questo dice l'atteggiamento della squadra. Secondo me quello è lo spartiacque. Il Napoli forse si era convinto e illuso di aver fatto tutto quello che doveva fare in questa stagione, e invece clamorosamente adesso a 2 giornate dalla fine non è sicuro più di andare in Champions, perché
2: però
0: deve conquistare almeno 3 punti in queste due partite.
2: Ricordiamoci anche un aspetto importante, che sono stati recuperati tanti calciatori che venivano da infortuni importanti, attenzione. Non è che Rachmani, Di Lorenzo, Anghissà, De Bruyne, cioè sono tutti calciatori che vengono da infortuni importanti. Quindi io penso che una valutazione complessiva, anche per quanto riguarda il gioco, no? visto e considerato che Napoli non ha mai avuto la rosa a disposizione. Mo diranno, ma adesso ce l'ha a disposizione.
4: Ma sanno che non servono.
2: Ma sono tutti giocatori.

0: che sono stati recuperati. Diamo la possibilità anche di rimandare questo discorso all'anno prossimo. Con la speranza di non dover memorizzare, non credo, tutti questi infortuni. Tornando al discorso che faceva Antonio, a me sembra di essere, come dire, nei salotti in cui si parla di Real Madrid, Barcellona. Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto, qualcuno ha detto addirittura, ecco qua,
1: hai vinto,
0: come
1: l'ha vinto? Eccolo. Giocando il peggior calcio che abbia mai visto,
2: hai vinto lo scudetto,
1: ha avuto una serie di circostanze favorevoli, incredibili,
2: per le quali non gli sta bene vincere lo scudetto,
1: tra vincere, tra vincere,
2: non gli sta bene vincere.
0: Posso dire una cosa, lo sa qual è la cosa più brutta nella vita? È avere per forza il concetto che lei ha portato avanti, di portarlo in continuazione, di fissarsi su questo concetto. È un concetto sbagliato, è un concetto sbagliato.
3: Adesso devo dare la prima malfidata.
2: Io voglio giocare una schifezza e voglio
0: vincere. Io mi sono innamorato di questa.
3: Allora, scusatevi, devo interrompere Malfitano che sta guardando e sta osservando. Voglio capire che cosa ne... No, perché qui il discorso, senza che ce ne fosse, diciamo così, la necessità, si è spostato immediatamente su Conte. Noi stiamo parlando della brutta fine di campionato del Napoli, senza aver... diciamo così, puntato il dito su nessuno io, per quanto riguarda le responsabilità di Conte non avevamo parlato, però il discorso, come sempre, perché Conte è l'allenatore più che ha centralizzato la sua figura attraverso il Napoli più di ogni altro negli ultimi 30 anni, possiamo dirlo questo, no? Forse come Sarri, soltanto che Conte è divisivo e Sarri non lo era.
0: Scusa, però posso dirti, non si può sentire che il Napoli ha vinto lo scudetto giocando male. A me non, cioè, come dire.
3: Vabbè, ma è la sua opinione.
0: È la sua opinione.
3: E non è solo la sua.
0: Ma uno non si può innamorare di quello che ha detto e lo deve portare avanti nel corso.
2: Prima Marfinale. Io a prescindere, scusate, io a prescindere da ha giocato bene o ha giocato male, io sono contento di vincere. Mi tappo il naso,
0: ma lascia stare, sei diventato juventino.
2: Complimenti.
1: Ragazzi, a me non piace, mi piace vincere come napoletano, non come juventino.
3: Fa piacere.
1: No.
2: Attenzione. Scusa Gianluca, hai portato Napoli all'attenzione mondiale con quei festeggiamenti che sono stati...
1: C'entra questo con Conte? Quei festeggiamenti sono la città, non c'entra niente con Conte. Niente.
2: Hai vinto
3: come
2: Napoli.
3: Vedete, Antonio Conte vi fa...
2: scusami, Gialli, fammi finire. Hai vinto come città, tu hai detto vuoi che vinci Napoli. Napoli ha vinto, perché quello spettacolo...
4: Vabbè, quando posso parlare? Io non posso...
3: Vogliamo trasformare questa trasmissione in un mercato ortofrutticolo? No, perché se vogliamo trasformarla così, parlate voi, io sto zitto e non parlo più.
0: Non si può creare dibattito se uno dice che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritato.
3: Ma è la sua opinione, dobbiamo rispettarla. Io non è che...
0: Non è una cosa da dibattito. Non è un dibattito, non possiamo dire niente, perché lui si è innamorato di questo concetto e lo porterà avanti nel corso del tempo.
3: Quindi, ho capito, così come tu porterai avanti altri concetti.
0: Ma non si può fare un dibattito su un concetto così.
3: Vabbè, perché?
0: No, non si può fare un dibattito su un concetto, perché se uno parte così, non si può fare dibattito, allora, non c'è dibattito.
3: Io ti dico la cosa, allora posso esprimere anche la mia,
0: concetto, no? È un concetto astratto. È un concetto.
3: Allora, io vi dico una cosa, parlavo
0: non
3: ieri.
0: Non dire che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritando.
4: Io non ho detto non meritando.
3: Ho detto
4: giocando male.
0: Giocando male, quindi che significa?
4: Allora lo capisci che il merito è di giocare bene. Okay. Adesso stai venendo a me allora.
0: Significa, tu hai detto questa frase.
4: Voi dovete risolvere le vostre contraddizioni piano logico, culturale.
0: Tu secondo me devi risolvere tante cose.
2: Io sono stato chiarissimo. Io te l'ho detto. Voglio giocare male, non me ne frega.
4: Devi parlare Mimmo, io non parlo più.
3: Vabbè, no, dico.
4: Però tu a me non mi fai parlare.
3: No. Io professore, io sono, diciamo così, abbastanza disorientato al fatto che di Conte non abbiamo ancora diciamo, introdotto l'argomento Conte, e mi sembra che invece ci sia il desiderio importante di qualcuno dei nostri ospiti, quasi tutti, devo dire la verità, almeno 3 su 4, compreso lei professore, di parlare di Conte, del futuro di Conte e del gioco. Allora, di Antonio Conte parleremo dopo. Nel frattempo il Napoli clamorosamente si deve giocare nelle ultime 2 giornate l'accesso alla Champions League. Manuel, non fare così, sai perché? Perché con la Lazio nessuno poteva aspettarsi lo 0-2, col Bologna nessuno poteva aspettarsi il 2-3, e quindi io credo che almeno un po' di preoccupazione, un poco di preoccupazione, questa situazione la meriti.
2: Io ero preoccupato.
3: Oppure no, perché se non c'è la preoccupazione, il Napoli rischia grosso, secondo me. Tutto qui. Questo anche da parte dei calciatori e del tecnico ci deve essere un po' di preoccupazione.
2: Io ero preoccupato prima del Bologna, e oggi se avessi 1 miliardo di euro mi giocherei tutto sulla

0: Il Napoli
1: va bene, Mimmo Malfitano.
2: Allora, io ho grande stima e affetto per i miei colleghi che sono qui presenti.
0: È già un onore che mi chiami collega.
2: Però devo dire che non mi ci ritrovo nel momento della discussione. Perché? Perché capisco il loro animo da tifoso che va oltre quello che è poi l'aspetto professionale. Non voglio fare alcuna lezione di giornalismo, me ne guarderei bene perché io sono l'ultimo arrivato. Però, vedi, caro Antonio, quando tu parli ti infervori per dire a me non interessa, io voglio vincere e basta. Boh,
0: a me personalmente.
2: Perfetto.
0: Da professionista no, ti ho detto... No, bisogna però, decidere se vogliamo.
2: Però vi sto lasciando parlare.
0: Però ti volevo dire, il mio parere, addetto ai lavori, dobbiamo decidere: vogliamo un Napoli che dà spettacolo o un Napoli che vince?
2: Benissimo, questa è una risposta che dà il tifoso e non il giornalista. Il giornalista sta lì, guarda, che cosa accade. E commenta e può dare delle opinioni, dei giudizi, così come avviene. Allora, quello che io vorrei che si capisse, che purtroppo quello che è il mio pensiero ovviamente, è che qui siamo portati ovviamente ad avere degli sbalzi di umore. Io ieri sera, per curiosità, che cosa ho fatto? Appena l'arbitro ha fischiato la fine della partita, ho aperto i social. E ho trovato una marea di insulti, di critiche a Conte. Quella gente lì è la stessa che la settimana prima che il Napoli aveva pareggiato a Como, aveva esaltato questo pareggio e aveva offeso chi si era permesso di criticare Conte. Ok? È la stessa gente. Con questo che cosa voglio dire? Che purtroppo questa città vive di umore. Questa città vive, no, non vive.
0: Sono i risultati che influenzano l'umore.
2: Non è così, perché se vive di risultati, tu oggi non dovresti essere contento, perché hai fatto una figura di cacca in Champions, che quella roba lì non te la cancella nessuno.
3: Però se dici così, la città dovrebbe essere contenta del secondo posto. Scusami,
2: io ad inizio campionato, onestà, io ho detto che Napoli e Inter si sarebbero contesi lo scudetto. Gianluca, sarai buon testimone tu di questo. Ora, che cosa voglio dire? Che se il Napoli arriva secondo, ok, per me non ha fatto nulla di speciale, ha fatto quello che era nel programma
1: minimo sindacale. Lo hai definito minimo sindacale?
2: Per me minimo sindacale.
1: C'è la Supercoppa.
2: Io vorrei intendere che in una stagione pessima, perché per me il secondo posto è normale, cioè dovevi arrivare là, o primo o secondo, terzo già non è più un risultato importante, ok? Ora, quando tu a dicembre ti trovi fuori, a gennaio ti trovi fuori dalla Champions e per giunta trentesimo su 36 squadre, ok, non mi puoi venire a barattare il tutto dicendo sì, ma io ho vinto la Supercoppa. Poi si offendono se Sabatini dice, perché poi Sabatini è stato, come dire, a un certo punto ha dovuto equilibrare, perché gli insulti sono stati parecchi.
1: Pare del giornalista di Mediaset Sandro Sabatini.
2: Che poi saranno gli stessi che adesso arriveranno su di me, ma io non so Sabatini. Io me ne fotto, quindi mi scrollo tutto di dosso, ma proprio non penso proprio a queste cose. Ok, ha ragione Sabatini, perché dice tu vinci la Supercoppa e festeggi due giorni. A Milano, a Torino vincono la Supercoppa, la sera te l'alzano nello stadio e poi stesso dallo stadio passa nella bacheca.
0: Due giorni,
2: okay.
0: Mi pare che abbiamo sultato.
2: Ma lascia stare il mio è un modo di dire.
1: È un estremismo,
2: voglio dire che qua si fa di tutto per in qualche modo dover salvare questa immagine di Conte.
3: Mi meraviglio di te.
2: Non ti devi meravigliare perché io sono coerente.
3: Mi meraviglio di te perché tu hai raccontato l'epoca Maradona, e lo hai fatto sicuramente in maniera brillante, e ricorderai esattamente quello che è riuscito a conquistare. Il Napoli nell'87-88, in quella occasione è arrivato primo e secondo, e perso lo scudetto, se lo fece strappare dal Milan. Quindi il Napoli quest'anno ha fatto, l'anno scorso, primo e secondo. Il Napoli nella sua storia, nell'89, nella stagione 90, vinse lo scudetto e la Supercoppa. Quindi tu stai, dobbiamo, cioè, allora, o ci siamo tutti quanti in borghesia.
2: Manuel, nell'88,
3: addetti ai lavori, allora, cioè, Manuel, il Napoli ha vinto uno scudetto, Manuel, ha vinto uno scudetto ogni 25 anni in 100 anni di storia.
2: Manuel,
3: e nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti di fila, non vedo perché doveva vincere il Napoli, non c'è riuscita la Roma
2: come
3: di
2: no?
3: Totti. Non c'è
1: riuscita. Posso riassumere il suo discorso, io, vuoi dirlo tu, perché posso riassumerlo in 4 e 4 8
3: Io mi meraviglio.
2: No,
3: tu la storia la conosci bene.
2: Nell'88, caro Manuel, quando il Napoli arriva secondo, fino alla terz'ultima giornata era stato in testa alla classifica. Quindi voglio dire, è un campionato vinto, ma no, ma quello era un Napoli che ha dato spettacolo. Ecco. Questo Napoli fa ridere.
4: Quello che stai paragonando è bestemmio, guardate, perché quel primo e secondo posto sono state luce che luccicava nel mondo. Queste sono miserie collaterali.
0: Noi li abbiamo vissuti quegli anni. Era un calcio spettacolo, ma non era un calcio spettacolo sotto l'aspetto dell'organizzazione di gioco.
2: Ma chi dà?
0: Te lo dico io, ma tu sei scordato forse?
4: Tu tenevi tutti quei bagni di Napoli, grip, ma tu sei
1: possiamo passare avanti?
4: Non è che c'era uno schema.
1: Veramente. Scusatemi, possiamo andare avanti? Guardiamo la nuova grafica, che scorda lo schema.
4: Ma quali schemi volete?
1: Scusate, però vi chiedo, ragazzi, vi chiedo tutti quanti, un po' di no, va, andiamo avanti, guardiamo il calendario, è inutile parlare di Napoli 87-88.
4: Bigone, si è scordato chi la faceva la formazione di Bigone?
1: Ok,
3: ma non stiamo parlando di calcio.
1: Ragazzi, dobbiamo andare un attimo con
4: chi faceva la formazione a Bigone?
5: Hanno parlato tutte e tre.
3: Ma non stiamo, aspetta, no, però scusami.
1: Posso... Adesso parlerai, però stiamo parlando di mercato ortofrutticolo.
5: Ma che poi quelli due sono due
1: è un mercato ortofrutticolo. Allora fate una cosa. No, adesso ti faccio parlare, però, Manuel. Aspetta, ci vuole un attimo d'ordine. Ti do la parola subito.
3: Scusa, non stiamo parlando di calcio.
1: Prego.
3: Stiamo parlando di calcio, di spettacolo, di Maradona. Stiamo parlando di risultati e piazzamenti.
5: Tu parli di risultati.
3: E quindi stiamo parlando di storia, non stiamo parlando di geografia.
5: Fa il gioco.
3: E allora se tu conosci la storia, lo fanno i risultati.
1: Posso chiudere?
5: Mondiali nel 74, che ha vinto la Germania. Ma la storia l'ha fatta l'Olanda. È chiaro o no? Questa è la cultura.
3: Che ha vinto l'Olanda?
5: Nulla. Ha fatto la storia. La Germania di Gerd Müller non la ricorda nessuno.
1: Professore, adesso parlerà su altri argomenti.
4: Ma è una filosofia di...
5: Questa è cultura calcistica. Voi parlate di risultati. Cioè robette.
0: Ci sta. Chi ha una cultura come quella del professore
5: calcistica
0: come quella di Guido, e quindi è rivolta al bel gioco. Poi ci stanno tanti che hanno una cultura sportiva. Ragazzi, l'obiettivo dello sport qual è? È vincere.
5: No.
0: De Coubertin diceva che era partecipare, perché perdeva sempre.
5: A parte il fatto che non è vero che De Coubertin diceva che era partecipare.
0: E chi lo diceva?
5: Questo è... Si dice che lo dicesse De Coubertin, ma non è non è questo il punto, è il percorso nello sport.
0: Allora, ti ripeto, sono due filosofie e visioni dello sport.
1: Però, come se parlassimo di destra e sinistra. No, adesso le do la parola, professore. Dobbiamo un attimo mettere ordine in questa trasmissione che ha preso una piega disordinata.
2: No, però, aspetta un attimo, ti vorrei solo ricordare, perché poi voi dite che io sono, non sono, io finora... Sto zitto, come inizio a parlare qualcuno interrompe, lui, e io continuo a restare in silenzio. Però adesso non
5: già parlare, già stato interrotto.
1: Ok, allora non sto in silenzio anche mio malfidato. Perciò, allora adesso,
2: fate attenzione.
1: Allora volete che io chiudo la storia così di questo discorso. È tutto legato ai parametri, cioè... Per esempio, Mimmo Alfidano dà 6 a questa stagione. Se il Napoli arriva secondo con la Supercoppa, dà un 6. 6 meno anche, mi pare. 6. Io do 7,5. Perché? Qual è la differenza tra le due cose? E così cerchiamo di mettere insieme le due fazioni. Io, come parametri, utilizzo quelli di cui ha parlato Manuel, quelli della storia. Quante volte il Napoli ha vinto una Supercoppa ed è arrivato in Champions League nella sua storia e nei 20 anni di Laurentiis? non tantissime volte, per cui io do 7,5. Mimmo Valfitano come parametri utilizza le aspettative di inizio stagione, e ci sta. E a quel punto le aspettative di inizio stagione significava lottare fino alla fine per lo scudetto, evidentemente fare meglio in Champions, e quindi lui da 6. Tutto qui, sono due visioni diverse, ci sta. È come la destra e la sinistra
2: e
1: nella
2: quindi
1: politica.
2: Quindi se arrivi in Champions che cosa hai fatto? Se arrivi secondo...
1: Beh. Vabbè, Mimmi, io l'ho fatto, però adesso l'ho chiusa così. Beh, penso che ci siano due, no, sono due idee diverse.
2: Ho capito, però mi piacerebbe sapere tu cosa ne pensi. Del
1: allora lo faccio dire al professore.
2: No, posso dire da te lo voglio sapere. Lo posso dire lo voglio sapere da lui. Lo voglio sapere da una persona che più volte mi ha dimostrato di essere equilibrato.
0: Ma io sono
2: sì, tu sei squilibrato, tu sei tifoso, è diverso.
0: No, non sono tifoso, è diverso. Dico che... Vabbè, dai,
2: dimmi tu, se abbiamo le prospettive di inizio stagione, ok? Che è quelle che tu hai elencato poco.
1: Fare meglio in Champions e fare meglio diciamo, nella lotta allo scudetto.
2: Ok, tu arrivi secondo e arrivi in Champions. Quindi che cosa hai fatto? Di straordinario.
1: Rispetto
2: cosa
1: alle, ai tuoi parametri.
2: No, ai poco. Miei parametri. No, non sono i miei parametri. Sono i parametri
0: allora,
2: di Conte e di De Laurentiis.
0: Te lo dico io.
2: Non sono i miei.
0: Hai vinto per la terza volta in 100 anni. Scusa, Manuel.
3: Sono i parametri della storia.
0: Scusa, Manuel. Hai vinto per la terza volta in 100 anni una Supercoppa. Sei arrivato secondo per la nona volta in 100 anni. 100 anni. Hai vinto uno scudetto per la quarta volta in 100 anni.
1: Vi posso far vedere quali sono le due sfide finali? Professore, adesso parla lei, perché anche Soviero deve parlare su questo aspetto. Poi lei dica quello che vuole, se vuole. Però non torniamo sulle fazioni. No,
0: però, Gianluca...
1: Allora, sì. Napoli, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese. La Juve a 68, a due punti dal Napoli, gioca con la Fiorentina in casa e poi il derby. Milan 67, Genoa-Milan, Milan-Cagliari, Roma 67, Roma-Lazio e Verona-Roma, e poi il Como che ha il Parma in casa e va a Cremona. Diciamo che questo è il quadro, secondo me, auguriamo che non ci sia il Napoli, ma tre squadre potrebbero arrivare a 73 punti e giocarsi i due posti disponibili, augurandoci che non ci sia il Napoli a 73 punti e che il Napoli sia almeno a 74 e che quindi esca fuori da questa bagarre. Ma diciamo così, la situazione è piuttosto ingarbugliata. Poi ne parliamo tra pochissimo, professore, le darò la parola a lei e a Salvatore Soviero, dopo la pubblicità.

0: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Rieccoci in diretta, fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Manuel Parlato in studio con Antonio Corrado, con Mimmo Malfitano, con il professor Guido Clemente di San Luca, che è giurista delle regole del calcio. Antonia Carannante qui in postazione web. Salvatore Soviero in collegamento da Genova. Allora, professore, ogni promessa è debito. Lei cosa voleva dire?
1: Allora, innanzitutto io sono portavoce.
0: Di chi?
1: Perché di un sacco di persone, tifosi più o meno colti, prendo un tassì, vado dal barbiere e tutto quanto mi dicono: professore, ma ho voluto riuscire che... Sì, nostro portavoce, anche vostri colleghi...
0: E porti la voce.
1: Anche vostri colleghi giornalisti di un'altra generazione, della mia generazione.
0: Che salutiamo.
1: Esattamente. La domanda è... ci sono due domande in una, che pongo a tutti i tifosi napoletani e agli amici.
0: Quindi possono anche rispondere da casa, attraverso WhatsApp.
1: Meglio perdere giocando male o meglio perdere giocando bene? Primo. Secondo. Chi ha detto che giocando bene non si vince? Chi l'ha detto? Come giocano Bayern, PSG, Arsenal e persino l'Atletico Madrid?
2: No? Che giocatori hanno?
1: Giocano tutti un calcio, qualunque esso sia.
0: Atletico Madrid
1: gioca, fa gol, attacca. È diverso. Ma io non predico. Io ho detto anche qui altre volte che il Napoli di Mazzarri con Hams e Clavezzi e Cavani era bellissimo da vedere ed era un gioco totalmente diverso da quello di questi cosiddetti giochisti, come li chiamano il Volga. Cioè, non mi interessa proprio, io voglio un'idea di gioco e fino adesso io non ne ho visto.
0: Forse questo manca, allora, non voglio neanche parlare di gioco, manca un'identità.
1: Detto questo,
0: chiara.
1: Detto questo, siccome se ne è parlato un attimo prima, fammi chiudere questo, poi mi taccio. Poi c'è il tema dell'identità, su cui il libro che sta per uscire. Io vorrei chiedere a tutti i napoletani, secondo voi qual è l'identità partenopea? Questa è una questione culturale, antropologica. Noi perché ci sentiamo diversi?
0: Ma diversi da chi? Professor?
1: Diversi. Quando uno dice il nostro è un tifo
2: identico. Quando uno dice diverse, c'è tanta interpretazione.
3: Però cerchiamo.
1: Noi diciamo che noi abbiamo un tifo identitario. Vorrei interrogare tutti con pacatezza. In che cosa consiste questa identità?
0: Questo però
1: noi affondiamo le radici nella cultura della Magna Grecia, okay? Di Epicuro, del godere, della bellezza. La nostra storia cerca la bellezza nella storia dell'arte, della letteratura, dell'architettura, dell'archeologia, dovunque, in tutti i settori, la musica, dappertutto.
2: Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero, guardate Soviero.
0: Lasciamolo finire perché adesso ha altri 20 secondi. Prego, dai. Ora,
1: questo è nel nostro DNA. Allora, io mi ricordo da bambino, e tu te lo ricorderai perché siamo della stessa generazione, che prima della partita Omar Sivori pigliava il pallone e buttava in dai. Io San Paolo se ne carico, te lo ricordi?
0: Professor, però. Beh, però su qual è
1: no, questo? No, per il senso della bellezza.
0: Quindi i napoletani vogliono la bellezza.
1: Allora, scusa, anche al di là della cosiddetta oleografia. Io preferisco l'oleografia a questo, questo concetto del risultato di per sé. Il risultato si può e si

0: come conseguenza attraverso la bellezza.
1: Perfetto. Allora, vogliamo chiedere ai tifosi che ne pensano di questa cosa.
0: Volete? Dillo, Gio.
2: Volete un Napoli bello e non si sa se vincente?
0: No. La domanda è posta male, l'ho posta io prima. Vuoi perdere giocando bene o vuoi perdere giocando male?
2: Perché
0: io quest'anno perdo giocando male.
2: Ma cosa perdo?
1: Coppa.
2: Professore, ma cosa perde il Napoli?
1: La Supercoppa, non hai perso.
2: Scusi, professore, mi permetto di dire che la domanda è posta male così.
1: La sua.
3: No, io vorrei sapere.
2: Allora, secondo me la domanda corretta è: mi piacerebbe un Napoli che giocasse bene
0: Pidelli
2: all'università senza sapere.
1: Professore,
2: mi piacerebbe un Napoli che giochi bene senza sapere che risultati possa ottenere? O un Napoli che gioca come quello che
0: che gioca male, punto.
2: Però fai tu,
0: ma non lo puoi sapere il risultato, gioca male.
2: Professore, volete un Napoli che giochi meglio di quello di Conte senza sapere il risultato?
3: Però...
2: oppure uno quello di Conte così come con i risultati che sono più o meno garantiti?
0: Tu vuoi che il Napoli giochi bene o che giochi male? A prescindere dal risultato.
2: Ma questo è catalano.
0: Ma no, perché... Oh, santo Dio! Non è vero! Perché voi...
1: Voi una donna bella, formosa, vuoi una ragazza? Che domande sono?
0: Che giocando male si arriva al risultato.
1: Allora, Guido,
0: è falso!
1: Scusate, allora praticamente Guido sta dicendo... Guido sta dicendo volete una bella donna formosa o una racchia? È normale che uno vuole una bella buona bonazza. Allora, dobbiamo fare un'altra domanda.
0: Tu sei caracci, hai capito? No!
2: Professore,
1: dobbiamo fare un'altra domanda.
2: Risponde il primo, dice...
4: Prima risposta, voglio vincere e non perdere. La domanda del prof è posta male.
5: No, non dice.
2: Voglio vincere e non perdere.
5: Che non va bene.
0: Vabbè, per favore, scrivete voi che mi bici.
2: Comunque, i napoletani
0: non c'è scrivere solamente
2: Sovieto. Cerchiamo di uscire da questa bagarre.
1: Posso sapere perché Sovieto teneva la mano in fronte?
2: Sorridi, Sabato.
6: No. Io lo sapete che il professore lo ha, però ogni
0: io tale, pure a te, allora, Sabato. È reciproco.
6: Ci vuole la neuro. Voglio dire, prof, il calcio è così, è semplice. Se vinci la gente ti ama, se perdi la gente non ti può vedere.
0: Esatto.
6: Quando perdi si trovano 2000 difetti, quando si vince si passa sopra tutto. Cioè è inutile girarci intorno la Magna Grecia. Io sono stato a Crotone, là pure dicevano la Magna Grecia, tutta questa Magna Grecia, la Magna Grecia, la Magna Grecia. Ma quanti ce n'è in questa Magna? Però voglio dire, bisogna essere realisti. Quest'anno il Napoli ha fatto il massimo, ci è arrivato secondo, non è stato bello da vedere, però l'anno prossimo si vede la Champions.
2: Posso dire una cosa su questo tema? Io ho la fortuna di andare in onda ogni giorno 2 ore, tutti i giorni, e di confrontarmi con la gente tutti i giorni 2 ore. Da 7 giorni. Da 8 giorni c'è un sondaggio che ho lanciato proprio io. Perché l'ho lanciato? La genesi è proprio come stasera. L'argomento non è Conte, ma tutti inviano messaggi pro o contro Conte. E mi sono accorto che arrivavano messaggi spontanei contro Conte. Cioè non vogliamo Conte, no a Conte, eccetera, eccetera. Allora ho riflettuto, ho detto, possibile, anche dopo la Cremonese, no? Il 4-0, possibile che sia una cosa del genere? Evidentemente, o siamo noi che invogliamo quelli che sono, che non vorrebbero Conte a inviare messaggi, oppure chi vorrebbe invece Conte forse non si esprime e resta in silenzio. Quindi, per correttezza, abbiamo chiesto all'altare per l'anno prossimo, sì, lo voglio, Conte, no, non lo voglio, da 8 giorni va avanti ogni giorno e andrà avanti fin quando le cose non saranno chiare. Quello che ho notato è uno di quelli che non vogliono Conte, va bene? Allora non è che non piace vincere pur giocando male, allora è piaciuto vincere a quelli che non vogliono Conte pur giocando male, però è successa una cosa, professore, che alla lunga, forse dopo 2 anni, poi si è vinto, la pancia si è riempita e forse ha stancato un po' il fatto di questo Napoli che gioca in questo modo, anche quelli che sono stati contenti di vincere. Io questo ho notato.
5: Giovanotto, mi permetto di interromperti perché voglio dirti una cosa. Se tu controlli
0: la Magna Grecia,
5: sì, pure io. Se tu guardi un po' la raccolta dei giornali di queste ultime settimane, no? Allegri lo hanno quasi crocifisso.

0: ma devi spiegare alla gente perché. Allora, il secondo posto perché ti aiuta? Ti aiuta perché la gente dice, vabbè, comunque siamo al secondo posto e comunque la Champions è vicina, ci manca un punto, tutto bene.
1: Sì.
0: Però, caro Gianluca, come vedi, Conte gode una stampa favorevole e sfido chiunque a dire il contrario, perché io i giornali la mattina li leggo tutti, per buona parte, e ti dirò che anche i quotidiani generalisti ad Allegri lo hanno attaccato e lo attaccano ancora, a Spalletti lo hanno attaccato, adesso no perché alterna i risultati, allora per tirare sulla Juventus non l'attaccano. Ma... però a Bergamo è successa la stessa cosa con Palladino, posso... alla Roma è successa la stessa cosa tante... no, fammi parlare. E poi no, dopo
1: vuole rispondere
0: io...
1: a questo assunto tuo.
0: E dopo risponderà. Alla Roma è successo il finimondo, tant'è che hanno mandato via Ranieri e Massara. Ah, a Napoli non succede nulla.
1: Ti chiedi perché?
2: Cortina di ferro.
1: Ti chiedi perché?
3: Ma, perché, certo, ma che perché cosa dovrebbe succedere? Mi devi spiegare che cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe... Allora, tu mi devi spiegare, vuoi fare il paragone Allegri? Vuoi fare il paragone Allegri-Conte?
0: No, io non voglio...
3: Allegri quest'anno non ha avuto le coppe e adesso gli stanno iniziando a mancare i calciatori e sta crollando il castello.
0: Allegri,
3: stiamo parlando di un allenatore come Conte che ha avuto 42 infortuni
2: e Napoli
3: spiegamelo.
2: Ma quello fa degli assunti come se fosse la verità rivelata.
1: Allora possiamo parlare una alla volta. Manuel, parla tu, concludi per favore. Manuel, concludi e non interrompetevi.
3: Non voglio più parlare, punto, parla. Perché se uno interrompe e dice questa cavolata, sì, perché è una cavolata, chi ha fatto gli infortuni?
2: Sì.
3: Ma tu che cavolo ne sai?
2: E tu? Io non lo so. Io non lo so. Mi pongo domande, sei tu che non te le pongo. Tu e lui. Si è spaccato tutto là dentro. Con i medici, con i massaggiatori. Non si capisce niente.
4: E chiediti pure perché i giocatori non vogliono curarsi.
1: Prego di tornare attimo alla calma. Altrimenti vogliamo fare una cosa. Vogliamo vedere il caos della Serie A, le partite quando si giocherà, perché è un rebus questo. Che dite? Vogliamo andare per causa della Serie A? Per causa della Serie A? C'è una slide e poi...
0: No, scusami. Però,
1: questa è sbagliata, ovviamente.
0: Scusami. Io non voglio entrare in polemica con Manuel, però una cosa bisogna... Non può passare il principio che 40 infortuni Conte non abbia responsabilità.
3: Ma non so, ho capito, Mimmo, ho capito, ma io sto facendo...
1: Allora, una alla volta dibattete. Alfitano parlato, vai.
3: Non ho parlato di chi è la colpa, ho messo io il discorso degli infortunati, lui ha detto di chi è la colpa. Io non sto dicendo di chi è la colpa degli infortunati, io sto dicendo che Napoli ha avuto 42 infortunati e Napoli è secondo in classifica ancora.
0: Con tutto questo
3: e tu vuoi mettere a paragone il Napoli col Milan di Allegri che non ha avuto le coppe l'anno scorso il Napoli, l'anno scorso al Napoli si chiedeva di vincere lo scudetto perché non aveva le coppe e gli è stato ceduto Kvaratskhelia e ha vinto lo scudetto e lui mi viene a dire che ha vinto però ha giocato male, allora non si può fare dibattito.
4: Non potete farlo in maniera diversa. Poi ci sta chi invece è contento di vincere anche giocando male. Cioè, ma ogni roba.
2: Tu sei un mestatore. Io non
4: no, tu hai detto che tu l'hai
2: detto. Ho detto che io voglio puntare a vincere giocando bene. Sono due cose
4: pure
2: mezze.
4: Io vorrei vincere giocando bene.
2: Non è vero, perché tu ti accontenti di Conte.
4: Se tu devi scegliere, vincere giocando bene.
2: Beh, tante inutili.
4: No, ho detto.
2: Non ci troveremo mai.
4: Sto facendo una domanda, non vuoi rispondere. Ho detto, se tu ti accontenti di vincere anche giocando male, oppure no, vuoi vincere soltanto giocando bene.
2: Io voglio vincere giocando bene.
4: Allora, quindi vincere giocando male a te non sta bene.
2: No, mi va. Io l'anno scorso ho gioito.
4: E che vuoi allora? Mettiti d'accordo di quello.
2: Mi sono confrontato.
4: Tu stesso.
2: A una trasmissione la settimana scorsa mi sono confrontato col vostro collega Carlo Alvino. Io ho fatto la domanda.
4: Collega
2: vostro, giornalista, come tutti quanti voi. E alla fine della trasmissione io ho detto, facendo una domanda provocatoria, ho detto, io vorrei chiedere ai tifosi napoletani. Gli piace di più il Napoli di Sarri o il Napoli di Conte? Quale Napoli vi piace?

0: più e sono stato aggredito né più né meno come fate voi. Il Napoli di Conte, nettamente, perché quello che abbiamo provato l'anno scorso è stato incommensurabile. Ora, come se quello che abbiamo provato l'anno scorso fosse merito di Conte. È stata la tensione clamorosa.
1: Professor.
0: Vabbè, è stata la tensione.
2: Però mi fate finire. No, un concetto. Quella passione straordinaria, io l'ho vissuto in prima persona, che tipo Napoli. Lì c'è stato un pathos indescrivibile. Perché siamo tutti coinvolti. Questo quando
1: io voglio farla finire, però non
2: però
1: dire che non
2: dire,
1: è stato merito
2: dire
1: di Conte,
2: che il merito lì va, non sia di Pedro e compagni.
1: No, professor, ma dai, ma ragazzi, lei però mortifica, lei mortifica una situazione così. Non va bene, dai, professor, mi dispiace. Questo sono d'accordo con lei.
3: Più non parlo
1: di così. Battito, non può dire che non è Pedro. Non può dire che Pedro.
3: Sembra che siamo i ragazzini a scuola. Io mi sono fissato su questa cosa, la devo portare avanti fino alla morte. Invece è sbagliato come concetto.
0: Anche io penso.
3: No, il tuo concetto.
0: Perché tu difendi Conte?
3: No, non difendo. Io difendo i risultati che ha ottenuto il Napoli nella sua storia.
2: Io difendo il gioco.
3: Ma difendi l'indifendibile.
2: No, tu difendi l'indifendibile.
3: Ma veramente sei.
2: Perché per me il gioco e il risultato vale il gioco.
3: Secondo, ha vinto la Supercoppa, allora basta. Non
4: no, ma scusi, lui ha detto che per lui vale più il gioco.
3: No, non voglio più parlare.
2: Perché
3: basta.
2: Io il risultato lo so conseguire con gioco senza gioco.
4: Però tu non puoi dire che chi la pensa diversamente, ossia che preferisce vincere anche giocando male, sia sbagliato. Ci sta chi preferisce. Allora, c'è sempre stato.
2: Ma conosci la differenza tra causa ed effetto?
4: Però mi devi fare.
2: Ma tu confondi causa e effetto.
4: Senza fare il filosofo.
2: Ma quale filosofo?
4: Parlo sul concreto. Ci sta. Ci stanno e ci sono sempre stati i risultatisti. E quelli che vogliono prediligono il bel gioco. E mi muovono bene. Ma quanta gente mi ha attaccato perché io esaltavo Sarri perché faceva un gioco spettacolare? Gli stessi che adesso attaccano perché dicono: prima dicevano che ha vinto Sarri, mo Conte vince, ma gioca male. Allora mettetevi d'accordo.
3: No, ma non c'è bisogno
4: di gente che. Sta gente che scende contro.
3: Senti, posso
2: dire una cosa? No, io ho un'idea chiara.
3: Senti, professore,
4: che poi sono quelli che non vanno mai allo stadio.
3: Nessuno, sai perché? Perché non c'è bisogno di difendere nessuno quando ci sono i risultati e i piazzamenti. Io non ho bisogno di difendere nessuno. Sei tu che sei portato a portare avanti un'idea che è indifendibile in questo momento.
1: Allora andiamo a Salvatore Soviero.
2: La tua opinione.
1: Salvatore.
2: Non di almeno metà della città.
1: Cercando di passare avanti questo caos
5: serie A. No, voglio dire una cosa. Fatemi dire solo una cosa senza interrompere. Quello che dice il professore io non lo capisco, però lo dice lo dice talmente bene che per me ha ragione. Poi
2: andiamo Salvatore.
5: A Manuel voglio dire una cosa a Manuel, ma il tuo cognome è Conte.
3: È una battuta questa.
5: Ma
3: io non, guarda, no, il problema no, sai qual è il problema? Io non ho bisogno di difendere nessuno perché i fatti, i risultati parlano da soli. Quindi tu che hai giocato a pallone non riesci a capire che i risultati qualsiasi altra cosa, quindi la battuta fa ridere, mi fa sorridere.
5: La nostra è una
3: figura.
5: Ma io non è un po' ironica, cioè non è che la tua posizione, ma io la capisco benissimo, però tu le fai guarda, a volte voi parlate più voi che io che sto a casa perché per ovvi motivi. Però viste da fuori mi sembra una crociata personale. Ognuno
3: no, nessuna crociata, non c'è bisogno, però, ma non c'è bisogno di difendere nessuno perché parlano i risultati. Hai capito? Chi non accetta questa teoria, no? Chi pensa che il Napoli possa fare a meno di Conte? Sai che significa? Che in questa città si è provinciali, non c'è voglia di crescere, non c'è voglia di migliorare.
2: Per te la crescita qual è?
1: No, però aspetta, una alla volta. Sta parlando Soviero.
4: Dai, ragazzi,
1: per favore.
5: Però hai detto una cosa, il Napoli senza Conte, guarda, con Napoli senza Conte ha vinto uguale.
3: Sì.
5: e anche giocando bene. No, non è, al di là del fatto che io ritenga uno dei migliori, non è che se va via Conte...
3: Sì, però dobbiamo...

0: Claudia, dobbiamo dire che il Napoli quest'anno, anche con tutti questi infortuni, non ha potuto dimostrare realmente...
1: Ma guarda che tu stai parlando con uno che è in ritiro. Io avevo detto, con la squadra che c'ha il Napoli, se gli gira anche meglio, cioè un po' più fortunato, io pensavo che il Napoli veramente potesse fare qualcosa di più.
0: Ma genio. lo pensavamo era... tutti, e questo è
1: stagione... Poi i campionati nascono male.
0: No, dico questo. Perché comunque è nato male durante il percorso, certo. Però comunque è stato un certo. Percorso difficile, sono stati superati tanti ostacoli e comunque... Il Napoli storto morto in un campionato che dite mediocre, comunque secondo il risultato, primo e secondo, che il Napoli ha ottenuto nel biennio targato Maradona, quando c'era Maradona, e nel biennio 90 quando ha vinto Scudetto e Supercoppa.
2: Allora, caos Serie A, andiamo da Antonia.
0: Non ho bisogno di essere nessun avvocato di nessuno, né di portare il cognome di un altro.
2: Allora, andiamo avanti, è tutto chiarito da questo punto di vista, ci sono due fazioni ovviamente, due
3: pensieri diversi.
2: Non si mettono come la destra e la sinistra,
3: ma state facendo una roba... State facendo caos, una roba indegna,
2: caos Serie A, caos Serie A.
3: Ma quale caos qua, no Serie
2: A. Vabbè, è come la Serie A.
3: Dai, state dicendo le cose
2: La Lega stabilisce la programmazione televisiva della 37ª giornata e ignora le decisioni della prefettura.
4: Allora, continua il braccio di ferro tra la Lega Serie A e la prefettura di Roma. Poco fa dalla Lega è stata ufficializzata la programmazione televisiva relativa alla 37ª giornata, ignorando però la decisione della prefettura di Roma, che ha rinviato alle 20.45 il lunedì 18 maggio il derby, mentre per la Lega il match si disputerà domenica alle 12.30 in diretta, così come le partite delle altre pretendenti ad un posto nella prossima Champions League.
2: Guardiamo un attimo le partite in questione, perché... Da zona, quindi diciamo, il palinsesto televisivo le prevede domenica alle 12.30, tutte e cinque. Quindi Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma. Per la televisione vanno in onda alle 12.30 di domenica.
3: Ma la televisione
2: per la prefettura giocano lunedì alle 20.45.
5: Per la Lega.
3: Per la Lega va così, poi il prefetto che fa?
2: Hanno spostato al lunedì alle 20.45.
3: È un ricorso al TAR, ma che fai? Il ricorso al TAR.
5: No, scommettiamo.
2: Che succede?
5: La giustizia non scommettere niente, nemmeno se vedo un arrestato con la pistola in mano.
2: Che succede, professore? Ci dica che succede. Si gioca domenica alle 12.30, lunedì alle 20.45.
5: Solo fa solo la zingara che dobbiamo aspettare.
1: E allora, non avevi detto che...
5: se tu hai la pazienza...
1: Certo.
5: Allora, chi è depositario dell'interesse pubblico? La Lega Calcio?
2: Il prefetto.
5: Che cosa prevale, l'interesse calcistico
2: o l'interesse pubblico?
5: Questa è la stessa cosa, mutatis mutandis, di quello che accadde durante il Covid nella partita Juventus-Napoli. Due provvedimenti dell'autorità sanitaria impedivano al Napoli di muovere.
2: Perfetto. Alla fine, come... alle 20.45.
5: Allora, se fanno ricorso al TAR, io lo sto aspettando, perché questa è una delle questioni del mio manuale che si presenta dopodomani, è affrontato in un intero capitolo. L'autonomia dell'ordinamento sportivo non è indipendenza, non è sovranità, deve soggiacere all'interesse pubblico.
2: Allora, in capo all'autorità. Questo tra poco dove parleremo di chi scrive il futuro del Napoli, tra Chiavelli, De Laurentiis e Antonio Conte, o qualcun altro. Le partite si giocheranno, secondo quello che ci fa capire il professore, lunedì alle 20.45. Dunque, tutte e cinque in contemporanea per la penultima giornata. Pubblicità a tra poco. Ecco.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive.

0: rieccoci in studio. Vedete un po' di persone qui nello studio, nuove rispetto a delle novità rispetto alla prima ora, ma restano Mimmo Malfitano, Guido Clemente di San Luca, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Antonia Carannante in collegamento da Genova, Salvatore Soviero. Ma insomma, noi dobbiamo parlare del grande premio del 4 di giugno, il Gran Galà Sport e Passione, terza edizione. Noi abbiamo qui gli organizzatori, c'è Ilaria Mennozzo, c'è il dottor Filippo Sansone, il dottor Mario Altieri, il dottor Biagio Sollazzi, art director della manifestazione. Insomma, diteci tutto, perché saranno ospiti di grandissimo rilievo quest'anno, più degli anni scorsi. Mario Altieri.
1: Ce lo auguriamo, più degli anni scorsi. Domani sera ci sarà la presentazione con la conferenza stampa e ci auguriamo che diventi un premio che rimarrà anche nel futuro, sostanzialmente. Grazie a Ilaria e a Mimmo che ci danno supporto oramai in modo costante.
0: Sarebbe Mimmo Malfitano. Filippo Sansone, prima l'ho chiamato Gran Galà Sport e Cultura, e Gran Galà Sport e Passione, ma c'è tanta cultura ovviamente in questa kermesse, in questo appuntamento.
2: C'è la cultura dello sport, ma anche la cultura del giornalismo. Qui abbiamo degli esponenti rilevanti tra di noi, tra cui Mimmo e Ilaria, che ci fanno l'onore di essere i conduttori di questo Gran Galà, che alla terza edizione si prefigge il risultato di essere ancora più bello e più appassionante delle altre due edizioni. Quindi noi invitiamo tutti il 4 giugno a venire al Teatro di Costanzo Mattiello a Pompei per questa sicuramente kermesse che nel corso degli anni sarà itinerante. Quindi l'abbiamo fatto a Scafati, adesso lo facciamo a Pompei, quindi nei prossimi anni saremo anche in altre città.
0: E domani conferenza stampa di presentazione, e ci sarà ovviamente Ilaria Mennozzo, che è conduttrice insieme a Mimmo Malfitano di questa terza edizione. Ilaria Mennozzo, che spesso e volentieri poi è stata accanto a me, quindi siamo stati
3: così
0: fianco a fianco nelle trasmissioni televisive,
3: fianco a fianco in tante conduzioni, nei tantissimi programmi sportivi, alcuni proprio
4: anche prima di te, Gianluca, anche prima di te.
3: Ci tengo a dire

0: ad integrare quello che hanno già
1: il premio
0: detto.
1: Sport Gran Galà Sport e Corrado dobbiamo chiamarlo, perché no?
0: Sì, sarebbe bene, perché lo facciamo in un teatro, la sua vita è tutto un teatro. Volevo integrare quello che hanno detto giustamente i miei compagni. Allora, innanzitutto ringraziarli per avermi voluta in questo progetto. Loro, Mimmo Amalfitano, è sempre un orgoglio essere al suo fianco, e quella sera vi aspettiamo in tanti, perché come abbiamo anticipato è un evento che è l'occasione per celebrare non solo il talento, non solo l'impegno nel mondo sportivo, ma per far dialogare il mondo dello sport e quello del giornalismo, dell'informazione, perché poi l'informazione è quella che rende vivo tutto, che grazie appunto alle emozioni che riesce a raccontare. Noi faremo dialogare questi due mondi attraverso delle eccellenze, eccellenze dello sport, eccellenze dell'informazione. Poi ci sarà un angolo che noi, a cui noi teniamo tanto, che è dedicato ai ragazzi, un premio giornalistico che verrà affidato a due ragazzi di due istituti di Torre Annunziata, che hanno fatto degli elaborati, Gianluca, che sono inerenti proprio a quello di cui stiamo parlando. Parleranno appunto del rapporto tra l'informazione, lo sport, la cultura, e quindi diciamo che facciamo dialogare presente, passato e futuro.
1: Ed è un argomento,
0: ed è una cosa che è molto importante.
2: Gli istituti sono di Scafati, dove nasce il Gran Galà, partendo dal club
1: che salutiamo.
0: Sì, all'origine, insomma, come ha detto Filippo, poi sarà itinerante, quindi abbiamo una rappresentanza di tutto questo.
1: Domani
0: abbiamo l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione dell'evento al Massimo La Pompei. Vi aspettiamo in tanti alle ore 19.
1: E saranno svelati gli ospiti.
0: È importante per questo, perché saprete gli ospiti nelle varie categorie, perché sono stati scelti da un'apposita giuria. Abbiamo il premio Rosa, abbiamo il premio appunto per il giornalismo. Insomma, non dico niente, perché Mimmo già mi sta guardando per dire non dire nulla, non spoilerare.
1: Vabbè, domani allora.
0: Domani alle 19. Se c'è qualcosa da aggiungere, lo facciamo adesso, non parleremo mai più.
3: No, siamo...
1: Allora, grazie, Ilaria Mennozzo. Filippo Sansone, voleva aggiungere qualcosa?
4: Sì, noi torniamo a ringraziare Ilaria e Mimmo, perché veramente ci stanno dando una grossa mano nella realizzazione, e invitiamo veramente la città di danza della regione Campania, di Torre Annunziata domani, ma tutti gli appassionati del Napoli e non a venire, perché sarà veramente una grandissima, grandissima.
1: Tutti al Massimo, perché ne può contenere tanti, quindi migliaia e migliaia di persone. Ecco.
3: Volevo aggiungere velocemente che ovviamente io voglio ringraziare il produttore di Fuorigioco, Antonio Corrado, che ci ha dato l'opportunità di essere qui presente. Ti ringrazio, lo sai che non è facile avere una collaborazione del genere, quindi noi ti ringraziamo. Mario, però vorrei che tu, scusami Gianluca, spiegassi pure dove ci sarà la serata, dove si farà la serata del 4 giugno.
2: Abbiamo avuto grande disponibilità per quanto riguarda la serata del 4 giugno, perché ci sarà a Pompei, al Teatro di Costanzo Mattiello, che è nella nostra zona, quindi grazie anche al Comune di Pompei che ci ha dato il patrocinio, ci ha messo a disposizione questa struttura per portare a termine la kermesse che stiamo oramai vivendo da 3 anni.
1: Quindi appuntamento il 4 giugno, un grande appuntamento come sempre, Gran Galà Sport e passione. E passione.
0: 4 giugno, prima di andare voglio dirti una cosa, è arrivato un messaggino un po', vabbè, diciamo non dovrei farlo, ma Gifuni, perché troncare l'intervento di Mimmo Amalfitano? Magari riparti da qua, caro Gif.
1: Ho troncato?
3: No, non so. Non mi ricordo manco di cosa stavamo parlando.
1: No, io non mi permetto mai, che Mimmo Amalfitano è addirittura in radio con me il martedì e il venerdì, quindi insomma c'è.
3: No, comunque,
1: non ho troncato nessuno.
3: Comunque grazie, veramente grazie a te Gianluca, ma soprattutto ad Antonio per l'ospitalità, e volevo anche ringraziare.
5: Come te lo devo dire? E basta.
3: Volevo ringraziare il Comune di Pompei, attraverso il quale abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il Teatro Mattiello di Costanzo Mattiello, e vorrei ringraziare anche il Comune di Torre Annunziata, che in un primo momento aveva messo a disposizione l'auditorium per il Gran Galà per la serata finale, poi i noti fatti di cronaca degli ultimi giorni hanno fatto sì che ci spostassimo questo evento a Pompei. Grazie.
1: Va bene. Allora, grazie a tutti, grazie all'Area Mennozzo, grazie a Filippo Sansone, grazie a Mario Altieri, grazie a Biagio Sollassi, art director della terza edizione del Gran Galà Sport e Passione. 4 giugno a Pompei, Teatro di Costanzo Mattiello, e domani conferenza stampa di presentazione con tutti gli ospiti e i personaggi della serata del 4 giugno, che saranno svelati, tutti forse tranne uno.
5: Al Massimo
1: di Pompei, quindi sempre Pompei, insomma, vicino agli scavi, quindi zona anche molto, molto, molto importante, storica, storicamente fondamentale per le vicende italiane e campane. Grazie a tutti, e adesso parliamo di chi scrive il futuro nel Napoli. Che chi lo scrive questo futuro? Chiavelli, De Laurentiis o Antonio Conte?
0: Il professor
1: chi lo sa?
0: Attraverso i suoi scritti.
1: E allora, questa è, vedete, chi scrive il futuro, Chiavelli, Antonio Conte o De Laurentiis. Vorrei capire una cosa, Manuel Parlato. Allora, è vero che improvvisamente, diciamo, il Napoli, e non se lo aspettava forse, deve pensare fino all'ultimo minuto ad arrivare in Champions League, e quindi magari in questo momento deve essere distratto un po' dal futuro, però io credo che il futuro lo stia già costruendo, ci stia già pensando qualcuno di questi tre, se non tutti e tre, al futuro del Napoli.
6: Ma secondo me il futuro è diviso a metà tra un Napoli che sarà ringiovanito necessariamente, rimodellato, rimodulato, e ci sono diversi giocatori secondo me che andranno via, una lista di giocatori scadenza, metto Meret, metto Spinazzola,
1: Anguissa,
6: Lobotka anche potrebbe andare via, lo stesso De Bruyne, che non è un giocatore, ricordiamo, è stato scelto in prima persona da Conte, ma lo avrebbe comunque avuto il Napoli a prescindere dalla permanenza dell'allenatore l'anno scorso. Lukaku, quindi già questi sono giocatori che ti abbassano sensibilmente il tetto ingaggi, riducono gli stipendi, però c'è un'ossatura secondo me importante di una squadra, con Højlund che deve essere riscattato, Alisson Santos che deve essere riscattato, c'è Vergara, ci sono quelli che rimangono della vecchia guardia, e mi riferisco a Rachmani, Di Lorenzo, lo stesso Buongiorno, un giocatore come Beukema che deve essere secondo me rivalutato da un punto di vista tattico, quest'anno non l'abbiamo visto secondo me nella sua posizione ideale. Beukema deve giocare in una difesa a 4. Io immagino un Napoli l'anno prossimo, se dovesse restare Conte, magari riscritto in questa maniera qua, con una difesa a 4, un 4-3-3, un 4-2-3-1. E poi è chiaro che secondo me questo sarà il discorso che farà De Laurentiis a Conte, che lo accetterà perché c'è un progetto, anzi potrebbe essere anche, come diceva Antonio, una proposta di allungamento di contratto, questa potrebbe essere un'altra traiettoria. Manna secondo me resta, nonostante ci sia...
1: Ne parliamo dopo.
6: Ne parliamo, quindi è chiaro che abbassando così il tetto ingaggi puoi presentare secondo me una squadra l'anno prossimo che può essere allo stesso modo competitiva, conservando un allenatore che in tutto questo disastro di infortuni, sperando che, ecco, altro argomento di cui si parlerà sarà lo staff sanitario, ci saranno argomenti da capire anche di chi sono state le colpe, sicuramente non è solamente lo staff sanitario, ci sono anche delle responsabilità di Conte, come diceva, e della preparazione iniziale, ci potrebbero essere delle responsabilità divise in parti uguali, quindi si dovrà anche capire anche l'aspetto di staff interno da questo punto di vista, che cosa succederà.
1: Allora, c'è un messaggio, un paio di messaggi, vai Antonia.
7: Allora, sì, allenatori cavernicoli a Napoli non vanno bene. I tifosi napoletani non hanno l'anello al naso. Poi, ancora, vediamo.
1: E con chi ce l'ha questo amico? Chi lo sa? Va.
7: Cavernicoli. Poi, discutiamo Conte? Siamo su scherzi a parte? Ricordiamo la nostra storia. Oppure siamo all'altezza delle top in Europa? Prossimo anno, Klopp? Ma per piacere, godiamo di quello che abbiamo.
1: Va bene, insomma, due opinioni opposte. Antonio Corrado, Chiavelli e De Laurentiis devono mettere a posto i conti. Va bene. Ciao. Hanno già illustrato a Conte questo progetto. E voglio capire due cose. Alija Begovic, 19 anni, bosniaco, che gioca nel Salisburgo, abbiamo visto contro l'Italia.

0: e questo Kalaili che è molto forte, l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise che gioca a tutta fascia, è veramente un bel giocatore, sono giocatori che potrebbero essere di gradimento per uno come Conte?
1: Allora io per partito preso, su giocatori che non conosco, che non vedo in presa diretta, non mi sono mai sbilanciato, mi sbilancio dopo 7 giorni di ritiro e spesso ci azzecco. Io più che l'aspetto tecnico, io credo che Conte abbia in mente una ristrutturazione della società sotto l'aspetto dell'organigramma, perché lui ha sempre detto che per diventare una grande squadra in maniera stabile bisogna avere una struttura societaria forte, e quando parliamo di struttura societaria mi riferisco non soltanto al direttore sportivo, allo staff sanitario, anche alle strutture che servono e necessitano per far sì che le terapie vengano fatte in una certa maniera, che gli allenamenti vengano fatti in una certa maniera. Quindi è tutto un discorso, lui vuole partire dalle basi. L'aspetto tecnico è importante, ma secondo me per Conte oggi viene in un secondo momento, anche perché lui l'ha detto dal primo giorno, lui vuole far sì che Napoli e il Napoli diventi occupi stabilmente queste posizioni, sia sempre al vertice con le solite note che diceva lui, e per fare questo si deve strutturare come una società di quel livello.
0: Allora, perché abbiamo pochissimo tempo, vi chiedo, Mimmo Valfitano, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, brevemente, il futuro del Napoli passa per Conte, Mimmo Valfitano, sì o no, secondo te?
2: Ecco, bravo, questa è una buona domanda. Perché? Perché non c'è una risposta, non si può dare una risposta immediata. Al momento Conte non ha alcuna richiesta, almeno per quello che mi risulta, e quindi di conseguenza diciamo che sarebbe quasi obbligato a restare a Napoli per un motivo, perché non si rinuncia ad 8 milioni per starsene a casa. Quindi, poiché lui al momento non ha richieste, perché in Premier mi pare che i giochi siano già fatti a livello di panchina, in Liga altrettanto, quindi credo che Conte non andrà ad allenare una squadra di medio-bassa classifica, perché non rientra proprio nel suo DNA calcistico professionale. Quindi, secondo me, per capire, dobbiamo aspettare, uno, che cosa potrà accadere da qui a qualche giorno sulla questione nazionale, perché da qui si capirà anche se effettivamente lui possa avere o meno chance di fare il commissario tecnico della nazionale, e ovviamente se dovesse arrivare una richiesta, perché ragazzi, non lo dico io, lo dice la cronaca dello scherzo dello scorso mese di giugno, Conte è stato a un punto da lasciare Napoli per ritornare alla Juve. Certo. Non me lo sto inventando, è tutto vero, tant'è che De Laurentiis disse: beh, se ne va, arrivederci e grazie. Quindi voglio dire, non è che mo Conte resterà qui perché è convinto di quello che gli viene prospettato, anche perché Antonio parla di strutture, ma vi prego. Cioè, noi siamo ancora.
3: Che parla Conte.
2: Sì, ma lui sa
4: ma
2: che
4: sembra
2: sono
4: quasi
2: discorsi.
4: Che fosse un ripiego, però, Mimmo.
2: Per lui è importante anche. Scusami tanto, Manuel, ma io personalmente non rinuncerei ad 8 milioni dovendo stare a casa. Voglio rinunciare a 8, ne guadagno 6, che ne so, vado a Liverpool, ok, va bene. Ma se io devo rinunciare a 8 milioni e starmene a casa, io non lo faccio. E allora se è un progetto anche da ridisegnare... A dove?
1: A Torino con la Juventus, alla vigilia dell'inizio del campionato.
2: Vada, voglio bene.
0: Vabbè, è chiaro quello che dice Mimmo. Vi chiedo, poiché siamo veramente in chiusura, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, il futuro del Napoli passa per Conte? Considerato tutto oggi?
5: Ci vuole la zingara. Io ho estrema fiducia, anche se lui pensa che io non lo stimi, io ho estrema fiducia nel Presidente, perché lo considero uno che difficilmente sfugge al conseguimento dell'utile della sua azienda. E secondo me la sua valutazione sarà quella giusta. Poi tutti possono sbagliare, in un senso o nell'altro. Io mi fido di lui, mi fido del suo senso dell'azienda. Del, del...

0: Allora, sono due cani, vedete, uno nello studio di Soviero e l'altro è qui nel nostro studio con Manuel
1: Pallato. Come si chiama il tuo, Salvatore?
2: Questo si chiama Filippo.
3: Filippo il panaro.
2: Battezzato Chiro.
4: Ma perché ci hai messo il maglione blu addosso?
0: Va bene, senti Salvatore, una curiosità, ma ieri Milinkovic Savic che stava per parare il rigore di Orsolini.
4: Devo dire una cosa. C'è stato un opinionista da divano, 1,50 m, 1,50 m, e tu conosci,
0: ecco,
4: che ha detto
0: che
4: per colpa 4,5 a Milinkovic,
3: senza
4: colpa
3: alcun
4: sua.
3: Dubbio.
2: Ma perché?
4: Te lo chiedo a te.
2: Ma qual è il problema?
4: Vabbè, lui è sulla linea del professore.
3: Perché sul primo gol non se l'è guardato, Salvatore.
2: Prof, tempo reazione. Lei parla sempre di tempo, lei parla della filosofia del calcio. Io gli parlo della tempo reazione. Ma è stato inutile che è imprendibile, prof.
3: Sì, ma
2: la reazione non gli ha dato mai il tempo di guardare.
3: Il primo non si prende. E poi sul terzo?
2: Dimmi, Mimmo.
5: No, dicevo il primo non si prende.
0: Sul terzo, sul terzo ha deviato male il pallone, troppo al centro, troppo vicino
2: su quelle palle laterali, su quelle palle laterali se la metti sopra finisce l'azione, altrimenti ti ritrovi la palla in mezzo al campo. Allora voglio precisare una cosa, non è che Milinkovic rispetto all'altro sicuramente ha qualcosa in più, sono due portieri, come dice sempre Mimmo, il Napoli deve cercare qualcosa in
4: più, un portiere titolare, bravo,
1: sì,
4: su quello siamo d'accordo,
2: me. Però obiettivamente l'altro non è che sia un fenomeno, che mo si ribilancia Meret, cioè a me
4: siamo
2: Meret
4: alla frutta.
2: Piace proprio. Come,
0: ragazzi, come ci dobbiamo fermare, pubblicità, e poi torniamo per i saluti, perché siamo veramente qui, tra poco c'è Catanzaro Avellino, il post partita, e quindi con i nostri
1: stato,
0: amici,
1: quanto sta?
0: E adesso vediamo anche il risultato, pubblicità. Bravo.
6: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: 69esimo minuto a Catanzaro, Catanzaro 1, Avellino 0, questo è il parziale al momento e tra poco ovviamente ci saranno tutti i collegamenti e la trasmissione dedicata al quarto di finale dei playoff di Serie B. Nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, la Juve Stabia ha vinto a Modena 1-0 si è qualificata per le semifinali la Juve Stabia, e auguriamoci che possa farlo anche l'Avellino contro il Catanzaro, ribaltando questo risultato di 1-0 per i calabresi. Noi siamo in chiusura, ovviamente sapremo se giocherà il Napoli contro il Pisa alle 12.30 di domenica o alle 20.45 di lunedì, soltanto nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Vedremo, auguriamoci che si mettano d'accordo e che scelgano un orario consono poi anche al gioco del calcio, è una partita di calcio. Grazie a Salvatore Soviero a Genova e alle sue tappe.
1: Volevo salutarvi e volevo salutare il professore Manuel Conte. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. E allora...
2: No, io invece ti devo mandare i complimenti di mia moglie che mi ha scritto, ha detto quello che è collegato è fortissimo, è un grande.
0: E allora salutiamo il fortissimo, salutiamo Guido Clemente di San Luca, professore, buonanotte, buonanotte a Mimmo Alfitano, buonanotte, buonanotte ad Antonio Corrado, buonanotte, buonanotte a Manuel Parlato, buonanotte a Antonia Carrannante, buonanotte a tutti voi, grazie per averci seguito. A martedì prossimo, e adesso tutto su Catanzaro, Avellino 1-0 al settantesimo, almeno questo se non è cambiato. Buonanotte.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnik.it.

0: jbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro greco. Tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa, con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, no, no, no, no, assolutamente no. Sono portata a pensare al malocchio. È questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possano pensare di portarcelo. Allora io, che come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazioni di cose che dici, vabbè, oh, mi arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno, va benissimo, l'invidia è molto più credibile, ripeto, non è vero, ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti. Non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo, oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia. Cioè, ti capita una serie di sventure, se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandata, o quella che te l'ha mandata, comincia a indebolirsi. Io la vedo così. Mi sono interrogata su da dove sia nato il malocchio, che non è assolutamente nato in Italia, né tantomeno è nato a Napoli. Mi sono interrogata sui vari tipi di malocchio, ma la base, secondo me, è sempre l'invidia del prossimo. Perché? Perché c'è stato e non ne fa mistero, una serie di concatenazioni di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in goppa a Mondagna, come si dice qui, e chiedere al saggio. Non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, è che è stato veramente portato da questa persona che si occupa di queste cose, e lui diede semplicemente, gli disse no, non hai il malocchio, non c'è nessun demone alle calcagna, diciamo così, ma stai bene attento a chi o come fai sapere dei tuoi successi o delle tue gioie. Perché? Perché a volte non sai che anche nella famiglia più stretta è quella che sembra più, non parliamo di mamma e papà, attenzione, però mamma e papà possono riferire in maniera orgogliosa ad altre persone i successi dei propri figli. E dal momento in cui queste persone
non hanno successo nella vita. Sono dei tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, rischiare, ma sono belli pacifici, tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono tutti i giorni dover pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma per fare in modo che la propria attività, che quello che, per il quale si investe tempo, denaro, fatica e muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, da quando mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore. Non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga, e quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca. Ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa. Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque. La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta, era come se, immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbine di vento che vi avvolge, è come un cartone animato manga, ecco, forse è più facile così. E sono stata avvolta da questo vortice di vento che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare. Quindi non c'era della vera poesia con un luogo poetico. No, eravamo in centro alla città, sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico: io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi diceva: ma non abbiamo parcheggiato da 3 minuti. Fa, sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto: io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di torna.

di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete, il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo, non si, si, si, siamo al nord, si è perso proprio l'anno. Da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi, in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui, vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro, sicuramente è il mio lavoro da fare. Però sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità. Perché? Perché non stavo più bene. E capita a tutti. Non puoi, tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa. Beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno. Perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite e ve lo posso garantire. Io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre ho avuto qualsiasi cosa, ve lo giuro. Non vi starò a dire anche le cose più. Però mi sono presa 2 volte la storta allo stesso piede, ma forte, roba che. Da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre 2 cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, che ve lo dice? Basta la salute? Sì, avercela però, perché qualcuno comunque secondo me ha cominciato a minare anche la mia salute, perché ci sta il pensiero di trasferirvi, vi trasferite nel luogo dove volete stare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi, ma ci vogliono un sacco di soldi anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 km costa, io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto l'insieme di cose. Se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa è comunque quello che ti cerchi. Ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca. Non credo, anche a livello mentale, uno non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente ci vuole. E poi abbiamo cominciato, e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista. Però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto. E questo mi dovrebbe dare la forza, però ci sono eventi come quello che, vabbè, ci è successo nel fine settimana scorsa che ti mettono alla prova tantissimo e dici, guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, no, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, è Flora, la mia amica napoletana, mi aveva scritto questa cosa.

ok. Pulcinella lo guardano, ah, no, non è napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa?

è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice: io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, cugini, beata te, mi dicono. E puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono le, quando vogliono, magari pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia, tipo le dicono: sei fatta ghiatta, è una cosa che va giù di testa, è una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di testa, ti sei fatta ghiatta. E non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso, ed è, non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare, per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato. Anche quello che abbiamo passato la settimana scorsa, il weekend scorso, è stato... Io mi sono veramente stupita di come ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi, riguardante quello che è. Voi, magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese, che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo. Era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati. E mese dopo mese abbiamo, con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, a Positano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso e ci ha prestato una boa, e nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione. Però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti, ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ti va a male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro, disse: non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica. Insomma, è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè, se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico: che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange.
Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di Sì, perché fondamentalmente è così.

beata te, che Dio mi benedica. Probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori. Io ho fatto dei sacrifici per essere qui. Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che mille volte la semplicità della mia vita, ora che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle. Però ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembro il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata, però è così. Quindi non capisco, davvero, tutto questo atteggiarsi, io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù. Io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo ai capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie, che non vi ho elencato, è il fatto che sono capitata in mano a, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello. Infatti erano disastrosi, adesso piano piano stanno tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, dricci, ne, ma una roba meravigliosa, ma comunque torneranno. E quindi sono basita, cioè, la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare, ma io ci lavoro al mare, cioè, non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink, no, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro, cioè tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio, non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno, fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente, in certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia, ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che però che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no. A noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevole alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari andava a lavorare, ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia. È forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo,
ragazzi, ricchissimo, una villa.

meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa. E lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa. E poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte. Però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione. E credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, era una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione, nella tradizione popolare: stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale, possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette, cioè non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica. Quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, che una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio, poi è peggio, davvero diventi sempre più ansiosa. Non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, beh, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi, però poi dici: ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe, queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo, ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio, e queste scarpe, 2 volte che le ho indossate, le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe. Quindi dico: è colpa mia, che con queste scarpe non ci so più camminare. Che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68, qualcosa del genere. Adesso non mi, quelle col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta. E ho detto: ah, guarda che sono io, che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe e non sono più portata, non sono più capace a portare i tacchi. Sono troppo alte, probabilmente, e io mi basta il nulla per perderne l'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, finché la do a me la responsabilità di quello che mi succede. Il raffreddore super forte, ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo, era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me, e non a una qualcosa di nefasto che può, diciamo così, alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio. Ma è normale, perché se so che può dipendere da me, che dipende da me, e quindi ne faccio un'analisi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro, perché se dipende da me lo posso controllare. Capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare. E allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo, ok? Credo

tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io ho Santa Rita, che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata. Prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita. Nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio. E ci vediamo domani. Un bacio!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, l'Inter centra il doblete. Che succede? L'Inter centra il doblete, batte per 2-0 la Lazio nella finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma e conquista anche la Coppa Italia, una partita praticamente senza storie, con tante, diciamo, inesatte difficoltà difensive della Lazio, che regala prima con Marusic e poi con Tavares i gol all'Inter, bravissima ad approfittarne. Inter che poi avrebbe potuto fare comodamente il terzo gol. In campo si è vista una squadra, quella dei nerazzurri, che funzionava, un progetto che funzionava, un progetto solido, un allenatore che trova anche un record, perché alla sua prima panchina importante c'entra vittoria dello scudetto e vittoria della Coppa Italia, decima Coppa Italia per quanto riguarda l'Inter, e vittoria ottenuta sul campo veramente senza soffrire, quasi senza sudare la maglia. La Lazio non riesce quindi a ribaltare la propria stagione, centrare la Coppa, la finale di Coppa Italia è stato il massimo del progetto della Lazio di Lotito, con Sarri che, ricorderete bene, appena arrivato è stato vittima di questo trappolone del mercato, un mercato che poi ha contribuito a smontare ulteriormente la squadra a gennaio, ma nonostante tutto Sarri ha provato a rimettere insieme il gruppo, a dare qualche concetto di gioco e a trascinare comunque la sua Lazio in finale di Coppa Italia, una finale dove però si è vista una netta differenza di qualità, di rosa, di società organizzativa, di squadra, anche di gestione tecnica della partita da parte dell'Inter rispetto alla Lazio. Dunque l'Inter trionfa ed è anche un po' un segnale all'interno del nostro campionato di una squadra che funziona in mezzo a tante che invece hanno commesso tantissimi errori. Calcio italiano che continua invece a far un po' sorridere, ma in senso ironico e da sberleffo all'estero, perché continua la polemica sulla partita famosa del prossimo turno di campionato, che ancora non c'è l'ufficialità, ma di fatto c'è, perché si giocherà lunedì alle 20:30 con la richiesta, o meglio l'imposizione della prefettura, nonostante i tentativi goffi, forse troppo aggressivi in quel comunicato che ha lasciato tanto discutere da parte della Lega Calcio, che ieri poi è tornata a cercare di trovare un'altra via comune. Giochiamo alle 12, anticipiamo di mezz'ora noi, posticipa il tennis di un'altra mezz'ora, invece prefetto, prefettura irremovibile, si gioca lunedì alle 20:30. Ieri, quando è stato poi raccontato alla presidente di Lega Simonelli ha detto vedremo se ricorrere al TAR oppure no, ma insomma la situazione è di confusione totale. Come sapete, nel frattempo sono state consegnate le liste dei due candidati, Abete e Malagò,

0: per quanto riguarda la poltrona della FIGC, il 22 giugno ci saranno le elezioni e si saprà chi sarà il nuovo presidente federale, e l'inchiesta arbitri che nel frattempo va verso una bolla di sapone, perché stando a quello che poi ha riportato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha raccontato un po' quello che gli è stato paventato, presentato e raccontato, e chiaramente se sono quelli i termini su cui si sta portando avanti da parte del PM Ascione l'inchiesta arbitri, c'è davvero poco che non giustificherebbe peraltro le accuse così importanti mosse a Rocchi, che comunque lascia il mondo arbitrale. Tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli oggi. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Vedi come funzionano le organizzazioni. Fabrizio mi chiama e mi dice: guarda, settimana prossima io posso il giovedì, se mi puoi anticipare rispetto al venerdì. Detto fatto, si scaletta tutto e si fa così. Invece la Lega...
1: Sì, ma io pronto a ricorrere al TAR.
0: Lo so che tu eri pronto a ricorrere al TAR, ma io non mi sono fatto prendere in castagna, me lo sono appuntato, così come magari quando fanno i calendari si dovrebbero appuntare la data della finale degli internazionali di tennis e magari risolvere tanti problemi. Ma torniamo... Cominciamo dal campo, Fabri. Tu c'hai un papà interista, peraltro, che ha trionfato, ha festeggiato, ha goduto. Direi che ieri c'è stato veramente poco da guardare.
1: Ma guarda, l'abbiamo vista insieme. L'abbiamo vista insieme e devo ammettere che, insomma...
0: Non ha sofferto neanche un minuto tuo papà.
1: Non c'è stata proprio partita. Nel senso che è troppo evidente la differenza. Di là degli errori abbastanza lapalissiani dei difensori della Lazio... Devo dire che l'Inter non ha neanche dovuto spingere più di tanto sull'acceleratore. Questo certifica una superiorità tecnica, ma anche secondo me mentale, evidente, no? Da parte dell'Inter, non solo sulla Lazio, ma sul resto del campionato italiano. Cioè, una vittoria che non è mai stata in dubbio, secondo me. E questo, da un certo punto di vista, è sorprendente. Perché vuol dire che tutto il resto del calcio italiano è rimasto indietro, ma tanto. Quindi vediamo adesso cosa succederà al termine di questa stagione, che è sicuramente solo nerazzurra.
0: Direi che vince un progetto che in Italia ha fatto letteralmente il vuoto. Diciamo che se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni, probabilmente avrebbe funzionato meglio, però io penso anche a qualche errore di mercato fatto dal Napoli, penso a Lucca, penso allo stesso Nualanga che non ha funzionato, penso a quegli investimenti che non hanno funzionato, penso al secondo mandato di Conte che era comunque scritto su un contratto che evidentemente ha funzionato un po' meno. Da Napoli si aspettano e sperano che lui possa rispondere a una chiamata della nazionale, e quindi tutto sommato non ha funzionato qualcosa anche nell'organizzazione al di là degli infortuni. Penso al Milan che senza coppe doveva rilanciarsi, invece oggi ci raccontano i quotidiani che ci sarebbe stato un violento alterco tra Allegri e Ibra, con Allegri che potrebbe andare via, ma comunque c'è un fallimento strutturale del Milan quest'anno che rischia, se a Genova non va a centrare la vittoria a tutti i costi, anche un posto in Champions League, e sarebbe un fallimento conclamato anche sul campo. Penso alla Juventus che doveva rialzarsi con Comolli, ma che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare sul mercato, rimediando in extremis con la scelta di Luciano Spalletti, che a sua volta, una volta arrivato, ha chiesto a gran voce l'attaccante fisico, e hanno preso uno che era di 1,70 m, penso, forse un po' di meno, Boga, che va bene, ma non è esattamente quello che chiedeva Spalletti, che infatti dopo la partita vinta con Lecce ha ribadito il concetto che vuole l'attaccante fisico, e al limite, se non lo si vuole prendere, si trattenga Vlahovic, che però, stando a quello che riporta il mercato, è stato offerto a cielo, terra e mare, in particolare all'Atletico Madrid, e questo fa capire che evidentemente la volontà del giocatore, meglio forse del suo entourage, è quella di lasciare e di non restare. Ci aggiungiamo la Roma che parte con questa coppia mirabilante, Ranieri-Gasperini, una coppia che funziona, una coppia ideale. Ranieri ha puntato su Gasperini, poi il famoso alterco, lo sfogo di Ranieri che porta alla separazione, va via Ranieri, la Roma comincia a funzionare, ma è troppo tardi. Insomma, sono più gli altri che non hanno funzionato, l'Inter che ha funzionato meglio troppo rispetto agli altri.
1: Allora, sicuramente gli altri ci hanno messo del proprio, però io, a chiudere la tua perfetta fotografia, aggiungerei questo: che nell'Inter ci sono tanti giocatori di qualità, nelle altre squadre pochi. Cioè, alla fine il calcio è un gioco semplice, come dice Allegri, nel senso che se tu hai giocatori di qualità e ne hai tanti, sì, certo, ci vuole la mentalità, ci vuole la fortuna di non rompersi troppe volte durante la stagione, ci vuole un allenatore che non faccia danni, però se hai qualità è qualità. Quanti giocatori dell'Inter potrebbero ben figurare in squadre importanti estere? Sicuramente 3, 4, forse 5. Delle altre squadre? 1, forse 2? Cioè, questo secondo me è sintomatico di come ci sia una differenza abissale a livello di qualità. L'Inter ha qualità, le altre non hanno qualità. E qua torno al tuo discorso. Sbagliato il mercato? Sicuramente. Ma anche forse l'incapacità di trovare altre soluzioni. Perché se non hai qualità, devi inventarti qualcosa di diverso. E quest'anno io ne ho viste poche di squadre che hanno tentato qualcosa di diverso. Sì, il Como, che però ha puntato sui giovani, non c'è un italiano. È una squadra estera che gioca in Italia, che va bene, va benissimo. Sì. Però è un altro concetto. Mentre le big hanno cercato strada facendo di trovare soluzioni, ma non c'è stata l'idea di puntare, che ne so, siamo la squadra media, ok, proviamo su un gioco iperoffensivo. Cioè, tutti hanno seguito l'Inter, però l'Inter è più forte. E quindi è vero, Napoli, soprattutto il Napoli ha avuto tanti infortuni, però secondo me la qualità dell'Inter è nettamente superiore a tutte le altre. Ma se andiamo a risentire le registrazioni di agosto, l'avevamo detto già serenamente ad agosto, Cioè, non è che sì, ci siamo inventati qualcosa e abbiamo cambiato idea. Io ho sempre detto che l'Inter è la squadra da battere, ma non perché, che ne so, l'arrivo di Chivu, più motivazioni, a me soprattutto per la qualità dell'Inter è eccelsa.
0: E a proposito di qualità, guarda, sono molto d'accordo con te. Comunque è una qualità che poi a livello internazionale non basta, perché l'Inter è uscita con il Bodo Grint. Non a caso le altre italiane hanno fatto addirittura peggio, qualcuno, insomma, chi non ha fatto peggio non ha superato il turno come doveva superare. Il Napoli ha fatto peggio perché è arrivato trentesimo. Ieri, tu dici chi se ne frega, dopo la finale di Coppa Italia mi sono messo, ho aperto il bel YouTube, mi sono andato a vedere. È caduto Fabrizio? Mi sa che è caduto, allora prima di dirglielo aspetto di recuperarlo. Però insomma, tornando alle parole intanto di Fabrizio Poncirori, così recuperiamo tempo, è evidente il divario tecnico con le altre squadre, ancora più evidente lo è stato contro la Lazio, che insomma ci avrà anche messo il suo, ha fatto il possibile, però di fronte c'era una corazzata che aveva nettamente un altro passo. Allora abbiamo recuperato Fabrizio, allora ti dico quello che ho fatto ieri, tu dici chi se ne frega. Dopo la partita di Coppa Italia, eccetera, la finale, mi sono aperto YouTube, mi sono andato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate dei grandissimi giocatori che sono passati da noi. Mi è scesa una lacrima, guarda, che perché non solo guardavi le loro giocate, ma vedevi con chi giocavano e contro chi giocavano, e mi è venuto un magone dentro, Fabio, che non puoi capire. C'è quasi come se veramente il calcio di altri tempi, cioè io vedevo una tecnica che... Allora tu capisci che veramente dal punto di vista tecnica siamo diventati pochissima, pochissima roba.
1: Ma torniamo al discorso che ho fatto poc'anzi, cioè il problema è che non abbiamo più la forza economica, ma non solo, perché a volte anche le idee ti portano qualità. Noi siamo fermi, siamo bloccati, lo dicono le istituzioni, no? Dopo magari ne parleremo, certo. Del calcio italiano che si rinnova, ma si rinnova con nomi anziani, attempati. Lo siamo nel modo di approcciarsi alle partite. La Lazio ha iniziato la partita ieri con praticamente 10 difensori, cioè lo siamo anche nel modo di gestire il nostro calcio. Cioè, sembra capito che la Coppa Italia fosse una sorta di Champions League. No, non è così. Cioè, noi dovremmo guardare ai campionati esteri, quelli top, e renderci conto che si può far bene in Europa e anche in campionato. Ce lo insegna l'Arsenal. Uno potrebbe dire anche il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain ha fatto il suo in campionato, sì, ha meno avversari, però è il secondo anno che è in finale di Champions, perché ha qualità. L'Arsenal stessa cosa, si sta giocando la Premier League e in finale di Champions League. Quindi il nostro problema è mancanza di qualità, mancanza di idee e soprattutto il fatto che non riusciamo a trovare un'alternativa alla questione economica. Cioè, noi prendiamo giocatori che o sono scarti di altri o sono, diciamo così, con un'età non più verde, o sono giovani ma non italiani. Quindi non lo so, per me stiamo sbagliando tutto, magari sono io troppo anch'io attempato e non capisco l'evoluzione del calcio italiano, però è un disastro, è un disastro. E attenzione, non stiamo ancora parlando delle figuracce che stiamo facendo, esatto, che hai detto all'inizio collegamento.
0: E adesso ne parliamo. Allora, c'è un audio che ci è arrivato, dice che si sente male. Giorgio, vogliamo provare lo stesso, magari riusciamo a capirlo? No, si sente proprio male, allora chiedo al nostro amico eventualmente di rimandarcelo. E parliamo delle altre problematiche che non sono da poco. Allora, questione calendario, cominciamo da qua. Questione calendario, qua c'è una, il quadro è chiaro. La Lega di Serie A sbaglia, ieri per la prima volta forse in qualche modo l'ha ammesso Simonelli. Sbagliano il calendario e viene fuori addirittura, noi non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia. Uno dice perché, che cambiava? Beh, che se non andava la Lazio in finale di Coppa Italia, magari questo turno si anticipava al sabato e si risolvivano i problemi. Ma scusate, allora dobbiamo pensare che si, quando fanno i calendari si siedono a tavolino e dicono quali sono le squadre che più o meno potrebbero arrivare in finale di Coppa Italia, queste, ok, va bene, allora facciamo, mettiamo questi paletti nel cervellone che elaborerà il calendario. Sbagliato anche questo, cioè mi sembra che manca la parrocchia, organizzano le cose così, manca il fantacalcio, si organizzano così. Fatto sta che si arriva al pastrocchio. Il presidente di Lega dice ok, allora anticipiamo, no, dobbiamo giocare per forza alla mezza. La prefettura dice no, amico mio, c'è l'internazionale di tennis, c'è anche il doppio prima, noi dobbiamo garantire l'ordine pubblico a tutti, mica soltanto al calcio, la data la sapevate. Ah no, vabbè, allora anticipiamo a mezzogiorno e poi magari spostiamo di mezz'ora il tennis. Il tennis anche ti dice no, amico mio, noi abbiamo stabilito questa cosa, la sapete da giugno, adesso non si può fare. Oltretutto evidentemente il prefetto dice non è questione di mezz'ora o mezz'ora, non è che io devo liberare un cinema, pulisco e do il tempo agli altri di entrare, fuori c'è l'ordine pubblico, ci sono gli agenti che devono darsi il cambio, non sappiamo quanti ce ne sono, lo saprà la prefettura. E allora la Lega fa quel comunicato anche forte nel quale si sostituisce alla prefettura spiegandogli come avrebbe gestito l'ordine pubblico. La prefettura non risponde, perché se avesse dovuto rispondere dice come, voi non sapete organizzare il calendario, adesso dovete fare il nostro lavoro. Si arriva alla partita di ieri sera in cui Simone gli dice no, ma se non si gioca a mezzogiorno noi faremo ricorso al TAR. Veramente il prefetto ha fatto capire, cioè ha ribadito, la dice Lanza, che si giocherà lunedì alle 20:30. Allora rifate ricorso al TAR? Ah, non lo so, poi vediamo. Di che cosa stiamo parlando, Fabrizio?
1: Allora, l'ennesimo schiaffo al calcio italiano, però interno, cioè si sono autoschiaffeggiati ed è la cosa peggiore. Cioè, già sentire la motivazione, non ci aspettavamo la Lazio in finale, è veramente difficile da accettare. Se fossi un tifoso della Lazio la prenderei sul personale, sono sincero.
0: Certo,
1: primo.
0: Certo.
1: Secondo, assurdo il tentativo di mediare. No 12 e mezza, ok 12, però anche il tennis ci venga incontro. Ma come puoi pensare che l'internazionale d'Italia, che sono al momento la cosa più interessante nello sport italiano, con la possibilità di vedere non uno ma magari due italiani in finale, spostino di mezz'ora perché ne hai bisogno tu che giochi una giornata di campionato? Quindi allora, spavalderia, secondo me anche incapacità di gestire le situazioni di crisi. E poi brava la prefettura perché ha risposto nella maniera giusta, perché già il fatto, guarda, io lo sapevo quando De Siervo si è lasciato andare a giocheremo le 12:30, a me è sembrato strano, ho pensato boh, probabilmente hanno parlato con la prefettura e hanno trovato un accordo, ma non li hanno neanche interpellati. Terzo errore, quindi onestamente è una figuraccia totale. Mi dispiace per i tifosi, io sono tra quelli, perché sto ancora cercando di capire quando andrò a vedere Juventus-Fiorentina, ma credo lunedì sera. Però anche trovare la scusa dei tifosi è stato imbarazzante.
0: Perché stavo i tifosi hanno pagato, loro se ne sono fregati dei tifosi, esatto. Fabrizio, permettimi di dirlo. Perché ai tifosi non se ne fregano nulla che i tifosi hanno pagato biglietti, perché magari vengono anche dall'estero, qualcuno sull'altra emittente ci diceva che veniva dal Canada, ha buttato migliaia di euro perché hanno sbagliato la data, l'hanno cambiata, perché tanto non puoi far manco ricorso visto che è ordine pubblico. Poi però usano i tifosi per dire che no, dovete darci ragione a noi perché ci sono i tifosi delle altre squadre, a voi non ve ne frega niente dei tifosi.
1: Esatto.

0: È esattamente così e dà veramente fastidio usare il tifoso, ma da entrambe le parti. Allora, la prefettura ha fatto il suo, non si può dire niente. La prefettura ha fatto il suo e secondo me l'ha fatto bene, non ho nulla da dire. Ma dall'altra parte usare anche la questione tifosi, ma è un giorno lavorativo, a me ha dato fastidio, perché tu dovevi pensarci prima, non puoi adesso trovare questa scusa, che è anche banale, perché c'è anche gente che io conosco che mi ha detto: guarda, tra domenica spostarmi di mattina per raggiungere Roma, partire a mattina presto, forse mi conviene lunedì. Lavoro la mattina, poi parto. Cioè, ognuno ha le sue esigenze, ma a questo punto la frittata è già stata fatta ed è clamorosa. Ma io dico, ma è possibile che non impariamo dai nostri errori? E poi che cosa sento? Sento la più grande, secondo me, follia collettiva. Però, alla fine il calcio è lo sport nazionale. Non è vero,
1: non è più così.
0: Non è più così, ragazzi, ma ce ne stiamo rendendo conto che i ragazzini non gliene frega più niente del calcio? Certo, non tutti, ovviamente sto generalizzando, però ci sono altre realtà. Il tennis tira, la Formula 1 tira, la pallavolo tira, ci sono sport che stanno veramente facendo passi da giganti. Colpa del calcio, che invece fa il gambero. Cioè, io sono rimasto veramente senza parole ieri quando ho sentito Simonelli, perché io mi aspettavo: scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo alzato troppo la cresta, giochiamo lunedì. Queste erano le parole da dire,
1: sì.
0: Non minacciare, perché è stato quasi una minaccia,
1: Se se ne fregavano dei tifosi, avrebbero dovuto dire: anche se non siamo tenuti perché c'è ordine pubblico, siamo disposti come Lega a supportare le società per il rimborso dei biglietti di chi aveva già programmato le trasferte. Questo avrebbero dovuto fare.
0: Quella era la seconda parte da dire. Invece, no, giochiamo alle 12, non vogliamo andare al TAR, però abbiamo bisogno di una risposta, perché sai, noi dobbiamo organizzarci. Al mercoledì sera ti devi organizzare.
1: Appunto. Ci sono
0: imbarazzante, dai.
1: Ci sono delle note vocali, sentiamo i nostri amici, diamo spazio noi a quelli a cui non pensano gli altri, vai.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Riguardo alla questione calendari, riguardo a tutte le dichiarazioni, riguardo a tutti i disastri che stanno succedendo e riguardo alle dichiarazioni, devo dire, meravigliose di Sarri di ieri sera, ma io dico, può essere in un paese normale che questa masnada di incapaci non si dimetta e per giunta cerchi di trovarsi le ragioni di questa situazione? Lo stesso è successo a Torino l'anno scorso per le ATP Finals, derby e finale degli ATP Finals in contemporanea. Sono degli incapaci e non si dimettono. Poi è strano che siamo fuori dai mondiali.
1: Guarda, io sono d'accordo col nostro amico, ci aggiungo che mi sarei aspettato una presa di posizione da parte delle società, perché dove sono le società che qua avrebbero dovuto prendere posizione nei confronti di Simonelli e dire: che cosa avete combinato, cosa state combinato, che noi a oggi non sappiamo ancora come preparare partite che andremo a giocare in un orario folle e non sappiamo ancora quando si giocano tanti soldi. E torniamo alle parole che giustamente il nostro amico ha citato di Sarri, quando dice: la sensazione che lunedì vengo, domenica 12:30 non vengo, giocano loro a quell'ora, il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Poi ha aggiunto anche Sarri: c'è una serie di errori clamorosi, però fossi il prefetto è chiaro e speriamo che ci sia una data. Intanto, se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra. Non è che sono arrabbiato, sono logico. C'è una serie di errori e nessuno si è espresso affermando di aver commesso un errore. Ci sono quattro squadre che si stanno... Parla anche per questioni non sue, Sarri, qua. E tu sai che non ho mai avuto grande stima di lui, però qua è stato bravissimo. E lui ribadisce... Ci sono quattro squadre che stanno giocando 70, 80, 90 milioni di euro e le facciamo giocare tutte le domeniche alle 12:30. Questo non è calcio, è qualcosa di diverso.
0: Io, guarda, sono d'accordissimo con l'audio che ci è arrivato, sottoscrivo in pieno. Anch'io sono con te, nel senso che rimango stupito del fatto che nessuno si dimetta, però funziona così il calcio italiano. E io spero di sbagliarmi, ma veramente, però non è che la via che stiamo prendendo è, diciamo così, una rivoluzione copernicana, No, purtroppo no. Quindi, non lo so, mi auguro che il nuovo che avanzi, che poi non è nuovo,
1: appunto,
0: capisca che qui siamo veramente, ecco, fare peggio di adesso è difficile.

0: Però qua bisogna veramente cambiare marcia, perché come dicevo poc'anzi, gli altri sport vanno alla grande e il calcio sta diventando una barzelletta. Una barzelletta. Il calcio italiano è considerato una barzelletta ed è incredibile come non si riesca a valorizzare il prodotto più importante che abbiamo a livello sportivo.
1: Sentiamoci un'altra nota vocale.
2: Dicevo che io da laziale personalmente sono abbastanza soddisfatto nonostante la sconfitta, perché è giusto che chi investe vada avanti e chi invece vivacchia e specula sulla passione dei tifosi finisca nell'oblio. Sono contento che lo titolo non intascherà un euro dalla qualificazione in Coppa e sono contento e spero che i tifosi gli daranno un colpo di grazia finale con gli abbonamenti. L'unica cosa, direi che Sarri ha fatto il suo, non ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto il suo.
1: Questo ti fa capire un altro aspetto. In questo calcio, al di là delle istituzioni, ci sono anche appunto le responsabilità dei club che stanno allontanando i tifosi. C'è un tifoso della Lazio, ieri sera si è messo a tifare Inter, quasi quasi. Io non voglio che Lotito faccia soldi, perché non se lo merita. E ribadisco che ieri poi sono arrivato anche il comunicato dalla curva della Roma, poi chiedo conferma anche ad Andreone Maiocca dall'altra parte del vetro, che si sono dati appuntamenti, basta con questo calcio, aspettiamo fuori, noi vedremo probabilmente un derby di Roma, che era quello più bello dal punto di vista della coreografia, senza tifosi della Lazio e senza tifosi della Roma. Il calcio è morto in Italia, Fabrizio.
0: Io la penso come te, devo dire che questo messaggio del nostro ascoltatore è emblematico e bisogna dare voce a questi personaggi, perché loro sono veramente dei tifosi. Si vede che c'è dell'amore, no? Però dell'amore tradito, certo. Dell'amore che non è corrisposto. L'amore per la maglia non cambierà mai, mai, anche se la Lazio dovesse andare in Lega Pro, non cambierebbe mai, perché è un amore vero, sincero. Però bisognerebbe trovare le persone giuste che trasmettono questo amore, che a volte sono i giocatori, a volte può essere l'allenatore, ma principalmente dovrebbe essere la società. E purtroppo, ma non è solo una questione di Lazio, possiamo allargare il discorso al Milan,
1: a Torino,
0: ci sono assolutamente, ci sono altre realtà che stanno faticando a capire che il calcio, soprattutto in Italia, vive sulla passione di questo ascoltatore che ci ha mandato l'audio. Cioè loro sono i veri tifosi, non sono quelli che vanno allo stadio perché vogliono passare una giornata diversa. Noi non siamo l'NBA, non siamo per andiamo a fare un'esperienza nuova. Per noi la fede è tutto, e mi metto dentro anch'io, e quindi dà ancora più fastidio quando vieni tradito. Non è stato l'unico tifoso della Lazio che ieri sperava in una debacle, e uno potrebbe dire no, bisogna sempre tifare per la propria squadra. Dipende, ragazzi, dipende, perché se sei arrivato al punto di rottura, magari speri che comportandoti così qualcuno capisca che magari è arrivato il momento di cambiare. Però vale per tante società, io sono qua a Milano e la situazione Milan è molto simile, quindi non ho idea di che cosa succederà, ma stanno veramente strappando la passione ai tifosi veri ed è la cosa che mi fa più male.
1: Sentiamo un'altra nota vocale, mi sta venendo fuori una trasmissione molto interessante, vai.
3: Buongiorno, scusate se mi intrometto, manca la competenza, ragazzi, manca la competenza, le big. Il mio Milan fa ridere, lo dico proprio fuori dai denti, una squadra come il Milan che parla che il traguardo massimo è il quarto posto, fa ridere, una Juventus che oddio dobbiamo per forza andare in Champions, quando in realtà la Juventus non so cosa ha vinto, 40 scudetti, cioè, e parlano anche loro da anni ormai di quarto posto. Ragazzi, sono finite le idee, è finita la competenza, non è vero per me che sono finiti i soldi, sono spesi male per un discorso di player trading ormai e non più di obiettivi di campo, questa è la verità.
1: Sai cosa emerge dal messaggio invece di quest'altro nostro amico? Che forse i signori del calcio, e parlo di tutti, dalle istituzioni a quelli che ci gestiscono, dovrebbero gestire, ai presidenti delle squadre, ai dirigenti delle squadre, i tifosi sono diventati talmente competenti che titanano tutto, che guardano tutto, che non si bevono le sciocchezze che vengono dette. E il nostro amico ti dice: non è vero, i soldi non ci sono, se non li sai spendere perché devi andare a fare dei guadagni, allora ci sono le proprietà straniere che magari utilizzano il calcio come un business e non come un attaccamento alla quella società, ci sono quei dirigenti che spendono 300, ci sono quelle società come la Juventus che ha speso 300 milioni negli ultimi due anni per portarti a casa con Miners, Open Day, David, e altri giocatori che hai dovuto girare in prestito e che ti ritorneranno, o dirigenze come il Napoli dove pure degli errori sono stati commessi. La gente non è stupida, la gente li vede gli errori che vengono commessi.
0: No, ma poi devo dire che la tua trasmissione è seguita da gente di qualità, parlavamo prima di qualità, no?
1: Facciamo una bella
0: anche
1: selezione.
0: Anche questo intervento è molto significativo e io sposo in pieno la disamina iniziale. Cioè, a me dà fastidio quando sento dire dai dirigenti della Juve il quarto posto, la Champions è il nostro obiettivo stagionale, l'ho scritto anche nell'editoriale di oggi. Sì, ma non devi neanche permetterti di alzare un braccio a festeggiare, perché a me che la Juventus arriva quarta, per me non dico che è un fallimento perché il calcio è cambiato, ma hai fatto proprio il minimo sindacale. Cioè, se dovessimo tornare ai tempi del liceo mio, è un 6 meno meno, ok, tanto sì, per essere chiari. Cioè, è una sufficienza proprio tirata. A me il fatto che si faccia passare il raggiungimento dei primi quattro posti come la vittoria dello scudetto, perché di questo stiamo parlando, è aberrante, perché vuol dire che ormai si sta anche dimenticando la storia di certi club. Ha detto benissimo, il Milan non può e non dovrebbe mai sentirsi giustificato da un quarto posto, e la colpa è proprio di chi gestisce le squadre, che guardano solo a: ok, siamo arrivati in Champions, economicamente siamo a posto, abbiamo vinto. No, avrai vinto come dirigente ma non hai vinto come sportivo. Continuo a dirla questa cosa, perché è un'altra di quelle cose che trovo assurdo, perché sembra quasi che ormai andare in Champions significa aver vinto un trofeo. No, in bacheca non ti rimane niente, ti rimane un pass che userai il prossimo anno, che se ti va bene, perché questa è la realtà dei fatti, ti porta ai playoff. Quindi non hai vinto niente, dopo non rimane niente quando hai finito di usare il pass. Però funziona così attualmente, e quindi assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento. Cioè, veramente mancanza di competenza, e soprattutto è un altro coltello nel cuore del tifo. Io non posso accettare che la Juventus mi dica: festeggiamo perché siamo in Champions. Festeggia tu.
1: Esattamente. Fabri, grazie davvero, un grande abbraccio, ci risentiamo venerdì prossimo, noi siamo organizzati bene.
0: Alla prossima.
1: Ciao Fabri. Allora, termina qui lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, tra pochissimo.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Al centro del vertice bilaterale tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping domina la crisi in Medio Oriente. Il presidente statunitense ha ribadito con forza la linea di Washington. L'Iran non deve mai avere nucleare. Il colloquio ha toccato i temi della sicurezza globale e degli equilibri nel Pacifico, mentre il Pentagono continua a monitorare le mosse di Teheran sul fronte dell'arricchimento dell'uranio. Gli osservatori internazionali guardano con estrema attenzione ai possibili accordi commerciali che potrebbero emergere da questo incontro, fondamentali per stabilizzare i mercati finanziari globali in una fase di forte incertezza economica. In un incontro storico con gli studenti dell'Università La Sapienza, Papa Leone ha lanciato un accurato appello contro la violenza internazionale. La guerra acceca la ragione, ha ammonito il pontefice, esortando le nuove

0: generazioni a farsi costruttrici di ponti e a non cedere alla retorica del conflitto. Un monito che arriva in un momento di estrema tensione geopolitica mondiale, con il Santo Padre che ha poi sottolineato l'importanza del dialogo interreligioso e culturale come unico strumento efficace per disinnescare i focolai di odio che minacciano la stabilità tra le nazioni. Drammatico incidente nell'Oceano Indiano, 5 turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione guidata nell'arcipelago delle Maldive. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, mentre la Farnesina si è già attivata per fornire assistenza ai familiari delle vittime e coordinare il rientro delle salme in Italia. Resta ancora da chiarire se la tragedia sia stata causata da un improvviso guasto tecnico alle attrezzature o da una manovra errata durante la risalita in superficie. Intervenendo ad Aquisgrana, Mario Draghi ha scosso le istituzioni europee con un'analisi lucida sulla crisi di competitività dell'Unione. Secondo l'ex Premier, l'attuale coordinamento a 27 Stati è insufficiente per rispondere alle sfide di giganti come Stati Uniti e Cina. Draghi sollecita riforme strutturali e una maggiore integrazione per evitare l'irrilevanza economica del vecchio continente. L'appello è rivolto in particolare ai leader nazionali affinché superino i veti incrociati e procedano verso una difesa comune e un'unione fiscale più solida e solidale. Omicidio di Garlasco con le recenti rivelazioni sull'indagine bis che coinvolge Andrea Sempio. L'avvocato della famiglia Poggi ha rilasciato una dichiarazione. Se la revisione del processo dovesse dimostrare l'innocenza di Alberto Stasi, la famiglia è pronta a restituire i risarcimenti ricevuti. Un gesto che sottolinea l'unico desiderio dei genitori di Chiara, conoscere finalmente la verità su quanto sia accaduto in quella villetta nel 2007. La difesa di Stasi nel frattempo valuta il ricorso ai nuovi elementi scientifici emersi dalle perizie sui resti biologici rinvenuti sulla scena del crimine. Un'altra giornata memorabile per il tennis italiano al Foro Italico. Jannik Sinner vola in semifinale battendo Andrei Rublev con un netto 6-2-6-4. Con la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, l'alto atesino supera il record di Novak Djokovic. Sinner ha mostrato una superiorità imbarazzante nonostante il vento e la stanchezza. Domenica per la finale sarà presente il presidente Mattarella. Assegnati i prestigiosi riconoscimenti della FE per la qualità delle acque e dei servizi, le bandiere blu 2026 confermano la Liguria regina delle spiagge italiane, un risultato che premia gli sforzi dei comuni costieri nella tutela dell'ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile di qualità. Crescono anche i riconoscimenti per gli approdi turistici, a dimostrazione di una gestione sempre più attenta delle infrastrutture legate alla nautica da diporto.
1: Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana, patrimonio UNESCO, simbolo dell'identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove in questi giorni sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis, si è svolto un evento promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, insieme a Ismea.
2: L'abbiamo ottenuto, festeggiarlo, ma anche consapevoli di quanto vale in termini di crescita per il nostro export e quindi di crescita della ricchezza della nostra bella Italia. Dobbiamo essere orgogliosi ma anche consapevoli e dobbiamo impegnarci quotidianamente per riuscire a fare di più. Ogni nostro risultato è un punto di partenza e il governo Meloni dal primo giorno ha lavorato esattamente per questo.
3: Beh, siamo per celebrare un evento direi straordinario che l'Italia ha conseguito, tutto il sistema Italia, il sistema delle istituzioni e il sistema dei nostri grandissimi imprenditori, dei grandissimi chef, di tutti coloro che si sono dedicati da sempre a far sì che la cucina italiana sia stata riconosciuta patrimonio dell'umanità, ma lo sia effettivamente un patrimonio dell'umanità. Non è sicuramente un titolo usurpato. La celebrazione con il nostro ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Pallobrigida, con il ministro Mazzi, ministro per il turismo, e insieme c'è anche questa bella campagna per la valorizzazione della nostra splendida frutta in guscio voluta dal Ministero e organizzata da Ismea.
1: Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato 4 protagonisti del mondo dell'informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane, accompagnando con il loro racconto il percorso che ha portato la cucina italiana al prestigioso riconoscimento UNESCO. Nel corso della serata è stato inoltre sottolineato il forte legame tra corretta alimentazione, sport, qualità delle produzioni italiane e promozione del Made in Italy, evidenziando il ruolo centrale dell'informazione nella diffusione.

0: della cultura del cibo e nella valorizzazione dei territori.
1: Festeggiamo il riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità, eravamo anche gli anni scorsi che parlavamo della candidatura, quest'anno possiamo dire di aver raggiunto il risultato e siamo contenti, è stato un viaggio meraviglioso ed è bello farlo qua agli internazionali di tennis, che è un evento importante per Roma, importante per l'Italia, importante per l'Italia nel mondo, anche perché abbiamo un campione, più campioni, ma un campione in particolare su cui tutti speriamo per il traguardo finale di questo, di questi internazionali.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà una nuova zona di bassa pressione avvicinarsi all'Italia. Si trascina dietro una perturbazione che porterà temporali anche forti al nord e sull'Alto Tirreno. Controlliamo la nuvolosità prevista sul nostro paese, ecco qua questa nuova perturbazione che raggiunge l'Italia, tanto poi scorrono un po' di nubi anche alle latitudini più basse, ma quello che più preoccupa è questa perturbazione, perché appunto porterà anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni: dal pomeriggio in particolare arriveranno questi scrosci di pioggia al nord e sull'Alto Tirreno e localmente potremo avere fenomeni anche di forte intensità. Quindi insomma ci risiamo, ancora con il maltempo che interesserà principalmente il nord Italia e l'Alto Tirreno, ancora con il rischio di qualche temporale, addirittura con la neve sulle Alpi oltre 1500 metri, perché fa anche freddino tra virgolette, meglio sul Medio Adriatico e al sud, lì si è in attesa, poi sabato questa perturbazione raggiungerà anche queste località, temperature che restano abbastanza contenute per il periodo. Ma per i dettagli sulle vostre località, come sempre c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Al centro del vertice bilaterale tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping domina la crisi in Medio Oriente. Il presidente statunitense ha ribadito con forza la linea di Washington. L'Iran non deve mai avere nucleare. Il colloquio ha toccato i temi della sicurezza globale e degli equilibri nel Pacifico, mentre il Pentagono continua a monitorare le mosse di Teheran sul fronte dell'arricchimento dell'uranio. Gli osservatori internazionali guardano con estrema attenzione ai possibili accordi commerciali che potrebbero emergere da questo incontro, fondamentali per stabilizzare i mercati finanziari globali in una fase di forte incertezza economica. In un incontro storico con gli studenti dell'Università La Sapienza, Papa Leone ha lanciato un accurato appello contro la violenza internazionale. La guerra acceca la ragione, ha ammonito il pontefice, esortando le nuove generazioni a farsi costruttrici di ponti e a non cedere alla retorica del conflitto. Un monito che arriva in un momento d'estrema tensione geopolitica mondiale, con il Santo Padre che ha poi sottolineato l'importanza del dialogo interreligioso e culturale come unico strumento efficace per disinnescare i focolai di odio che minacciano la stabilità tra le nazioni. Drammatico incidente nell'Oceano Indiano, 5 turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione guidata nell'arcipelago delle Maldive. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, mentre la Farnesina si è già attivata per fornire assistenza ai familiari delle vittime e coordinare il rientro delle salme in Italia. Resta ancora da chiarire se la tragedia sia stata causata da un improvviso guasto tecnico alle attrezzature o da una manovra errata durante la risalita in superficie. Venendo ad Aquisgrana, Mario Draghi ha scosso le istituzioni europee con un'analisi lucida sulla crisi di competitività dell'Unione. Secondo l'ex Premier, l'attuale coordinamento a 27 Stati è insufficiente per rispondere alle sfide di giganti come Stati Uniti e Cina. Draghi sollecita riforme strutturali e una maggiore integrazione per evitare l'irrilevanza economica del vecchio continente. L'appello è rivolto in particolare ai leader nazionali affinché superino i veti incrociati e procedano verso una difesa comune e un'unione fiscale più solida e solidale. Omicidio di Garlasco con le recenti rivelazioni sull'indagine bis che coinvolge Andrea Sempio. L'avvocato della famiglia Poggi ha rilasciato una dichiarazione. Se la revisione del processo dovesse dimostrare l'innocenza di Alberto Stasi, la famiglia è pronta a restituire i risarcimenti ricevuti. Un gesto che sottolinea l'unico desiderio dei genitori di Chiara, conoscere finalmente la verità su quanto sia accaduto in quella villetta nel 2007. La difesa di Stasi nel frattempo valuta il ricorso ai nuovi elementi scientifici emersi dalle perizie sui resti

analisti biologici rinvenuti sulla scena del crimine. Un'altra giornata memorabile per il tennis italiano al Foro Italico. Jannik Sinner vola in semifinale battendo Andrei Rublev con un netto 6-2-6-4 con la 32

0: dei comuni costieri nella tutela dell'ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile di qualità. Crescono anche i riconoscimenti per gli approdi turistici, a dimostrazione di una gestione sempre più attenta delle infrastrutture legate alla nautica da diporto.
1: Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana, patrimonio UNESCO, simbolo dell'identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove in questi giorni sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis, si è svolto un evento promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste insieme a Ismea.
2: Che abbiamo ottenuto, festeggiarlo, ma anche consapevoli di quanto vale in termini di crescita per il nostro export e quindi di crescita della ricchezza della nostra bella Italia. Dobbiamo essere orgogliosi ma anche consapevoli e dobbiamo impegnarci quotidianamente per riuscire a fare di più. Ogni nostro risultato è un punto di partenza e il governo Meloni dal primo giorno ha lavorato esattamente per questo.
3: Bene, siamo per celebrare un evento direi straordinario che l'Italia ha conseguito, tutto il sistema Italia, il sistema delle istituzioni e il sistema dei nostri grandissimi imprenditori, dei grandissimi chef, di tutti coloro che si sono dedicati da sempre a far sì che la cucina italiana sia stata riconosciuta patrimonio dell'umanità, ma lo sia effettivamente un patrimonio dell'umanità. Non è sicuramente un titolo usurpato. La celebrazione con il nostro ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Pallobrigida, con il ministro Mazzi, ministro per il turismo, e insieme c'è anche questa bella campagna per la valorizzazione della nostra splendida frutta in guscia voluta da dal Ministero e organizzata da Ismea.
1: Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato 4 protagonisti del mondo dell'informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane, accompagnando con il loro racconto il percorso che ha portato la cucina italiana al prestigioso riconoscimento UNESCO. Nel corso della serata è stato inoltre sottolineato il forte legame tra corretta alimentazione, sport, qualità delle produzioni italiane e promozione del Made in Italy, evidenziando il ruolo centrale dell'informazione nella diffusione della cultura del cibo e nella valorizzazione dei territori.
4: Festeggiamo il riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità, eravamo anche gli anni scorsi che parlavamo della candidatura, quest'anno possiamo dire di aver raggiunto il risultato e siamo contenti, è stato un viaggio meraviglioso ed è bello farlo qua agli internazionali di tennis, che è un evento importante per Roma, importante per l'Italia, importante per l'Italia nel mondo, anche perché abbiamo un campione, più campioni, ma un campione in particolare su cui tutti speriamo per il traguardo finale di questi internazionali.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà una nuova zona di bassa pressione avvicinarsi all'Italia. Si trascina dietro una perturbazione che porterà temporali anche forti al nord e sull'Alto Tirreno. Continuiamo a nuvolosità prevista sul nostro paese, ecco qua questa nuova perturbazione che raggiunge l'Italia, tanto poi scorrono un po' di nubi anche a latitudini più basse, ma quello che più preoccupa è questa perturbazione, perché appunto porterà anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni: dal pomeriggio in particolare arriveranno questi scrosci di pioggia al nord e sull'Alto Tirreno e localmente potremo avere fenomeni anche di forte intensità. Quindi insomma ci risiamo, ancora con il maltempo che interesserà principalmente il nord Italia e l'Alto Tirreno, ancora con il rischio di qualche temporale, addirittura con la neve sulle Alpi oltre 1500 metri, perché fa anche freddino tra virgolette, meglio sul Medio Adriatico e al sud, lì si è in attesa, poi sabato questa perturbazione raggiungerà anche queste località. Temperature che restano abbastanza contenute per il periodo, ma per i dettagli sulle vostre località come sempre c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Siamo d'accordo su un concetto, no? Buon giovedì a tutti. Qual è il concetto? Il concetto è molto semplice, che bisognerebbe non essere precostituiti nei riguardi di un allenatore. Bisogna giudicarlo in base a quello che lui fa. E noi qui sul canale abbiamo sempre avuto un atteggiamento non di prevenzione.

Adesso nel titolo faccio Chivu batte Simone Inzaghi 2-0, ma potrei dire anche Chivu batte Simone Inzaghi 4-0, perché i gol che ha fatto in questo caso, metaforicamente, i due trofei valgono doppio, come una volta quando valevano doppio in trasferta, ricordando il buonissimo lavoro di Inzaghi, che però poi non aveva portato quei trofei che l'Inter pensava di avere in bacheca, forse anche uno o due scudetti in più, probabilmente un qualcosa in più l'estate scorsa, quindi tutto a posto. Inzaghi l'ho sempre elogiato, ma bisogna dire che Chivu ha fatto meglio al primo anno e ha fatto meglio in modo clamoroso e ha detto delle cose abbastanza toccanti ieri, perché noi della comunicazione, quando la mettiamo sul piano poi personale, lui dice: ma io ho dovuto spiegare ai miei figli la prevenzione iniziale, ed è una cosa che dovrebbe secondo me farci riflettere, perché è troppo semplice sparare magari senza dare a qualcuno la possibilità di rispondere. Ieri ho titolato "Ha risposto con i fatti", ora dico 2-0, ma è 4-0 nei riguardi di Inzaghi. Ha vinto un campionato, ha vinto la Coppa Italia, ha questa piccola macchia da lavare, ma della Champions, che sicuramente lui si riuscirà a lavare in futuro con un percorso maggiore e migliore. E cosa gli devi dire di più? Cosa gli dovevi chiedere di più? Ha ridato energia, visibilità, convinzione, gioco a una squadra depressa, perché aveva vinto 0 pur essendo andata fino in fondo a tutte le manifestazioni. Quindi il 2-0 e 4-0, e sono convinto che lo metteranno nelle condizioni di lavorarci meglio. La finale di ieri è stata surreale, semplicemente perché soltanto a Roma, quando sono prevenuti mediaticamente, potevano immaginare un confronto non impari tra una squadra con mille limiti, mille buchi e mille difficoltà e un'altra. Cioè, per me fondamentalmente tra Inter e Lazio ci sono di base dai 3 ai 4 gol di differenza. Poi ti può andare bene soltanto se l'Inter decide di stare in vacanza e se la Lazio ha delle prestazioni al triplo rispetto alla normalità. Ora, con tutto il rispetto, Nosin può essere un buon giocatore, Isak se ne ha sbagliato la partita e Zaccagni non è stato mai in partita, Taylor è stato sbiadito, l'Inter ha fatto ciò che ha voluto, si è fatto due gol da sole. Andare in finale in un percorso del genere già per me è una cosa ben oltre i limiti, poi in futuro vedremo. Se dovessi essere malizioso, son sincero, l'unica buona notizia è che non dovrei pagare l'obbligo di riscatto a 14 milioni per Daniel Maldini. Nulla contro Maldini, ma Maldini non può valere 14-15 milioni. Li avresti pagati volentieri se avessi vinto la Coppa? Sì, probabilmente sì, perché avresti avuto gli introiti dell'Europa League. Ma non può essere un'operazione per me da 15 milioni, 14 milioni, quando non hai capito ancora il ruolo che deve coprire. E quando i famosi commentatori prevenuti dovranno poi pensare a tutti questi discorsi da luglio in avanti. Mi riferisco al feudo dei commentatori laziali che chiedono spiegazioni e che non danno opinioni da luglio in avanti, e poi questo discorso chiaramente lo svilupperemo. In questo video parlo anche della Juve che ha saltato un fosso, e parlo di Allegri. Se ricordate, e credo che sia facile perché ci sono tutti i riscontri, io avevo fatto un video oltre un mese fa dicendo: non credete al bluff di Allegri quando dice al Milan resto al 100%, la mia testa è qui, perché nella sua testa c'è la nazionale. Perché non è contento di come stanno andando le cose, non è contento del suo non rapporto, non è contento di essere un separato in casa, poi il Milan probabilmente non è contento anche dei suoi risultati, e quindi io penso che questa cosa ci possa riportare a quanto detto circa un mese abbondante fa. Attenzione, perché Allegri è un candidato per la nazionale malgrado il suo bluff, e soprattutto non è tanto contento di restare essendo un due di briscola. Spesso io non entro nei dettagli delle liti con Ibrahimovic, ma le liti eventuali con Ibrahimovic secondo me appartengono a dei rapporti che mai ci sono stati, se non dal punto di vista formale. Tutto il resto adesso torna, visto che siete dei seguaci fedelissimi del mio canale,
basta andare a ritroso e prendere quel video di aprile. Attenzione al bluff, perché Allegri alla fine.

l'IGC alla nazionale ci pensa sempre, è chiaro che dobbiamo aspettare le decisioni da parte del nuovo presidente della FIGC, se sarà Malagò, visto che ci sono tutte le condizioni perché è accade, e dopodiché tireremo le somme. Invece io credo che, e sono molto contento di non aver illuso qualcuno sul nome di Lewandowski legato a club italiani, pur avendo letto miriadi di notizie, centinaia di notizie, no, il Milan adesso lo vuole la Juve, ci sarà un incontro, è arrivato la gente, qualcuno è arrivato a San Siro, li hanno visti. Ragazzi, io ho sempre detto una cosa, che il mercato non può essere una vendita di prodotti diversi uno dopo l'altro senza aver verificato. Ho sempre pensato che Lewandowski avrebbe chiesto quei soldi, almeno 10 milioni a salire, che il Milan e la Juve quei soldi non li avrebbero spesi e che sinceramente, con tutta l'ammirazione possibile e immaginabile per Lewandowski, spendere quei soldi per un attaccante che è più vicino ai 40 che ai 35 per me non ha un senso. Poiché Lewandowski possa segnare 20 gol ancora in Europa, non ho dubbi, se resterà in Europa, poi se andrà in MLS o in Arabia sarebbe poi la conferma, se andasse lì, di quanto noi stiamo dicendo da un po' di tempo, ma non posso costruire dando tutti quei soldi a Lewandowski, e quindi aspettiamo. Una cosa volevo chiarire alle 14 quasi del 14, alle 14 del 14 maggio, cosa quindi mancherebbero venerdì, sabato, domenica, tre giorni al prossimo turno di campionato, e al momento, se poi guarderete questo video stasera, è normale che avrete qualche riscontro in più e probabilmente farò anch'io degli aggiornamenti, non abbiamo riscontri sulle date. C'è il TAR, eravamo quattro amici al bar, ora siamo 150 nemici al TAR, perché la Lega dice ma io noi andiamo al TAR e tutto quanto, adesso non vorrei che passassi il concetto che la colpa alla fine la diamo al prefetto, non vorrei che passasse questo concetto, perché se passa questo concetto significa che dobbiamo per forza dare ragione a chi sinceramente non è difendibile, e l'ho detto anche il presidente Simonelli, qualche errore l'abbiamo commesso, ma l'errore di non aver fatto un programma giusto quando avrebbero dovuto farlo. Il prefetto agisce per il bene di tutti, dell'ordine pubblico, nessuno ha mai spiegato per quale motivo il derby non si possa giocare in notturna, e secondo il prefetto adesso sì, e quindi evidentemente avrà le sue motivazioni. Si è parlato di derby in notturna aspettando le decisioni definitive, ma vorrei invitarvi a un concetto molto più importante, molto più che sintetizza molto di più la situazione attuale. Secondo voi, in un paese normale ci può essere un confronto tra una Lega, una federazione, un conflitto su un argomento tra la Lega, la FIGC e il governo, perché il prefetto chi rappresenta? Si può fare una cosa del genere? È possibile? Come ci siamo ridotti? È possibile questo? Ecco, io ragionerei su questi argomenti e poi capirei ulteriormente per quale motivo il calcio italiano si è ridotto così. Però adesso non passiamo che il colpevole è il prefetto. E il prefetto mica si riunisce a inizio dell'anno per capire le scadenze del calcio italiano, quando o meno mettere una partita. Questa è una situazione che rende ulteriormente indifendibile il calcio italiano, e il prefetto non c'entra nulla, perché altrimenti troveremmo gli alibi per schierarci all'altra parte. E quindi rifaccio i complimenti a Chivu, che ha risposto con i fatti, 4-0 su Inzaghi, perché 2-0, ma come gol in trasferta, questi due valgono doppio. Ci vediamo molto presto per altri aggiornamenti anche di mercato. Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. In questo periodo cadono i cosiddetti giorni dei santi di ghiaccio, ovvero sono il 12, il 13, il 14 maggio i santi San Pancrazio, San Servazio e San Bonifacio che, secondo la tradizione popolare, dovrebbero riportare il freddo.

0: e condizioni più perturbate sull'Europa e quindi a tratti anche sull'Italia. Chiaramente questa è soltanto, tra virgolette, una leggenda, non c'è una valenza scientifica, ma quest'anno diciamo che la tradizione è stata rispettata. Infatti proprio in questo periodo tutta l'Europa è alle prese con una colata di aria fredda che sta riportando condizioni quasi invernali su gran parte dell'Europa centro-settentrionale. Vedete le temperature molto basse, 1500 metri, fin verso lo zero, questi colori qua azzurrini sull'Europa centrale, quindi sono temperature 1500 metri, al suolo chiaramente sono un po' più alte, però ecco il rischio che faccia anche gelate fino a quote collinari nei prossimi giorni è presente proprio su gran parte dell'Europa centrale. Per quanto riguarda l'Italia, anche qui le temperature caleranno, domani le massime staranno sotto i 20 su gran parte del centro-nord, valori un po' più miti invece al sud, fino a 25-26 in Sicilia e in Puglia, e dopodomani sabato caleranno ulteriormente anche al centro-sud, si starà sotto i 20 gradi su gran parte d'Italia, quindi sono temperature decisamente sotto le medie del periodo. Andiamo a vedere adesso la situazione attesa dal satellite per le prossime ore, che ci mostra proprio l'aria fredda associata a queste nuvolette, a queste nuvole frastagliate che interessano un po' tutta l'Europa centrale e cominciano a interessare anche l'Italia. Qui sull'Italia proprio ci sarà lo scontro tra queste correnti fredde e l'aria più mite sul Mediterraneo, che darà luogo anche a precipitazioni localmente intense e temporalesche nel corso delle prossime ore. Andiamo infatti a vedere l'evoluzione attesa proprio nelle prossime ore dal punto di vista sinottico. Vedete l'aria fredda che scende, che va a formare anche un vortice di bassa pressione venerdì qua tra l'Italia settentrionale e poi l'Alto Adriatico, eccolo qua, vortice che poi si muoverà nel corso dei prossimi giorni e andrà a portare un peggioramento su gran parte d'Italia. Per quanto riguarda la ventilazione, dunque, questa sarà piuttosto sostenuta. Venti inizialmente da ovest a sud-ovest su gran parte dell'Italia, venti forti, e poi nel corso del weekend tenderanno a ruotare da maestrale con raffiche anche sostenute oltre i 60-70 km/h tra venerdì e sabato. Dunque le piogge attese domani, che saranno piuttosto diffuse su tutto il territorio, in particolare al nord e sui settori tirrenici centrali già in mattinata, con anche la neve che tornerà sulle Alpi e farà la sua comparsa fin sotto i 1500 metri proprio per la presenza dell'aria fredda. Poi al pomeriggio ancora temporali che dovrebbero essere più intensi venerdì sui settori tirrenici, vedete in Toscana macchioline anche viola con accumuli piuttosto considerevoli, andrà un po' meglio al sud e sul versante adriatico che rimane inizialmente ai margini. Ma poi nel weekend, quando transiterà questo vortice e evolverà da ovest verso est, sarà coinvolto un po' tutta l'Italia, quindi anche al centro-sud arriveranno piogge, rovesci e temporali, soprattutto nella giornata di sabato, associati a un calo delle temperature, mentre domenica la tendenza è già verso un miglioramento su gran parte d'Italia. Domenica dovrebbe essere già una giornata un po' più soleggiata. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o consultate l'app di Trebi Meteo.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così: la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
3: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
2: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare chi era seduto, si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
3: Sì, lì.

0: è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne. E poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
1: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
0: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin, e se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo, di un terzo posto direi che non è proprio un accontentarsi, però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare secondo me ha fatto bene, ripeto tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere anche se di poco la leadership del mondiale.
1: Sì, di poco, di un punto, però rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
0: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto, ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
1: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
0: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto in gara, addirittura gli ultimi giri era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo me.
1: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
0: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
1: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
0: E adesso è chiaro che Martin e Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. E Marquez,

0: insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile secondo me, anche perché comunque salterà una gara, l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura. Però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche, sempre che si riprenda.
1: Senti, hai citato di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
0: Alla fine secondo me potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto, e comunque lì sarà ufficiale il suo sogno, insomma il sogno di quasi tutti i piloti è di correre per una casa ufficiale, e quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale. E ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
1: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
0: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche guidando alla Martin di quando veramente e se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi insomma si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
1: E a Bezzecchi che voto dai, che insomma comunque è riuscito arrivare secondo, sembrava poter vincere la gara.
0: Per questa gara comunque gli do un 9, perché ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non appostissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi ha vinto 3 gare e 2 secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo per i punti.
1: È vero Marco,
0: però anche lui vederlo guidare quando è a posto è veramente bello, va veramente forte.
1: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno insomma si preannuncia veramente una bella battaglia, poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due, che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma c'è un feeling perfetto tra moto e piloti, quindi attualmente diciamo in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita, diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema diciamo al nervo radiale, che diciamo una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento, quindi stiamo in attesa, perché sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' follia.
0: Con Marquez ancora di più.
1: Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima, quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
0: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello, magari l'hanno capito veramente tardi che questo era il problema e l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima,
1: che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
0: Esatto. Abbiamo trovato il motivo, sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto, cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente.
1: Tra l'altro,
0: però bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
1: Tra l'altro Marco, mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che questo, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poradiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni, quindi quando non fa male tu riesci ad esercitare la piena forza e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può limitare proprio nel movimento e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei limiti, sì, nel guidare non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi
0: sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi io gli auguro veramente che ti risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento credo che sia ancora l'uomo da battere.
1: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
0: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
1: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì, diciamo, proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
0: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, sì, e se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista, se ricordiamo si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, in sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono, quindi la vedo veramente dura. Ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante. Adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare.
1: Sì, Sì,
0: che
1: sì.
0: Siamo proprio all'inizio dell'inizio. Mm-mm. Può succedere ancora di tutto.
1: No, ma poi sappiamo benissimo.

0: che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? Quindi naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
1: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che... Cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito, a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
0: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
1: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test e così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta e è una cosa veramente pazzesca. Cioè, già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca. E non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai rinspoverato da tutti gli infortuni che ha avuto. E Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine,
0: No,
1: però
0: no, vabbè.
1: io spero da domenica prossima lo rivediamo subito,
0: Certo.
1: se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara secondo me si era un po' buttato giù. Cioè, non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
0: Sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
1: Ma in teoria dicono di no, cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
0: Sì,
1: Io penso che
0: abbiamo
1: se
0: letto, guarda,
1: lui...
0: sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
1: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione col nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso un Marquez il prossimo anno con la 850.
0: Hai la sensazione che io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
1: Secondo me anche per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente, perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
0: sì, sì,
1: le prime gare, nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
0: sì, sì.
1: Fortuna compresa.
0: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata: Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028, però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così, Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
1: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti,
0: sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni, nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, questo bisogna dirlo, dai.
1: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare, è sempre una cosa brutta, insomma.
0: Sì, sì. È vero.
1: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
0: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
1: Grazie a voi. Ciao, ciao.
0: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli, e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto, e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
2: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che previamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un tris storico per la casa di Noale, che veramente fa vedere che è lei la moto da battere, e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto, il suo con una sprint con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari, e poi anche la domenica è rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a 3 giri alla conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinedor in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica, ed è veramente in formato mondiale come 2 anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a 3 giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale. Adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM, che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto in Enei, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura, che è stato veramente impeccabile, riuscire a portare l'Aprilia Trek House in terza posizione, sta crescendo.

0: conoscendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione in, per altri, andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati, con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi problema freni che purtroppo l'ha portato a cadere. Un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altro Marc Marquez, che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando. Abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando, e lo ha confermato Di Giannantonio, quarto migliore delle Ducati. Domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po', perché comunque, ecco, senza Marquez, senza Marc Marquez, sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale. E adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto, e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Pubblica e poi Gazzetta dello Sport.
3: Buonasera mister.
4: Buonasera.
3: Lei in America, nelle prime volte che ci ha parlato da allenatore della prima squadra dell'Inter, aveva detto che anche a 44 anni, che adesso sono diventati 45, si può sempre imparare e crescere. In questi 11 mesi qua, qualcosa, c'è qualcosa, quali sono le cose più importanti che ha imparato e in cui è cresciuto in questi 11 mesi qua?
4: Io ho una vita che sono nei campi di calcio, una vita che sono in uno spogliatoio, una vita che cerco di capire quello che è il mondo, sono molti anni che ho fatto nel settore giovanile da allenatore, perché ci voleva un percorso, perché non sei mai pronto nel fare determinate cose, e mi è servito, perché sono partito dal basso, perché ho imparato tante cose, ho imparato mille cose e mi sono servite quest'anno. Poi quello che ho scoperto in questo gruppo da quando ci siamo incontrati è una cosa meravigliosa, fantastica. Ho trovato un gruppo di uomini, un gruppo di ragazzi che mettono la faccia, che hanno l'ambizione, che trovano la motivazione e cercano sempre di mettere a disposizione uno dell'altro la miglior versione di quello che hanno per cercare di raggiungere gli obiettivi.
2: Gazzetta dello Sport, prego.
5: Buonasera.
4: Buonasera.
5: A fine partita a Dumfries e Lautaro è stato chiesto di darle un voto, entrambi hanno 10. Ora, lei che voto dà alla squadra, ma anche a se stesso, dopo quest'anno, questo primo anno sulla panchina?
4: Il primo 10 nella ginnastica l'ha preso Nadia Comăneci, che è una romena, quindi anch'io do un voto di 10 a tutta la squadra, con la menzione che si può migliorare ancora, che ci aspetterà un anno importante dove le aspettative saranno più alte, anche se poi quando si tratta di Inter sono sempre alte. Però un 10 con lode a tutti quanti.
2: Te Lombardia?
6: Ciao Cristian.
4: Buongiorno, buonasera.
6: Io volevo una cosa molto semplice. Riavvolgendo il film della stagione, che è finita in gloria, perché parliamoci chiaro, con due trofei, ma c'è un momento in cui, se ci ripensi, tu hai capito che poteva finire così? Un momento in tutta questa stagione, che può essere una vittoria, una sconfitta, non lo so, un momento preciso che ti ricordi?
4: Per me dall'inizio, da quello che ci siamo detti in America, da quella famosa riunione dove abbiamo messo le cose in chiaro, abbiamo fatto capire quello che sono loro, quello che sono io, quelle che sono le mie aspettative, quello che dovevamo fare, e ho trovato un gruppo di ragazzi che sono messi subito a disposizione nonostante i cambiamenti, nonostante cose che probabilmente non erano abituati a fare.

0: Però quando hai nel cuore e nella testa quelli che sono i tuoi compagni, quelli che la società che rappresenti, diventa tutto più semplice. Loro non l'hanno fatto vedere nonostante i momenti di difficoltà che abbiamo dovuto accettare e superare durante la stagione. Non mi viene in mente, sono tanti alti e bassi, ci sono cose che dentro uno spogliatoio succedono quotidianamente, le devi gestire, le devi superare. E poi alla fine quando si vince, soprattutto quando si vince due trofei, devi gioire e devi essere felice, perché se lo merita e ce lo meritiamo tutti.
1: Sport Italia.
2: Felicitari Antrenor, adesso...
0: Felicitari.
2: Felicitari.
0: No, tari no, tari.
2: Tari. Felicitari.
0: Ecco.
2: 10 o 9 e mezzo?
0: 9 e mezzo.
2: 9 e mezzo.
0: Perché...
2: Quando sei arrivato sembravi quasi un, insomma, venivi bollato quasi come uno stagista della panchina. Sì, vabbè, il ripiego, il passante. Ora non ti voglio dire Sassolini, però adesso che puoi alzare la testa, non ci sono altre cose da vincere in questa stagione, che si può respirare. Guardando indietro, qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione e la cosa che ti ha più ferito?
0: Ah, soddisfazione semplice, ferito quello che i miei figli hanno dovuto leggere su di me all'inizio stagione, e gli chiedo scusa io a nome di qualcun altro.
1: Calciomercato, prego, alza la mano.
3: Buonasera mister, complimenti.
0: Una romena lì, dopo,
3: vai. Complimenti.
0: Grazie.
3: Volevo chiederle, da giocatore ha vinto qualcosa, mi sembra. Da allenatore ha iniziato subito vincendo, adesso due trofei. Qual è la grande differenza tra chi sta in campo e chi sta in panchina, visto che ha vinto sia da calciatore e adesso da allenatore? Quali sono le differenze e cosa riesce a godersi di più? Se l'è goduta di più da giocatore o adesso?
0: Ne ho tre, perché ne ho vinto anche in primavera, e quello nessuno me lo può togliere, perché per me è stato il primo ed è stata una bella soddisfazione. Ho pianto più di... oggi non ho pianto, e non ho pianto nemmeno una settimana fa, ma in primavera sì che ho pianto, perché è stato bello, con un gruppo di ragazzi anche lì meravigliosi che hanno dato l'anima, che hanno anche loro superato dei momenti, perché abbiamo giocato una semifinale dove perdevamo 3-0 all'intervallo e l'abbiamo ribaltata, perché siamo andati in finale e abbiamo vinto 2-1 contro probabilmente la squadra più forte del campionato, e quello nessuno me lo può togliere, perché per me è il primo, e sono strafelice di quello che è stato il mio percorso nel settore giovanile di questa società. E del resto io sono contento per i ragazzi, io sono contento per quello che si meritano. Sappiamo quelle che sono le aspettative quando si tratta dell'Inter, di una società come l'Inter, di una squadra come l'Inter, e noi dobbiamo farsi trovare pronti per quello che sono le ambizioni e le aspettative, perché ce la siamo guadagnato col lavoro, ce la siamo guadagnato vincendo trofei, e vogliamo continuare così.
4: Di Lazio Inter, finale di Coppa Italia.

0: Buonasera mister, lei aveva esortato la squadra a giocare senza paura e alla follia, però stasera mi è sembrata un po' quasi una partita in fotocopia rispetto a quella di sabato. Diciamo, si aspettava qualcosa di diverso o è emersa la differenza importante tra le due squadre?
1: In fotocopia di sabato assolutamente no, di sabato la differenza fra le due squadre è stata più netta. Il fatto di non essere andati a prenderli alti nella fase iniziale della partita è stata una scelta, perché l'abbiamo fatto nella partita di sabato e loro con l'utilizzo del portiere finivano qui a infilarci con grande facilità. Quindi la scelta era di fare un primo tempo più contenuto, abbassando il baricentro della squadra. E poi avevamo notato nelle precedenti partite, non solo contro di noi, che loro iniziano con questo grande livello di aggressività che poi chiaramente non possono tenere per 90 minuti, e la scelta era di rialzare il baricentro nel secondo tempo. E, al di là di possesso palla, non stavamo concedendo un granché, poi però gli abbiamo fatto due regali noi, quindi è saltato tutto il secondo tempo, è stato fatto più alti, abbiamo avuto due o tre palle per riaprire la situazione e l'abbiamo sbagliata. Poi è chiaro che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
2: Da questa parte Benedetti.
3: Ciao Maurizio, buonasera.
1: Ciao.
3: Allora, io ovviamente, se posso permettermi, vorrei fare prima una considerazione. Io ovviamente non rappresento i tifosi della Lazio, rappresento me stesso, però credo che molti tifosi della Lazio questa sera al mio posto vorrebbero ringraziarti per le parole che hai speso per la Lazio in occasione della presentazione al Quirinale, dove, anche se con accento toscano, hai dimostrato una lazialità che è molto difficile da trovare in questo momento in determinate situazioni. Se vuoi fare un commento, poi ti voglio fare la domanda.
1: Sai, un commento, io ho l'abitudine di cercare di coinvolgermi negli ambienti in cui vivo, poi in alcuni mi sono affezionato tantissimo e mi sono sentito una parte integrante dell'ambiente, in altri chiaramente molto molto meno, e la Lazio però fa parte del primo gruppo, quindi per me è abbastanza normale sentirmi un laziale. In altri ambienti non ci sono riuscito, però ci sono stati due o tre ambienti in cui sono stato completamente coinvolto e in cui mi sentivo uno di loro.
3: Per il secondo anno consecutivo la Lazio non andrà in Europa. Grazie.
1: Siamo in una fase, sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra, cioè, non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia, in questo momento la nostra situazione è abbastanza palese e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello in campionato, se no non c'è soluzione.
2: Di qua c'era Sciscione, poi Rocca e poi torniamo qui.
4: Mister, buonasera. Le telecamere l'hanno presa prima della partita a abbracciare ogni giocatore nel tunnel, no? È un'immagine che fa capire quello che ci diceva ieri di questo gruppo che le ha dato soddisfazione. È questo gruppo quello che potrebbe essere l'ago della bilancia nello scegliere se proseguire anche l'anno prossimo con la Lazio?
1: Il gruppo ha, secondo me, ha qualità mentali. Però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica, qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso, per essere competitivi con 5-6 squadre italiane di alto livello a noi manca roba.
2: Rocca.
5: Salve mister, al di là delle considerazioni su quando si giocherà il derby, mi concentro sulla partita che verrà. Lei ha detto che non c'è un buon clima ed è normale che sia così dopo una sconfitta del genere. ha già capito come toccare, diciamo, che

0: corde toccare della squadra, perché la stagione non è finita, c'è una partita tra pochi giorni che qua a Roma vale di per sé come una finale, quindi le chiedo se è preoccupato, cosa dire alla squadra per rimetterla in piedi dopo questa sconfitta. Grazie.
1: Io ho sempre detto ai giocatori che il nostro obiettivo nel girone di ritorno è fare 30 punti. Siamo a 26, quindi bisogna fare due risultati positivi. E poi vedere come escono i giocatori dal punto di vista mentale da questa situazione non è facile. In questo momento sono distrutti. Spero nel giro di 48 ore si incomincia a essere con una mentalità diversa. Perdere le finali fa male, però fa parte del gioco. Prendiamo l'aspetto positivo: abbiamo fatto un percorso, abbiamo messo fuori dalla manifestazione squadre importanti. Poi perdere con l'Inter, che in questo momento è una delle squadre più forti, la più forte in Italia, ma è una squadra che viene da due finali Champions in 3 anni, quindi anche d'Europa si può dire. Ci può stare, bisogna accettarlo. E penso il compito mio e il compito dei giocatori che sono qui da più anni sia far capire subito ai nuovi cos'è un derby.
2: Ringraziandovi, ultima, Vittori.
3: Ciao mister, l'ho in parte anche detto nell'ultima risposta.

0: Venendo da due sconfitte consecutive, qualche ripercussione sotto tutti i punti di vista c'è sicuramente. È tanto tempo che in campionato giochiamo senza un obiettivo di classifica, se non obiettivi che ci siamo dati da soli, quindi il percorso non è stato sicuramente semplice. I ragazzi però mi sembra che siano diversi da inizio stagione, diversi in meglio, poi tenerli in tiro per questi ultimi 15 giorni non è sicuramente semplice, però lo dobbiamo fare.
1: Grazie a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata. Non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa diciamo gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro, hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo diciamo te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente, perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste, e quindi è chiaro che, come dicevo prima, hanno dei domini così in Italia, non puoi pensare di uscire come è uscito l'Inter in campo europeo.
0: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta secondo te?
1: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca.

0: Nel senso, non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
1: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
0: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare. E quindi ha fatto tre o quattro diciamo prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio una stagione da dimenticare, secondo me.
1: Parliamo anche dell'Atalanta, che a questo punto spera di entrare in Conference. Certo, è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.

0: era quasi, diciamo, annunciato. Adesso sembra che diciamo, la figura di Padalino, di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po'. E poi ripeto, questo piazzamento non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato. Poi, visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
1: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
0: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché diciamo, molte volte ci sono stato vicino, giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente diciamo, è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo che dopo 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però, onestamente, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta. Diciamo, con tutto il rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
1: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
0: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, diciamo, nello zoccolo duro giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, la sua età, ma ha fatto un ottimo campionato. Poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
1: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione, ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
0: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia, che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui, se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter, e altre squadre, poche squadre, è stato costruito, sono state

0: costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse, perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri, oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato. Qui bisogna capire chi fa la squadra, perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi, o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere a risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori, come succedeva ai tempi miei, dalla Serie C, dalla Serie B. Io, guarda, ti dico questa cosa: io non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B, ho visto giocatori. Cioè, che 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento, che se messi in contesti di Serie A su 10, un paio te le ritrovi sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni, e questo è il male nel nostro calcio. Troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi, a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
1: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
0: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto, perché non parla mai il politichese. Pane al pane, vino al vino. Ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto, e si è avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche. Una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva, e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che si addiceva molto alle sue qualità, e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
1: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
0: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime due partite, quindi sicuramente è favorita. Ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato. Dovessi scommettere un euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
1: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
0: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
1: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Ildiz che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo è.
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale.

0: Ma questo non lo sapevo, scusa, ma non lo sapevo. Ah, certo, un bel numero.
1: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo, a un certo punto eravate indietro, la cosa si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
0: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto, è per la Champions.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel mio salottino. Oggi è venerdì, ma non parleremo di complotti. Perché? Perché noi andiamo in parallelo con, io vado in parallelo con Yes We Are e quindi attingo da Mauro e dalle sue scoperte. E questo venerdì non abbiamo fatto Yes We Are perché ci siamo persi in un sacco di discorsi meravigliosi, più o meno meravigliosi, e oggi è venerdì e io volevo parlarvi di quella cosa. Allora, lo so, mi avete scritto e mi avete anche scritto che non sto facendo più l'oroscopo, che vi piaceva il mio oroscopino, ma arriverà l'oroscopino perché adesso arriva comunque la bella stagione, c'è questo profumo comunque di vita perché cominciamo a uscire di più, come sapete dall'almanacco del giorno dopo il sole sorge alle 5:45, tramonta alle 20:24, che dovrebbe essere oggi, se non ricordo male dell'almanacco che abbiamo fatto, ma ogni giorno acquistiamo un minuto in più, fino ad arrivare a un giugno che io lo chiamerei un giugno poderoso, ovvero un giugno dove alle 9 forse comincia a far buio. E dici, vabbè, allora, cioè, anch'io che sono una polentona, non mi va più di mettermi a cucinare alle 7, alle 6 o cominciare a imbastire la cena a un orario che Mauro dice no. Ma sono le 6, non stiamo veramente già mangiando? No, non stiamo mangiando, stiamo semplicemente preparando. Allora, a parte il fatto che ci sono delle preparazioni che, come sappiamo, chissà mi sa chi cucina, vanno fatte un pochino prima, come il panetto di pasta fresca, come il panetto anche, io lo faccio anche con il panetto dei gnocchi. Ieri ho fatto gli gnocchi di Barbabietola, ma in questi giorni, in questa settimana, ho comprato poca frutta e verdura perché a casa avevamo ancora qualcosa, ma mi andava tantissimo di far andare la fantasia e usare quello che avevo. Quello che stava diventando brutto, perché non mi piace, lo trovo veramente una, come si dice, una perdita di denaro e di tempo. E lo sapete che quest'inverno facevamo la rubrica anche eco-cucina, che non è solamente cucina sostenibile con gli avanzi, gli scarti della verdura e della frutta, ma anche economia in cucina, che è una cosa che mi tocca molto. Perché vengo da una famiglia comunque, sapete, di ristoratori e non si butta via niente, perché ciò che tu butti è già perso e fa parte comunque del netto del prodotto, quindi non va bene. Quindi diciamo così che ho affinato e tutti i giorni imparo anche da altre persone, indubbiamente, non sono nata imparata e mai lo sarò, a gestire meglio i prodotti. Penso che adesso la regia si è attossito e mi ha fatto perdere il filo perché era distratta e quindi la regia non tossire mentre io sto facendo cose, mi è tutto un po' casino. Comunque, detto questo, ieri ho fatto gli gnocchi perché mi era avanzata una barbabietola. Allora, sapete che le barbabietole, quelle già pronte, sono confezionate, sono sotto vuoto e ce ne sono di solito due. Peso specifico penso intorno ai 300 grammi, adesso non lo so. Una l'ho utilizzata con i ceci per fare l'hummus e l'altra era lì un po' che girava. Poi

Poi mi sono ricordata che avevo comprato delle patate novelle tipo 10 giorni fa e stavano già cominciando a germogliare. Allora, se le patate hanno già completamente germogliato, io non vi consiglio di mangiarle, sono veramente piuttosto rischiose. Non fatelo, so che è peccato buttare, però è davvero piuttosto rischioso mangiare delle patate che hanno già germogliato. Se c'è l'inizio del germoglietto, invece no, basta scavarlo e lo togliete e non c'è nessun problema. E mi erano rimaste due patate. Allora, visto che io non sono una matematica, sono andata semplicemente a chiedere all'intelligenza artificiale, per non sbagliarmi, senti un po', io ho 235 grammi di barbabietola da barbabietola, quella viola, e due patate che sbucciate al peso netto erano, non me lo ricordo adesso. Comunque ho inserito anche il peso, le ho fatte andare al forno perché la barbabietola è ricca di acqua, essendo ricca di acqua la barbabietola rischiava di essere faticoso, nel senso che dovevo mettere troppa farina. In realtà ho fatto andare le patate nella friggitrice ad aria. Ho abbassato la temperatura, ho fatto 170, una ventina di minuti, tenendo girate senza olio né sale niente, è giusto per cuocerle così. Può succedere perché nessuno, ripeto, è nato imparato, anch'io mi distraggo molto in cucina, tendenzialmente tutto ciò che io metto a cuocere poi me lo dimentico. Succede, non dovrebbe succedere, ma succede. E facendo altro mi sono dimenticata le patate, mi sono dimenticata di girare le patate e sono venute un pochino cotte e quindi non riuscivo più a spremere, a schiacciarle. Panico, perché comunque mi ero fissata di fare quello, perché mi erano avanzate le patate, mi era avanzata la barbabietola, in casa avevo ancora dei formaggi da finire, ma avevo anche delle pericosce. Per chi non lo sa, le pericosce sono delle piccole perine, carinissime, sono perfette, piccole, hanno la pelle molto sottile, non è rugosa, sono veramente deliziose. Chi si vuole togliere il gusto di mangiare una pera senza magari mangiare quelle molto grosse, che hanno tutti i loro nomi, le pericosce sono straordinarie, sono perfette. Non le avevo mai, cioè, le ho sempre mangiate crude e non le avevo mai utilizzate in cucina. Quindi, una volta che Gemini mi ha fatto l'equazione, cioè 235 grammi di barbabietola, due patate, non ricordo il peso, gli ho detto quanta farina devo mettere, lui mi dice allora intorno ai 180 grammi, cioè lui mi ha detto 180 grammi in realtà, però non vorrei dirvi il peso perché non mi ricordo il peso delle patate. Credo sui 2 etti, sì, perché poi sì, è vero, intorno ai 2 etti è qualcosa, perché una volta sbucciate mi ricordo che il rapporto era 1 a 1, cioè tanto era la barbabietola, tanto erano le patate, esatto, mi ricordo questa cosa. Mi dice 180 grammi di farina e un cucchiaino di maizena, il tuorlo di un uovo che aiuta a legare, allora anche le patate in sé già legano. Però il rapporto 1 a 1, un tuorlo non rischiate, non l'albume, solo il tuorlo. Quindi ho inserito, ho fatto la. Oh, attenzione, le patate che avevano cotto, diciamo che si era formata una sorta di patina. Io cosa ho fatto? Non potevo schiacciarle e le ho frullate con il mini pimer. No, no, scusate, non quello all'immersione, con il frullatore. Con il frullatore le ho frullate tutte, quindi hanno cominciato a rilasciare il loro amido, visto che stava diventando, era piuttosto colloso, e l'ho messo nella barbabietola. Vi dico una cosa, la barbabietola, anche quando la frullate con il mini pimer a immersione, comunque perde acqua e ci sono due strade che potete prendere. Una è quella di far cuocere la barbabietola in un padellino in modo che evapori la sua acquetta, che comunque non ci sia piuttosto diventi una pappetta da neonato, per intenderci. E l'altra invece è una volta che avete frullato, la lasciate lì un attimo e vedrete che comunque la sua acqua che contiene viene un po' a galla. Scusate. E allora prendete uno Scottex e tamponate l'acqua in eccesso. Anche questo è una cosa, dipende da voi, dipende da voi. Io ho usato lo Scottex e ho tamponato un po' di acqua in eccesso e è venuta perfetta. Ci ho messo dentro le patate, l'ho messo dentro il tuorlo e ho cominciato a girare. Dopodiché non ho messo la maizena nella farina, io
Io ho usato una farina ovviamente senza glutine, ho preferito una farina per fare la pasta fresca anziché per fare il pane o quant'altro e diciamo che ha tenuto molto lo gnocco perché non volevo un gnocco morbido, di quelli morbidi, non mi interessava, volevo un gnocco gnocco piuttosto sodo. Dopodiché ho messo il cucchiaio di mezzena dopo il tuorlo e ho cominciato a girare. Ho fatto tutto con il cucchiaio finché ho potuto e poi un cucchiaio alla volta di farina. Ho visto che i 180 grammi di farina erano tanti rispetto alla dimensione del panetto che volevo e comunque alla densità del panetto, ma quella farina mi è servita dopo per infarinare gli gnocchi, quindi non si è buttato nulla, non ho sprecato niente. Se voi non volete, avete altre tecniche, tipo non volete usare quella farina, ma volete usare la farina di riso, se non siete celiaci, potete tranquillamente usare qualsiasi tipo di farina voi vogliate, siete fortunati, quindi non è un problema. Una volta che avete fatto la classica, la palla di impasto, lo mettete nella carta. Non mi viene. Perché non mi viene in mente? Insomma, nella carta trasparente e nella pellicola. Nella pellicola e lo mettete in frigo mezz'oretta. In questo modo si solidifica e diventerà molto più facile per voi lavorarlo. Dopo mezz'ora, ho lavorato, ma nella mezz'ora che gli gnocchi erano in frigorifero, io ho voluto pensare a cosa avessi in frigorifero per poter presentare a Mauro, al mio compagno, perché non volevo fare sempre la stessa cosa, volevo qualcosa di leggero, di non troppo calorico, possibilmente, ma non avevo voglia di formaggi. Non avendo voglia di formaggi, ho detto, ma io cos'ho? Ho le precosce. Vedi un po' come le faccio queste precosce, perché, scusate, nell'impasto salatelo un pochino, anche l'acqua degli gnocchi dovete salarla, però salatelo perché la barbabietola rimane sempre un pochino dolce, ma non dolce. Insomma, talmente insipida a volte in certi modi che va salata comunque, non abbiate paura. Intorno ai chi vuole i grammi 8-10 grammi di sale, ok? Altrimenti chi è brava va a occhio e gli mette il solito pizzico di sale. E io ho detto cosa faccio con le precosce? Perché sono lì, può darsi che mi diventino brutte, è una cosa che mi dà molto fastidio. Allora le ho aperte, lavate, aperte, tolto il torsolo e tagliate a cubetti. A cubetti alcuni piccoli e alcuni un po' più grandi, ma non grandi tanto perché le pericosce sono di questa altezza, non sono più grandi, sono proprio delle perine piccolissime. E le ho tagliate. Cosa ho fatto? Avevo del burro salato. Io, ecco, dovete sapere che sono un po' una fanatica, sono una fanatica, mi piace avere il burro da 5 euro, 2 etti e mezzo, il burro imperiale, quello che si può mangiare spalmato con le alici, quindi non si, no, assolutamente non, è meglio non mangiarlo cotto, quello salato e il classico normale. Comunque mi piace a seconda delle necessità e di quello che mi viene in mente, come sono una fanatica delle farine. Essendo celiaca, mi piace avere in casa tutto il non si mai, come non c'è il non si sa mai di noi donne nella borsa, c'è il non si sa mai delle farine per una celiaca. Io adesso, tra l'altro, mi arriverà anche quella di sorgo, o quella di teff, quella di riso, quella di castagne, o di tutte le marche, ho almeno la versione sia normale che integrale. C'ho tutto, io ho l'ambulanza, io ho tutto, mi serve tutto e ho l'idea che potrebbe, non si, ripeto, non si sa mai quello che mi può servire. In questo caso avevo quella per la farina fresca, scusate, per la pasta fresca e l'ho utilizzata. Ma le pere, ho detto, mamma, allora, sapendo il gusto, è un gusto un po' dolce, quindi cosa faccio? Devo inventarmi qualcosa. E questa ricetta io non so se esista veramente, credo che al giorno d'oggi non si possa inventare più niente, ci sono solamente sperimentazioni. C'è chi sperimenta per avere qualcosa, per avere una cucina più veloce, per una cucina più semplice, per avere un effetto wow o per avere l'idea di poter fare qualcosa di nuovo. Io non sono per la cucina, sapete, quella molecolare, io non sono per queste cose, non ho neanche la preparazione, io sono per una cucina più rustica ma che guarda al particolare, sono per una cucina che ama la sperimentazione.
con la fantasia. Avendo queste pere, conoscendo il sapore di queste pere che è dolce, ma non troppo troppo dolce, cosa ho fatto? Le ho fatte a pezzettini, ho preso del burro salato, ho messo del burro salato, sì lo so che ho detto che non volevo qualcosa di troppo impegnativo, ma il formaggio è peggio secondo me, comunque.

ho fatto le perle, le ho fatte rosolare con delle foglioline secche di salvia. Ma perché le foglie secche di salvia? Perché mi è morta la pianta, quindi non potevo metterle fresche. Se voi avete le foglioline fresche, mettetele. Se avete mi è morta la pianta, come me, sono buone lo stesso, magari lasciano un sapore un po' meno intenso, però insomma, dategli una morte onorevole, buttatele dentro anche quelle. E così ho fatto. Quindi burro salato, salvia, pere cosce e le ho fatte andare. Quando è stato il momento che ho sentito il friccicore del burro, ho messo dentro una buona dose generosa di noce moscata. Se l'avete quella la nocina, grattatela, se avete quella già pronta, fatelo, che comunque sono buone lo stesso. Un po' di sale, un pochino di sale. E mi è venuta l'idea di mettere del miele. Io sono una fanatica anche del miele, ne avrò 8 a casa, tutti diversi, per vari ed eventuali, perché hanno tutti un sapore diverso, una consistenza diversa, un uso diverso. E quelli che amo di più, allora, quello da caccia è quello che si presta di più, è forse quello meno costoso, è quello che si trova di più in commercio. Già l'eucalipto è un po' più complicato da utilizzare perché è un pochino più costoso. Effettivamente, quando devo fare del pane buono buono, metto quello da caccia, cioè scusate, quello di eucalipto, perché è più bramato come colore, quindi aiuta anche la colorazione del pane. Ma di questo ne parleremo un'altra volta, perché mi sto specializzando nel fare delle pagnotte da fuori di testa, senza glutine ovviamente. Cosa succede? Un po' di sale, un mo noce moscata, un giro di pepe, ma veramente solo un giro, e un cucchiaio di miele. Perché? Perché ho detto che se il dolce non è sufficiente, non mi crea abbastanza contrasto con il salato. Perché? Perché poi io voglio metterci del pecorino, però non avevo voglia di ulteriori sbattimenti ieri sera. E cosa ho fatto? Non ho fatto la crema di pecorino, perché anche lì fai scaldare il latte, metti la fecola, metti il burro. No, no, no, no. Ero già in piena dalle 6 per fare gli gnocchi freschi. Se anche mi sare... No, non avevo voglia. Quindi ho fatto questo, ho messo un cucchiaio di mele da cacia, che comunque mezzo chilo costa 10 euro di quello buono, perché se uno non vuole andare a risparmio, se invece volete andare a risparmio fate bene comunque, perché in sé la sostanza non cambia, ma io quello avevo in casa e quindi quello ho usato. Dopodiché fatelo andare a fuoco lento, fate andare le pelle cosce a fuoco lento. Deve essere proprio, dovete sentire che sfriccicano piano, che non perdono di consistenza. Quelle piccole sì, ma perché ci servono comunque per la crema, quelle grosse devono essere quelle che poi ci danno il gusto vero della pera. Cosa succede? Un goccio di acqua di cottura non sta mai male, neanche in questa preparazione. Perché? Perché aiuta a fluidificare meglio l'intingolo. Una volta che avete scolato i vostri gnocchi, e vengono a galla come tutti gli gnocchi, io ho fatto una semplicissima preparazione. Ho preso il piatto, ho messo gli gnocchi, che potete scegliere due strade, farli piccoli. Questo è a vostro gradimento, davvero. Io forse gli gnocchi è una delle paste che amo di più, perché diventano veramente, si possono fare in tutti i modi. Se le fate, se fate diciamo il salamotto piuttosto grosso, una volta che lo tagliate, e potete farlo rotondo, quindi a sfera. Di solito questo li amo molto farli con la zucca. Mi piace farli tondi con la zucca, zucca e amaretti. Per me è il top, non esiste niente di più buono. Oppure potete farli più piccolini, sempre a sfere piccole, non troppo piccole, per quelle diventano chicche. E diventano una lavorazione noiosissima, quindi lasciamo stare, visto che facciamo le cose molto veloci, tac tac tac, veloci. Una volta che avete comunque la ricetta in testa è tutto più semplice, e vi assicuro che avendo inventato, non so se l'ho inventata, comunque avendo creato questa nuova ricetta, solamente per noi, non avevo assolutamente voglia di fare delle chicche. Quindi ho fatto il panetto piuttosto grosso, cioè il salamotto piuttosto grosso, l'ho tagliato, ho usato quell'apparecchio, quella farina che rigato, che usano le rezdore in Emilia Romagna per fare gli gnocchi, per rigare il rigagnocchi, fondamentalmente il rigagnocchi. Però essendo loro più grossi, perché li ho tagliati grossi, sono venuti un pochino più lunghi, ma sono bellissimi, erano bellissimi, troppo però, perché ho visto che Mauro nel piatto li ha tagliati, quindi ho detto

Allora li ho tagliati un po' troppo grossi, perché poi questa è la prima volta che fai una ricetta del genere, che usi un formato diverso, perché di solito lo fai un po' più piccolo, li fai rotondi. Stavolta è la prima volta che ho usato un panetto grosso e ho detto vediamo se piace. No, preferivo a quelli piccoli, quindi niente, non è un problema. Semplicemente li si taglia a metà o poi li si mangia così, insomma, quello è a vostro, veramente a vostro gradimento. Non ho messo gli gnocchi dentro, ma perché questo lo potete fare nella padella delle pericosce, lo potete fare serenamente. Io non ho voluto farlo per non fare la solita cosa, forse lì un po' sbagliato, ma però nella mia testa era gnocchi, pecorino, ma proprio quello già grattugiato, e calde bollenti le pericosce con il loro intingolo, che era un goccio d'acqua di cottura per renderlo più fluido, e comunque il burro. Perché comunque è quello fondamentalmente, il burro caldo, caldissimo, avrebbe sciolto il pecorino, e così è stato. È venuta fuori una cosa straordinaria. C'era il salato del pecorino, sentivi comunque il profumo, il sapore un po', come dire, rustico, un po' terroso della barbabietola e le pericosce dolci. Con sentire la cannella, perché ah, mi sono dimenticata, nello gnocco ho messo anche un filino di cannella oltre che al sale per fare un filo conduttore anche con il condimento. È venuta fuori una cosa celestiale, veramente buonissima. Io vi do questa ricettina, ho pubblicato sulla mia pagina, mi trovate Simona Monaco sulla mia pagina, ho ripubblicato la ricetta, ma onestamente a voi preferisco darla così, e vi dico anche l'ultima ricetta, poi vi lascio. Allora, è venerdì, di solito il venerdì e il sabato si fa la spesa per il weekend, chi ha ospiti, chi ha semplicemente voglia e tempo un pochino di cucinare in più. Io arrivo a venerdì e non voglio più avere niente nel frigorifero, voglio dire, ho già, quindi sabato faccio una spesa nuova o lunedì faccio la spesa nuova della settimana. Io una cosa vi consiglio: non buttate via niente, perché tutto si può condire con la fantasia, non solo col burro. Allora, per esempio, ho fatto una pagnotta domenica, perché sto sperimentando varie farine, sempre mezzo chilo, ecco, mezzo chilo di farina vi vengono, parliamo di senza glutine, vi vengono fuori 8 panini, 8 paninetti, oppure una pagnotta grossa o due pagnotte medie. Io ho fatto la prima volta una pagnotta con un tipo di farina, la seconda volta ho fatto due pagnotte, una l'ho regalata alla mia vicina, ma con una farina diversa, e anche il sapore era diverso. Perché non cambia, la base è sempre la farina, ci vuole sempre un 50% di farina naturale, che potete usare quella che volete, sorgo, teff, quinoa, qualsiasi cosa. Io uso in casa, in questo momento in casa il teff, perché il resto mi deve arrivare, però questo mi permette di sapere che il gusto è quello, ma la consistenza diventa diversa. Sarò più precisa appena avrò più tempo per quanto riguarda le farine. Se siete d'accordo, ci vediamo tutti i venerdì, potremo fare una puntata dedicata all'elaborazione delle ricette senza glutine. Non che io, cioè, so anche cucinare altre cose, è normale, però la difficoltà del senza glutine è proprio quando tu hai a che fare con la grammatura e l'idratazione. Questa è la cosa più complicata in assoluto. Io sperimento, sì, è vero, ho un master in cucina senza glutine, ma non hai mai finito di sperimentare, non hai mai finito. Quindi ho fatto due pani, ho usato la stessa ricetta, due farine diverse, il comune denominatore è sempre stato il tefa, ma ho avuto risultati diversi. Una è stata più croccante, l'altra è stata un filino più morbida, mi è durata 3 giorni. 3 giorni significa che io ho mangiato domenica, lunedì e martedì, ma martedì mi era rimasto un culetto così di pane e non andava più perché era diventato un po' gommoso, sempre molto buono, ma un po' gommoso. Ora potete tagliarlo, è fatto abbrustolire e rinviene ed è spettacolare.
perché comunque il pane senza glutine deve contenere dell'olio, almeno 3 cucchiai d'olio lo deve fare, per forza, perché mancando la maglia glutinica è impossibile non usare l'olio. E l'olio che io uso è l'olio di queste campagne, quindi è eccezionale, è buonissimo. Ed è anche quello che consiglio a voi, visto che poi lo mangiate. Cosa vi dico? Questo panetto, questo culetto, io ho trovato al fruttivendolo qua sotto, che pensavo fosse un fruttivendolo un po' scagio, invece è straordinario, ha veramente delle, non le primizie, ma lui si serve da tutti gli agricoltori intorno. Cioè, ha sempre roba fresca. Le uova fresche gli arrivano 3 volte alla settimana, il vino, quello del contadino, 1 volta alla settimana, in una damigiana. È meraviglioso. Io l'avevo sottovalutato perché comunque lui ha frutta e verdura di prima scelta e anche frutta e verdura di seconda scelta, diciamo un po' per tutte le tasche, e questa è una cosa che io apprezzo moltissimo. La democrazia io la apprezzo moltissimo. Questo pane, io ho detto vabbè, ma non mi va di buttarlo perché è ancora molto buono. Anche voi, se avete a casa del pane con o senza glutine, che però non dovete buttarlo, ma se è fatto un po' duro, usate questa ricetta, è semplicissima. Io ho usato 2 tipi diversi di pomodoro, uno verde e uno rosso, un cetriolo. Ho messo una pera coscia dentro, però potete usare anche qualsiasi altro tipo di frutta, potete usare una mela, potete usare il melone, sia giallo che arancio. Un frutto mettetecelo dentro, perché serve, ve lo assicuro. Germogli di cipolla, avete presente quei cipollini piccolini? Ecco, quelli. Quello però l'ho tagliato, l'ho pulita, l'ho tagliato, l'ho messo nell'aceto di mele e l'ho lasciato un pochino sedimentare lì. Una volta che ho tagliato tutta la verdura e tutta la frutta a cubettini, ho tagliato anche il pane. E l'ho messo dentro olio, un giro d'olio, un pochino di sale e i germogli di cipolla con l'aceto e ho mescolato. Se volete fare una cosa fighissima, che vi aiuterà tantissimo nel sapore, grattugiate della buccia di limone o una buccia d'arancia e farete un'insalata di pane da capottarvi, perché ovviamente con la bagna che si forma con i pomodori, che si forma con l'aceto, anche con un po' d'olio, anche il pane più raffermo si ammorbidisce. Quindi non buttate niente, ed è una cosa fighissima. Anche a livello visivo è bellissimo presentare questo piatto di frutta e verdura e pane che non è dolce, ma quando in bocca arriva il sapore della frutta, non lo so, è oh, che buono. Quindi non buttate via niente. Avete la possibilità di creare quello che volete in cucina con quello che avete. Io sono felicissima quando dico, ma ho finito tutto, cioè stava diventando brutta questo e l'ho utilizzato. Non voglio che diventi brutto questo e l'ho utilizzato. È così poi che tutto funziona. E vi assicuro che anche a livello proprio di umore mi sentirete molto molto meglio non buttando via niente. Una cosa che mi è venuta in mente è il fatto se avete degli yogurt in frigorifero che sono già scaduti, a meno che non siano scaduti da un mese, se sono scaduti da una settimana, 10 giorni non si buttano, tantomeno si butta lo yogurt greco, che non va continuamente a fermentare, è acidulo e anche dopo 2 settimane è ancora buonissimo. Io mi preparerò, ma proprio un foglio dove leggerò, perché mica me le ricordo tutte a memoria, la ricetta proprio per fare i diversi tipi di pane, le diverse tipologie di pane. È molto semplice. È più, allora, mi rendo conto che è più difficile spiegarvelo che farlo, perché una volta che lo fate, quelli sono i movimenti, quelle sono le procedure da fare, quelli, i piccoli accorgimenti. Il pane più veloce senza glutine che io ho fatto nella mia vita è di 2 ore. Se non volete utilizzare il lievito di birra, fate la biga il giorno prima perché a 18-24 ore si forma la biga. Se non sapete cos'è la biga, vi darò anche la ricetta della biga, farò proprio passo passo tutto. Perché serve? Perché non solo siamo penalizzati, e vabbè, chi è celiaco lo sa, chi è in famiglia un celiaco lo sa, chi non ha nessuno celiaco non lo può sapere, ma abbiate pietà, è difficilissimo
trovare del pane buono. Se noi apriamo un sacchetto di pane, già avete il casereccio classico di varie marche, se lo aprite, nella peggiore delle ipotesi viene fuori una svampata d'alcol, che quello serve per loro per garantire per la conservazione. Diversamente hanno sempre quei sacchettini contro l'umido, quegli affarini che trovate dentro, però difficilmente riusciamo a dire via che buon pane. Cioè, io proprio mi sento ricompensata. Questo

è un pane che vi do, queste ricette che vi do con le varie farine che conosciamo tutti, in 2 ore. Quindi saranno la preparazione è una cosa, 50 minuti di prima lievitazione, 50 minuti la seconda lievitazione e mezz'ora di cottura. Ma visto che le lievitazioni non saranno più 50, ma sarà mezz'oretta, a seconda della temperatura che avete in casa. Mi raccomando, abbiate questa accortezza, perché se nella prima lievitazione deve raddoppiare l'impasto, nella seconda lievitazione non deve lievitare l'impasto, cioè non deve raddoppiare, deve semplicemente un pochino gonfiarsi. Ma sarò più precisa venerdì prossimo. Sarà il nostro appuntamento dei celiaci e dei non celiaci, perché sappiate che se un celiaco può cucinare determinate cose, potete farlo anche voi, anche con il glutine. Io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo presto.

0: Al centro del vertice bilaterale tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping domina la crisi in Medio Oriente. Il presidente statunitense ha ribadito con forza la linea di Washington. L'Iran non deve mai avere nucleare. Il colloquio ha toccato i temi della sicurezza globale e degli equilibri nel Pacifico, mentre il Pentagono continua a monitorare le mosse di Teheran sul fronte dell'arricchimento dell'uranio. Gli osservatori internazionali guardano con estrema attenzione ai possibili accordi commerciali che potrebbero emergere da questo incontro, fondamentali per stabilizzare i mercati finanziari globali in una fase di forte incertezza economica. In un incontro storico con gli studenti dell'Università La Sapienza, Papa Leone ha lanciato un accorato appello contro la violenza internazionale. La guerra acceca la ragione, ha ammonito il pontefice, esortando le nuove generazioni a farsi costruttrici di ponti e a non cedere alla retorica del conflitto. Un monito che arriva in un momento d'estrema tensione geopolitica mondiale, con il Santo Padre che ha poi sottolineato l'importanza del dialogo interreligioso e culturale come unico strumento efficace per disinnescare i focolai di odio che minacciano la stabilità tra le nazioni. Drammatico incidente nell'Oceano Indiano, 5 turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione guidata nell'arcipelago delle Maldive. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, mentre la Farnesina si è già attivata per fornire assistenza ai familiari delle vittime e coordinare il rientro delle salme in Italia. Resta ancora da chiarire se la tragedia sia stata causata da un improvviso guasto tecnico alle attrezzature o da una manovra errata durante la risalita in superficie. Venendo ad Aquisgrana, Mario Draghi ha scosso le istituzioni europee con un'analisi lucida sulla crisi di competitività dell'Unione. Secondo l'ex Premier, l'attuale coordinamento a 27 Stati è insufficiente per rispondere alle sfide di giganti come Stati Uniti e Cina. Draghi sollecita riforme strutturali e una maggiore integrazione per evitare l'irrilevanza economica del vecchio continente. L'appello è rivolto in particolare ai leader nazionali affinché superino i veti incrociati e procedano verso una difesa comune e un'unione fiscale più solida e solidale. Omicidio di Garlasco con le recenti rivelazioni sull'indagine bis che coinvolge Andrea Sempio. L'avvocato della famiglia Poggi ha rilasciato una dichiarazione: se la revisione del processo dovesse dimostrare l'innocenza di Alberto Stasi, la famiglia è pronta a restituire i risarcimenti ricevuti. Un gesto che sottolinea l'unico desiderio dei genitori di Chiara: conoscere finalmente la verità su quanto sia accaduto in quella villetta nel 2007. La difesa di Stasi nel frattempo valuta il ricorso ai nuovi elementi scientifici emersi dalle perizie sui resti biologici rinvenuti sulla scena del crimine. Un'altra giornata memorabile per il tennis italiano al Foro Italico. Jannik Sinner vola in semifinale battendo Andrei Rublev con un netto 6-2-6-4. Con la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, l'alto atesino supera il record di Novak Djokovic. Sinner ha mostrato una superiorità imbarazzante nonostante il vento e la stanchezza. Domenica per la finale sarà presente il presidente Mattarella. Assegnati i prestigiosi riconoscimenti della FE per la qualità delle acque e dei servizi, le bandiere blu 2026 confermano la Liguria regina delle spiagge italiane, un risultato che premia gli sforzi dei comuni costieri nella tutela dell'ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile di qualità. Crescono anche i riconoscimenti per gli approdi turistici, a dimostrazione di una gestione sempre più attenta delle infrastrutture legate alla nautica da diporto.
1: Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana, patrimonio UNESCO, simbolo dell'identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove in questi giorni sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis, si è svolto un evento promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste insieme a Ismea.
2: Che abbiamo ottenuto, festeggiarlo, ma anche consapevoli di quanto vale in termini di crescita per il nostro export e quindi di crescita della ricchezza della nostra bella Italia. Dobbiamo essere orgogliosi ma anche consapevoli e dobbiamo impegnarci quotidianamente per riuscire a fare di più. Ogni nostro risultato è un punto di partenza e il governo Meloni dal primo giorno ha lavorato esattamente per questo.
3: Bene, siamo per celebrare un evento direi straordinario che l'Italia ha conseguito, tutto il sistema Italia, il sistema delle istituzioni e il sistema dei nostri grandissimi imprenditori, dei grandissimi chef, di tutti coloro che si sono dedicati da sempre a far sì che la cucina italiana sia stata riconosciuta patrimonio dell'umanità, ma lo sia effettivamente un patrimonio dell'umanità. Non è sicuramente un titolo usurpato. La celebrazione con il nostro ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Vallobrigida con il ministro Mazzi, ministro per il turismo, e insieme c'è anche questa bella campagna per la valorizzazione della nostra splendida frutta in guscio voluta da dal Ministero e organizzata da SMEA.
1: Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato 4 protagonisti del mondo dell'informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane, accompagnando con il loro racconto il percorso che ha portato la cucina italiana al prestigioso riconoscimento UNESCO. Nel corso della serata è stato inoltre sottolineato il forte legame tra corretta alimentazione, sport, qualità delle produzioni italiane e promozione del Made in Italy, evidenziando il ruolo centrale dell'informazione nella cultura del cibo e nella valorizzazione dei territori.
4: Festeggiamo il riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità, eravamo anche gli anni scorsi che parlavamo della candidatura, quest'anno possiamo dire di aver raggiunto il risultato e siamo contenti, è stato un viaggio meraviglioso ed è bello farlo qua agli internazionali di tennis, che è un evento importante per Roma, importante per l'Italia, importante per l'Italia nel mondo, anche perché abbiamo un campione, più campioni, ma un campione in particolare su cui tutti speriamo per il traguardo finale di questi internazionali.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà una nuova zona di bassa pressione avvicinarsi all'Italia. Si trascina dietro una perturbazione che porterà temporali anche forti al nord e sull'alto Tirreno. Controlliamo la nuvolosità prevista sul nostro paese. Ecco qua questa nuova perturbazione che raggiunge l'Italia, tanto poi scorrono un po' di nubi anche a latitudini più basse, ma quello che più preoccupa è questa perturbazione, perché appunto porterà anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni. Dal pomeriggio in particolare arriveranno questi scrosci di pioggia al nord e sull'alto Tirreno e localmente potremo avere fenomeni anche di forte intensità. Quindi insomma ci risiamo, ancora con il maltempo che interesserà principalmente il nord Italia e l'alto Tirreno, ancora con il rischio di qualche temporale, addirittura con la neve sulle Alpi oltre 1500 metri, perché fa anche freddino, tra virgolette, meglio sul Medio Adriatico e al sud, lì si è in attesa, poi sabato questa perturbazione raggiungerà anche queste località. Temperature che restano abbastanza contenute per il periodo. Ma per i dettagli sulle vostre località, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Centro del vertice bilaterale tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping domina la crisi in Medio Oriente. Il presidente statunitense ha ribadito con forza la linea di Washington. L'Iran non deve mai avere nucleare. Il colloquio ha toccato i temi della sicurezza globale e degli equilibri nel Pacifico, mentre il Pentagono continua a monitorare le mosse di Teheran sul fronte dell'arricchimento dell'uranio. Gli osservatori internazionali guardano con ai possibili accordi commerciali che potrebbero emergere da questo incontro, fondamentali per stabilizzare i mercati finanziari globali in una fase di forte incertezza economica. In un incontro storico con gli studenti dell'Università La Sapienza, Papa Leone ha lanciato un accorato appello contro la violenza internazionale. La guerra acceca la ragione, ha ammonito il pontefice, esortando le nuove generazioni a farsi costruttrici di ponti e a non cedere alla retorica del conflitto. Un monito che arriva in un momento di estrema tensione geopolitica mondiale, con il Santo Padre che ha poi sottolineato l'importanza del dialogo interreligioso e culturale come unico strumento efficace per disinnescare i focolai di odio che minacciano la stabilità tra le nazioni. Drammatico incidente nell'Oceano Indiano, 5 turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione guidata nell'arcipelago delle Maldive. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, mentre la Farnesina si è già attivata per fornire assistenza ai familiari delle vittime e coordinare il rientro delle salme in Italia. Resta ancora da chiarire se la tragedia sia stata causata da un improvviso guasto tecnico alle attrezzature o da una manovra aperta durante la risalita in superficie. Intervenendo ad Aquisgrana, Mario Draghi ha scosso le istituzioni europee con un'analisi lucida sulla crisi di competitività dell'Unione. Secondo l'ex Premier, l'attuale coordinamento a 27 Stati è insufficiente per rispondere alle sfide di giganti come Stati Uniti e Cina. Draghi sollecita riforme strutturali e una maggiore integrazione per evitare l'irrilevanza economica del vecchio continente. L'appello è rivolto in particolare ai leader nazionali affinché superino i veti incrociati e procedano verso una difesa comune e un'unione fiscale più solida e solidale. Omicidio di Garlasco con le recenti rivelazioni sull'indagine bis che coinvolge Andrea Sempio. L'avvocato della famiglia Poggi ha rilasciato una dichiarazione. Se la revisione del processo dovesse dimostrare l'innocenza di Alberto Stasi, la famiglia è pronta a restituire i risarcimenti ricevuti. Un gesto che sottolinea l'unico desiderio dei genitori di Chiara, conoscere finalmente accaduto in quella villetta nel 2007. La difesa di Stasi nel frattempo valuta il ricorso ai nuovi elementi scientifici emersi dalle perizie sui resti biologici rinvenuti sulla scena del crimine. Un'altra giornata memorabile per il tennis italiano al Foro Italico. Jannik Sinner vola in semifinale battendo Andrei Rublev con un netto 6-2-6-4. Con la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, l'alto atesino supera il record di Novak Djokovic. Sinner ha mostrato una superiorità imbarazzante nonostante il vento e la stanchezza. Domenica per la finale sarà presente il presidente Mattarella. Assegnati i prestigiosi riconoscimenti della FE per la qualità delle acque e dei servizi, le bandiere blu 2026 confermano la Liguria regina delle spiagge italiane, un risultato che premia gli sforzi dei comuni costieri nella tutela dell'ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile di qualità. Crescono anche i riconoscimenti per gli approdi turistici, a dimostrazione di una gestione sempre più attenta delle infrastrutture legate alla nautica da diporto.
1: Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana, patrimonio UNESCO, simbolo dell'identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove in questi giorni sono in corso gli internazionali d'Italia, si è svolto dal Ministero della

0: di partenza, e il governo Meloni dal primo giorno ha lavorato esattamente per questo.
1: Bene, siamo per celebrare un evento direi straordinario che l'Italia ha conseguito, tutto il sistema Italia, il sistema delle istituzioni e il sistema dei nostri grandissimi imprenditori, dei grandissimi chef, di tutti coloro che si sono dedicati da sempre a far sì che la cucina italiana sia stata riconosciuta patrimonio dell'umanità, ma lo sia effettivamente un patrimonio dell'umanità. Non è sicuramente un titolo usurpato. La celebrazione con il nostro ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, con il ministro Mazzi, ministro per il turismo, e insieme c'è anche questa bella campagna per la valorizzazione della nostra, voluta dal Ministero e organizzata da SMEA.
2: Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato 4 protagonisti del mondo dell'informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane, accompagnando con il loro racconto il percorso che ha portato prestigioso riconoscimento UNESCO. Nel corso della serata è stato inoltre sottolineato il forte legame tra corretta alimentazione, sport, qualità delle produzioni italiane e promozione del Made in Italy, evidenziando il ruolo centrale dell'informazione nella diffusione della cultura del cibo e nella valorizzazione dei territori.
3: Festeggiamo il riconoscimento della cucina italiana. Eravamo anche gli anni scorsi che parlavamo della candidatura, quest'anno possiamo dire di aver raggiunto il risultato e siamo contenti. È stato un viaggio meraviglioso ed è bello farlo qua agli Internazionali di Tennis, che è un evento importante per Roma, importante per l'Italia, importante per l'Italia nel mondo, anche perché abbiamo un campione, più campioni, ma un campione in particolare su cui tutti speriamo per il traguardo finale di questi internazionali.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà nuova zona di bassa pressione avvicinarsi all'Italia. Si trascina dietro una perturbazione che porterà temporali anche forti al nord e sull'alto Tirreno. Nuvolosità prevista sul nostro paese, ecco qua questa nuova perturbazione che raggiunge l'Italia, tanto poi scorrono un po' di nubi anche a latitudini più basse, ma quello che più preoccupa è questa perturbazione, perché appunto porterà anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni. Dal pomeriggio in particolare arriveranno questi scrosci di pioggia al nord e sull'alto Tirreno, e localmente potremo avere fenomeni anche di forte intensità. Quindi insomma ci risiamo, ancora con il maltempo che interesserà principalmente il nord Italia e l'alto Tirreno, ancora con il rischio di qualche temporale, addirittura con la neve sulle Alpi oltre 1500 metri, perché fa anche freddino, tra virgolette, meglio sul Medio Adriatico e al sud, lì si è in attesa, poi sabato questa perturbazione raggiungerà anche queste località. Temperature che restano abbastanza contenute per il periodo, ma per i dettagli sulle vostre località, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Siamo d'accordo su un concetto, no? Buon giovedì a tutti. Qual è il concetto? Il concetto è molto semplice, che bisognerebbe non essere precostituiti nei riguardi di un allenatore. Bisogna giudicarlo in base a quello che lui fa, e noi qui sul canale abbiamo sempre avuto un atteggiamento non di prevenzione, e adesso nel titolo faccio Chivu batte Simone Inzaghi 2-0, ma potrei dire anche Chivu batte Simone Inzaghi 4-0, perché i gol che ha fatto in questo caso metaforicamente due trofei e valgono doppio, come una volta quando valevano doppio in trasferta, ricordando il buonissimo lavoro di Inzaghi, che però poi non aveva portato quei trofei che l'Inter pensava di avere in bacheca, forse anche uno o due scudetti in più, probabilmente un qualcosa in più l'estate scorsa, quindi tutto a posto. Inzaghi l'ho sempre elogiato, ma bisogna dire che Chivu ha fatto meglio al primo anno, e ha fatto meglio in modo clamoroso, e ha detto delle cose abbastanza toccanti ieri, perché noi della comunicazione, quando la mettiamo sul piano poi personale, lui dice: ma io ho dovuto spiegare ai miei figli la prevenzione iniziale, ed è una cosa che dovrebbe, secondo

secondo me farci riflettere, perché stare, magari senza dare a qualcuno la possibilità di rispondere. Ieri ho titolato "Ha risposto con i fatti", ora dico 2-0, ma è 4-0 nei riguardi di Inzaghi. Ha vinto un campionato, ha vinto la Coppa Italia, ha questa piccola macchia da lavare, ma è della Champions, che sicuramente lui si riuscirà a lavare in futuro con un percorso maggiore e migliore. E cosa gli devi dire di più? Cosa gli dovevi chiedere di più? Ha ridato energia, visibilità, convinzione, gioco a una squadra depressa, perché aveva vinto 0 pur essendo andata fino in fondo a tutte le manifestazioni. Quindi il 2-0 e 4-0, e sono convinto che lo metteranno nelle condizioni di lavorarci meglio. La finale di ieri è stata surreale, semplicemente perché soltanto a Roma, quando sono prevenuti mediaticamente, potevano immaginare un confronto non impari tra una squadra con mille limiti, mille buchi e mille difficoltà e un'altra. Cioè, per me fondamentalmente tra Inter e Lazio ci sono di base dai 3 ai 4 gol di differenza. Poi ti può andare bene soltanto se l'Inter decide di stare in vacanza e se la Lazio prestazioni al triplo rispetto alla normalità. Ora, con tutti i rispetti, Nosin può essere un buon giocatore, Isak se ne ha sbagliato la partita e Zaccagni non è stato mai in partita, Taylor è stato sbiadito, l'Inter ha fatto ciò che ha voluto, gli si è fatto due gol da sole. Andare in finale in un percorso del genere già per me è una cosa ben oltre i limiti. Poi in futuro vedremo. Se dovessi essere malizioso, sono sincero, l'unica buona notizia è che non dovrei pagare l'obbligo di riscatto a 14 milioni per Daniel Maldini. Nulla contro Maldini, ma Maldini non può valere 14-15 milioni. Li avresti pagati volentieri se avessi vinto la Coppa? Sì, probabilmente sì, perché avresti avuto gli introiti dell'Europa League, ma non può essere un'operazione per me da 15 milioni. Non hai capito ancora il ruolo che deve. Quando i famosi commentatori prevenuti dovranno poi pensare a tutti questi discorsi da luglio in avanti. Mi riferisco al feudo dei commentatori laziali che chiedono spiegazioni e che non danno opinioni. Da luglio in avanti, e poi questo discorso chiaramente lo svilupperemo. In questo video parlo anche dell'Inter, della Juve che ha saltato un fosso, e parlo di Allegri. Se ricordate, e credo che sia facile perché ci sono tutti i riscontri, io avevo fatto un video oltre un mese fa dicendo: non credete al bluff di Allegri quando dice al Milan resto al 100%, la mia testa è qui, perché nella sua testa c'è la nazionale. Perché non è contento di come stanno andando le cose, non è contento del suo non rapporto, non è contento di essere un separato in casa, poi il Milan probabilmente non è contento anche dei suoi risultati, e quindi io penso che questa cosa ci possa riportare a quanto detto circa un mese abbondante fa. Attenzione, perché Allegri è un candidato per la nazionale malgrado il suo bluff, e soprattutto non è tanto contento di restare essendo un due di briscola. Adesso io non entro nei dettagli delle liti con Ibrahimovic, ma le liti eventuali con Ibrahimovic secondo me appartengono a dei rapporti che mai ci sono stati, se non dal punto di vista formale. Tutto il resto adesso torna, visto che siete dei seguaci fedelissimi del mio canale, basta andare a ritroso e prendere quel video di aprile. Attenzione al bluff, perché Allegri alla FIGC, alla nazionale, ci pensa sempre. È chiaro che dobbiamo aspettare le decisioni da parte del nuovo presidente della FIGC, se sarà Malagò, visto che ci sono tutte le condizioni perché è accade, e dopodiché tireremo le somme. Invece io credo che, e sono molto contento di non aver illuso qualcuno sul nome di Lewandowski legato a club italiani, pur avendo letto miriadi di notizie, centinaia di notizie, no, il Milan adesso lo vuole la Juve, ci sarà un incontro, è arrivato l'agente, qualcuno è arrivato a San Siro, li hanno visti. Ho detto una cosa, che il mercato è una vendita di prodotti diversi uno dopo l'altro senza aver verificato. Ho sempre pensato che Lewandowski avrebbe chiesto quei soldi, almeno 10 milioni a salire, che il Milan e la Juve
quei soldi non li avrebbero spesi e che sinceramente, con tutta l'ammirazione possibile e immaginabile per Lewandowski, spendere quei soldi per un attaccante che è più vicino ai 40 che ai 35 per me non ha un senso. Poiché Lewandowski possa segnare 20 gol ancora in Europa, non ho dubbi se resterà in Europa. Poi se andrà in MLS o in Arabia sarebbe poi la conferma, se andasse lì, di quanto noi stiamo dicendo da un po' di tempo. Ma non posso costruire dando tutti quei soldi a Lewandowski. E quindi aspettiamo. Una cosa volevo chiarire alle 14 quasi. alle 14 del 14 maggio, cosa quindi mancherebbero venerdì, sabato, domenica, tre giorni al prossimo turno di campionato. E al momento, se poi guarderete questo video stasera, è normale che avrete qualche riscontro in più, e probabilmente farò anch'io degli aggiornamenti. Non abbiamo riscontri sulle date. C'è il TAR, eravamo quattro amici al bar, ora siamo 150 nemici al TAR. Perché la Lega dice: ma io, noi andiamo al TAR e tutto quanto. Adesso non vorrei che passassi il concetto che la colpa alla fine la diamo al prefetto. Ecco, non vorrei che passasse questo concetto, perché se passa questo concetto significa che dobbiamo per forza dare ragione a chi sinceramente non è difendibile. E l'ho detto anche il presidente Simonelli, qualche errore l'abbiamo commesso, ma l'errore di non aver fatto un programma giusto quando avrebbero dovuto farlo. Il prefetto agisce per il bene di tutti, dell'ordine pubblico. Nessuno ha mai spiegato per quale motivo il derby non si possa giocare in notturna, e secondo il prefetto adesso sì, e quindi evidentemente avrà le sue motivazioni. Si è parlato di derby in notturna aspettando le decisioni definitive, ma vorrei invitarvi a un concetto molto più importante, molto più che sintetizza molto di più la situazione attuale. Secondo voi, in un paese normale, ci può essere un confronto tra una Lega, una federazione, un conflitto su un argomento tra la Lega, la FIGC e il governo, perché il prefetto chi rappresenta? Si può fare una cosa del genere? È possibile? Come ci siamo ridotti? È possibile questo? Ecco, io ragionerei su questi argomenti e poi capirei ulteriormente per quale motivo il calcio italiano si è ridotto così. Però non, adesso non passiamo che il colpevole è il prefetto. E il prefetto mica si riunisce a inizio dell'anno per capire le scadenze del calcio italiano, quando meglio o meno partita. Questa è una situazione che rende ulteriormente indifendibile il calcio italiano, e il prefetto non c'entra nulla, perché altrimenti troveremmo gli alibi per schierarci dall'altra parte. E quindi rifaccio i complimenti a Chivu, che ha risposto con i fatti. 4-0 su Inzaghi, perché 2-0, ma come gol in trasferta, questi due valgono doppio. Presto per altri aggiornamenti anche di mercato. Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. In questo periodo cadono i cosiddetti giorni dei santi di ghiaccio, ovvero sono il 12, il 13, il 14 maggio i santi San Pancrazio, San Servazio e San Bonifacio che, secondo la tradizione popolare, dovrebbero riportare il freddo e condizioni più perturbate sull'Europa e quindi a tratti anche sull'Italia. Chiaramente questa è soltanto, tra virgolette, una leggenda, non c'è una valenza scientifica, ma quest'anno diciamo che la tradizione è stata rispettata. Infatti proprio in questo periodo tutta l'Europa è alle prese con una colata di aria fredda che sta riportando condizioni invernali. Su gran parte dell'Europa centro-settentrionale vedete le temperature molto basse, a 1500 metri, fin verso lo zero, questi colori qua azzurrini sull'Europa centrale, quindi sono temperature 1500 metri, al suolo chiaramente sono un po' più alte, però ecco il rischio che faccia anche gelate fino a quote collinari nei prossimi giorni è presente proprio su gran parte dell'Europa centrale. Per quanto riguarda l'Italia, anche qui le temperature caleranno, domani le massime stanno sotto i 20 su gran parte del centro-nord, valori un po' più miti invece al sud, fino a 25-26 in Sicilia e in Puglia, e dopodomani sabato caleranno ulteriormente anche al centro-sud, si starà sotto i 20

gradi su gran parte d'Italia, quindi sono temperature decisamente sotto le medie del periodo. Andiamo a vedere adesso la situazione attesa dal satellite per le prossime ore, che ci mostra proprio l'aria fredda associata a queste nuvolette, a queste nuvole frastagliate che interessano un po' tutta l'Europa centrale e cominciano a interessare. Sarà anche l'Italia. Qui sull'Italia proprio ci sarà lo scontro tra queste correnti fredde e il Mediterraneo, che darà luogo anche a precipitazioni localmente intense e temporalesche nel corso delle prossime ore. Andiamo infatti a vedere l'evoluzione attesa proprio nelle prossime ore dal punto di vista sinottico. Vedete l'aria fredda che scende, che va a formare anche un vortice di bassa pressione venerdì qua tra l'Italia settentrionale e poi l'Alto Adriatico. Eccolo qua, vortice che poi si muoverà nel corso dei prossimi giorni e andrà a portare un peggioramento su gran parte d'Italia. Per quanto riguarda la ventilazione, dunque, questa sarà piuttosto su gran parte dell'Italia, venti forti, e poi nel corso del weekend tenderanno a ruotare da maestrale con raffiche anche sostenute oltre i 60-70 km orari tra venerdì e sabato. Dunque le piogge attese domani, che saranno piuttosto diffuse su tutto il territorio, in particolare al nord e sui settori tirrenici centrali già in mattinata, con anche la neve che tornerà sulle Alpi e farà la sua comparsa fin sotto i 1500 metri proprio per la presenza dell'aria fredda. Poi al pomeriggio ancora temporali che dovrebbero essere più intensi venerdì sui settori tirrenici, vedete in Toscana macchioline anche viola con accumuli piuttosto considerevoli, andrà un po' meglio al sud sul versante adriatico, che rimane inizialmente ai margini. Ma poi nel weekend, quando transiterà questo vortice e evolverà verso est, sarà coinvolto un po' tutta l'Italia, quindi anche al centro-sud arriveranno piogge, rovesci e temporali, soprattutto nella giornata di sabato, associati a un calo delle temperature, mentre domenica la tendenza è già verso un miglioramento su gran parte d'Italia. Domenica dovrebbe essere già una giornata un po' più soleggiata. Bene, con questo è tutto. Per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o consultate l'app di Trebi.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp, 3318200213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, l'Inter centra il doblete. Che succede? L'Inter centra il doblete, batte per 2-0 la Lazio nella finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma e conquista anche la Coppa Italia, una partita praticamente senza storie, con tante, diciamo, inesatte difficoltà difensive della Lazio, che regala prima con Marusic e poi con Tavares i gol all'Inter, bravissima ad approfittarne. Inter che poi avrebbe potuto fare comodamente il terzo gol. In campo si è vista una squadra, quella dei nerazzurri, che funzionava, un progetto che funzionava, un progetto solido, un allenatore che trova anche un record, perché alla sua prima panchina importante c'entra vittoria dello scudetto e vittoria della Coppa Italia, decima Coppa Italia per quanto riguarda l'Inter, e vittoria ottenuta sul campo veramente senza soffrire, quasi senza sudare la maglia. La Lazio non riesce quindi a ribaltare la propria stagione, centrare la Coppa, la finale di Coppa Italia è stato il massimo del progetto della Lazio di Lotito, con Sarri, ricorderete bene, appena arrivato è stato vittima di questo trappolone del mercato, un mercato che poi ha contribuito a smontare ulteriormente la squadra a gennaio, ma nonostante tutto Sarri ha provato a rimettere insieme il gruppo, a dare qualche concetto di gioco e a trascinare comunque la sua Lazio in finale di Coppa Italia, una finale dove però si è vista una netta differenza di qualità, di rosa, di società organizzativa, di squadra, anche di gestione tecnica della partita da parte dell'Inter rispetto alla Lazio. Dunque l'Inter trionfa ed è anche un po' un segnale all'interno del nostro campionato di una squadra che funziona in mezzo a tante che invece hanno commesso tantissimi errori. Calcio italiano che continua invece a far un po' sorridere, ma in senso ironico e da sberleffo all'estero, perché continua la polemica partita famosa del prossimo turno di campionato, che ancora non c'è l'ufficialità ma di fatto c'è, perché si giocherà lunedì alle 20:30 con la richiesta, o meglio l'imposizione della prefettura, nonostante i tentativi goffi, forse troppo aggressivi in quel comunicato che ha lasciato tanto discutere da parte della Lega Calcio, che ieri poi è tornata a cercare di trovare un'altra via comune. Giochiamo alle 12, anticipiamo di mezz'ora a noi, posticipa il tennis di un'altra mezz'ora, invece prefetto, prefettura irremovibile, si gioca lunedì alle 20:30, ieri quando è stato poi raccontato al presidente di Lega Simonelli, Simonelli ha detto vedremo se ricorrere al TAR oppure no, ma insomma la situazione è di confusione totale. Come sapete nel frattempo sono state consegnate le liste dei due candidati a Bete e Malagò per quanto riguarda la poltrona della FIGC, il 22 giugno ci saranno le elezioni e si sa chi sarà il nuovo presidente federale, e l'inchiesta arbitri che nel frattempo va verso una bolla di sapone, perché stando a quello che poi ha riportato il direttore Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha raccontato un po' quello che gli è stato paventato, presentato e raccontato, e chiaramente se sono quelli i termini su cui si sta portando avanti da parte del PM Ascione l'inchiesta arbitri, c'è davvero poco che non giustificherebbe peraltro le cose così importanti mosse a Rocchi, che comunque lascia il mondo arbitrale. Tante cose di cui parlare. Allora buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli oggi. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Vedi come funzionano le organizzazioni. Fabrizio mi chiama e mi dice guarda, settimana prossima io posso il giovedì, se mi puoi anticipare rispetto al venerdì. Detto fatto, si scaletta tutto e si fa così.
2: Invece sì, ma io pronto a ricorrere al TAR.
1: Lo so che tu eri pronto a ricorrere al TAR, ma io non mi sono fatto prendere in castagna, me lo sono appuntato, così come magari quando fanno i calendari si dovrebbero appuntare la data della finale degli internazionali di tennis e magari risolvere tanti problemi. Ma torniamo, cominciamo dal campo. Fabri, tu c'hai un papà interista peraltro che ha trionfato, ha festeggiato, ha goduto, direi che ieri c'è stato veramente poco da guardare.
2: Ma guarda, l'abbiamo vista insieme, l'abbiamo vista insieme e devo ammettere che insomma
1: non ha sofferto neanche un minuto tuo papà.
2: Non c'è stata proprio partita, nel senso che troppo evidente la differenza, di là degli errori abbastanza lapalissiani dei difensori della Lazio, devo dire che l'Inter non ha neanche dovuto spingere più di tanto sull'acceleratore. Questo certifica una superiorità tecnica, ma anche secondo me mentale, evidente, no? Da parte dell'Inter, non solo sulla Lazio ma sul resto del campionato italiano. Cioè una vittoria che non è mai stata in dubbio secondo me, E questo da un certo punto di vista è sorprendente, perché vuol dire che tutto il resto del calcio italiano è rimasto indietro, ma tanto. Quindi vediamo adesso cosa succederà al termine di questa stagione, che è sicuramente solo nerazzurra.
1: Direi che vince un progetto che in Italia ha fatto letteralmente il vuoto. Diciamo che se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni, probabilmente avrebbe funzionato meglio. Però io penso anche a qualche errore di Luca, penso allo stesso Nualanga che non ha funzionato, penso a quegli investimenti che non hanno funzionato, penso al secondo mandato di Conte che era comunque scritto su un contratto che evidentemente ha funzionato un po' meno. Da Napoli si aspettano e sperano che lui possa rispondere a una chiamata della nazionale, e quindi tutto sommato non ha funzionato qualcosa anche nell'organizzazione al di là degli infortuni. Penso al Milan che senza coppe doveva rilanciarsi, invece oggi ci raccontano i quotidiani che ci sarebbe stato un violento alterco tra Allegri e Ibra, con Allegri che potrebbe andare via, ma comunque c'è un fallimento strutturale del Milan quest'anno che rischia, se a Genova non va a centrare la vittoria a tutti i costi, anche un posto in Champions League, e sarebbe un fallimento conclamato anche sul campo. Penso alla Juventus che doveva rialzarsi con Comolli, ma che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare sul mercato, rimediando in extremis con la scelta di Luciano Spalletti. Una volta arrivato ha chiesto a gran voce l'attaccante fisico, e hanno preso uno che era di 1,70 m, penso, forse un po' di meno, Boga, che va bene, ma non è esattamente quello che chiedeva Spalletti, che infatti dopo la partita vinta con Lecce ha ribadito il concetto che vuole l'attaccante fisico, e al limite se non lo si vuole prendere si trattenga Vlahovic, che però, stando a quello che riporta il mercato, è stato offerto a cielo, terra e mare, in particolare ovviamente la volontà del giocatore, meglio forse del suo entourage, è quella di lasciare e di non restare. Ci aggiungiamo la Roma che parte con questa coppia mirabilante, Ranieri-Gasperini, una coppia che funziona, una coppia ideale. Ranieri ha puntato su Gasperini, poi il famoso alterco, lo sfogo di Ranieri che porta alla separazione, va via Ranieri, la Roma comincia a funzionare, ma è troppo tardi. Insomma, sono più gli altri che non hanno funzionato, l'Inter che ha funzionato meglio, troppo rispetto agli altri.
2: Allora, sicuramente gli altri ci hanno messo del proprio, però io, a chiudere la tua perfetta fotografia, aggiungerei questo: che nell'Inter ci sono tanti giocatori di qualità, nelle altre squadre pochi. Cioè, alla fine il calcio è un gioco semplice, come dice Allegri, nel senso che se tu hai giocatori di qualità e ne hai tanti, sì, certo, ci vuole la mentalità, ci vuole la fortuna di non rompersi troppe volte durante la stagione, ci vuole un allenatore che non faccia danni, però se hai qualità, è qualità. Quanti giocatori dell'Inter potrebbero ben figurare in squadre importanti estere? Sicuramente 3, 4, forse 5. Delle altre squadre? 1, forse 2? Cioè, questo secondo me è sintomatico di una differenza abissale a livello di qualità. L'Inter ha qualità, le altre non hanno qualità. E qua torno al tuo discorso: sbagliato il mercato sicuramente, ma anche forse l'incapacità di trovare altre soluzioni, perché se non hai qualità devi inventarti qualcosa di diverso, e quest'anno io ne ho viste poche di squadre che hanno tentato qualcosa di diverso. Sì, il Como, che però ha puntato sui giovani, non c'è un italiano, è una squadra estera che gioca in Italia, che va bene, va benissimo, sì. Però è un altro concetto, mentre le big hanno cercato strada facendo di trovare soluzioni, ma non c'è stata l'idea di puntare, che ne so, siamo una squadra media, ok, proviamo su un gioco iperoffensivo. Cioè, tutti hanno seguito l'Inter, però l'Inter è più forte. E quindi è vero, Napoli, soprattutto il Napoli, ha avuto tanti infortuni, però secondo me la qualità dell'Inter è nettamente superiore a tutte le altre. Ma se andiamo a risentire le registrazioni di agosto, l'avevamo detto già serenamente ad agosto, Cioè, non è che ci siamo inventati qualcosa e abbiamo cambiato idea. Io ho sempre detto che l'Inter era una squadra madre, ma non perché, che ne so, l'arrivo di Chivu, più motivazioni, a me soprattutto per la qualità. La qualità dell'Inter è eccelsa.
1: E a proposito di qualità, guarda, sono molto d'accordo con te. Comunque è una qualità che poi a livello internazionale non basta, perché l'Inter è uscita con il Bodo Glimt. Non a caso le altre italiane hanno fatto addirittura peggio qualcuno, ma insomma chi non ha fatto peggio non ha superato il turno come doveva superare. Il Napoli ha fatto peggio perché è arrivato trentesimo. Ieri, tu dici chi se ne frega, dopo la finale di Coppa Italia mi sono messo, ho aperto il bel YouTube, mi sono andato a vedere. È caduto Fabrizio? Mi sa che è caduto. Allora prima di dirglielo aspetto di recuperarlo. Però insomma, tornando alle parole intanto di Fabrizio Poncirori, così recuperiamo tempo, è evidente il divario tecnico con le altre squadre, ancora più evidente lo è stato contro la Lazio, che insomma ci avrà anche messo il suo, ha fatto il possibile, però di fronte c'era una corazzata che aveva nettamente un altro passo. Allora abbiamo recuperato Fabrizio, allora ti dico quello che ho fatto ieri, se frega. Dopo la partita di Coppa Italia, eccetera, la finale, mi sono aperto YouTube, mi sono andato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate dei grandissimi giocatori che sono passati da noi. Mi è scesa una lacrima, guarda, che perché non solo guardavi le loro giocate, ma vedevi con chi giocavano e contro chi giocavano, e mi è venuto un magone dentro, Fabio, che non puoi capire. C'è quasi come se veramente il calcio di altri tempi, cioè io vedevo una tecnica che... Allora tu capisci che veramente dal punto di vista tecnica siamo diventati pochissima roba.
2: Ma torniamo al discorso che ho fatto poc'anzi, cioè il problema è che non abbiamo più la forza economica, ma non solo, perché a volte anche le idee ti portano qualità. Noi siamo fermi, siamo bloccati, lo dicono le istituzioni, no? Dopo magari ne parleremo, certo. Del calcio italiano che si rinnova, ma si rinnova con nomi anziani, attempati. Lo siamo nel modo di approcciarsi alle partite. La Lazio ha iniziato la partita ieri con praticamente 10 difensori, cioè lo siamo anche nel modo di gestire il nostro calcio. Sembra, capito, che la Coppa Italia fosse una sorta di Champions League. No, non è così. Cioè, noi dovremmo guardare ai campionati esteri, quelli top, e renderci conto che si può far bene in Europa e anche in campionato. Ce lo insegna l'Arsenal. Uno potrebbe dire anche il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain ha fatto il suo in campionato, sì, ha meno avversari, però è il secondo anno che è in finale di Champions, perché ha qualità. L'Arsenal stessa cosa, si sta giocando la Premier League e in finale di Champions League. Quindi il nostro problema è mancanza di qualità, mancanza di idee e soprattutto il fatto che non riusciamo a trovare un'alternativa alla questione economica. Cioè noi prendiamo giocatori che o sono scarti di altri o sono, diciamo così, con un'età non più verde o sono giovani ma non italiani. Quindi non lo so, per me stiamo sbagliando tutto, magari sono io troppo anch'io attempato e non capisco l'evoluzione del calcio italiano, però è un disastro e attenzione, stiamo ancora parlando delle figuracce che stiamo facendo, esatto, che hai detto, esatto, ad inizio collegamento.
1: E adesso ne parliamo. Allora c'è un audio che ci è arrivato, dice che si sente male. Giorgio, vogliamo provare lo stesso, magari riusciamo a capirlo, no, si sente proprio male, allora chiedo al nostro amico eventualmente di rimandarcelo. E parliamo delle altre problematiche che non sono da poco. Allora, questione calendario, cominciamo da qua. Questione calendario, qua c'è il quadro è chiaro. La Lega di Serie A sbaglia, ieri per la prima volta forse in qualche modo l'ha ammesso Simonelli. Sbagliano il calendario e viene fuori addirittura, noi non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia. Uno dice perché, che cambiava? Beh, che se non andava la Lazio in finale di Coppa Italia, magari questo turno si anticipava al sabato e si risolvivano i problemi. Ma scusate, allora dobbiamo pensare che quando fanno i calendari si siedono a tavolino e dicono quali sono le squadre che più o meno potrebbero arrivare in finale di Coppa Italia, queste, ok, va bene, allora mettiamo questi paletti nel cervellone che elaborerà il calendario. Sbagliato anche questo, cioè mi sembra che manca la parrocchia, organizzano le cose così, manca il fantacalcio, si organizzano così. Fatto sta che si arriva al pastrocchio. Il presidente di Lega dice ok, dobbiamo giocare per forza la mezza. La prefettura dice no, amico mio, c'è l'internazionale di tennis, c'è anche il doppio prima noi dobbiamo garantire l'ordine pubblico a tutti, mica soltanto al calcio, la data la sapevate. Ah no, vabbè, allora anticipiamo a mezzogiorno e poi magari spostiamo di mezz'ora il tennis. Il tennis anche ti dice, no amico mio, noi abbiamo stabilito questa cosa, la sapete da giugno, adesso non si può fare. Oltretutto evidentemente il prefetto dice, non è questione di mezz'ora o mezz'ora, non è che io devo liberare un cinema, pulisco e do il tempo agli altri di entrare. Fuori c'è l'ordine pubblico, ci sono gli agenti che devono darsi il cambio, non sappiamo quanti ce ne sono, lo saprà la prefettura. E allora la Lega fa quel comunicato anche forte nel quale si sostituisce alla prefettura spiegandogli come avrebbe gestito l'ordine pubblico. La prefettura non risponde, perché se avesse dovuto rispondere dice, come voi non sapete organizzare il calendario, adesso dovete fare il nostro lavoro. Si arriva alla partita di ieri sera in cui Simone gli dice no, ma se non si gioca a mezzogiorno noi faremo ricorso al TAR. Veramente il prefetto ha fatto capire, cioè ha ribadito la dice l'ANSA che si giocherà lunedì alle 20:30. Allora rifate ricorso al TAR? Ah, non lo so, poi vediamo. Di che cosa stiamo parlando, Fabrizio?
2: Allora, l'ennesimo schiaffo al calcio italiano, però interno, cioè si sono autoschiaffeggiati, la cosa peggiore. Cioè, già sentire la motivazione, non ci aspettavamo la Lazio in finale, è veramente difficile da accettare. Se fossi un tifoso della Lazio la prenderei sul personale, sono sincero.
1: Certo,
2: primo.
1: Certo,
2: secondo, certo. Assurdo il tentativo di mediare. No 12:30, ok 12, però anche il tennis ci venga incontro. Ma come puoi pensare che l'Internazionale d'Italia, che sono al momento la cosa più interessante nello sport italiano, con la possibilità di vedere non uno ma magari due italiani in finale, spostano di mezz'ora perché ne hai bisogno tu che giochi una giornata di campionato? Quindi, allora, spavalderia, secondo me anche incapacità di gestire le situazioni di crisi, e poi brava la prefettura perché ha risposto nella maniera giusta, perché già il fatto, guarda, io lo sapevo, quando De Siervo si è lasciato andare a giocheremo le 12:30, a me è sembrato strano, ho pensato, boh, probabilmente hanno parlato con la prefettura e hanno trovato un accordo, ma non li hanno neanche interpellati. Terzo errore, quindi onestamente è una figuraccia totale. Mi dispiace per i tifosi, io sono tra quelli, perché sto ancora cercando di capire quando andrò a vedere Juventus-Fiorentina, ma credo lunedì sera. Però anche trovare la scusa ai tifosi è stato imbarazzante.
1: Perché i tifosi hanno pagato, loro se ne sono fregati dei tifosi, esatto. Fabrizio, permettimi di dirlo. Perché ai tifosi non se ne fregano nulla che i tifosi hanno pagato biglietti, perché magari vengono anche dall'estero, qualcuno sull'altra emittente ci diceva che veniva dal Canada, ha buttato migliaia di euro perché hanno sbagliato la data, l'hanno cambiata, perché tanto non puoi far manco ricorso visto che è ordine pubblico. Poi però usano i tifosi per dire che no, dovete darci ragione a noi perché ci sono i tifosi dell'altra squadra, poi non ve ne frega niente dei tifosi.
2: Esatto. È esattamente così, e dà veramente fastidio usare il tifoso, ma da entrambe le parti. Allora, la prefettura ha fatto il suo, non si può dire niente. La prefettura ha fatto il suo e secondo me l'ha fatto bene, non ho nulla da dire. Ma dall'altra parte usare anche la questione tifosi, ma è un giorno lavorativo, a me ha dato fastidio, perché tu dovevi pensarci prima, non puoi adesso trovare questa scusa, che è anche banale, perché c'è anche gente che io conosco che mi ha detto, guarda, tra domenica spostarmi di mattina per raggiungere Roma, partire a mattina presto, forse mi conviene lunedì, lavoro la mattina poi parto. Cioè ognuno ha le sue esigenze, ma a questo punto la frittata è stata fatta ed è clamorosa. Ma io dico, ma è possibile che non impariamo dai nostri errori? E poi che cosa sento? Sento la più grande, secondo me, follia collettiva. Però alla fine il calcio è lo sport nazionale. Non è vero,
1: non è più così.
2: Non è più così, ragazzi. Ma ce ne stiamo rendendo conto che i ragazzini non gliene frega più niente del calcio? Certo, non tutti, ovviamente sto generalizzando. Però ci sono altre realtà. Il tennis tira, la Formula 1 tira, la pallavolo tira. Ci sono sport che stanno veramente facendo passi da giganti. Colpa del calcio, che invece fa il gambero. Cioè, io sono rimasto veramente senza parole ieri quando ho sentito Simonelli. Perché io mi aspettavo, scusate, abbiamo sbagliato, ho alzato troppo la cresta, giochiamo lunedì. Queste erano le parole da dire.
1: Sì.
2: Non minacciare, perché è stato quasi una minaccia, eh.
1: Se se ne fregavano dei tifosi, avrebbero dovuto dire, anche se non siamo tenuti perché c'è ordine pubblico, siamo disposti come Lega a supportare le società per rimborso di biglietti di chi aveva già programmato le trasferte. Questo avrebbero dovuto fare.
2: Quello, ecco, quella era la seconda parte da dire. Non vogliamo andare al TAR, però abbiamo bisogno di una risposta, perché sai, noi dobbiamo organizzarci. Al mercoledì sera ti devi organizzare.
1: Appunto. Ci sono
2: imbarazzante, dai.
1: Ci sono delle note vocali, sentiamo i nostri amici, diamo spazio a noi, a cui non pensano gli altri, vai.
3: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Riguardo alla questione calendari, riguardo a tutte le dichiarazioni, riguardo a tutti i disastri che stanno succedendo e riguardo alle dichiarazioni, devo dire, meravigliose di Sarri di ieri sera. Ma io dico, può essere in un paese normale che questa masnada di incapaci non si dimetta e per giunta cerchi di trovarsi le ragioni di questa situazione? Lo stesso è successo a Torino l'anno scorso per le ATP Finals. Derby e finale degli ATP Finals in contemporanea. Sono degli incapaci e non si dimettono. Poi è strano che siamo fuori dai mondiali.
1: Guarda, io sono d'accordo col nostro amico. Ci aggiungo che mi sarei aspettato una presa di posizione da parte delle società. Perché dove sono le società che qua avrebbero dovuto prendere posizione nei confronti di Simonelli e dire che cosa avete combinato, cosa state combinato, che noi a oggi non sappiamo ancora come preparare partite, che andremo a giocare in un orario folle e non sappiamo ancora quando si giocano tanti soldi. E torniamo alle parole che giustamente il nostro amico ha citato di Sarri, quando dice la sensazione che lunedì vengo, domenica 12:30 non vengo, giocano loro a quell'ora, il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Poi ha aggiunto anche Sarri, c'è una serie di errori clamorosi, però fossi il prefetto è chiaro e speriamo che ci sia una data. Intanto, se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra. Non è che sono arrabbiato, sono logico. C'è una serie di errori e nessuno si è espresso affermando di aver commesso un errore. C'è

0: ci sono quattro squadre che si stanno parlando anche per questioni non sue. Sarri è qua, e tu sai che non ho mai avuto grande stima di lui, però qua è stato bravissimo. E lui ribadisce: ci sono quattro squadre che stanno giocando 70, 80, 90 milioni di euro e le facciamo giocare tutte le domeniche alle 12:30. Questo non è calcio, è qualcosa di diverso.
1: Io, guarda, sono d'accordissimo con l'audio che ci è arrivato, sottoscrivo in pieno. Anch'io sono con te, nel senso che rimango stupito del fatto che nessuno si dimetta, però funziona così il calcio italiano. E io spero di sbagliarmi, ma veramente, però non è che la via che stiamo prendendo è, diciamo così, una rivoluzione copernicana, No, purtroppo no. Quindi non lo so, mi auguro che il nuovo che avanzi, che poi non è nuovo, capisca che qui siamo veramente, ecco, fare peggio di adesso è difficile, però qua bisogna veramente cambiare marcia, perché come dicevo poc'anzi, gli altri sport vanno alla grande e il calcio sta diventando una barzelletta, il calcio italiano è considerato una barzelletta ed è incredibile come non si riesca a valorizzare il prodotto più importante che abbiamo a livello sportivo.
0: Sentiamoci un altro nota vocale.
2: Dicevo che io da laziale personalmente sono abbastanza soddisfatto nonostante la sconfitta, perché è giusto che chi investe vada avanti e chi invece vivacchia e specula sulla passione dei tifosi finisca nell'oblio. Sono contento che Lotito non intascherà un euro dalla qualificazione in Coppa e sono contento e spero che i tifosi gli daranno un colpo di grazia finale con gli abbonamenti. L'unica cosa, direi che Sarri ha fatto il suo, non ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto il suo.
0: Questo ti fa capire un altro aspetto. In questo calcio, al di là delle istituzioni, ci sono anche appunto le responsabilità dei club che stanno allontanando i tifosi. C'è un tifoso della Lazio, ieri sera si è messo a tifare Inter quasi quasi. Io non voglio che Lotito faccia soldi, perché non se lo merita. Ribadisco che ieri poi sono arrivato anche il comunicato dalla curva della Roma, poi chiedo conferma anche ad Andreone Maiocca dall'altra parte del vetro, che si sono dati appuntamenti, basta con questo calcio, aspettiamo fuori. Noi vedremo probabilmente un derby di Roma, che era quello più bello dal punto di vista della coreografia, senza tifosi della Lazio e senza tifosi della Roma. Il calcio è morto in Italia, Fabrizio.
1: Io la penso come te e devo dire che questo messaggio del nostro ascoltatore è emblematico. Bisogna dare voce a questi personaggi, perché loro sono veramente dei tifosi. Si vede che c'è dell'amore, no? Però dell'amore tradito, certo. Dell'amore che non è corrisposto. L'amore per la maglia non cambierà mai. Mai, anche se la Lazio dovesse andare in Lega Pro, non andrebbe mai, perché è un amore vero, sincero, però bisognerebbe trovare le persone giuste che trasmettono questo amore, che a volte sono i giocatori, a volte può essere l'allenatore, ma principalmente dovrebbe essere la società. E purtroppo, ma non è solo una questione di Lazio, possiamo allargare il discorso al Milan,
0: al Torino,
1: ci sono... Assolutamente, ci sono altre realtà che stanno faticando a capire che il calcio, soprattutto in Italia, vive sulla passione di questo ascoltatore che ci ha mandato l'audio. Cioè loro sono i veri tifosi, non sono quelli che vanno allo stadio perché vogliono passare una giornata diversa. Noi non siamo l'NBA, non siamo per andiamo a fare un'esperienza nuova. Per noi la fede è tutto, e mi metto dentro anch'io, E quindi dà ancora più fastidio quando vieni tradito. Non è stato l'unico tifoso della Lazio che ieri sperava in una debacle. E uno potrebbe dire, no, bisogna sempre tifare per la propria squadra. Dipende, ragazzi. Dipende, perché se sei arrivato al punto di rottura, magari speri che comportandoti così qualcuno capisca che magari è arrivato il momento di cambiare. Però... vale per tante società, io sono qua a Milano e la situazione Milan è molto simile, quindi non ho idea di che cosa succederà, ma stanno veramente strappando la passione ai tifosi veri ed è la cosa che mi fa più male.
0: Sentiamo un'altra nota vocale, mi sta venendo fuori una trasmissione molto interessante, vai.
3: Buongiorno, scusate se mi intrometto, manca la competenza, ragazzi. Manca la compensa, le big, il mio Milan fa ridere, lo dico proprio fuori dai denti. una squadra come il Milan che parla che il traguardo massimo è il quarto posto, fa

0: Una Juventus che, oddio, dobbiamo per forza andare in Champions, quando in realtà la Juventus non so cosa ha vinto, 40 scudetti, cioè, e parlano anche loro da anni ormai di quarto posto. Ragazzi, sono finite le idee, è finita la competenza. Non è vero per me che sono finiti i soldi sono spesi male per un discorso di player trading ormai e non più di obiettivi di campo. Questa è la verità.
1: Sai cosa emerge dal messaggio invece di questo nostro amico? Che forse i signori del calcio, e parlo di tutti, dalle istituzioni a quelli che ci gestiscono, dovrebbero gestire, ai presidenti delle squadre, ai dirigenti delle squadre, i tifosi sono diventati talmente competenti che guardano tutto, che non si bevono le sciocchezze che vengono dette. E il nostro amico ti dice: non è vero, i soldi non ci sono, se non li sai spendere perché devi andare a fare dei guadagni, allora ci sono le proprietà straniere che magari utilizzano il calcio come un business e non come un attaccamento a quella società, ci sono quei dirigenti che spendono 300, ci sono le società come Juventus che ha speso 300 milioni negli ultimi 2 anni per portarti a casa con Magnus Openda e David e altri giocatori che hai dovuto girare in prestito e che ti ritorneranno, o dirigenze come il Napoli dove pure degli errori sono stati commessi. La gente non è stupida, la gente li vede gli errori che vengono commessi.
2: No, ma poi devo dire che la tua trasmissione è seguita da gente di qualità, parlavamo prima
1: Esatto.
2: di qualità, no?
1: Facciamo una
2: Perché
1: bella
2: anche questo
1: selezione.
2: intervento, anche questo intervento è molto significativo e io sposo in pieno la disamina iniziale. Cioè, a me dà fastidio quando sento dire dai dirigenti della Juve il quarto posto, la Champions è il nostro obiettivo stagionale. L'ho scritto anche nel giornale di oggi. Sì, ma non devi neanche permetterti di alzare un braccio a festeggiare. Perché a me che la Juventus arriva quarta, per me non dico che è un fallimento perché il calcio è cambiato, ma hai fatto proprio il minimo sindacale, cioè se dovessimo tornare ai tempi del liceo mio è un 6 meno meno, ok? Tanto per essere chiari. Cioè è una sufficienza proprio tirata, tirata, tirata. A me il fatto che si faccia passare il raggiungimento dei primi quattro posti come la vittoria dello scudetto, perché di questo stiamo parlando, è aberrante, perché vuol dire che ormai si sta anche dimenticando la storia di certi club. Ha detto benissimo, il Milan non può e non dovrebbe mai sentirsi giustificato da un quarto posto. E la colpa è proprio di chi gestisce le squadre, che guardano solo a ok, siamo arrivati in Champions, economicamente siamo a posto, abbiamo vinto. No, avrai vinto come dirigente, ma non hai vinto come sportivo. Continuo a dirla questa cosa, perché è un'altra di quelle cose che trovo assurdo. Assurdo, perché sembra quasi che ormai andare in Champions significa aver vinto un trofeo. No, in bacheca non ti rimane niente, ti rimane un pass che userai il prossimo anno, che se ti va bene, perché questa è la realtà dei fatti, ti porta ai playoff. Quindi non hai vinto niente, dopo non rimane niente quando hai finito di usare il pass. Però funziona così attualmente. E quindi assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento. Cioè veramente mancanza di competenza e soprattutto è un altro coltello nel cuore del tifo. Io non posso accettare che la Juventus mi dica festeggiamo perché siamo in Champions, festeggia tu.
1: Esattamente. Fabri, grazie davvero. Un grande abbraccio. Ci risentiamo venerdì prossimo. Noi siamo organizzati bene.
2: Alla prossima.
1: Ciao Fabri. Allora, termina qui lo spazio editoriale. Tra poco comincia Rotocalcio con la redazione di Tuttomercato Web, Ivan Cardia. Tra pochissimo.

Dua Lipa, Love Again, il titolo della canzone con cui abbiamo voluto iniziare questa puntata di Yes We Are, la puntata, cari amici, la prima puntata, la prima parte di questo programma diffuso, il primo programma diffuso in varie ore, nel senso il programma è uno, i presentatori sono due, o meglio in questo caso è uno che so io, poi dopo nella seconda e la terza parte arriverà anche Simona, quindi non perdetevi tutti gli altri appuntamenti proprio perché con lei poi andremo a parlare di vari argomenti fino ad arrivare poi a quello che è il famoso almanacco del giorno dopo. Io poi dovrò chiedere a Simona se lei se ne intende di parole e delle parole dei giovani d'oggi, proprio perché c'è una notizia che in realtà riguarda Dua Lipa ed è proprio quello. Adesso inizio da quella, ma poi dopo magari ci sposteremo su vari ed eventuali, come al solito, perché sti giovani d'oggi. Oggi ne parlavo con un amico, sti giorni d'oggi, sai le solite cose, dicono i sacrifici e non

sanno più cosa e come impegnarsi e sono presi da sti telefoni e sono presi dal mondo del lavoro. È vero che dall'altra parte uno dice se voi li pagaste bene, magari uno troverebbe anche modo di dire di fare un lavoro, però dall'altra parte chi deve pagare dice ok, ma se non mi hai l'esperienza e poi mi molli proprio perché così ti gira il matto, io perché ti dovrei pagare se tu è un cane che si morde la coda. Ma apriamo subito la puntata, cari amici, dandovi il benvenuto, signore e signori, come fanno i bravi presentatori, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, con questo programma che si chiama Yes We Are. È un programma di intrattenimento, ogni tanto di cultura, ogni tanto di chiacchiere banali, ogni tanto ogni tanto, ecco, quello è. La notizia, a questo poi chiederò alla cara Simona, chiederò informazioni a lei, è perché inizia così, adesso vi leggo la notizia. Dua Lipa, e proprio ci attacchiamo poi a quello che è appunto il video iniziale proprio di quest'artista, dice: Dua Lipa paparazzata in bikini, e non è questa la parte interessante, è Dua Lipa paparazzata in bikini ha droppato il fisico dell'estate. Ora, la mia domanda sorge spontanea. Ora, riesco ad arrivarci, ok? Non è che sono proprio vecchio, vecchio, vecchio, ci riesco anche ad arrivare sotto certi aspetti a cosa significa droppare. Però uno poi si chiede: ma dovete per forza in ogni caso usare dei termini che magari uno dice potevano essere, dice appostato, già appostare è un qualcosa che non è terminologia italiana. Però a quanto pare appunto Dua Lipa paparazzata ha droppato il fisico dell'estate. Droppare immagino significhi postare. Poi magari con Simona che è già più addentro con i giovani, con i nipoti più giovani, magari riesce anche ad aiutarmi in questo. Appunto è stata paparazzata in questo caso in bikini durante una vacanza e il web si è concentrato subito su un dettaglio preciso. Aspetta, vai, vi lascio un 10 secondi per pensare al dettaglio, vai. Fatto? Ci avete pensato? Non so, 10 secondi sono meno, non è che posso stare 10 secondi in silenzio. Figuriamoci in un dettaglio preciso: il suo fisico super definito. Le foto hanno fatto rapidamente il giro dei social, ma figurati, ma come mai? Ma perché mai? Tra chi è elogiato, ecco qua, arriviamo. Lei, Simone, è più esperta di me in questo, perché lei è la che va a leggere i commenti. Adesso andrò a leggere pure io. Tra chi ha elogiato la sua forma atletica e chi ha aperto il solito dibattito online sui corpi femminili troppo muscolosi. Ora, effettivamente questa foto si vede Dua Lipa che ha degli addominali not bad, non mali, e anche la parte dell'avambraccio comunque è ben definito, ma ben per lei, cioè nel senso, viva gli addominali, non è troppo muscolosa secondo me. Comunque, vabbè, ma la maggior parte degli utenti sembra avere le idee molto chiare. Addominali, tonicità e fisici allenati oggi vengono sempre più visti come simboli di sicurezza, disciplina e benessere, non come qualcosa da criticare. Ora, sì, sono d'accordo, e io adesso non è che posso dire che ho questo fisico. Oggi, almeno oggi, non ho questo fisico super, super allenato, però sicuramente un bel fisico che ti faccia sentire a tuo agio, che ti faccia sentire bene, non vedo perché no. Da lì a sfociare alla follia in cui io sentivo un'amica parlare con Simona e diceva: ma io no, sono a dieta, mi alleno tutti i giorni, ma non perdo peso. Occhio però, perché è vero. Cioè, una cosa è perdere peso e allenarti per perdere peso, e questo è un dato di fatto. Ma se tu prima di perdere peso ti alleni e quella massa grassa poi diventa massa muscolare, il peso non lo perdi. Quindi la differenza tra perdere peso e dimagrire è differente. Perché? Ma non perché è differente nel senso di, solo che tu magari puoi dimagrire perché perdi il grasso, ma se metti muscolo, non perdi peso,
capite il rapporto. Quindi se tu fai un allenamento sbagliato e ti viene indicato perché no, facciamo crossfit, sì, fai crossfit, ma poi diventi con le gambe da

0: cosa significhi avere il fisico perfetto. E qui entra in gioco l'altra cosa. Cioè, avete letto cosa è scritto? Internet decide che cosa significhi avere il corpo perfetto.
1: Ma siete fuori di melona,
0: cioè, capite il ragionamento sbagliato? Cioè, è internet a decidere qual è il corpo perfetto. È internet a decidere se uno è bello e uno è brutto. È internet a decidere cosa fare, cosa devi fare o cosa non devi fare. Per me è assurda questa cosa. Cioè, a decidere non deve essere internet, a decidere devi essere tu. A decidere devi essere tu che ti guardi e decidi, ma non mi piaccio più, i capelli, ma, cioè, guardate i miei capelli, no? Cioè, oh, io mi guardo, a Simone dice no, sono bellissimi i tuoi capelli, io non ho mai avuto i capelli così spettinati in vita mia in generale, però mi piaccio, o meglio non mi dispiaccio, non mi dà fastidio averli ogni tanto senza gel, perché fino a qualche anno fa io mai e poi mai avrei pensato lontanamente di portare i capelli senza gel. Li portavo senza gel da piccolo fino alla prima media, poi dopo ho iniziato a mettere il gel con mia madre che mi diceva no, non metterti il gel che poi perdi tutti i capelli e quando diventi vecchio, cioè 50 anni, li perdi tutti. 50 anni, c'ho ancora un sacco di capelli. Non ti bagnare i capelli che poi ti viene l'artrosi da cervicale e poi muori. No, e c'ho ancora, sono ancora vivo, non c'ho artrosi cervicale per ora. Okay. Però è una cosa che ognuno guarda, ma di sicuro non sarà internet a decidere. In internet o comunque quello che è il mondo dei social, io posso andare a scegliere magari un taglio di capelli che mi piace, perché la fortuna oggi di avere questo tipo di informazione è che sicuramente puoi spaziare e puoi vedere. C'era tipo un modello che a me piaceva molto, si chiamava Ricky Hall, e aveva un taglio di capelli che a me piaceva bene, e fortunatamente il mio parrucchiere mi ha detto guarda, questo taglio ti sta bene. Ho provato a fare altri tagli, dicevo, ah, mi piace questo, lui mi ha detto no, guarda che questo taglio a te non sta bene per la forma della tua testa, per la forma dei tuoi capelli, per come sono fatti, quindi non lo fare, fai quest'altro. E allora lì ti adatti, lì o meglio segui quello che dice un esperto e in qualche modo riesci a trovare il benessere in te stesso. Io, se mi riguardo in alcune foto di quegli anni, ero magro, bello, fisico e capelli perfetti. Adesso no, nel senso in generale sono un po' di meno, però non sarà di certo internet a decidere il mio percorso di vita. E ci sono mode che purtroppo oggi stanno andando avanti e si stanno in qualche modo stanno prendendo piede, perché o c'è una noia di base, secondo me, perché non si spiegano determinate decisioni che la gente prende. Adesso stavo leggendo, guardate, un altro articolo, adesso ve lo trovo un attimino al volo, di una tendenza che c'è adesso, che si chiama, ecco, l'extreme day trip. Ne avete mai sentito parlare voi? Extreme day trip. Già lo dice un po' la parola, è in inglese. Vabbè, vogliamo usare sempre queste terminologie anglofone, eccetera. L'extreme day trip è una nuova tendenza. Ok, però questo vado a capire, è il discorso dei costi. E comunque, negli anni scorsi abbiamo avuto dei super ponti, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, che con pochi giorni di ferie ci hanno regalato dei vacanzoni super. Quest'anno però, invece, se non sbaglio, il 1 maggio è stato di venerdì, quindi grandi viaggi uno non se ne poteva organizzare, a meno che poi non riusciva a prendersi tutto il fine settimana come magari hanno fatto molti. È questa che entra in gioco questa nuova moda, l'extreme day trip, che pare stia dilagando dal Regno Unito e nel resto di Europa. Ora tocca andare a vedere se poi dilagherà anche qua in Italia. Allora, di cosa si tratta? Pare, ok, il commento è, pare che stesse dilagando fino a quando poi non è iniziata la guerra con l'Iran, perché il carburante poi è finito. Allora, quindi il day trip, praticamente si prende il primo aereo della mattina, destinazione ignota, tu vai in aeroporto, primo aereo della mattina che parte, dove va? Per poi prendere l'ultimo aereo della sera dallo stesso posto. Quindi tu praticamente è come se ti muovessi da una parte all'altra.

altra dell'Europa, immagino, perché non puoi farlo pensando di andare negli Stati Uniti, ma magari partendo da Roma arrivi a Malta, partendo da Bologna arrivi in Romania, a Bucarest, arrivi a Vienna, però prendi il primo volo del mattino e te ne ritorni con l'ultimo della sera. Per esempio, dicono l'Extreme Day Trip in Malta adesso, e fanno anche un esame dei costi. Ve li faccio, poi vi dico, se volete andare a Malta, fare un Extreme Day Trip, quanto vi può costare. Ma intanto vi regalo una canzone degli Europe che è tornata indietro e mi porta sempre indietro nel tempo, che è Carrie. Prego, regia.

Tutti quanti ragionano sempre Europe, The Final Countdown, perché era il roccone, bello pesante, ma quando senti questa ballad che è Kerry, cioè, è inutile, sempre, sempre bella, meravigliosa. Bene, cari amici, ben ritrovati, bentornati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, la prima parte dell'appuntamento, dopodiché la seconda e la terza, poi ci sarà anche Simona in mia compagnia, qui farò alcune domande sulle terminologie dei giochi. Principalmente, magari poi serve, no? Parleremo anche del day trip, perché mi piacerebbe provare a convincere. L'unico problema, però, potremmo farlo noi, ecco, noi che abbiamo due cani e un gatto, tra l'altro, potremmo anche provare a fare un day trip andate e ritorno. È normale, qualcuno durante la giornata dovrebbe magari aiutarci a portare fuori i cuccioli, però per esempio a Madrid, l'Extreme Day Trip in Madrid, che è molto bella, alle 5.45 si parte, alle 7.15 c'è il volo, arrivi alle 10 a Madrid, alle 11 sei più o meno in giro e prendi la metro per arrivare in centro, vai al Rose Garden e alle 11.50 ti fai una passeggiata, poi vai al tempio lì in centro, poi vai a vedere a mezzogiorno e mezzo la cattedrale e il palazzo reale, poi vai alla piazza maggiore dove sono stato bello a Madrid, da lì poi ti sposti e vai al mercato di San Miguel, bellissimo, dove vai a mangiarti qualche cosa, poi ti fai un giro per il centro e sono già le 2:15 più o meno, poi ti metti a passeggiare per i giardini e poi vai dove c'è il laghetto e ti fai anche il giro in barca, poi verso le 6:30 ceni e alle 20:30 c'è l'aereo per tornare a casa. Quindi tu in un arco di una giornata ti sei visto Madrid. Certo, è un po' veloce come cosa, certo, è un po' fast, però per esempio io che sono stato a Madrid 2 giorni per lavoro, vedi, io in 2 giorni di lavoro a Madrid sono riuscito a vederne un quarto. Cioè sono uscito perché la sera ci hanno inviato indicazioni sbagliate e invece potevo andare da un'altra parte, vedi, cioè il organizzarsi magari bene prima ti aiuta ad affrontare al meglio anche un day trip così estremo, perché sicuramente poi torni a casa la sera che sei sfinito. Però magari si può fare, cioè io ho visto che comunque da Salerno, dove siamo, ci sono dei voli diretti fino a Vienna, in 2 ore sei a Vienna, cioè volendo farti una passeggiata, volendo visitarla, perché no? Non è una brutta idea questa Extreme Day Trip, ti trovi con magari biglietti con 50 euro a testa, ti trovi il biglietto andata e ritorno, poi hai le spese lì. Ma va bene, si può fare, va bene, dai, ne parlerò anche con lei. Intanto purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento, io vi ringrazio sempre per seguire con tanto affetto la nostra puntata e il nostro programma, vi ringrazio e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Vedi, perché per esempio entriamo in studio, regia, grazie, e perché loro, vedi, non possono andare all'Eurovision, e vedi, non vincono Sanremo, per esempio, però i The Colors fanno un bel sound, cioè non gli puoi dire che non sia musica italiana, che non sia musica bella da ascoltare, che non sia un qualcosa che comunque è piacevole, che è quello che deve fare la musica, farti star bene.
1: È vero. Allora, ma ti ricordo che quando i Maneskin vinsero Sanremo, ne successe di tutti i colori, poi all'Eurovision uguale, cioè erano andati troppo giovani, quindi la musica, perché ci sono i fautori, i puristi della musica rock, quelli che sanno suonare o quelli a cui piace la fantastica musica che ti tira due pipponi così, che però allora tutti addosso i Maneskin. Poi ci fu il momento di, purtroppo, io devo dire una cosa, non ho seguito Corsi,
0: Lucio Corsi,
1: Lucio,
0: okay.
1: Corsi che andò a
0: volevo essere un duro,
1: non so neanche dove è stato, come si è classificato, ma non ha avuto la risonanza che sta avendo Saldavinci. Cioè, ragazzi, Saldavinci lo vedo
0: allora,
1: ovunque.
0: Più o meno, perché comunque Lucio Corsi, se non ricordo male, ha avuto un po' di risonanza, perché comunque piaceva a molti. Non si è classificato, comunque non è arrivato l'Italia, però piaceva a molti per il suo modo di essere, per il suo trasformismo, o comunque
1: allora,
0: per il suo.
1: Faccio io un attimo spezzo.
0: Sì.
1: Allora, chi dice che Corsi è bravo, suona bene, è un fantastico cantautore, allora passa per quello super mega colto, quello che ne capisce di musica. Tolto il fatto che a me piace,
0: Certo,
1: quindi,
0: no,
1: okay. Però è così, no? Nel senso, ascolti musica di spessore, insomma, un cantautore, caspita, però ti piace Saldavinci sta andando, che cosa pacchianata, che ne ho sentite di tutti i colori, e io continuerò a difendere Saldavinci.
0: Ma no, ma non ci mancherebbe, cioè,
1: comunque.
0: Allora, lì non si tratta di difendere.
1: Pacchiano, solo perché effettivamente è napoletano, ok.
0: Sì,
1: Ma ragazzi,
0: allora,
1: ma non
0: però
1: è un completo, cioè.
0: Apriamo, esatto, apriamo anche tu, quando hai i primi video di Saldavinci avevi visto, dici, ma perché si deve mettere un completo bianco? Cioè, ci sta, no?
1: Allora,
0: cioè, il,
1: io sono stata quella che adora Saldavinci, ma e gli dice, per favore, cambiati, cioè, nel senso, smettila, hai solo 56 anni, ti vesti come o la prima comunione o come un cameriere.
0: E come ti devi vestire?
1: Allora, lui, no, allora, per i colori che ha,

0: Finti, cioè, hai i capelli così. Il blu, lui deve indossare il blu, non deve indossare il nero che sembra un prete. È magro, tra l'altro, quindi non è che debba nascondere chissà
1: Sì, ma
0: quale
1: un
0: rotondità.
1: abito elegante, cioè, lo sai meglio di me, determinati colori, determinati abiti vanno comunque indossati a seconda dell'orario. Se tu vai a fare una
0: Perdonami,
1: serata,
0: tu hai
1: in prima
0: ragione, ma ti
1: serata,
0: sto
1: è
0: di ma
1: normale che
0: io ti posso
1: ti vesti.
0: no, io ti posso dire che il blu è il passepartout, proprio il blu che comunque nelle tonalità più scure sono perfette per la sera. Per lui sembra
1: Sì,
0: seriamente
1: ma
0: che
1: io
0: stia
1: non posso
0: facendo
1: andare
0: la
1: sul
0: prima.
1: palco vestito di blu.
0: Måneskin ci sono andati con le mutande, con le cose.
1: E crei un per, aspetta, crei un, è un giovane, e come prima abbiamo visto i ragazzi della canzone che erano vestiti anni 70 con i pantaloni, ma hanno una certa età, hanno una loro identità, anche i Maneskin, nudi o non nudi, eccetera, eccetera, hanno un'età,
0: Ma
1: no?
0: tu lo sai, Saldavinci, quanto starebbe bene e quanto lo svecchierebbe, quanto alleggerirebbe la sua figura un abito blu.
1: Sì, ma l'abito blu viene usato, ma io ti do ragione, però devi scindere il discorso tra Saldavinci, uomo che gira, che esce, che fa,
0: Poi non
1: eccetera,
0: va a cantare davanti al
1: a
0: Papa.
1: Saldavinci che va su un palco internazionale. L'abito blu lo mette il politico, cioè l'abito blu per eccellenza è l'abito del politico.
0: Fermo, ti fermo subito, ti fermo subito. Io ti ho, nell'arco di tutti gli anni che stiamo insieme, ti ho insegnato che non c'è un blu solo, ok? Probabilmente il fatto di non indossare il blu ci sta, nel senso che, ma il blu non è il blu di Forza Italia, non è il blu di Fratelli d'Italia,
1: No, non
0: cioè
1: è
0: c'è
1: c'è non
0: un
1: c'entra quel
0: blu.
1: blu, è l'abito blu
0: Ma
1: sartoriale e
0: l'abito blu
1: Napoli
0: sartoriale
1: è
0: è la regina,
1: importantissima.
0: però puoi avere lo stesso taglio che hanno i suoi vestiti, meravigliosi, impeccabili, ma
1: Ma secondo
0: no.
1: me invece quello che fa proprio la pacchianata è il taglio dei vestiti. È il taglio dei vestiti, è la scarpa, vuole fare la scarpa giovane. Cioè, io ho visto dei video, sai che Saldavinci va sull'Harley, è un appassionato di Harley Davidson, ed era a Senigallia a fare il raduno che c'è stato dell'Harley, l'European Rally. E con il gilet di pelle degli Hog di Napoli, che giustamente
0: Sì.
1: Arion Sgub di Napoli, ed era sul palco ed era figo perché era normale con un paio di pantaloni normalissimi neri e po' jeans, la maglia e il gilet. Ora, se tu vai sul palco, capisco che tu devi avere un tuo stile, però magari cercare di non sembrare il cantante, ed è quello che magari la gente prende, viene il cantante neomelodico che deve andare al
0: Vestito a
1: matrimonio,
0: festa.
1: vestito a festa, accattato vestito,
0: Ecco,
1: rubato da Lugano,
0: poi
1: cioè
0: con delle mega spille sul bavero.
1: capito? È quello che magari rischia di far passare già i capelli neri, già sei napoletano, già è, però dici come mi vesto? E non lo so, cioè, ci sarà qualcuno che paghi, che ti dice come ti devi
0: Un po', secondo me anche
1: vestire.
0: un po' più morbido, cioè meno blindato in questa co costruzione. Cioè, voglio dire, hai 56 anni, sei un uomo, d'accordo? Sei non vecio.
1: Bravo, non vecchio, però caspita, dobbiamo ancora mandare la sigla, quindi cari amici, lo so, ci siamo lanciati tantissimi cari amici, benvenuti al secondo appuntamento di Yes We Are e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti per voi.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56. Noi siamo, io sono Mauro Caputi, al mio fianco Simona Monaco, applausi scroscianti dappertutto, e siamo anche detti i Morch e Mindy. I Morch e Mindy della televisione italiana.
1: I Morch e Mindy.
0: Io, ma poi io, ragazzi, io rimango sempre più allibito giorno dopo giorno che faccio il programma con codesta signora,
1: signorina.
0: Dovete dire che
1: signorina,
0: hai superato i 60 anni, avanti. Ma guarda te, capito, guarda come mi deve dire te, com'è sta
1: mi
0: roba.
1: Mi piace quella cosa del cringe.
0: Del cringe. Allora, sì, è perché praticamente col fatto che
1: io sono un po' cringe.
0: Cringe, vedi, cioè, manco riesce a lei pronunciarlo.
1: Io sono un po' cringe.
0: Allora, siccome per ieri mi hai dato del boomer, eccetera. Come no, sì.
1: No.
0: Sì, sì.
1: No.
0: Sì, sì.
1: No.
0: Sì, sì, i nostri amici che hanno guardato la puntata.
1: Ma io ho le prove. Ho detto che la maggior parte dei commenti misogini, schifosi, cattivi vengono dai boomer. I boomer quelli nati dal tra il 46 e il 67. Noi non facciamo parte di quella categoria, sono più o meno i nostri genitori,
0: certo,
1: che fanno
0: certo,
1: parte di quella
0: certo,
1: categoria.
0: Certo,
1: sono
0: certo.
1: Quelli che si svegliano dal pisolo dopo cena, dopo pranzo, fammi scrivere una cagata. E loro lo fanno. Oh, cos'è sta cosa? Ah sì, che schifo!
0: Che meraviglia,
1: sono così.
0: Però allora, giusto per ricordare alcuni termini, perché appunto parlandone, se lo dice mio nipote, lo dice i miei li ripetono e non sanno, cioè ripetono senza sapere che caspita significa, è un problema. Quindi cringe è qualcosa che fa imbarazzare solo a guardarlo. Questo è il concetto della parola cringe. Quindi quando sei uno è cringe, dici mamma mia che imbarazzo, madonna mi vergogno.
1: Beh, una volta mia nipote, la più grande, mi diceva, ho fatto una battuta e mi fa, come sei cringe, zia. Sapevi cosa vuol dire? Ancora non sapevo. Allora me l'ha spiegato. Ma io negli anni poi l'ho diventata grande, non sono più cringe, però per lei non sono più cringe. Io adoro essere cringe, essere buffa, essere me stessa. Io ho aperto una puntata di Gossip dicendo quanto amo il fatto che vale più di qualsiasi cosa essere amata per quella che si è. Tu spesso scoppi a ridere perché dici, amore, come sei buffa. Cioè, però non mi trovi.
0: Ti sembra buffo. Ti sembra buffo.
1: Però non mi trovi solo buffa. Però è una parte di me,
0: sì,
1: che io faccio conoscere solo a te.
0: Certo,
1: perché mi sento
0: certo,
1: talmente
0: certo.
1: Bene, talmente a mio agio, che non mi importa essere. Adoro essere cringe. Perché tutti noi lo siamo, cringe. È che fingete di non esserlo. Fingete di essere perfettini, tutti fighi. Ma in realtà no. E la vera ricchezza è poter essere se stessi con la. Non solo a casa, ma con la persona che
0: certo,
1: amiamo.
0: Ma sempre, in ogni caso, cioè, uno dovrebbe essere accettato in generale per quello che è. Però è vero che questo è nella linea di massima.
1: No, parliamo dell'area personale, quindi
0: sì.
1: Con la famiglia, con il marito, la moglie.
0: Ma io anche con gli altri, io
1: ma
0: sono
1: con
0: questo.
1: Gli amici. Io a me sul lavoro non mi interessa che mi vedano cringe. Cioè, capisci, sul lavoro hai una determinata professionalità, sei
0: certo.
1: Una persona diversa da quella che sei a casa, ma è normale. Cioè, solo i pazzi si credono di essere Napoleone 365 giorni l'anno.
0: Certo, ovvio.
1: Noi siamo
0: ovvio.
1: Che siamo a seconda dei momenti, delle persone che abbiamo davanti.
0: Poi ho scoperto un'altra
1: frase da giovane.
0: Frase, sì, NPC. Allora, da quando eravamo piccoli noi era NCS. Ti ricordi cosa significava?
1: Oddio.
0: NCS?
1: No, non ci siamo.
0: Non ci siamo. NCS. Esatto, vedo che era quello. Oggi c'è NPC, che è un personaggio senza vita propria e va dove lo portano, fa quello che gli dicono, nessuna reazione. Cioè,
1: un pupazzo.
0: Ti punta un
1: burattino.
0: Un burattino.
1: E cosa significa NPC?
0: Non c'è scritto, siamo tutti NPC. NPC, non... Non lo so.
1: Non dà la, è un acronimo,
0: è
1: ma
0: un
1: non
0: acronimo,
1: spiega.
0: Ma non viene spiegato.
1: Quanto meno i nostri acronimi avevano senso.
0: Sì, sì, sì, forse magari dovremmo capirlo. NPC.
1: Vabbè, così, sei un
0: nulla,
1: pupazzo. È più bello dire.
0: Poi c'è Ritz, c'è una persona è Ritz, praticamente Ritz è carisma naturale. La capacità di conquistare qualcuno senza neanche provarci. Cioè, tu sei figo di tu. Io la chiamo attitude.
1: Ma siamo antichi.
0: Capito? È normale. Cioè, nel senso, ci sono persone e non persone. Però mo adesso bisogna capire. È normale che tu devi essere in grado. Ma questa non... Cioè, non è un... Il carisma naturale, è vero, viene automaticamente.
1: Se
0: però
1: là,
0: viene...
1: Ma è come l'ironia. O ce l'hai o non ce l'hai, non te la puoi costruire. O come, anche in sé la simpatia. O sei simpatico e riesci a fare, a trascinare.

0: avvicinare le persone, ma se non ti sforzi di essere simpatico, risulti antipatico.
1: Ma alcuni probabilmente un lato di simpatia o di magari ce l'ha. Io mi rendo conto, e questo me ne sono reso conto con gli anni nei villaggi, che c'erano senza dubbio persone che facevano molto più ridere di me, che erano molto più simpatiche di me, che avevano molta più attitude di me sotto certi aspetti. Ma magari questa attitude, questo modo di essere, uno crea studiando, ascoltando, imparando e conoscendo se stesso,
0: ma anche osservando le persone.
1: Osservando le persone crea in qualche modo una propria direzione. Certo. Cioè io mi sono sempre sentito un outsider alle superiori, poi ho scoperto anni dopo che piacevo proprio perché ero un outsider. E quindi di conseguenza io ero nel mio mondo di musica, di robe, di vestiti, e piacevo per quello. E mi dicono: ma com'è che rimorchio senza fare niente? Perché sono un Ritz. Quella era l'idea.
0: Ti sono interessate.
1: Allora, era, quando dici era, è un periodo della tua vita con un mood preciso. Ora, non ho capito perché i giovani dovrebbero dire è un'era, cioè nel senso non si capisce.
0: Andiamo avanti, non siamo abbastanza giovani.
1: No, ma devo andare a capire, perché se uno
0: dobbiamo
1: me lo
0: dirlo,
1: dice...
0: Dobbiamo dirlo a Leonardo e a Ginevra, i nostri nipoti.
1: Sì, dovremmo dire a loro. Gostare.
0: Oh, gostare.
1: Vabbè, gostare è abbastanza facile, cioè noi memori del film Ghost, fantasma.
0: Però c'è anche questa cosa, amici e amiche, gostare non è simpatico. Però dopo magari, perché di solito capita quando si chatta, chattano tantissimo, magari quando poi arriva il momento.
1: Com'è che ne parlavi tu la settimana scorsa con chi? Mi ricordo. Comunque
0: si chatta tantissimo, poi a un certo punto, stavamo ascoltando la radio, si chatta tantissimo e a un certo punto arriva il momento di vedersi, quello o quella spariscono perché non sono interessati, oppure c'è finalmente il primo appuntamento e poi spariscono, ma proprio spariscono completamente. Ora, non è apprezzabile un comportamento del genere, dimmelo che non mi piaci, dimmelo che non mi vuoi più vedere, dimmelo che non sono il suo tipo. Voglio dire, è vero che non la nostra, ma quella prima ancora, è una generazione che non è abituata ai no e ai rifiuti. Però anche sparire così, insomma, voi che sparite, non è che dimostrate di essere...
1: Ma spesso si sparisce perché passando tutto attraverso un telefono e la notizia di qualche giorno fa di quel marito che la notte di nozze, il giorno dopo, la prima notte di nozze, ha chiesto subito il divorzio alla moglie, con tanto di giusta causa, perché non era quella che ha sposato, perché lei in tutto il periodo in cui sono visti eccetera era super mega iper truccata, cioè lui non l'ha mai vista senza trucco, cioè poi si è torta il trucco la prima notte di nozze e ha trovato il mostro.
0: L'ho vista quella foto.
1: Capito? È così. Poi tu dici: vieni costata. Ok, io te gosto, però pure tu mi hai piato per culo, però. Perché
0: ci sono, questo è un caso estremo, però, dai, diciamo
1: sì,
0: la verità.
1: Questo è un caso estremo.
0: Quella era veramente molto
1: brutta. Generale, a me è successo di incontrare delle persone che sui social sembravano tutte fighe, belle, eccetera, magrissime, via. E poi dopo le vedevi, ci uscivi, venivano con le scarpe aperte, ci avevano la lucevalgo e il coso. A me è successo.
0: La lucevalgo non è da vecchi.
1: È da vecchissima. Ma io ho detto, io sono uscito con una ragazza che sembrava perfetta in tutto e per tutto, poi ci sono uscito, ci aveva un dente sì e sette no e la lucevalgo. Dove cacchio vuoi che vada? Come faccio io anche solo ad appassionarmi, a voler avere una liaison con te? Se vedo il tuo piede,
0: come si fa a mentire così? Però,
1: capito? Dai, non si può fare, è proprio creep.

0: Che pezzo, pezzo meraviglioso, fatto anche da Prince, però purtroppo non lo volevamo interrompere proprio perché è canzone meravigliosa, ma noi purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento, parlando di cose cringe o non cringe, però parlando di quello che è un po' il mondo dei giovani. Bene, e noi ci vediamo tra poco, state là per l'almanacco del giorno dopo, nella terza parte dell'appuntamento che si chiama Yes We Are. E da Mauro Caputo e Simona Monaco e tutto come fanno i bravi presentatori, ci vediamo tra poco per voi.
1: Sigla.
0: Ciao.

0: Vediamo quando me lo fai vedere. Vediamo quando me lo fai vedere, che ogni volta che passiamo questa canzone io spero di vedere quel film perché mi piace, tu ogni volta che carino, che bello, eccetera, e poi non me lo fai mai vedere. Vediamo come allora, va a finire
1: Ryan
0: questa
1: Gosling
0: storia.
1: È un ragazzo straordinariamente bello,
0: sì,
1: molto
0: assolutamente,
1: bravo,
0: assolutamente.
1: Ma in questo ruolo mi fa una tenerezza che...
0: ancora, capito? Ma non è che siccome ti fa tenerezza io non posso vedere un film, non ho capito io com'è.
1: Scusami, io vado, mi addormento come le galline all'orario delle galline. Tu, una volta che io mi sono addormentata, ti guardi tutto quello che vuoi. No, lui deve condividere tutto con me.
0: Ma se no, ma che gusto c'è? Ma dai, cioè, tu sei quella lì che è asociale.
1: E non alzare la voce.
0: Vedi, appena uno parla e dice la verità, le donne sono fatte così. Quando uno dice la verità, ti dicono subito non alzare la voce.
1: Ma che
0: perché
1: verità
0: hanno capito? Che bello condividere assieme. Poi se lo fa, va bene, facciamo così, lo condividerò con qualcun altro. Tu continua a leggere i tuoi libri. continua a leggere, leggi, cari amici. Così sì, quando tocchi sul vivo, nel DNA è così. Dai, vabbè, a parte gli scherzi. terza parte.
1: Siete qui in studio, si aggira.
0: Sì, che cosa?
1: Si aggira Filippo.
0: Il cane, esatto, oggi ha deciso di portarlo in studio.
1: Allora, cosa è successo? Che si è appena destato e ho appena visto da sotto il bancone le zampettine che si stavano stiracchiando. Quindi ha delle minuscole zampette, sarà lunghe così.
0: Filippo è un bassotto, pelo lungo, spieghiamo per gli amici che non ci hanno mai visto.
1: È un bassotto pelo ruvido, non è pelo lungo, insomma è diverso. Allora Filippo è il cane con le gambette più corte dell'universo, lui è che si zampetti. Allora, nello stiracchiarsi si è allungato tutto. E piano piano sono venute fuori le sue zampette.
0: Avanti, questo è
1: ciao.
0: Questo è Filippo.
1: Buongiorno.
0: Ok, questo è Filippo e lui è esatto, ce lo portiamo in studio perché sennò a casa poi tra pianti, lacrime, eccetera.
1: Sei
0: e quindi
1: svegliato.
0: sta con noi qua in studio. Allora, cari amici, partiamo con la puntata. Oggi è la puntata del dell'almanacco del giorno dopo. È tutto facile fare con Filippo in braccio. E come fanno? Filippo, per piacere, mi fai
1: mettilo giù, dai,
0: mi fai fare per piacere e fai premere play, va bene? Allora, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla,
0: lo devi dire tu.
1: Sì,
0: Filippo vai, Filippo.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: tutto quello che era il.
1: Onestamente, onestamente, io dopo il primo flop ti do ancora un'altra possibilità prima di cacciarci a pedate nel culo. La seconda, dici, no, loro hanno aspettato troppo, secondo
0: Sì,
1: me.
0: no, ma infatti ti ripeto, adesso il nuovo CEO ha deciso di ripristinare ovviamente quella che dovrebbe essere la normalità, cioè non è che devo essere
1: Cioè, Martin
0: offensivo.
1: Luther King non lo può fare bianco. Anche Netflix, secondo me, tra un po' finisce insieme.
0: Perché ci sta rompendo un po' le scatole
1: Dai,
0: su tutte
1: su.
0: queste
1: Cioè,
0: robe,
1: ti ricordi
0: eccetera.
1: quella regista norvegese che ha detto in un'intervista del suo film, il giornalista gli dice: Ma non c'è nessuna persona di colore nel suo film? Come mai? Lui lo guarda e dice. Trattasi di un film nel 1400, nel 1700 in Danimarca.
0: Dove li trovi?
1: Dove li trovi? Cioè, un minimo, il buon senso, il buon
0: Sì, insomma,
1: senso.
0: dai, continuando comunque senza perché ti stavi già fomentando, l'ho già visto dalla tua faccia. Infine, ricordiamo domani la giornata internazionale della famiglia, istituita dalle Nazioni Unite per riflettere sull'importanza di questa cellula, e torniamo a discorsi prima, fondamentale della società in ogni sua forma e declinazione. Quindi la famiglia, la
1: Ma
0: famiglia.
1: anche noi siamo una famiglia, anche se
0: Certo,
1: fossimo
0: con
1: solo io
0: Agatha,
1: e te,
0: Filippo
1: ma
0: e
1: anche se.
0: Canto.
1: Esatto. Venerdì è il giorno di Venere, dea della bellezza e dell'armonia. In questo periodo la natura esplode di colori dei suoi gerani, che iniziano a popolare i nostri balconi. Un piccolo segreto, anche io l'ho imparato, l'ho fatto, funziona, anche se ho il pollice nero. Per averli sempre rigogliosi, eliminate i fiori secchi alla base, permettendo alla pianta di concentrare l'energia sui nuovi germogli. Parlando invece di benessere naturale, domani riscopriamo la bardana, conosciuta fin dall'antichità come l'erba dei tignosi. È un formidabile depurativo naturale, in questo caso le sue radici. In questo periodo di metà maggio, le radici offrono il meglio delle loro proprietà per aiutarci a ritrovare un equilibrio della pelle e del corpo. Invece, in cucina, cari amici,
0: Non vuoi
1: è.
0: mettere la musica? Cioè,
1: Ah
0: di
1: sì,
0: solito, cioè,
1: scusami.
0: lei parte.
1: Cosa mi fai
0: Noi facciamo
1: ricordare?
0: le scalette così,
1: Prima le scalette, ma io
0: perché.
1: prendo l'ascensore e faccio prima tutto di corsa.
0: Bene, bene, allora ci stacchiamo un attimino, poi torniamo in studio perché ci parlerà di cucina. Di cosa ci parli? Di fiori di zucca? Leggo? Sto
1: Sì, sì,
0: leggendo?
1: sì.
0: Bene, mi piace, prego.

0: Bellissima, bellissima canzone, Prince Royce e l'amor che perdimos. Ebbene, rientriamo in studio. No, c'era il promo dell'altra poi baciata che ha fatto lui, Prince Royce. Bravo, molto bello. Detto questo, allora, continuando, prima di passare alla cucina, mi fermo un attimo, ti interrompo un attimino, che stavo leggendo la notizia che hanno individuato il paziente zero dell'antivirus, visto che stavamo parlando prima. Un ornitologo che cercava uccelli nelle discariche argentine. Cioè, lui andava a fare bird watching. Cosa ha deciso di fare? Ha deciso di, invece di andare nei boschi incontaminati, nei posti meravigliosi. Ah, così lui e la moglie, una più stupida dell'altra, credo, sono andati in una delle discariche argentine a cielo aperto più pericolose e più brutte, tanto che anche il popolo argentino gli ha detto: oh, ma che stai a fa? Ma che sei scemo? No, no, sono gli uccelli, quello che... E a quanto pare hanno inalato escrementi, robe, polveri, eccetera.
1: Ma c'erano anche dei rattoni così,
0: No, ma in realtà... quello che porta è come si chiama? Il topo è il ratto del riso pigmeo dalla coda lunga. Cioè, non sei un ratton così, sei un rattino piccolino con la coda lunga, sei il pigmeo, capito? Capito? E hanno il ceppo dell'antivirus.
1: Ceppo!
0: Capito? La ceppa. E poi lui, dopo essere stato in mezzo alla merda, che decide di prendere la nave da crociera, lui e la moglie.
1: Andiamo adesso, amore, dopo questa scampagnata.
0: In mezzo alla me per vedere gli uccellini, hanno infettato tutti. Loro sono morti durante la crociera, perché giustamente
1: quindi
0: è un
1: non gli
0: virus...
1: puoi neanche chiedere risarcimento.
0: È un virus mortale. E adesso rischiamo di cadere in una nuova pandemia perché si riva all'ornitologo Mona a decidere vedere Iosei dentro, come si chiama? Ma se è possibile una roba del genere? Poi mi
1: Ah, tra bene. L'altro, è presente quel grande attore che è morto con la moglie in casa? Dicono che anche lui sia stato...
0: antivirus, perché aveva i topi, certo, può essere escrementi. Guarda che i topi non si scherza. Non si scherza. Detto questo, ritorniamo
1: a parlare di cibo, giustamente. Grazie, non potevi farlo dopo.
0: A parlare di cibo, prego.
1: Bentornati. Domani la cucina ci porta verso sapori delicati con i fiori di zucca. C'è pino. Simbolo della generosità dell'orto. Sono perfetti preparati in pastella leggera e croccante o farciti con un tocco di ricotta e acciughe. È un piatto che richiede delicatezza nella preparazione, perché si rompono guardandoli, proprio come la stagione che stiamo vivendo. Serviteli caldi, croccanti, con delle bollicine. Quindi io suggerirei un bel prosecchino oppure non so, anche un buon vino.
0: E tu me li hai fatti due settimane fa, che te li abbiamo presi?
1: Certo,
0: erano i primi.
1: Allora, io li ho fatti con la caciotta, alla quale intorno ci ho attorcigliato una buonissima acciuga, quello sì, e ho preparato ho preparato la pastella. Ora, voi sapete che la pastella che preparo io è senza glutine. Signore e signori, vi svelo un segreto: una volta che usate una buona farina, tipo quella che si potrebbe utilizzare per fare il pane, non avete bisogno di nessuna menata, e farla fermentare, e il lievito di qua, e questa, no. Ascoltate la Simo, prendete la farina, quella che usate per fare il pane, che può essere la Mix B, la Caputo, quella che preferite voi, la Nutifree, ma deve essere quella apposta per il pane. Aggiungete, ne mettete circa 200 grammi, non di più, aggiungete dell'acqua frizzante fredda, questo è l'unico accorgimento. La aggiungete piano piano finché non vedete che la

pastella deve essere un po' fangosa, non deve essere troppo liquida. Ma perché dico questo? Perché senza glutine, non avendo appunto il glutine, non rimane attaccata altrimenti. Mentre fatta un po' fangosa, immergete qualsiasi

0: chicca che vi raccomando: se avete in casa la farina per fare il pane integrale, quella è ancora più gustosa.
1: Bene, dopo questo momento dedicato alla cucina di Simona, passiamo continuando, è bene, interessante quello che è, passiamo adesso proprio parlando anche di cucina, perché il consiglio, tra virgolette, del giorno è in occasione della giornata internazionale della famiglia. Domani, cari amici, provate a riscoprire il valore del rito domestico, come può essere per esempio fare assieme del cibo, che sia un pranzo condiviso, una semplice passeggiata nel tardo pomeriggio, prendersi, ne so, una granita al limone.
0: Sì, facciamolo.
1: No, perché tu non hai mantenuto il coso, quindi niente. Dovevi. Una passata del tardo pomeriggio. Il tempo trascorso assieme ai propri cari è l'investimento più prezioso che possiamo fare. In un mondo che ci spinge verso l'individualismo digitale, sedersi a tavola senza telefoni e guardarsi negli occhi è un atto
0: A
1: di
0: me lo dici?
1: resistenza gentile.
0: Che io veramente prima o
1: No,
0: poi
1: in
0: mi pare.
1: generale l'ho
0: No,
1: detto.
0: hai fatto così con
1: No, ho
0: l'occhietto.
1: fatto senza telefono, era veemente. Provate a farlo domani, provate a farlo sempre in realtà, in qualità. La qualità del silenzio condiviso vi sorprenderà. Bene, siamo giunti quindi al termine. Guarda che già sei, ma come si innervosisce facile questo, perché non ascolta, lei ha visto il gesto, non ha ascoltato tutto quello che ho detto. Siamo giunti al termine anche per oggi, cari amici, vi lasciamo con le parole di Antoine de Saint-Exupéry.
0: È lo scrittore del
1: Leggi
0: Piccolo Principe.
1: tu allora.
0: No, vabbè, leggi tu. Expedì. Expedì.
1: L'essenziale è invisibile agli occhi. Cercate questo essenziale nei legami che coltiverete domani. Grazie per essere stati con noi. Vi auguriamo una buona giornata, una buona notte, una buona
0: Un
1: serata,
0: buon
1: qualsiasi cosa,
0: weekend.
1: un buon weekend. No, beh, c'è ancora venerdì. Domani
0: Ah già, ma non è
1: dovremmo parlare.
0: venerdì oggi.
1: Questo è l'almanacco di venerdì.
0: Sì. E io
1: No,
0: sono già proiettata venerdì.
1: certo, ai complotti. Domani parliamo di
0: Non vedo
1: complotti.
0: l'ora.
1: Non vedo già
0: Devi
1: l'antivirus.
0: stupirmi.
1: Già l'antivirus era stato predetto dagli X-File. Sta girando un video in cui Mulder parla con uno scienziato e dice: no, perché l'antivirus non è per. E c'è tutta questa cosa, e
0: Domani,
1: sembrerebbe
0: domani,
1: che.
0: domani,
1: Domani,
0: domani, domani.
1: domani, domani ne parleremo. Grazie per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

Nuovo terremoto giudiziario nel caso Garlasco. Un'intercettazione dell'8 febbraio 2017, recentemente depositata dalla Procura di Pavia, vedrebbe Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, indicare con precisione l'orario del delitto. Nelle trascrizioni Sempio direbbe: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i PM, il 38enne si riferirebbe al momento in cui si presentò a casa della vittima. Questo elemento appare cruciale. Se l'omicidio fosse avvenuto alle 9:30, la condanna di Alberto Stasi verrebbe messa in discussione, poiché l'ex fidanzato a quell'ora si trovava davanti al computer nella propria abitazione a 1,5 km di distanza. Non si fa attendere la durissima reazione della famiglia Poggi. Legale Gianluigi Tizzoni ha parlato apertamente di un vero e proprio accanimento da parte dei magistrati di Pavia nel cercare di riabilitare Alberto Stasi. Secondo Tizzoni, l'inchiesta su Sempio sarebbe unidirezionale e volta esclusivamente a sconfessare una sentenza passata in giudicato e confermata più volte in Cassazione. L'avvocato ha definito deludente il lavoro della procura, sostenendo che le prove contro Stasi restano inscalfibili e non vi sia alcuno spazio per una revisione del processo. Si aggrava il bilancio a bordo dell'MV Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus attualmente ormeggiata a Tenerife. I test hanno confermato la positività di un cittadino statunitense e di una cittadina francese. Mentre l'uomo è sotto osservazione, le condizioni della donna francese sono peggiorate drasticamente nella notte, come riferito dal Ministero della Sanità di Parigi. Intanto prosegue lo sbarco controllato degli altri passeggeri. I primi 14 cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid in regime di isolamento protetto. Svolta politica a Bruxelles. I 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto una

0: accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciate invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Clima atteso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della segreteria personale Elena Proietti. Alla base del siluramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giuli ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatorie internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionale di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Popperin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà il derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
1: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
2: Siamo partiti da un'attività legislativa importante, due leggi sul mare negli ultimi mesi ha votato il Parlamento. Il governo Meloni ha istituito una struttura ministeriale che possa per la prima volta occuparsi esclusivamente delle politiche del mare e poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sezioni, narrativa e saggistica, la prima per emozionare col mare, la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
1: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
3: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente che ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
1: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del Mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
4: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una comunità globale e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita, è l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
5: Ben trovate questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est, poi scivolerà lungo l'Adriatico. temporaneamente migliora poi sull'Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio, maggiori annuvolamenti al nord-est, alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Internazionali d'Italia-Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero uno al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro contro la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milano sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con Strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Resch e il gol vittoria al 95esimo ancora con Male in su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli 2 giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il Clásico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi, una magia su punizione di Rashford all'ottavo e il raddoppio di Ferran Torres al 18esimo annichiliscono Real Abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle Merengues, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Grand Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile, battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP e bronzo per Simone Mencarelli sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei under 23. MotoGP, weekend di luce ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro a un super Zarco e un ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, da sentite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. E è già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzot, cambia poco. Uomini del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro. Mi fa venire in mente Azeglio Vicini.
2: Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti alla fine di Milan-Atalanta. Siamo 0-3, hanno appena annullato un gol al Milan. Vi vorrei dire che quasi quasi lo metterei lo stesso se il risultato cambiasse, ma semplicemente perché il calcio non può essere sempre una questione di fortuna. Oggi, indipendentemente dall'ennesimo tonfo del Milan, l'Atalanta ha fatto una grande partita e non so se questa cosa cambieranno dopo questa vittoria, queste cose cambieranno nella valutazione, cambierà la valutazione dell'Atalanta che farà su Palladino, che era abbastanza in ribasso nelle ultime settimane. Ma c'è un concetto che dal mio punto di vista è molto più semplice: quando giochi a pallone, quando sei organizzato, quando sei ispirato, quando respiri calcio e quando improvvisi. È la classica differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli. Però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri, che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicata. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro, dice, ma è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B. Ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi, lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardot, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice ma prodezza di carne secchia. Ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri dalla porta, è evidente che Leao in questo momento non ci sia più, e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra, e ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivassi al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da 2 partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa, e quello che hanno fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente. Dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina. E poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio, perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto, dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver, sempre stato quello di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza, per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose, al punto che Chiffi e poi le solite cose. Quindi adesso

0: adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni, mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku, quindi torniamo al discorso di prima. Poi con gli episodi, se volete, possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no. Io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando. Dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto, che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi. Probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un Nkunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita, perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Nkunku va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità. L'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord, qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di questa perturbazione che si è portata dalla Spagna verso i Balcani, ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la pianura padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo e questi contrasti accesi saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla pianura padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, a meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dalla flusso d'aria più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi di da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda. Le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso dell'aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia. Dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
3: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale. Un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Anna Rita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
2: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
4: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, della sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento. Promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi.

0: le aree principali della manifestazione, Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale, capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana, senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
1: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
2: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
3: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
4: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
5: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
6: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo

0: colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
2: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
3: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Ora Faredino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto dell'eccellenza del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori di

0: dedicati all'arte bianca. Vediamo.
1: Nel cuore del Sannio Beneventano a Melizzano c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
2: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
3: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio, raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
1: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
4: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
5: Che state preparando?
6: Gnocchi alla sorpresa.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere il Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per tre reti a zero con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola, ciao direttore.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa del Milan.
3: Sì. Ti posso

0: diciamo, sovvertire la scaletta per darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te le dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno, diciamo, continuando a fare l'allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, si riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma, che è lì, proprio lì, per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang.
1: Quindi
0: due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, ecco, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta alla zona Champions, è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasto a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions, e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
0: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare,
1: che l'ho comunicato ieri sera,
0: che proprio per tenere la squadra sul pezzo, e fa benissimo. Ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
1: Ieri clamoroso.
0: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi appunto stiamo parlando di squadre, non le principali del campionato. Ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari, cioè non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora io ribadisco,
1: la questione solo tecnico o anche mentale, direttore?
0: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda, però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente

0: Bandiera bianca con un Palladino che rischia pesantemente il posto e il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
1: A me molto, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quella esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo

0: squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
1: Ah, guarda, io manderei alla squadra di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce, su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati, ecco,
0: Con semplicità, ma chiarezza
1: come
0: estrema, sì.
1: eh?
0: Con
1: No, ma li ha
0: semplicità e chiarezza.
1: spiegati, ma li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare. Tanto è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande. È stato talmente esaustivo, talmente esauriente che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande. Che vuoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto? Che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso
0: Esattamente.
1: che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto. Questo perché devi passare indietro il pallone al portiere? Non c'è motivo. Perché devi disfarti del pallone non
0: Esatto.
1: avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa? Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi, Bremer, per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, beh, Bremer era quasi quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Beh, nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori. Cioè, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo, favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei.
0: Certo.
1: Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occhio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive ti
0: Non
1: gratificano,
0: a
1: perché
0: caso, non a
1: le
0: caso.
1: domande che noi ci facciamo hanno una risposta,
0: Certo,
1: tutte.
0: esatto. No, non a caso, direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta e fa da tempo due precise richieste. Il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità,
1: Che è Lobotka, cioè la figura, dovrebbe essere riferita a Lobotka.
0: Lobotka o il
1: No, non,
0: Bernardo
1: allora,
0: Silva
1: non è
0: di
1: caso.
0: turno, diciamo, comunque quei
1: Esatto, ma non è
0: giocatori lì.
1: caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo di
0: Esatto,
1: lavoro.
0: di lavoro, e l'attaccante con la faccia di C, che però sia
1: Esatto.
0: fisico e cattivo. E lui infatti ha elogiato Vlahovic, poi lasciamo stare, magari

0: Non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti, praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Yıldız. È vero che c'è il momento del fioretto, certo, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse di responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu, e invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
1: perché diceva, spiegandolo,
0: sì,
1: guarda, io perché mi si dice a Napoli mi arricreo,
0: bravo.
1: Perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose,
0: esatto,
1: che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai il Diz, Boga, e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. A centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose. Cioè, non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo,
0: no,
1: detto con tutto il rispetto per Bremer,
0: certo.
1: Quindi vogliamo abbondare, io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
0: Certo, questo insomma appunto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
1: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
0: Guarda, il più che altro il secondo gol, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non frame.
1: La testa.
0: Esatto, che però non era, non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito nell'azione.
1: Che
0: è sembrato una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico, giusta.
1: Meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione. Quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo. Si può dire gergalmente mancia.
0: Sì, esatto, mancia. Mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto: io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva: io non ho capito perché.
1: Che ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sta incredibile, ma anche il palo di Zegrova, insomma,
0: sì.
1: Poi vedi quel Zegrova della mattonella di Zegrova, dei 5 minuti di Zegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno diciamo amante del palleggio,
0: fumoso,
1: perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling. Ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, li ha dribblati tutti e due e è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono piacevoli, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco,
0: sì,
1: perché vuole concretezza sotto porta. Quindi dice: è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso. E ha ragione, però De Gromme è uno che può essere realmente pericoloso
0: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate, nel quale può lavorare un pochettino di più.
1: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
0: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Reims su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro, guarda, fallo dell'attaccante, per il VAR rigore.
1: Ho letto di tutto, gol al 94esimo e al 101esimo, cioè il 101esimo è il gol della vittoria, perché il rigore discusso, tutto il VAR, eccetera eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire, mi lascia perplessa soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
0: Ma tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto, cioè, che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla, diciamo, decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no, che lascia
1: esattamente
0: perplesso.
1: Questo perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza. Hai fatto bene a citare il caso Vlahovic, proprio per il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
0: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
1: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile.
0: Già.
1: Perché
0: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
1: Aspettiamo poi il risultato di stasera,
0: Certo.
1: Che pure è importante, c'è, cioè, quel Napoli-Bologna.
0: Che può chiudere un posto in Champions, perché se Napoli vince stasera, due vanno in Champions.
1: Esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo e quarto posto con tre squadre che stanno lì, così non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere. Però che già ormai è, come dire,
0: in Europa,
1: del piazzamento in Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento. Cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla. Non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità. Però mi è piaciuto il modo di parlare io, ribadisco, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente.
0: Sì.
1: Nel Milan non vedo questa sicurezza, e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante che ha agganciato il Milan, ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti. Il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata odiata antagonista sicuramente c'è, e quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
0: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, e alla fine ha vinto la Lecce del più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Lecce del più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno dal Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
1: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta. È la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato nostro duro con tutte, ma anche con la Juventus. Sicuramente è una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente, e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario. Quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza, e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
0: Ci sono delle note audio, ce le dobbiamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore. E Marco Moretta, volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca, e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici? Non si può porre rimedio, e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica, perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
0: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire
1: la ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo. Non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano, e se tu il fallo di mano diciamo lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello. Quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità, e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo, ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, si veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni, magari giustificate da
3: quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale.

0: tale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale che da Giorgio, se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedo, no, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori. Io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente, c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori. Cioè un giocatore, posso dire, può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono in qualche improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei... come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona e mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, cosa posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse, cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint Germain, poi il Paris Saint Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta. Addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca, il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi. E non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio dei giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire. Proprio deve sparire, io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, inaridisce il gioco, e poi dopodiché quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato, perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club. E qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare, diciamo collettivamente, insieme ad altri giocatori, l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, Ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornate cari amiche. Oggi abbiamo un po' di cosine di cui parlare. Io mi sono tolta un po' di curiosità lungo questo weekend. Innanzitutto, so che sono un pochino in ritardo, ma del resto questo è tanti auguri a tutte le mamme, tanti auguri ragazze, tanti auguri a queste meravigliose creature. Io non sono mamma, sono figlia, quindi e rimarrò figlia finché ci sarà comunque ancora la mia bellissima mamma. E la amo molto. Amo molto tutte le mie amiche che sono mamme, perché tendenzialmente sono tutte mamme giovani con i figli molto piccoli. Forse la mamma con i figli un po' più grandi, l'unica mamma con i figli un po' più grandi che io conosco è mia sorella, di cui la prima figlia ha quasi ormai 20 anni. Per il resto, tutte le mie amiche hanno figli molto giovani. Molto piccoli, scusate, quindi abbiamo un'età di, forse il più grande tra le mie amiche può avere 6 anni, 7 anni. Io sono circondata da mamme meravigliose, tutte con i loro problemi, perché la maggior parte di loro si preoccupano tantissimo dei loro piccoli, tantissimo dei loro figli, e io spero che nel mio cuore, da figlia, di poter dare loro delle, come si dice, delle consolazioni. Come figlia forse riesco a immedesimarmi meglio, nonostante tutto, nonostante anche l'età, nei loro ragazzi, e fargli vedere quanto. Sì, quanto il loro amore possa essere fastidioso, soffocante, ma nello stesso tempo importantissimo da un'altra prospettiva, quella proprio dei figli. Io ho ultimamente, voi sapete che c'è a Michael ancora che gira nelle sale cinematografiche e c'è una sovraesposizione dei loro figli, soprattutto di Paris. E nel girare, nel guardare le varie pagine sui vari social, mi sono soffermata sulla curiosità di questa paternità di Michael Jackson, che allora al tempo, cioè parliamo, lui è morto nel 2009, dal 2009 in poi ne hanno parlati in tutti i modi, in tutte le salse, ancora adesso parlano di Michael Jackson, parlano di che non era lui il padre biologico di Paris e di Prince, ma era il suo dermatologo con la sua aiutante che si chiamava, dopo lo vediamo perché il pettegolezzo era che lui ha voluto sposare questa donna per dare un senso di appartenenza ai loro figli, ma in realtà è solamente la madre biologica. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del fatto che nessuno dei primi due figli gli assomigliasse, ma il secondo sì moltissimo, scusate, il terzo moltissimo, ma io più che altro, tutto nasce. La mia interrogazione nasce dalla curiosità di Neverland. Voi sapete che Neverland è stata la casa di Michael Jackson da sempre, la casa che lui ha costruito con tutto quello che nella vita gli è sempre mancato e amava circondarsi di bambini perché c'è una parte importante di questo personaggio che è rimasta tale. Cioè, ha voluto colmare quel vuoto esistenziale che è stato, quel buco nero che è stato la sua vita fino a diventare maggiorenne, a potersi comprare e fare qualsiasi cosa. Io ho chiesto molto onestamente a un'intelligenza artificiale, non faccio nomi perché non serve. Ho chiesto chi vive ora a Neverland, chi ha ereditato la casa, perché poi queste cose mi interessano un sacco. Che le questioni, tutti noi, chi più chi meno, ha avuto problemi di eredità, soprattutto parliamo di magari non.